io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

un starter pan. Prigionieri dați ca bani fugiti de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive sci-

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Viaggio a senso solo,

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora anticiclonico su tutta la Campania. Il tempo sarà stabile per l'intera giornata, che vedrà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Aria più respirabile sulle zone costiere, qui infatti il termometro difficilmente supererà i 30-31 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle coste con mari calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: quando c'è Nellino Iorio in regia, beh, c'è la certezza di partire puntualissimi. Mi ha telefonato stamattina alle 5:20. Antonio, ti prego, fai presto perché non voglio poi sentire le lamentele dei pipistrelli. Nellino, ma sto ancora dormendo, ho visto la finale che ha durato un sacco di tempo. C'è quella mezz'ora poi di half time, cioè incredibile, un concerto intero, poi è cominciato il secondo tempo e poi supplementari, e meno male che non sono arrivati i rigori, così almeno siamo andati a letto abbastanza presto, all'1:15, mannaggia, ma giù perse però la premiazione di Trump, tu l'hai vista Nellino? Niente? Via da te! Sono affiuto proprio. Nellino, hai fatto bene, è andato a ballare ieri sera in un club di altissimo livello, in quel di Castellammare di Stabia, giusto? Nei pressi da Filcantieri, quella zona lì. Va bene, va bene. Buongiorno pipistrelli, come è andato questo weekend? Dove siete stati? Dove siete stati bloccati magari sulla tangenziale autostrada Varcaturo, Baia Domizia o sulle zone che riguardano Gaeta e dintorni? Fatemi sapere al 342 00 00 100. Onestamente io invidio voi che siete stati a casa col condizionatore e sul divano, grazie Dio, invece tutto riest estres.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mio DNA.
1: Mamma capita, l'hai detto mille volte, giovanotti, bellissima però, dai, con Gabri Ponte, pezzo nuovo, 7-4 minuti, ancora buongiorno, voi che ci guardate in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, che dite, sono abbronzato? Eh sì, certo che sono abbronzato, venerdì appena finita la radio, qui non ci fermiamo un attimo, sono volato, mo non c'è stato l'aereo purtroppo, Napoli Diamante, quindi ho fatto la Salerno-Reggio Calabria, sono arrivato lì, ho fatto un bagnetto, poi la sera sono stato con il mio amico Alessandro che ha pagato la cena, ha fatto una menata di coriandolo, ragazzi, spettacolare, Aragosta, non si è capito niente, bottiglie, a più non posso, sta ancora pagando il conto, lui, io ho mangiato solamente, un mio grande amico, quindi ha detto pago tutto io, è normale, perché se cioè, vai, minimo, anzi massimo una pizza, non di più, tu vuoi Aragosta, vuoi frutti di mare, quello che vuoi, e allora paghi tu, non c'è problema. Poi sabato sempre al mare, sono scappato poi un attimo qui a Napoli per fare degli eventi, domenica mattina di nuovo al mare, domenica pomeriggio di nuovo eventi, domenica sera partita dei mondiali, insomma più o meno questo è quello che ho fatto, non mi fermo mai, non ci fermiamo mai, perché chi si ferma è perduto. 342 00 00 100, raccontatemi un po' se c'è traffico. Io ieri, ragazzi, tornando dalla Salerno, ci ho trovato una roba incredibile, iniziano gli esodi, quindi fate attenzione quando percorrete quella strada, e non solo, perché ormai gli imbottigliamenti sono cose di tutti i giorni, no? Storie di tutti i giorni. Ciao Manga, dice Tony, buongiorno a te, a tutti i pipistrelli, siamo in Sicilia, ancora un giorno, soffrono de feria, vabbè, Antonio Mosca da Zurigo, ti tocca ritornare, mannaggia che peccato, perché domenica sono in Sicilia, ad Agrigento, mannaggia, potevamo incontrarci lì. Poi, buongiorno Antonio, buongiorno pipistrelli, sono molto emozionato perché ho scritto un libro autobiografico, mi dice anche il titolo, io non posso leggerlo in diretta, Andrea, mannaggia, però ti prometto che lo acquisto sicuramente e poi ti do un mio parere sulla copertina, perché faccio leggere solo quello, non di più, poi vediamo la prefazione, poi piano piano se riesco sotto l'ombrellone leggo il resto. Nel frattempo Nellino Iorio, vogliamo sentire poi WhatsApp vocali, questi siete voi. Senti
2: Antonio,
1: che ritmo.
2: Antonio, buongiorno. Quando sabato non lo sapevo che non andavate in onda.
1: Aia.
2: Sono preparato messaggio, ti ho mandato il messaggio.
1: Veramente.
2: Scritto per il Telegram a mia moglie.
1: Aia.
2: Sabato ho fatto 40 anni.
1: E me l'hai fatto sabato, mannaggia.
2: Ho fatto un messaggio in un capolavoro.
1: Mandalo oggi.
2: Capolavoro, però non lo sapevo che non eri in onda. Va bene, comunque... ti seguiamo sempre, grazie.
1: Fai così, mandalo oggi se vuoi, se tua moglie risponde, quindi assicurati che ci possa rispondere al telefono e facciamo gli auguri posticipati a disposizione. Pronto?
3: Manga Fratam.
1: Buongiorno, bro.
3: Sono Cerù.
1: Vai Cerù.
3: Magari stamattina non tengo proprio il
1: genere. Cominciamo.
3: Eravamo cazzo, dai.
1: Lo so, un po' tutti.
3: E stamattina.
1: Non viene proprio il genere.
3: Distrutti.
1: Tutti ma siamo distrutti.
3: Ancora solo andavo a ira.
1: Comunque quando vai al mare, ragazzi, a parte gli scherzi, no? Ci vogliono 3 giorni per riprenderti. Cioè il sole proprio ti squaglia il cervello, c'è niente da fare. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno.
4: Buongiorno a tutti.
1: Yeah.
4: Michele da Ciampino.
1: Vai. Ah, Ciampino.
4: Dominata. Ma c'è sta nafa in giro, voglio.
1: Anche lì a Ciampino.
4: Quest'anno, Vabbè. Una buona settimana a tutti.
1: Anche a te. Pensate.
4: Dai, si sta avvicinando il periodo nostro.
1: Sì, quello delle ferie, tu dici? Io ho visto la Sicilia, dove sarò sabato sera e domenica, 42 gradi. Ho visto qualche giorno fa, ragazzi, dice, no, non va più, ma stiamo scherzando. Anche c'è, ma viene del ghiaccio al sole, cioè, pronto?
5: Buongiorno, Manganese.
1: Buongiorno.
5: Non dismentisci mai.
1: E che cosa?
5: Approfittatore.
1: Niente approfittatore, non cominciamo. Allora, Alessandro è uno che è un grande amico di Antonio Manganiello. Sono 4 anni che collaboriamo e ogni tanto andiamo a cena insieme. Una volta pago io, una volta paga lui, più o meno. Anzi, facciamo così: 2 volte paga lui, no, 3 volte paga lui e 1 volta pago io. E ho pagato anche una ragosta, anzi, era un astice blu tanti anni fa, che conoscete un po' tutti. Lui ha pagato la ragosta, ok? Quindi è un'amicizia. Pronto?
6: Buongiorno, Manganiello.
1: Buongiorno.
6: Ieri sono andato a mare, ma un traffico assurdo, andata e ritorno. Guardate che castagna ci la bestia in ammonto lavoro e poi sono qua esagerato.
1: Anche lì, mamma mia, in tutti i posti. Attenzione perché Matteo ha scoperto la mia malattia. Oh, sono... andiamo a leggere un attimo, un po' preoccupato. Dice la sindrome del viaggiatore. Visto che ogni tanto fai viaggi low cost, la sindrome si chiama... Wanderlust, anche detta la malattia del viaggiatore, una malattia che colpisce tutti coloro che sentono l'impulso irrefrenabile di viaggiare il più possibile, scoprire sempre nuove mete, vedere angoli del mondo ancora inesplorati. È proprio meglio sta malattia che un morbillo, che ti devo dire, o oh no, una varicella, cioè alla fine è una malattia piacevole. Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Alfredo da Monte di Procida.
1: Vai.
0: Direzione Casetta. Hai detto a fare un bagno alla grande, a che sola ieri si va a mare.
1: Sì.
0: E che bagno che mi ha fatto? Ma
1: bello? No, ma infatti
0: alla
1: poi...
0: grande, buona giornata
1: anche
0: a tutti.
1: Anche a te. Lo sai che anch'io ieri alle 8:10 ero già con i piedini nell'acqua. 8:10, mare splendido, non c'era nessuno. Dopo neanche mezz'ora, 40 minuti, ma c'è da girare, ragazzi. Sembrava il collocamento. Ancora qualcuno, pronto?
7: Antonio, buongiorno.
1: Yeah.
7: Però quando pavo tu, pavo la pizza a bruschetto, quando certo. Pavo visto, pavo ostriche e ad agosto.
1: Vabbè, ma uno va in base all'economia, ma scusatemi, è come quando uno va ad un matrimonio e chi le dice no, vabbè, io ci do un matrimonio, o meglio, io il mio matrimonio ho speso 200 euro a pranzo, allora io che guadagno tipo 1000 euro al mese ci metto 300-400 euro, cioè io posso spendere in base alla mia economia, la mia economia mi dice pizza, un spaghetto e vongole, ma non di più. Ragazzi, ma perché uno bisogna fare un bruccio infarinato, come si dice in zona mia? Pronto?
8: Ok, grazie Antonio, allora te lo rimando, ti riscrivo tutto.
1: Vai, vai.
8: E ti ringrazio, gli auguri posticipati per mia moglie.
1: Assolutamente sì, a disposizione, lo sai che qui siamo persone per bene, persone simgendesari. Pronto?
9: No, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Sono sempre Dodò.
1: Vai, Dodò.
9: Qua magari è che giornata ieri, magari.
1: Sì, caldo?
9: Era mattino frigorifero scassato, la roba scongelata.
1: Addirittura.
9: Santa Cata dei Codi.
1: No,
9: mannaggia. Mi giocalizzo a Zano, direzione
1: tutto
9: Casetta.
1: Scongelato.
9: Affrontiamo un'altra giornata di lavoro.
1: Sì.
9: E pure ieri l'hanno superata.
1: Però voglio capire.
9: Buona giornata, pipistrelli.
1: Ciao, questa roba scongelata, poi l'avete mangiata tutta ieri? Perché se no è peccato, oppure avete messo un altro frigorifero? Noi vogliamo sapere le cose. C'erano i bastoncini, i filetti di merluz, cosa c'era nel congelatore? Pronto? Vediamo. I galip, non lo so, i gelati, il ghiaccio, vabbè, quello lì si rifà.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli. Andò su Pietro,
1: ciao Pietro.
10: Mazzo in coppa carreggiata.
1: Meno male.
10: In strada tutto vacante, bello, bene. Un bacio, buona giornata a tutti.
1: Anche a te un abbraccio, no? L'amico Nellino la settimana scorsa ha beccato un pazzo su una superstrada che lanciava dei cartelli stradali, pensa un po'. Roba allucinante. Abbiamo ancora qualcuno, pronto? Vediamo.
11: Buongiorno ai pipistrelli.
1: Buongiorno.
11: Un saluto al fratello Michele dall'altro furgone, l'altro pipistrello.
1: E vai. Un abbraccio anche a te. Mettiamo un disco, prima leggo il messaggio di Maria. Siamo in viaggio verso la Sicilia, è l'inizio delle nostre ferie. Yeah, c'è scritto. Beh, non voglio dirvi beati voi perché porta male, anzi godetevi queste ferie, le meritate, e magari ci incrociamo proprio in Sicilia per questo weekend, perché no? Va bene, mettiamo un disco, continuate a raccontarci un po' dove siete, dove state andando, se le vacanze sono iniziate. 342 00 00 100.

0: ragazzi, non vi abbandono, ma almeno io dico che bisogna caricare le batterie. Siamo tutti quanti lavoratori. Qualcuno adesso prenderà in giro e vabbè, ma che fai? Dove radio? Ma ogni tipo di lavoro ha i suoi sacrifici. Voi magari non immaginate neanche, tipo il saldatore in questo mese, ma che stai facendo? Noi fatica. Ogni lavoro è fatto di sacrifici, di impegno. Poi lascia perdere che c'è quello un po' più leggero e quello più pesante, però anche noi siamo figli di Dio. Come diceva un nostro amico, faremo dal il pipistrello, un po' tutti i programmi si fermeranno venerdì 31 luglio, quindi è l'ultimo programma venerdì 31 luglio, e ritorneremo il 24 di agosto, che è un lunedì, quindi sono 3 settimane, non sono ferie, abbiamo la partita IVA, quindi non c'è pagamento, non cominciamo mica denaro, cosa, no, io c'è pizza di soldi, non soltanto delle ferie che vado a fare, quindi con la mia famiglia e non solo, ma anche il fatto che ad uno piglio sord. Che significa questo? Che devo fare parecchie serate nel mese di agosto per parare un stipendio, altrimenti non si mangia l'aragosto, ok? Detto questo, messaggio di Pasquale. Manga, buongiorno, se incroci effettivamente quella famiglia in viaggio in Sicilia anche questo fine settimana, ti aiuto. Buon Pasquale. No Pasquale, già sto tranquillo perché vado per lavoro in Sicilia, quindi c'è tutto pagato, albergo, tutto, Lido, tutte cose, vai. Sentiamo qualche vocale, pronto?
1: Buongiorno pipistrelle, pipistrelle, saluto al super Masso Manganiello, a Ticente Garcia.
0: No, è un clone, è un clone, però uguale.
1: Sono
0: è lui.
1: A 240 km da Napoli.
0: Ma come 240 km? Ma aspetta.
1: Saluto la mia roccia che è con me.
0: Aspetta un attimo.
1: Ti auguro un buon lunedì.
0: No, Nellino, me lo devi chiamare subito, scusami. Cioè, clamoroso. A quanto ho capito, Raffaele da Mainz e famiglia è in auto, partenza da Mainz, direzione Napoli, in particolar modo direzione Torre Annunziata, quindi è tutto vero. No, io lo devo telefonare perché devo capire da quante ore è in viaggio, come sta andando il viaggio. Non possiamo limitarci solamente ad un WhatsApp, ma stiamo scherzando. Non sembrava lui perché probabilmente da un viva voce di una macchina guidata da lui. Oh, no, dalla roccia, secondo me, la roccia che guida. Ho il figlio, perché so che c'è anche il figlio. Quindi stanno arrivando in Italia, ragazzi. Gli amici di Mainz. Vediamo un po' dove sono, se riusciamo a beccarli, soprattutto, Non era previsto, quindi proviamo a chiamare Raffaele da Mainz. Scusate voi che magari state già chiamando perché volete intervenire in diretta, ma non posso farmi scappare questa grande possibilità di dire a Raffaele dov'è, come è andato il viaggio, se funziona l'aria condizionata, se esce da bollo radiatore, quanta benzina ha inserito o diesel nella sua auto. No, niente, mannaggia. Raffaele, fai così, ci sentiamo più tardi perché facciamo un collegamento con te e faremo anche un collegamento con il nostro pipistrello che sulla bicicletta ha percorso ben 8000 chilometri tra poco. Però pronto, l'ultimo, vai, sentiamo l'ultimo messaggio.
2: Il povero ridicolo quando dice ha già fai ferrata va a para o stipendio di a chi ci tiene proprio, ma stai in ferie.
0: E che significa, scusami, stai in ferie che significa? Poi a fine agosto lo stipendio me lo dai tu, cioè voglio capire questo. Ma cioè, ma tu ti credi che io sono ubriatore? Cioè io faccio 2-3 serate a paro stipendio di agosto, cioè non è che io farò serate tutto il mese di agosto, cioè sia ben chiaro. Ci fermiamo qui, Nellino? Purtroppo ammiri una brutta bestia, ecco, per usare un termine da TikTok, no? Tra poco lanciamo un argomento incredibile.

Grazie a Clemente che mi difende, difende la categoria, dice digli a questi, senza partita IVA, agosto tra tasse, INPS, siamo messi male, hai capito bene, ma noi non ci mangiamo addosso perché questo è un programma positivo. E allora lanciamo l'argomento di stamattina. Appena ho letto questa notizia ieri, ero proprio sotto l'ombrellone, ho detto no, questa è la notizia che devo leggere domani e poi ne devo fare un sondazzo. Pensate un po', 2 anni fa, da un circolo con piscina di Reggio Emilia, spariscono nel nulla circa 350 lettini prendisole, cioè i lettini spariscono, 350. Il conto dei danni sfiora i 45.000 euro, una sparizione enorme, quasi surreale, e la domanda all'epoca era una sola: dove possono essere finiti centinaia di lettini? Per un anno il mistero resta tale, poi arriva il colpo di scena. Qualche giorno fa una conoscente dei gestori del circolo va in vacanza in Albania. Attenzione, avete già capito? E su una spiaggia a pochi chilometri da Durazzo nota qualcosa di familiare: i lettini. Non uno, non due, ma tutto il circolo va in vacanza in Albania. Attenzione, avete già capito? E su una spiaggia a pochi chilometri da Durazzo nota qualcosa di familiare: i lettini. Non uno, non due, ma tutte le lettine erano lì.

0: Vi è mai capitato di perdere qualcosa o di subire un furto e magari contro ogni aspettativa riuscire a ritrovare l'oggetto dopo tanto tempo o in un luogo completamente diverso? Ma soprattutto, visto che è periodo di mare, avete mai perso qualcosa in vacanza? Cioè, vi hanno mai rubato qualcosa sulla spiaggia? Vediamo un po' cosa è successo. Siete riusciti a recuperarlo oppure è sparito per sempre? Raccontateci la vostra esperienza. È veramente un ottimo argomento estivo, balneare, sempre sul pezzo. E poi mi viene in mente sempre il bagnante, compreso il sottoscritto, che ha il marsupio. Cosa fa? Ci mette l'asciugamano sopra, come se l'asciugamano fosse la cassaforte. Prima ti guardi intorno, poi presi di vero qualcuno, dice aspetta un momento, butta l'asciugamano coppo marsupio, che c'è boh? È il ladro che ha visto. Poi dice Dante, chi avere, capito? Lo butta sotto, cioè. Vi dico che mi hanno rubato l'anno scorso o due anni fa le ciabatte, cioè le ciabatte erano firmate onestamente, però sono dovuto poi tornare in albergo attraversando una strada asfaltata alle 2 del pomeriggio, cioè tenga ancora il ferito sotto i piedi, chi va vivo? Ecco, vi hanno mai rubato qualcosa sulla spiaggia? L'avete ritrovato? Avete perso qualcosa? Fatemelo sapere, 342 00 0010.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: da circa 45.000 euro e un mistero rimasto senza risposta per un anno. Poi il colpo di scena: una conoscente del gestore in vacanze in Albania sulla spiaggia di Capo Rodoni o Rodoni, adesso non lo so, vicino a Durazzo, e lì riconosce subito tutti i lettini. E io vi sto chiedendo: ma avete mai perso qualcosa sulla spiaggia? L'avete poi ritrovato? Oppure ti hanno mai rubato qualcosa proprio sulla spiaggia durante una vacanza? L'avete ritrovato oppure no? Inviate le vostre storie al 342 00 00 100, ne abbiamo già tantissime. Vediamo il primo messaggio di Lucia. Dice: avevo perso una fede d'oro in spiaggia. Quando femmin perda fede d'oro, no, è così niente, ma se la perde l'uomo è finita. E un uomo morto può scavare già la fossa lì sulla spiaggia, perché inizia a dire: non dovevi indossarla, si sembra tu, non ci tenevi, passi tutta la giornata a cercare di ritrovare quella fede, ma è quasi impossibile. Dice: dopo tre estati, mi chiama il bagnino, un ragazzo l'aveva trovata con il metal detector, pensavo fosse impossibile. Hai visto? Dopo tre anni. Andrea invece: mi hanno rubato lo scooter, mai più visto, però qualche mese dopo mi è arrivata una multa presa con la mia targa, da lì hanno recuperato lo scooter, e meno male. Ultimo, poi ascoltiamo qualche vocale. Non rubato ma perso: ho dimenticato lo zaino sul treno Milano-Bologna, ero convinta di non rivederlo più, invece è finito all'ufficio oggetti smarriti di Firenze. C'è qualcuno che dice: buongiorno, ti vedo in TV perché stiamo a casa io e mia moglie con la febbre, bruttissimo. Cioè, bruttissima la febbre, oppure io? No, fammi capire, perché sta cosa non l'ho capita. Sentiamo qualche vocale. Pronto?
1: Antonio, buongiorno. Buongiorno. Anche ora sto tornando da Diamante.
0: Oh, che bella
1: proprio
0: zona.
1: Ieri, in base al sondaggio, mi è successo che è venuto mio figlio sotto l'ombrellone.
0: Sì.
1: Papà, mi è caduto l'iPhone a mare.
0: No.
1: Al porto, no, di Diamante.
0: Addirittura.
1: E io, fortunatamente, con la maschera in mezzo ai
0: Lo ha ritrovato?
1: Ho trovato il cellulare.
0: Meno male. Oh,
1: abbiamo,
0: sei stato fortunato.
1: L'abbiamo messo nel riso, sfortunatamente.
0: Funziona?
1: Funziona ancora.
0: Ah, bene, è andata bene.
1: Veramente fortunato.
0: Sì, sì, questi bambini che perdono i cellulari come se non ci fosse un domani, soprattutto d'estate sulla spiaggia, pusato un po' questo telefono a mano. Oh, farò poi il papà e il nonno in questo momento. Pronto?
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno
2: Pipistrelli.
0: Vai.
2: Buon inizio settimana, Pippo da Livorno.
0: Vai.
2: Senti, non so se sei inerente al discorso che hai fatto.
0: Ma vai tranquillo.
2: Però io tengo abitudine a regalare i panni per quella caritas.
0: Ti fa onore.
2: Una volta ti danno un caso. Mi sei il pezzo vecchio che c'è che là. Poi la camisa mica è
0: regalata
2: la carità.
0: Questo è uno schifo.
2: Come si fa? La camisa
0: totale.
2: E me ne accorgetto perché devo iniziare la filmata a rete. Dall'etichetta.
0: Cioè, ti rendi conto? Assurdo. Ti rendi
2: la
0: conto?
2: La carità, e poi trovo per vendere.
0: Ma come facciamo a fare delle cose
2: del
0: genere?
2: Schifezze,
0: cioè,
2: schifezze.
0: Business ovunque. No, è uno schifo, è una vergogna, è vergognoso. Cioè, tu regali, doni degli indumenti a chi ne ha bisogno. Che succede? Trovi l'indumento tuo al mercato che lo rivendono. Ma è gamma a parlare, ragazzi, andiamo avanti, va. Pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno a te.
3: Allora, a me praticamente due anni fa rubarono la macchina. Solo che i ladri erano molto furbi. Si fermarono con la mia macchina.
0: Sì.
3: In un'area di sosta a fare colazione, evidentemente.
0: Addirittura. Bella.
3: Guarda caso,
0: easy.
3: In quell'area di sosta c'ero io degli amici e stavamo rientrando da una serata.
0: Ok.
3: Il mio stupore nel vedere la mia macchina lì. Comunque le aspettammo e vabbè, non finì tanto bene per loro.
0: Ci credo. Meno male, voglio dire, però giustizia privata no. Cerchiamo di chiamare le forze dell'ordine, la polizia, così si risolve nel modo giusto. Pronto?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Salvatore.
0: Vai, Dodò.
4: Allora, a me è successa una cosa strana, scusami dell'affanno perché sto camminando.
0: Stai camminando, stai facendo la mente.
4: Vent'anni fa, mio fratello deve venire pisino 10, verde.
0: Sì, sì.
4: E mi faceva l'imbianchino. Come stavo lavorando a Arzano lui?
0: Sì.
4: Scende a basso e entro più la macchina. Si è andato a rubare la macchina.
0: Aia.
4: Mi chiama, mamma, io vado a pigliare un po' posto. E immaginando, non avevo la macchina nella ruota. Ho compagno a casa. E io ho un piccolo laboratorio nel vicoletto.
0: Sì.
4: A Casoria. Belle e buone, ero per mezz'ora, un'ora.
0: Passa
4: mi
0: la
4: macchina. Mi chiedo se di 5 minuti. E appena che avrei, c'è la macchina di fatela. Vengo un numero di targa, era essa. belli perché vanno a se io ero lì con i lavoratori, se non vogliono che si faccia ricettare si accattava roba rubata.
0: Sì.
4: Ma ci sei tu. Chi suoi? Sto mariuolo.
0: Che storia.
4: Che tu la pensi a bene tu sera, se ci sei, se ci muovevi a bene. E quando ha scelto l'ovretto, e che lo dica a Fando, sono stati suoi giorni e mezzo, che hanno denunciato, che volevi chiamare la cara mia, no? Lo denunciano, non sa così, non ci fa te, che lo stronzo, che anche se non coppia sotto la pandemia, finire il foto l'operatore via. Cioè, proprio andando di poda, e cose strane nella vita.
0: Ciao, Antonio. Ciao, ciao, un bacio, però un po' che ventolino perché mi sento un po' affannato. Vai piano, mi raccomando. L'ultimo lo ascoltiamo, Nellino, vediamo. Pronto?
5: Andanello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luis. Andanello, proprio ieri, teneva moneta in mano ieri, che doveva andare al bar. Comunque, magari 20 centesimi rinda la sabbia. Perché poi la sabbia che si succio 20 centesimi. Io metto la mano proprio nel posto dove è caduto.
0: Sì, 20 centesimi. Non c'era.
5: Non ci trovate più. La voglio scavare, non ci trovate più. Sì, è un euro, manganello. E come fai? Io vediamo. Ho oh, scavatura,
0: mamma mia, addirittura c'è chi perde la fede, c'è chi perde il 20 centesimi risucchiato dalla sabbia, magari nel sabbia mobili, oppure c'era qualcuno sotto, capito? Che aspetta che magari c'è qualcuno che perde un po' di soldi e lui risucchia. Poi c'è un messaggio che voglio leggere, l'ultimissimo. Un amico che fa il bagnino a Scauri dice che ad ogni chiusura di stagione, alla fine di settembre, col metal detector, ogni anno da quello che trova riesce a portare tutto al compro oro e si porta a casa un valore intorno ai 2500 euro. Io vedo spesso questi personaggi con i metal detector, no? Anche durante la giornata, ma anche di sera in particolar modo, e trovano veramente di tutto. Sono proprio appassionati e guadagnano un sacco di soldi a quanto pare. Va bene, mettiamo un disco. Tra poco ritorniamo con quegli oggetti smarriti o che vi hanno rubato e avete ritrovato dopo tanti anni, mesi, non avete ritrovato affatto. Parliamo di oggetti smarriti sulla spiaggia e non solo. Al 342 00 00 100, beh, col pezzone del Petagnone stamattina veramente a Ravutamma.

argomento balneare, argomento particolare, ma è incredibile la storia. 350 lettini spariti da un circolo di Reggio Emilia un anno da circa 40, un anno.

0: era scappato durante una vacanza, pure i cani. Lì veramente si mette male, mamma mia. Dopo due giorni lo hanno trovato in un campeggio a 5 chilometri da noi, stava mangiando con un'altra famiglia, traditore, Giuda, che non è altro. Sti cani, basta che dai a mangiare, è finita. Pure i gatti, ancora c'è un fam. Poi, questa dei lettini è incredibile, dice Davide, ma vi giuro che un mio trapano rubato, l'ho riconosciuto anni dopo, in un mercatino dell'usato, aveva inciso sopra il mio nome. Capita anche quello, vedi che tu poi ritrovi in un mercatino il pezzo che era tuo e sei costretto poi a volte a ricomprarlo per una questione di affetto, no? Poi, io invece non ho mai ritrovato niente. Per ogni volta che vedo qualcuno con un ombrello uguale al mio, penso sempre che sia quello che mi hanno preso in prestito. Matteo mi dice: Manganiero, il bagnino non lo potrebbe vendere, è illegale, perché dovrebbe portarlo alle forze dell'ordine e devono restare in giacenza per un periodo fin quando qualcuno non li reclama. E parliamo degli oggetti che il bagnino in questione trova col metal detector, sicuramente, come dici te, perché alla fine li prendono abusivamente, no, questi oggetti che trovano sulla spiaggia. L'ultimo, e ascoltiamo qualche vocale. Salvatore da Casoria: buongiorno Manganiello, avevo delle cuffiette wireless, perdo una cuffietta, la cerco per mari e per monti, niente. A questo punto decido di gettare l'altra con tutta la sua custodia, perché sarebbe stata inutile. Butto tutto e indovina, in un cassetto dopo settimane ritrovo la cuffietta. Morale della favola: non gettarla la prossima volta che magari si trova anche l'altra. Pronto?
1: Buongiorno Antonio. Buongiorno a
0: buongiorno.
1: Tutti i piselli. Ciccio di Aversa.
0: Vai Ciccio.
1: Andomi, tanti anni fa,
0: sì,
1: capito a mia mamma che in pratica teneva una Fiat Uno, mia mamma. C'è anche a te papà.
0: Bellissima la Fiat Uno.
1: Parlano sta macchina. Ma comunque se facete una denuncia, non si trovava, passai un anno, due anni. Un bello giorno ci chiamai i carabinieri. Comunque dice: abbiamo trovato la vostra macchina, oh babà. Comunque è una barriera, la macchina nostra, la macchina di mia mamma era bianca, la trova in blu elettrica. Ma era lucidissima, sai, è sicuro tutto, però era bella,
0: pitturata, sì.
1: Poi detto c'è aprile, capiva, non aveva.
0: Pure.
1: Comunque trovai una nata macchina.
0: Non era quella.
1: La nostra.
0: Mannaggia, oh. Cose da pazzi. L'ultimo davvero, via vocale, poi dopo ancora scorpacciata di WhatsApp, ma chiameremo l'amico che ha fatto il viaggio quasi del mondo in bicicletta. Pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ti parlo di una trentina di anni fa, eravamo,
0: sì,
2: in villeggiatura, e c'era questo bagnino che praticamente non aveva le braccia.
0: Non teneva le braccia. Aspetta, vabbè, ferma un attimo, Anellino. No, ferma un attimo. Cioè, allora, il bagnino non aveva le braccia. No, non voglio essere cattivo. Cioè, se qualcuno, che ne so, stava per affondare, arrivò bagnino senza i bracci, ma come ti salvò? Con i piedi? Come funziona? Ma non è un'offesa, no? Voglio capire. La prima volta che mi capita una cosa del genere. Boh, vabbè, pronto ancora, vai.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Ok,
2: ti parlo,
0: sentite,
2: di una
0: bene.
2: Trentina di anni fa eravamo in
0: un bagnino senza i bracci.
2: Questo bagnino che praticamente non aveva le
0: braccia. Vabbè, forse le braccia. Non aveva il servizio salvataggio.
2: Vabbè, più che puliva la spiaggia.
0: Ah, puliva la spiaggia.
2: Si metteva su rastella praticamente con la corda sul collo e...
0: Ah, ok, puliva.
2: Una mattina una, sì, mia zia, sì, ha detto in origine, poi magari chi la sera si è detto, poi una roba ci trovai,
0: l'ha trovato, ma incredibile,
2: ma era impressionante quell'uomo,
0: incredibile, hai visto, ha ritrovato l'orecchino. Qual è l'oggetto più assurdo che avete perso o che vi hanno rubato sulla spiaggia e non solo? È l'argomento di stamattina al 342 00 00

0: Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: possibile. La prima ora agevolata via, incredibile. Del resto siamo dei pipistrelli, c'è un messaggio ancora che riguarda l'argomento di stamattina. Vincenzo da San Nicola alla Strada: Manganiello, buongiorno, a me rubarono una bicicletta quando ero bambino, nuova, era una bellissima mountain bike, quella che hai rubato tu Nellino, no? Questa è arancione, la tua era nera se non erro, no? Scherziamo, comprata da pochissimo, ci rimasi malissimo e ci credo, facciamo di tutto per ritrovarla, mercatini di zona, contattammo un amico che conosceva tutti i ladruncoli del paese, ma niente, mai più saltata fuori, in spiaggia per fortuna, mai avuto problemi, meno male. A proposito di bicicletta, questo è un link perfetto perché ci stiamo collegando con Michele, un pipistrello incredibile, pazzo nel senso buono della parola, perché ha fatto un giro incredibile, lo abbiamo seguito passo passo sui social e soprattutto ogni tanto una telefonata. A quanto pare il giro è finito, ha percorso in bici 8.000 chilometri, avete capito bene, e se non sbaglio è partito da Capo Verde. Ci stiamo collegando con Michele, vediamo se è ancora vivo innanzitutto, perché ne ha passate di tutti i colori. Michele, ci sei?
1: Eccoci.
0: Michele, ciao, ma sei...
1: Ragazzi,
0: buongiorno a te, sei diventato il nostro supereroe, ma sei ancora in bicicletta o è finito il giro?
1: No, il giro è finito. Sono arrivato l'altro ieri a Tarifa,
0: sì,
1: a destinazione della gara, Antonio.
0: Mamma mia, Michele, 8.000 chilometri totali, confermi?
1: Allora, sono stati 7.400 chilometri per 80.000 metri di dislivello.
0: Mamma
1: mia.
0: C'è
1: una roba esagerata.
0: Mamma
1: in
0: mia.
1: 28 giorni, 23 ore.
0: Mamma mia. Allora,
1: permettimi di dirlo,
0: vai.
1: Sono arrivato il primo italiano. Sono arrivato ottavo assoluto e primo italiano.
0: No, vabbè, allora applauso, e soprattutto napoletano bisogna dire, oh, altro che italiano.
1: Sì.
0: Senti, Michele, vogliamo anche dire, per quelli che non lo sapessero, tu quante nazioni hai girato, te le ricordi, no? Tutte le nazioni che hai fatto in un mese. Vai, proviamo.
1: Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Polonia, Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Italia, Francia, Andorra, Spagna.
0: E ne è possibile. Mamma mia, cioè io prendo la bici. Noi da Cicciano al massimo ci mettiamo Casandrino, Casalnuovo, e non ce la facciamo più. Ma è incredibile quello che hai fatto, Michele.
1: Ma questo è il viaggio in autogestione più lungo al mondo. Lo fanno
0: porca
1: ogni due
0: miseria,
1: anni.
0: Addirittura.
1: E cioè, ci sono tantissimi ritirati, è una cosa esagerata. Comunque.
0: Tu ce l'hai fatta. Ricordiamo che abbiamo conosciuto Michele grazie alla mamma. La mamma ci ha scritto qualche mese fa, esatto, perché ha detto: guarda, mio figlio sta per fare una cosa incredibile, lo chiamate, gli dite che se sta corte, gli dite di non partire, nonostante tutto Michele ce l'ha fatta.
1: Infatti a mamma io non c'è scritto sta verità subito, c'è scritto poca volta.
0: Un po' alla volta.
1: Figa, ma quando torna? Mamma, secondo me non messo.
0: Mamma.
1: Figa, come non messo? Mamma, che è lungo viaggio.
0: Brava. Mamma, c'hai un figlio supereroe. Senti, ma dall'urologo già sei andato per l'emorroide oppure no?
1: No, quando torna la controllata vaga a fo', però è tutto a posto.
0: Senti Michele, te l'ho detto anche l'altra volta, chiudiamo il collegamento. La cosa più bella in assoluta che ti resta, no, di questo viaggio incredibile è quella magari proprio antipatica. Sentiamo.
1: Allora, la cosa più bella è sicuramente un sacco di persone che mi hanno seguito, un sacco di pipistrelli, ma gli amici da casa, i miei due sponsor importantissimi, che uno probabilmente lo conosci anche.
0: Non li dire.
1: No, solo il cognome, non dico il nome.
0: Vai.
1: Cioè, non dico l'azienda né niente, è De Sarno, non so se lo conosci. De Sarno. Tenevo a dirlo perché è una persona speciale, comunque oltre a loro,
0: per
1: tutti quelli che mi hanno dato una mano, mi stanno facendo rendere conto che ci ha fatto qualcosa di straordinario.
0: Bravo.
1: Io di mio ha dovuto fare un lavoro mentale particolare per affrontare questa gara.
0: Ma poi notte e giorno, ma è una roba pazzesca. La cosa invece.
1: Gli ultimi giorni ho dovuto fare tutta notte faceva a Spagna, perché facevo troppo cavri giorno e quindi pedalavo di notte.
0: Senti, ma hai beccato animali che ti rincorrevano, che ne so. niente di tutto.
1: Se a parte le alci, quando stavo su le renne,
0: la miseria,
1: quando è già partuto, boh,
0: le renne, ma perché esistono le renne?
1: Sì.
0: Pure
1: esistono.
0: Ah sì, no, io mi credo solo bellissime. Quando arriva Babbo Natale, sai.
1: No, tengo la marei fa. Proprio che lei è Babbo Natale.
0: Annaccia.
1: Io sono stato da Babbo Natale, saluto.
0: Senti, la cosa invece è un po' più antipatica, l'ultimo passaggio.
1: La cosa più antipatica è stata l'ultimo giorno. Andò, tu forse non lo sai, ma sì. A Giacaruzzi.
0: No, veramente.
1: A 200 chilometri dall'arrivo.
0: Porca miseria.
1: Fatto un po' incredibile, un coppa non sterrato. Ha già fatto il possibile per evitare, però ha già urato in terra, ma ha già scassato sano sano.
0: Manna, e come stai
1: però,
0: adesso?
1: Nonostante tutto, sì. Nonostante tengono un ginocchio gonfio, non gomita poco così. E mi mancavano ancora più di 200 chilometri all'arrivo con tanta salita.
0: E ce l'hai fatta poi?
1: Ma ci ha cacciato pochi cattim, poi c'è un giapponese a rete che mi voleva ripigliare. No, no. La per la shaving car, ormai l'ottavo posto mi voglio tenere, ci ho buttato in mano, ci
0: ce l'hai fatta. Ok.
1: Ma fino alla fine.
0: Una puritana si fa sic, ma non moro!
1: Voglio dire, mi pica, ma non mi spezza.
0: Va bene.
1: È stato spiacevole perché quando è già caduta, ha no, ho fermato tutto cosa a 200 km dalla casa.
0: Invece ce l'hai fatta.
1: 200 km dall'arrivo, no.
0: Bravo.
1: No.
0: Ma perché chi lui ci sono peggio di scoppettato, non c'è niente da fare. Ti devo salutare, ma Michele, no, sei il nostro supereroe, il pipistrello numero uno. Ti abbraccio, sei un grande.
1: Ragazzi, un abbraccio a tutto Radio Kiss Kiss Napoli e soprattutto a voi pipistrelli, veramente.
0: Grazie, grazie
1: veramente,
0: a te.
1: Veramente grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a te. Grazie. Abbiamo viaggiato insieme a te virtualmente, grazie a Michele. Allora, tra pochissimo le news con Vincenzo Perna, il tempo di ricordarvi Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Siamo qui per questo. 342 00 00 100.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Vincenzo Perna. L'apertura: il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli in provincia di Salerno tra sterpaglie bruciate. Lì si è scoperto che il giornalista Luca Esposito, 53 anni, da pochi giorni era stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. All'inizio, quando i vigili del fuoco hanno individuato il cadavere, non si era riusciti neanche a distinguere se il corpo fosse di un uomo o di una donna, per nulla identificabile in nessun documento. Poi nell'area è stata ritrovata un'auto, il nome del proprietario è stato reso noto dalla procura di Salerno e tra le sterpaglie i carabinieri hanno trovato anche dei bossoli. Da qui la pista seguita, quella dell'omicidio. Quanto al movente, al momento niente è escluso. C'è l'ambito privato, le relazioni di Esposito, ma anche quello lavorativo. Ancora cronaca, una partita di calcetto tra coetanei si è trasformata in un dramma in un residence di Ascea. Il 13enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto alla testa da una pietra mentre si trovava in campo. Per il malcapitato, una profonda ferita e un serio trauma cranico, il giovane è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La gravità del trauma ha spinto i medici a disporre l'immediato trasferimento in una struttura dotata di neurochirurgia pediatrica per scongiurare il rischio di complicanze neurologiche. L'Eli Soccorso ha quindi provveduto al trasporto d'urgenza del minore verso l'ospedale Santo Bono di Napoli, dove si trova ora sotto stretta osservazione per ulteriori esami approfonditi. Accertamenti invece sulla dinamica degli accadimenti da parte degli inquirenti. E cambiamo argomento: pazienti trasferiti nelle stanze dotate di condizionatori autonomi per fronteggiare il guasto dell'impianto centralizzato. È la soluzione adottata dall'ospedale Loreto Mare dopo la denuncia sulle difficili condizioni vissute nei reparti durante l'ondata di caldo che sta interessando Napoli e i problemi all'aria condizionata verificatisi nella struttura. A spiegare le misure messe in campo è stato il direttore sanitario dell'ospedale Giuseppe Vitiello. L'amministrazione sanitaria, per tutelare gli ammalati dalle temperature eccezionalmente elevate, ha individuato alcune degenze provviste di condizionatori singoli installati alle pareti e vi ha trasferito i pazienti. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna si laurea campione del mondo nella finale dei mondiali americani. Infatti la squadra di De La Fuente batte l'Argentina di Messi ai tempi supplementari con un gol di Ferran Torres e si aggiudica la sua seconda coppa della storia. Sul fronte Napoli invece prosegue la preparazione a Di Maro nel primo ritiro della nuova era Allegri, ieri doppia seduta così come oggi, mentre stasera il primo incontro con quattro calciatori azzurri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: lunedì, ma è un lunedì bello perché è lunedì 20 luglio, non è lunedì 20 ottobre, novembre, mamma mia, dicembre, vabbè c'è Natale, lunedì 20 gennaio, febbraio, settembre, no, luglio, vuol dire che il sabato nel villaggio, un po' come quelli che aspettano la domenica, noi aspettiamo le ferie ed è il momento più bello secondo me dell'anno. Ancora buongiorno a quelli che stanno ancora lavorando, quelli che sono tornati dalle ferie, quelli che stanno andando in vacanza, Annellino Iorio in regia e voi che potete ancora inviare un po' di Telegram. Volete approfittare di un last minute? Allora inviate il messaggio adesso, così sorprendiamo il vostro amico, la fidanzata, la moglie, Agumar, tutto ciò che volete al 342 00 00 100. Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando e inviate poi il WhatsApp, così noi poi ci pensiamo a chiamare, no? E a fare la sorpresa in diretta alla radio. Siamo pronti? La dedica 2.0, come spesso la soprannominiamo. Manganello, buongiorno. Puoi chiamare Ciro Migliaccio, il mago delle serrature. Ma questo abbiamo chiamato anche, se non erro, venerdì e non ci ha risposto. Riproviamo anche stamattina. Se non risponde neanche stamattina.
1: Pronto.
0: Eccolo. Pronto, buongiorno. Parlo con Ciro.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Ciro. È Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello. Sei in diretta alla radio. Come stai?
1: Ciao, Manganiello. Buongiorno.
0: Ciao.
1: Tutto a posto. Come stai?
0: Tutto benissimo, Ciro. Ma io so che tu sei il mago delle serrature, vero?
1: Sì, anche, sì, anche altre volte ci siamo già sentiti.
0: Ah sì? C'è sempre questo qui che vuole farti la sorpresa. Sì, è un certo, sì,
1: sì,
0: è Carlo? Carletto,
1: sì.
0: Da Secondigliano. Ti vuole tanto bene che ogni tanto lo vuole gridare alla radio. E io
1: ti dice che me lo merito.
0: Certo, ti leggo il messaggio. Dice, il mago delle serrature, gli devi chiedere, ma il nenne lo stai usando? Cos'è il nenne?
1: Un pistone, il trombone.
0: Aspetta,
1: grande.
0: È quello che ho capito?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, non è un arnese, diciamo,
1: no, che utilizzi.
0: Per le serrature.
1: È all'università.
0: Ok, dice, lo stai usando e lo usi solo come ciondolo, e poi gli dici che gli voglio un gran bene. Ok, non solo come ciondolo, lo utilizzi in generale, no? Quando serve.
1: Esatto.
0: Perfetto, ma lo utilizzi anche...
1: occasione lo uso.
0: Senti, ma tu che sei il mago delle serrature, ma ti è mai capitato una storia, che ne so, vai ad aggiustare una serratura, adesso immagino un film erotico, no? In una... da una signora e succede qualcosa,
1: come,
0: sai?
1: È capitato, però non ne prendo queste occasioni, che se passano i guai a me non mi...
0: Ah, oi, perché sei una persona seria tu, giusto?
1: No. È capitato, sì, 3 anni fa, però non mi...
0: Veramente? Cioè, la signora cosa ti disse? Devi aggiustare la serratura, poi a un certo punto disse, voglio, è che se andata serratura... Duro. Va, bravissimo. Tu sei sposato, fidanzato?
1: Sì, sì, sposato, sì.
0: Oh, fai benissimo, quindi fai il lavoro come,
1: no,
0: Dio comanda.
1: Non mi interessa, a me quando vado là, dopo fatto il lavoro, il signore mi darà il French fries.
0: Ah, ok, senza pagare in natura. Va bene, scherziamo naturalmente, ti abbraccio forte. Cosa vuoi dire al tuo amico che ha pensato a te anche stamattina?
1: Come sempre, mi pensa sempre, Carlo, voglio un mondo di bene, lui lo sa, qualsiasi cosa.
0: A disposizione.
1: Nel mio piccolo, nel mio grande.
0: A disposizione, va bene.
1: Dove trovarmi, mi trovo sempre, sono sempre disponibile.
0: Bene,
1: per...
0: ricordiamo Ciro Migliaccio, il mago delle serrature, ti abbraccio.
1: Se
0: Ciro.
1: Se hai bisogno, il mio numero ce l'hai, anche tu personale, anche la radio prossima.
0: Ti ringrazio di cuore, sicuramente ti chiamo perché mi hanno rotto una serratura, mannaggia.
1: Non ti preoccupate, anche a trovare, ti aiuto anche a distanza.
0: Grazie, grazie, un bacio.
1: Va bene, ciao,
0: ciao.
1: Salve, Carlo.
0: Ciao. Grazie, ciao Ciro, ciao. Ciao. Gentilissimo Ciro, andiamo avanti. Buongiorno Antonio, sono Carmine, vorrei augurare una buona giornata e una buona guarigione a Giuseppe. Ok, vediamo se Giuseppe ci risponde. Devo dire che nonostante sia lunedì 20 luglio, quindi tantissimi non vanno più al lavoro oppure sono impegnati o sono in vacanza, ci risponde ancora qualcuno, no? Io ho detto la settimana scorsa, forse non dobbiamo fare più i Telegram fino al 30 di luglio, però ne avete tanti di numeri che ci avete girato e noi proviamo anche stamattina, vediamo. Ecco, l'ho detto e adesso non ci rispondo, c'è niente da fare, io sono l'unico che si seccia da solo. Vediamo, niente. Allora Annellino, te ne do uno in tempo reale, quindi è un last minute. Ciao Antonio, buongiorno, puoi chiamare Antonio il parigino per fargli gli auguri per il suo primo milione. Un milione, un numero priatore. sarà un milione di euro. Vediamo un po'. Incredibile, ma vero. Sempre se è vero. Vediamo. Se non risponde. Mi sono autosecciato. Io lo sapevo. Facciamo proprio l'ultimissimo, ancora un last minute, l'ultimissimo per davvero, ragazzi, perché non possiamo perdere tempo. Si tratta di una mamma e allora a questo punto potrebbe rispondere. Buongiorno Antonio, vorrei fare un telegram a mia mamma Lina da parte di Massimiliano. Devi dire che è la mamma migliore del mondo, questo mi piace particolarmente ed è l'ultimo che facciamo. Se risponde o meno, poi più tardi lanciamo ancora l'argomento che è lo stesso della prima ora, sta andando benissimo. Vi ricordo che stiamo parlando di quell'oggetto che vi è stato rubato eventualmente sulla spiaggia. Pronto, buongiorno, parlo con la signora Lina.
2: Sì,
0: ciao, è Radio Kiskis Napoli. Lina, come stai?
2: Oh, bene, grazie.
0: Io ho un messaggio da parte di un certo Massimiliano. Ma è tuo figlio?
2: Mio figlio, sì.
0: Eccolo,
2: sì,
0: qua. Siamo in diretta alla radio, ovviamente anche in TV, e lui mi dice che ti devo leggere questo messaggio, e cioè che tu sei la mamma migliore del mondo. Poi mi dice che oggi è il tuo compleanno, allora tanti, sì, auguri da Massimiliano e Gennaro. Gennaro è l'altro figlio?
2: No, il nostro piccolino.
0: Ah, ok, allora tanti auguri da parte loro, anche da parte,
2: grazie,
0: nostra. Quanti anni compi, si può dire?
2: Si può dire?
0: Dai, diciamolo, vai.
2: Lo diciamo io e te, cioè non ci sente nessuno?
0: Non ci sente nessuno, guarda, solamente più o meno un milione di persone, più o meno, vai.
2: Ok, 73.
0: Vai, ma sei giovanissima! Ti dice la verità, guarda, te lo dico senza essere un paraculo, ma aspettavo tipo 50, 55 dalla voce. Invece hai un'età, una bella età, diciamoci la verità. Allora,
2: sì, Orieste Cirio. Sono felice di averle vissuti tutti.
0: Che bello, quindi diciamo che anche a 70 anni, diciamolo a quelli che a volte dicono vabbè, ma tengo così tanto, non posso fare più niente. Non è vero.
2: No.
0: A ogni età si può fare qualcosa di importante, ci si può divertire in base poi alle possibilità, no? Lo confermo. Fermi?
2: Certamente.
0: Senti, ma facciamo una bella festa stasera, una cosa in famiglia?
2: No, una cosa semplice, umile. A me le farsi tutte queste cose qua piacciono poco. Io,
0: anche a me.
2: No, io voglio rimanere con i piedi per terra.
0: Bravissima, è giusto così perché porta bene fino ad oggi, quindi evitiamo feste.
2: Ecco.
0: Brava.
2: I miei gemelli, Massimiliano è gemello con un fratello, allora gli dico: ragazzi, che facciamo stasera quando è il loro compleanno? Mamma, che dobbiamo festeggiare, un anno che se ne va.
0: Brava, hai ragione. Meglio fare un viaggio, spendere i soldi per un weekend. Che fare,
2: grazie,
0: una festa. Va bene, ti abbraccio, tanti auguri.
2: Anche io abbraccio voi, ringrazio mio figlio che è straordinario e le dico che gli voglio molto di bene anch'io, a lui e a tutti gli altri fratelli che amo tantissimo.
0: Che bello.
2: Sono la mia vita e la mia ancora per stare con i piedi per terra.
0: Mamma mia, devo dire un messaggio bellissimo il tuo. Ti abbraccio e buona estate e tanti auguri.
2: Grazie, buona estate anche a voi e buon caldo.
0: Ciao, mamma mia, quello proprio vorrei evitarlo, ma c'è. Va bene, Nellino, mettiamo un disco. Tra poco ricordiamo una notizia incredibile e poi ancora i vostri messaggi. Mamma mia, e che notizia. E Latina, no, tra poco.

0: Scusate, ma che è successo?
1: Ma ve lo diciamo che è successo. Avete ragione, sono le 8:17, magari vi siete svegliati solo adesso e volete sapere un po' la situazione. 350 lettini spariti da un circolo di Reggio Emilia, quindi da una piscina. Una donna li ha ritrovati per caso a Durazzo in Albania. Avete capito bene, un danno da circa 45.000 euro e un mistero rimasto senza risposta per un anno. Poi il colpo di scena. Una conoscente dei gestori è in vacanza appunto in Albania vicino Durazzo e li riconosce subito. Come? Sul tettuccio c'è ancora il logo del circolo Onde Chiare. Cioè dico io, ma almeno cancellate il logo. Assurdo, non ci posso credere. Da una piscina emiliana a una spiaggia sull'Adriatico, una storia che sembra un film, ma è tutto vero. E io vi sto chiedendo, no? Ma durante una vacanza al mare vi hanno mai rubato qualcosa mentre eravate in spiaggia? Zaini, cellulari, portafogli, borse, occhiali? Siete mai riusciti a recuperare quello che avevate perso o che vi avevano rubato? Oppure ditemi anche se vi è mai capitato poi di ritrovare qualcosa che avete perso, perché no, durante le vacanze. Al 342 000 100, come sempre siete numerosissimi. Leggo il messaggio di Vinci che dice: questa storia non riguarda me ma un amico ed è paradossale. Negli anni 90 rubarono al fratello maggiore il Piaggio. Ciao Piaggio, fantastico, uno dei motorini più belli degli anni 80. Io avevo il sì Piaggio. Quante impennate che ho fatto e quante ammazzate che ho preso da mia mamma. Vabbè, un giorno dopo 15 anni, quando oramai il proprietario lavorava fuori, i carabinieri si presentarono a casa e notificarono al mio amico il ritrovamento del motorino. Incredibile! Volevo approfittarne per chiedere agli amici pipistrelli, sempre molto competenti, ma che differenze c'erano tra Piaggio, bravo e ciao. Non l'ho mai capito, per me erano tutti tale quale. Beh, in effetti sì, probabilmente uguali, perché li ho vissuti sia il sì Piaggio, il bravo, il ciao, poi c'era il super bravo, più o meno erano uguali. Poi se c'è qualcuno che è veramente esperto ci faccia sapere. Poi c'è Jalzon che scrive: i pantofole mangani vanno ambazzì di marca. È vero, infatti hanno rubato le mie pantofole qualche anno fa in quel di Scalea e sono stato veramente derubato di pantofole importanti, ma la cosa più importante è che mi ha giù scaurati i pir. ti parlo di 25 anni fa. Ho rubato mentre traslocavo, non so, un cappotto di Prada comperato a Roma in via del Corso, un modello appena uscito. Ero andato apposta a Roma, li ho chiamati, ordinato mettendomelo da parte da quando ero fissato dalla marca da indossare quando ero giovane. Adesso anche la roba usata comperata di seconda mano nei negozi addetti. Va bene, sentiamo qualche vocale. Pronto?
2: Buongiorno Manganiello, a figlio ci hanno rubato i ciabatta vicino, ma la cosa bella che quando se ne accorta che non erano i suoi,
1: sì,
2: ma erano solo somiglianti. Figlio, mi porto 46 e ho trovato 39-40.
1: Addirittura. A volte li scambiano anche. Un'altra volta mi ricordo, non voglio fare pubblicità, però è quella marca commerciale, quelle con le tre strisce, insomma, famosissima. Ed erano consumatissime le mie. Cioè, o meglio, scusate, erano nuovissime. Che fece? Se Biglian le mie mi lasciarono le loro. Cioè, assurdo! Tutte consumate, però almeno mandate le loro. Vabbè, pronto.
3: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno
3: ai pipistrelli.
1: Ciao.
3: Hai capito perché costa poco la vacanza in Albania? Perché i liti sono stati attrezzati con la roba presa un po' quella per l'Europa.
1: È incredibile,
3: diciamo,
1: ragazzi.
3: Presa.
1: Questa è una storia assurda, ma come si fa a caricare 250 letti? Io vorrei sapere come hanno fatto. Pazzesco, pronto?
4: Aiuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Abbiamo rubato tutte cose, prego. Rubiamo borse.
1: Ma come? Magra, la rotino.
4: Allontanatevi da Montellone, che prego. Siamo di manco. Allontanatevi.
1: Ecco, su piangassa. C'è mio amico Mario. Mario Amicone, amitrano, straordinario ascoltatore, nonché grande amico. Dice: qualche anno fa in un lido sulla spiaggia di Varcaturo qualcuno rubò il canottino di mia figlia piccola. Ma che vergogna, che avevamo lasciato in uno sgabuzzino messo a disposizione dei clienti abituali per i giorni successivi. Beh, un paio di giorni dopo vidi il canottino sulla spiaggia accanto ai lettini di una famiglia. No, perché fanno proprio così. Cioè, beh, ma mica io tuoi, i lumi, è uguale. Poi dice: non fui molto educato e senza dire tante parole me lo ripresi. La famiglia diceva che era il suo, ma io avevo messo una scritta in un punto del canottino e quindi non potevano esserci dubbi. Ricordo il volto soddisfatto e felice di mia figlia quando rientrò in possesso del suo canottino. Antò, ti seguo sempre con affetto ed ammirazione. Mario, ti voglio un gran bene, rispetto massimo per te, un abbraccio. Sentiamo ancora qualche vocale, pronto?
5: Manga Fratem, buongiorno. Vai. Luce Rosso. Ma mangani che le stanno facendo stragi che i sensi.
1: È vero, hai ragione.
5: Ma non hai idea di quanto stanno a rubare.
1: No, no, è vero, è vero. Confermo, anche l'anno scorso mio figlio è riuscito a fermare una persona anziana, tra l'altro anziana, che aveva messo queste ciabatte, a quanto pare molto molto amate, non soltanto dai napoletani e dintorni, e disse: ma sono miei, chiedo scusa, per sbaglio li ho messi. E poi se n'è andato senza le ciabatte. Cioè, ma ti rendi conto? Abbiamo ancora qualcuno? L'ultimo, dai, pronto.
6: Angani, buongiorno. Posso raccontare quando sono stata la prima volta a Puccio Reale, nel 2000.
1: Minchia.
6: Comunque, quando sono uscito, perché ho fatto solo 3 giorni, era la prima volta.
1: 3 giorni.
6: Vabbè, fatto una stronzata.
1: Vabbè.
6: Quando sono uscito,
1: che la roba,
6: i ragazzi che stavano dentro, praticamente, mi hanno chiesto ci rimane le scarpe.
1: Ma veramente?
6: Stai Schmidt, i voluti, che hai tanto mi hai raccattato, vabbè. Comunque, ci rimanetto con pietà, perché mi facevano una pena. E mi rettano pare scarpe, quindi vedi che hai fatto 40 rui, mi rettano pare scarpe 46, quando hai cercato di giocare il pinno
1: per... In 3 giorni, quando sei uscito, insomma, da Poggio Reale, qualcuno avrà detto: ah, ci hanno cresciuto i pir. Oppure hanno innaffiato i piedi ed è uscito così da Poggio Reale dopo 3 giorni. Meno, ma mi raccomando, vedi, non entrare di nuovo a Poggio Reale. Credo che si sia un po' più freschi ultimamente. Dico, no, quando vai al fresco, non lo so, poi si sta freschi davvero. Quindi fai attenzione, comportati bene. Detto questo, tra poco ritorniamo ancora con quegli oggetti spariti sulla spiaggia, al mare, ma ovunque. E vi stiamo chiedendo: ma li avete ritrovati? Dico, no, quando vai al fresco, non lo so, poi si sta freschi davvero. Quindi fai attenzione, comportati bene. Detto questo, tra poco ritorniamo ancora con quegli oggetti spariti sulla spiaggia, al mare, ma ovunque. E vi stiamo chiedendo: ma li avete ritrovati? Cosa è successo?

0: su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma avete visto, Madonna, ieri, tra il primo e il secondo tempo di Spagna-Argentina, sembrava una puntata di Ciao Darwin, mancava solamente Paolo Bonolis. A un certo punto ho visto un'auto decappottabile guidata da Ronaldo e Ronaldinho. La fascia di Ronaldo, fantastica, ragazzi, sembrava il metaverso, e Madonna che cantava, una roba pazzesca. Cioè, di una comicità immensa per quanto mi riguarda. Vabbè, parliamo ancora dell'argomento di stamattina al 342-00-00100. Il messaggio di Alessio: a me rubarono la bici a Modena nel 2018. L'anno scorso ero in Croazia e ne ho vista una identica con ancora l'adesivo del mio negozio. Ma come cacchio si fa? Cioè, la bicicletta rubata a Modena la ritrovi in Croazia. Boh, ragazzi, ma è pazzesco. Poi c'è Monica: mi hanno portato via la borsa in spiaggia a Gallipoli. Dopo una settimana mi hanno chiamata perché avevano trovato il portafogli senza un euro. E vabbè, è il minimo, voglio dire. Poi, perso il drone in Sardegna. Un pescatore mi ha scritto 6 mesi dopo perché gli era finito nella rete a qualche chilometro dalla costa. Funzionava ancora, cioè ha pescato il tuo drone. Fantastico. Sentiamo invece qualche messaggio vocale. Quelle cose che avete perso sulla spiaggia, oppure che avete in qualche modo smarrito, ancora vi hanno rubato. Pronto?
1: Manganì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Andai a raccontare i fatti che si rubarono le due pantofole firmate.
0: Sì.
1: Mi è venuto in mente che mia moglie mi raccontava che lei ci aveva delle scarpe firmate.
0: Ok.
1: Però queste scarpe erano firmate indipendentemente dal marito per precauzione che uscisse di casa.
0: Ma veramente?
1: Le firmava. Allora, questo è il fatto.
0: Sì. Ah, è finito? Cioè, il marito firmava queste pantofole della moglie per gelosia, se ho capito bene, eh? Cioè, per capire se fosse lei o meno, o le firmava nel caso in cui avessero poi rubato le ciabatte. Ho capito poco? Vabbè, se vuoi puoi rettificare. Pronto?
2: E buongiorno. Buongiorno. A tutti i pipistrelli, ma non è sulle ciabatte. Ho un problema, è proprio quando posso ombrello, vindo porta ombrello a Napoli.
0: È vero, è vero. È vero, è vero. Ancora qualcuno, vai, pronto.
3: Comunque ieri siamo andati all'acqua parco sulla litorale a Ponte Cagnano.
0: Sì.
3: Alla fine era stato il bagnino che le aveva messe a parte, perché ha detto, quello di mio figlio, che non le ritrovava. Perché ha detto che queste vanno a ruba. Mio figlio le aveva nascoste sotto un ponticello,
0: sì,
3: lungo il fiumiciattolo della struttura. Il bagnino dice: no, chi si, già la gente entra e viene apposta qua per rubarsi queste ciabatte. Si rubano 5-6 paia alla volta e se le rivendono.
0: Oi, hai visto? Mamma mia. Poi Antonio, buongiorno. Da Giorgio: episodio successo a mio padre, prima estate sposato, e in spiaggia mentre gioca a pallavolo perde la fede. Aia, gravissimo. La spiaggia si mobilita, ma nulla, dopo 3 giorni, mentre è seduto sulla sdraietta, mette le mani nella sabbia per caso e trova la fede che aveva perso. È incredibile, vedi, la forza dell'amore. Cioè, tuo padre praticamente è diventato un metal detector umano e ha ritrovato la fede e ha ritrovato anche la pace con tua mamma, e quindi con la sua mogliettina. Attenzione, c'è un fattariello che riguarda l'argomento di stamattina che vuole raccontare Raffaele da Mainz, che è in direzione Italia, direzione Napoli. Raffaele, buongiorno.
4: Buongiorno fratello, tutto a posto?
0: Tutto bene. La prima cosa vogliamo sapere: dove sei in questo momento?
4: Allora, io sono a 82 chilometri da Torre Annunziata.
0: No,
4: sono
0: che bello.
4: Precisamente a Caianiello.
0: Sei praticamente arrivato. Quasi. Sei arrivato.
4: Quasi.
0: Raffaele, da quante ore sei in auto?
4: Allora, noi siamo partiti ieri alle 2
0: sì.
4: di pomeriggio. Abbiamo trovato traffico in Germania. E poi in Svizzera non ti racconto, è meglio che non ti dico, perché 80-60-100, 80-60-100.
0: Certo, certo. Senti, ma ci sei tu, la roccia, in auto, tuo figlio e poi chi c'è ancora?
4: Mia nuora.
0: E tua nuora, ok. Ma vai d'accordo con la nuora tu? Sì, tutto a posto?
4: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Ma chi ha messo la benzina, tu o tuo figlio? Raffaele? Abbiamo perso Raffaele, volevo sapere la benzina, chi l'ha messa in macchina, lui o il figlio, ha riattaccato. Secondo me l'ha messa il figlio, Raffaele, non va bene, oppure agnoro. Sentiamo qualche vocale, va, abbiamo perso Raffaele, mannaggia. È quasi arrivato in Italia.
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono Patrizio D'Amore, stavo venendo in radio.
0: Ciao.
5: Poi vabbè, ci ho ripensato.
0: E perché?
5: Quindi poi vengo in settimana, dai.
0: Non mi ha fatto sti cose, Patrizio.
5: Niente, ho perso la fede.
0: Sì. Quindi sei ateo?
5: A Diamante.
0: Ah, ok, la fede.
5: Della Calabria.
0: Sì.
5: Hai voglia, insomma, di cercare in onda. Mi buttò per l'aria.
0: Sì.
5: Mentre la stavo consegnando a mia moglie, me l'aveva tolto dal dito e purtroppo.
0: Porca miseria.
5: Persi la fede, non c'è stato niente da fare.
0: Mannaggia. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ma la prossima volta vieni a non fare complimenti. Porti un po' di cornetti, un po' di pasta cresciuta, zeppo, la panza rotta. Non è un problema. Vai, pronto?
6: Andò Emilio da Palma Campano.
0: Vai, Emilio.
6: Prima ci siamo accattati i ciabatti di Cinghevo. Non mi ha mai rubato nessuno. se ciabatte.
0: Bravo. Filmate, bravo. Bravo.
6: I ciabatti di Cinghevo per gli umani.
0: E quello è il segreto, comprare le ciabatte economiche, vai a fare un bagno tranquillo e beato, altrimenti devi legare le ciabatte, ci mette l'antifurto a queste ciabatte. Tra poco ancora i vostri messaggi, restate con il pipistrello.

0: L'oggetto più assurdo che vi è sparito e siete mai riusciti a ritrovarlo, raccontateci la vostra storia. Ovviamente oggetti spariti sulla spiaggia, mentre eravate in vacanze, mentre eravate al mare, perché no, pure il salvagente, di tutto e di più. A quanto pare veramente bisogna fare attenzione, inviate i messaggi al 342 000 100. Ma stavamo parlando con Raffaele, che dopo una ventina d'ore credo di auto arriverà in Italia, arriverà a Napoli, a Torre Annunziata. Raffaele,
1: dimmi Antonio.
0: Eccoti qua. Allora, appena sbarchi a Torre Annunziata, già vai a fare il bagno oppure ti organizzi un attimo, ti prepari mentalmente dopo?
1: No, prima mi vado a fare la colazione con la mia famiglia.
0: Sì.
1: Poi dopo, secondo me, andiamo al B&B.
0: Sì.
1: E poi dopo me ne vado in spiaggia.
0: Ah, all'Arena Nera, giusto?
1: Giusto.
0: L'Arena Nera. Domani a che ora è previsto l'incontro con i pipistrelli, più o meno? È domani, giusto? 21.
1: Sì, a che ora vuoi venire tu?
0: Ma tu hai preso già l'ombrellone per me?
1: Sì.
0: Ok, ma gliel'hai detto che devi fare un recinto, perché io sono una persona famosa e non posso farmi vedere dagli altri?
1: C'è ricagata da mettere pure gli sbarra, così ti ci prendo.
0: Raffaele, allora quante ore di preciso hai impiegato totali per arrivare, perché lo vogliono sapere i nostri pipistrelli?
1: Quasi 18 ore.
0: Allora,
1: abbiamo fatto 2 ore e mezza di pausa.
0: Ah, ok, ok. In macchina avete dormito un po', vi siete riposati un po' in macchina?
1: Sì, ci siamo fermati un po' per rilassarci e poi
0: certo. La macchina Raffaele, la macchina è GPL, diesel, in modo tale che capiamo quanto hai speso.
1: È a benzina.
0: A benzina? Ma tu sei pazzo? E quanto ci ha messo in benzina?
1: 2 piene e mezzo, saranno sui 190 euro.
0: Ah, vabbè, dai, ma hai contribuito tu oppure solamente tuo figlio?
1: Abbiamo fatto metà e metà, non ti preoccupare.
0: Ah, bravo, così si fa, Raffè, così si fa. Vabbè, c'è qualche domanda per te? Vuoi dare qualche risposta a qualcuno? Perché è curioso di sapere un po' la situazione, il viaggio, ok? Ok, una chiamata per Raffaele da Mainz, 081 546 6873. Domani appuntamento alle 11 a Torre Annunziata. Il lido è libero per tutti i pipistrelli e ci facciamo un bagno tutti insieme. Raffaele, sei contento di questa cosa? Vai, vediamo che succede, se ci saranno tanti pipistrelli, un'affluenza a Torre Annunziata domani, tutti a fare un bagno, ovviamente tutti a festeggiare Raffaele che è ritornato in Italia. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, come ti chiami? Ciao!
2: Ciao, Andrò, sono Patrizio D'Amore, ti volevo dire.
0: Sì.
2: E praticamente io stamattina sono andato al lavoro, non ho visto il programma, il stile di post.
0: Ah, ok, mannaggia.
2: Senti, ma vado a trovare Antonio Manganiello, stavo scendendo per la radio. Però io non riesco a venire senza i cornetti del caffè.
0: Ma potevi venire senza i cornetti del caffè, tranquillo. Anzi,
2: perché poi mi sono messo a fare una chiacchierata con i miei colleghi, che abbiamo parlato un po' del mio passato quando cantavo.
0: Ok.
2: Ho detto, vabbè, forse è tardi per il programma.
0: No, ma quanto mai? Puoi venire quando vuoi, mi ha portato sempre i cornetti, se no non venire, ok? detto questo, abbiamo Raffaele da Mainz sull'altra linea. Vuoi salutare Raffaele da Mainz?
2: Certo, un abbraccio, ciao Raffaele.
1: Grazie, Patrizio.
0: Senti, Patrizio, noi domani andiamo sul Lido, andiamo lì a Torre Annunziata a fare un bagno, ma tu ci sarai? Patrizio.
2: Ci vorrei venire, però troppo degli impegni con mia moglie.
0: Vabbè, non ti preoccupare, stai sotto schiaffa, ci capito. Andiamo avanti con un'altra telefonata. 081 546 6873. Vediamo un pochettino se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa a Raffaele. Ricordate, 19 ore di viaggio dalla Germania a Torre Annunziata. Domani vi aspetta a Torre Annunziata per fare il bagno, il tuffo a Cufaniello insieme a Manganiello. Pronto?
3: Ciao, sono Marco Ballicu.
0: Vai Marco.
3: Io sono un cliente di Vigliotti, però stamattina ti volevo farmi a chiamare perché in autostrada per arrivare a Torre Annunziata dove deve andare Raffaele da Mainz è tutto bloccato.
0: Veramente?
3: Allora volevo avvisare, da Napoli fino al Casello.
0: No, mannaggia, oh! Raffaele, tutto bloccato, Raffaele.
3: Raffaele, fermati a casetta, pidi un cornetto Napoli a calà.
0: Hai capito?
3: La colazione e poi te ne vai.
0: Raffaele.
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ok, okay, grazie.
3: Grazie mille, ho capito. Raffaele. Allora, tutto bloccato a Napoli, torno annunziato, ho capito.
0: Tutto bloccato, fermati alla prima ora di servizio, così ti metti lì, vedi che si risparmia, ti mangi un panino all'interno dell'autogrill, ti puoi prendere di tutto, lì i prezzi sono molto economici, ok?
3: Ok, ultima. Bene,
0: aspetta, aspetta, Raffaele, ultima telefonata, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, chi è?
4: Ciao, Manganiello.
0: Ciao.
4: Sono la mamma di Michele.
0: No, la mamma di Michele, colui che ha percorso il giro del mondo in bicicletta. L'hai sentito stamattina, tuo figlio?
4: Sì, certo, ma io sono una grande pipistrella.
0: E allora c'è Raffaele da Mainz, prego.
4: Ciao Raffaele, buongiorno, piacere.
3: Piacere mio.
4: Senti Raffaele, io siccome che abito lontano, posso mandare a mio fratello e mia cognata al bagno?
0: No, mi dice, Raffaele, dice, lei non può venire, sì, però può mandare il fratello e la cognata a fare il bagno insieme a noi. Raffaele. Non rispondere, si è emozionata Raffaele, secondo me, non risponde. Vabbè, penso di sì. Ragazzi, domani appuntamento alle 11 sulla sabbia nera di Torre Annunziata, dove ci faremo il bagno tutti noi pipistrelli.
4: Manganiello.
0: Sì.
4: Volevo dire una cosa.
0: Prego.
4: Vi volevo ringraziare a tutti, in primis te.
0: Grazie.
4: Perché hai fatto tanto per mio figlio e tutti i pipistrelli che hanno fatto compagnia a mio figlio. Sono contentissima perché ha avuto molta compagnia a mio figlio.
0: Certo.
4: E quindi mi resta da dire solo grazie a tutti.
0: Ma figurati, sei una mamma speciale, una mamma anche fortunata ad avere un figlio guerriero come il tuo,
4: sì,
0: Michele.
4: Poi posso fare un saluto.
0: Sì,
4: posso,
0: vai,
4: salutare mia sorella Katia e mio cognato Eddie che l'hanno seguito per tutto il percorso e che vi seguono.
0: Grazie.
4: Sorrento.
0: Grazie.
4: E niente, volevo solo ringraziare a tutti voi.
0: Grazie a te e grazie a te perché siamo riusciti poi a seguire una storia veramente bellissima, cioè quella di Michele che ha percorso 8000 chilometri in giro per l'Europa. Va
4: tanti,
0: bene.
4: Mamma mia, Manganiello, avevo un pensiero.
0: Lo so.
4: Ma adesso se non torna a casa, fino a che non torna a casa.
0: Ma ormai dai, è andata.
4: È andata, sì.
0: Ti abbraccio e ti auguro una bellissima estate.
4: Sono
0: va bene.
4: Molto contento per lui.
0: Pure noi.
4: Pure noi. E niente, guarda, sono felicissima.
0: Dai. Ma pensa che io sono, diciamo, in pensiero se mio figlio dice da Nola vado un attimo con la bici a Cimitile. Sono 3 chilometri. Immaginate con 8000 chilometri, cioè, non è facile.
4: Mio figlio non lo sa, ma io la notte avevo gli incubi.
0: Ci credo.
4: Incubi, perché
0: però
4: è una cosa, cioè il pensiero che era da solo, non poteva pedalare con gli altri, perché lui l'ha fatto già, fatto Carpi, Capo Nord e diciamo si è aggregato ad altri. Invece questo no, non ha potuto
0: da solo.
4: Perché è da solo.
0: Mamma
4: e quindi
0: mia.
4: Sai, non ti dico la preoccupazione.
0: Vabbè. Numero uno è una mamma speciale. Ti abbraccio.
4: Grazie.
0: Ciao. Va bene, mettiamo la pubblicità direttamente, ok? Tra poco rush finale e bar dello sport.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: deve sempre stare il polemico, non c'è niente da fare, ma è così, è il bello di questa trasmissione, di questo lavoro. E io lo leggo. Lello, buongiorno Manganiello, fa anche rima, ma secondo te di martedì quante persone possono venire a fare il bagno con voi alle 11 a Torre Annunziata, in questa spiaggia libera, Arena Nera? Mica hanno tutti i soldi, si lavora, si fatica, papelo maranara, ma qua stiamo parlando di un bagnetto su un lido, neanche lido tra l'altro, che è una spiaggia libera. Se vuoi venire vieni, se non vuoi venire non puoi venire, ma chi ti ha chiesto di venire? Cioè, noi stiamo facendo un appello, domani i pipistrelli si faranno un bagno tutti insieme in onore di Raffaele da Mainz, che ha percorso un momento 19 ore in auto, con un'auto a benzina, attenzione, non diesel, ok? E neanche GPL, perché lui ha i soldi, lavora in Germania, quindi ha inquinato dalla Germania fino all'Italia, facce Greta Thunberg, e Raffaele rimane, ma aspetta tutti quanti alle 11 per fare un tuffo nelle acque cristalline di Torre Annunziata. Io ci sarò, 11 in punto, ok? Chi non può venire, non viene. 342 00 00 100. Raffaele, preparati. Immagino Raffaele col costumino, chissà se indosserà il costumino lungo, corto, perizoma, non lo so. Mamma mia, che schifo immaginare Raffaele con perizoma. Ma pure io, per l'amor di Dio. Sentiamo quello là di Fantozzi, secondo me quello mette Raffaele. Raffaele, ma poi dico io, no? Tu parti dalla Germania con una macchina a benzina, tra l'altro hai fatto mettere la benzina a tuo figlio, cioè c'è il figlio in macchina, abbiamo fatto metà e metà, ma tu sei un padre, Raffaele, cioè, mia mamma fa i pieni di benzina, di diesel, eppure sta in pensione. Raffaele, ma dovevi fare la manata dei coriandoli? Ma mi meraviglio di te. Sentiamo qualche vocale. La roccia poi? La tua roccia tutto il tempo che ha fatto? 19 ore in auto con Raffaele. Cioè, ma lei è una santa. Pronto?
1: E smettere almeno di usare solo quello.
0: Già cominciato il Festival Bar dello Sport. Grande Vasco! Sentiamo ancora qualcuno. Se ha voglia di parlare magari di Raffaele o dell'argomento di oggi.
2: Bene, Raffaele da Mainz, tu come da Mirt.
0: Io i miei impegni. Non è che posso stare con Raffaele, mo ce vado a fare il bagnetto domani, se posso con Raffaele, porto anche l'avvocato Vigliotti. Mi raccomando, Raffaele, posti VIP per me e per l'avvocato Vigliotti in quel di Torre Annunziata. Avvocato, buongiorno, lei è invitato domani?
3: Sì.
0: Ok, dove? Alle 11.
3: Sì, che si fa?
0: Arena Nera. È un, diciamo che è una sabbia vulcanica, viene detta Arena Nera.
3: Stromboli andiamo.
0: No, a Torre Annunziata.
3: Sempre vicino al Vesuvio.
0: Sì. Stava Borrelli ieri a Torre Annunziata, veramente. Ma sulla sabbia Coppa Arena Nera. No, è perché?
3: Stai vicino al bagno.
0: Faceva il bagno. i controlli, ok.
3: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno
0: a te.
3: Come va?
0: Tutto bene, ma vieni domani, parliamo di cose.
3: No, sono impegnato. Sono qui, dopo le 10 devo andare.
0: E facciamo contento Raffaele.
3: Devo preparare la giornata di lavoro. Però mi fa piacere che tu possa andare da Raffaele da Mainz.
0: Non è sicuro che mi faccio bagno, però nel senso che voglio capire.
3: L'acqua è così bella attorno a noi.
0: Sì, per l'amore di Dio, io ho cresciuto lì.
3: Annunziata sei cresciuto.
0: Sono cresciuto, diciamo, a livello balneare a Torre Annunziata. Facevo i bagni sempre a Torre Annunziata.
3: Perché non Torre del Greco? Scusami.
0: Non lo so perché. Perché c'è stato un lido lì che mi piaceva particolarmente. Sì. Poi era più vicino da Piazzolla, capito? Io andavo col motorino.
3: Da
0: col Sipiaggio.
3: Tagliavo all'interno.
0: Bosco Reale, Bosco Trecasa, San Giuseppe. Vabbè, vogliamo sentire qualcuno al telefono? Uno solo. No, al telefono a diretta, Nellino. Vediamo. 081 546 6873. Poi tra 30 secondi si parla del Napoli, anche dei mondiali, avvocato?
3: Volendo, sì.
0: Sì, dai. La bolletta l'hai giocata. Io ho giocato la vittoria dell'Argentina.
3: Non avevo dubbi. Ecco. La tua ludopatia ormai
0: è diventata. 1-0 per la Spagna, ho giocato il 2-1 dell'Argentina.
3: Tu ormai sei ludopatico.
0: No, ludopatico, mi piace rischiare.
3: Ludopatico. Ormai sei diventato incorreggibile sotto questo aspetto.
0: Sentiamo qualche telefonata. Sì. Pronto?
4: Che bollette, domani alle 11 ci sarà l'eclissi solare. E la capa dove andando su culo.
3: Questa non è male.
4: Non è male.
3: Complimenti la.
0: Sì.
3: Manganiello come oscura sole.
0: Lo sai che è buono? Così faccio qualcosa per la comunità. Sì. Faccio sta frisca tutto quanto. In effetti. Potrei farlo. Vabbè.
3: Ma perché va a Torre Annunziata Raffaele da Mainz?
0: Perché Raffaele è di Torre Annunziata.
3: Ecco.
0: Quindi è un torrese doc.
3: Va nella sua città d'origine.
0: Nella sua città d'origine.
3: I familiari?
0: Sì, tutti lì.
3: Dove lo porti a cena?
0: Ma cina. Già lui c'è da fare stasera. Io c'è Di Maro, venerdì mi devo preparare.
3: Vabbè, cioè, fino a venerdì, scusa. Cioè, viene Raffaele da Mainz alla Germania e tu non lo porti a cena.
0: Scusa. Vabbè, ma siamo a dare una cosa.
3: Ma perché
0: no,
3: non
0: vediamo? Se ho un po' di tempo, vediamo.
3: Come non porti tempo? Se vai a farti il bagno, prendi soltanto la parte ludica, poi lo devi portare almeno a pranzo, a cena. Scusa, no,
0: vediamo,
3: come ospite, riusciamo. Lui viene qua dalla Germania. Ho speso tutti questi soldi per arrivare qua.
0: Sì, non lo so. Ma non è obbligatorio portare a cena?
3: Non ho detto che è obbligatorio.
0: E c'ho delle serate, capito? Lavoro quasi tutti i giorni.
3: Guardare un aereo.
0: No, ma che devo fare? Tu lo sai, siamo partiti.
3: Ma a cena, una cena, portati a uno spettacolo, a Raffaele, gli fai vedere uno spettacolo, lo lasci a cena lì.
0: Sì, c'ho una sagra, probabilmente lo porto lì. Hai detto bene.
3: La sagra della?
0: La sagra della polpetta, pure quest'anno. L'ho fatta anche l'anno scorso.
3: La famosa sagra della. Porta da Raffaele da Mainz alla sagra.
0: Bravo, perfetto, bravo. Sto io a Gigione.
3: Gli fai un regalo, lo fai conoscere a Gigione.
0: A Gigione e poi gli facciamo il pulpetto gratis. Ovviamente.
3: Perfetto,
0: allora Raffaele. Mercoledì sera sagra della polpetta.
3: Ah, ecco qua, organizzato. Bravi,
0: a posto.
3: Non ve la perdete questa sagra della polpetta con Raffaele da Mainz.
0: Sì.
3: Appuntamento imperdibile.
0: Perfetto.
3: Grazie.
0: Io vi saluto.
3: Lo sport, vattene.
0: Ok, vai. Me ne vado perché voglio sentire un po' tutte le novità di Allegri.
3: Vai.
0: Saluto Nellino Iorio, voglio stare buon.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Erano all'incirca le 2 della notte tra sabato e domenica quando 3 amici si sono incamminati per via De Marinis nei pressi dell'Orientale dopo una serata spensierata al centro storico di Napoli. In un attimo si sono ritrovati circondati da una 15ina di ragazzi e a un tratto sarebbe pure spuntato un coltello. A soccorrere i 3 giovani è stato un commerciante della zona che li ha fatti entrare nel proprio locale. Per uno dei ragazzi contusioni a una coscia, fratture per gli altri 2, al volto per uno e alla mano per l'altro. Con prognosi di 3 giorni. Sono stati refertati al Vecchio Pellegrini, partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. Sarebbero state già acquisite le immagini di alcune telecamere che potrebbero aiutare a risalire ai componenti del gruppo. Ancora cronaca, una partita di calcetto tra coetanei si è trasformata in un dramma in un residence di Ascea. Un 13enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto alla testa da una pietra mentre si trovava in campo. Per il malcapitato una profonda ferita e un serio trauma cranico, il giovane è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La gravità del trauma ha spinto però i medici a disporre l'immediato trasferimento in una struttura dotata di neurochirurgia pediatrica per scongiurare il rischio di complicanze neurologiche. L'elisoccorso ha quindi provveduto al trasporto d'urgenza del minore verso l'ospedale Santo Bono di Napoli, dove si trova ora sotto stretta osservazione per ulteriori esami approfonditi. Accertamenti invece sulla dinamica degli accadimenti da parte degli inquirenti. Cambiamo argomento, ancora una giornata da bollino rosso, livello 3 a Napoli per il caldo. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, la temperatura massima percepita in città nella giornata di oggi sarà di 38 gradi. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, infatti, il Ministero della Salute elabora dei bollettini giornalieri per 27 città italiane, tra cui Napoli, con previsioni a 24, 48 e 72 ore e sono caratterizzati da 4 livelli che vanno da 0 a 3. Queste condizioni climatiche possono infatti rappresentare un rischio per la salute della popolazione. E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna si laurea campione del mondo nella finale dei mondiali americani. Infatti la squadra di De La Fuente batte l'Argentina di Messi ai tempi supplementari con un gol di Ferran Torres e si aggiudica la sua seconda coppa della storia. Sul fronte Napoli invece prosegue la preparazione a Di Maro nel primo ritiro della nuova era Allegri. Ieri doppia seduta così come oggi, mentre stasera il primo incontro in piazza con 4 calciatori azzurri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: dalla radio ufficiale del Calcio Napoli, buongiorno a tutti amici di Kiss Kiss, come state? Buongiorno, riapre il bar dello sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, tutto bene ragazzi? Siamo pronti per vivere insieme questa annata meravigliosa. Il Napoli è già in ritiro ormai da qualche giorno, lo stiamo seguendo con tutti i nostri collegamenti, tutti i nostri inviati. Ho anche il piacere di avere stamattina Nellino Iorio in cabina di regia, che è pronto come sempre per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Gli arrivano già tantissimi messaggi anche al 342 00 00 100. Sto sorridendo perché noi abbiamo chiuso la puntata di venerdì scorso con un pezzo cult, Nellino, da parte della nostra Roby Mogol, che ci ha mandato un pezzo Vamos a Di Maro, oh oh oh oh oh. E a proposito del Festival Bar dello Sport, aspetto le vostre composizioni al 342 00 00 100. Già arrivato, l'ho visto, Federico 49, insomma i nostri protagonisti. Spagna campione del mondo, meritatissimo, partita non bellissima, ma ovviamente meritato il successo della Spagna, il suo secondo successo mondiale, e il Napoli continua a lavorare. Oggi è una giornata importante perché buongiorno si sottoporrà ad un consulto medico a Barcellona al ginocchio. Da questo consulto si capirà se dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico o meno. Insomma, non è iniziato nel migliore dei modi il ritiro per il Napoli per questi infortuni, qualche problemino, ma insomma tra Rafa Marin, Politano, Vergara, problemini diciamoci di natura ordinaria per i vari allenamenti, la ripresa degli allenamenti, tantissima gente, stiamo raccontando veramente tutto con tutti i collegamenti durante Diego C a mezzogiorno, durante Radio Gol il pomeriggio, poi c'è ovviamente Paolo Del Genio e al 442 il calcio della sera. Insomma, siamo tutti quanti pronti per raccontarvi quello che accade il 22, quindi stiamo parlando di mercoledì, ci sarà la prima amichevole con l'Arezzo e la racconteremo ovviamente in diretta, e poi notizie di mercato. Tra la questione ovviamente che si deve capire che cosa succede, buongiorno, capire se il Napoli deve intervenire su un centrale, attenzione a Gatti, occhio anche al portiere, perché il Napoli potrebbe essere interessato a Kepa, ricordo portiere del Chelsea, adesso all'Arsenal, insomma un profilo sicuramente interessante. Grande Gianluca, congratulazioni per essere nuovamente diventati radio ufficiale, anche sì lo stadio, faremo veramente di tutto di più. È Ugo Cerciello che ce lo scrive, la Spagna è il vero calcio, Vittorio il pacifista, ci saluta anche Luigi, buongiorno Gianluca, avvocato due parole, il calcio ha vinto, onore alla Spagna, Paolo Danola. E poi auguri per la radio ufficiale, Ciro il venditore, sì, che sottolinea anche la scomparsa ieri tragica del giornalista Luca Esposito, davvero in situazioni dove si stanno facendo delle indagini. Il avvocato Giusto Così, che ha vinto la squadra più forte, la Spagna, Lautaro vale ancora 120, non lo so, Gennaro ce lo scrive, Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico, direzione Di Maro, Antonio Club Napoli Castelli Romani, che bello. E poi brutta finale, Marco Ballicu, la semifinale più bella della finale, un'Argentina stanca ma una Spagna che non gli ha dato modo di giocare e non ha fatto entrare in partita Messi, complimenti alla Spagna, il Gusto Restaurant Santa Maria Capua Vetere. Io ripeto, secondo me ovviamente Francia e Inghilterra avevano qualcosa in più dell'Argentina. L'Argentina, alla quale tutti quanti siamo per carità legati, però ricordiamo il percorso con il quale l'Argentina è arrivato in finale, il supplementare con la Svizzera, il supplementare con Capoverde, la rimonta clamorosa con l'Egitto, insomma, voglio dire. Grande Gianluca, la falegnameria di Casoria, che ci saluta, buongiorno, senza nulla togliere al talento di Messi, c'è stata molta arroganza ieri in campo da parte della squadra argentina, Paredes, tranne qualche eccezione la Spagna ha strameritato il titolo, Enzo da Tivoli, brutte le scene di Paredes che è sempre davvero sopra le righe, ha scatenato una rissa inutile. Fatemi salutare Antonio, la prima telefonata di oggi, buongiorno.
1: Buondì Gianlucone.
0: Amico mio, mitico, come stai? Grande.
1: Ciao. Innanzitutto auguri a voi come radio e un saluto.
0: Auguri a noi, auguri a noi.
1: A noi. Un saluto a tutti i malati del Napoli, mm. i tifosi del Napoli. Gianluca, io stamattina ti chiamo,
0: sì.
1: questo lunedì ancora torrido, poi sì. dicono che si abbasseranno le temperature, speriamo.
0: Speriamo di essere ancora in condizione di poter godere.
1: Speriamo, speriamo. Io volevo fare un augurio anche proprio al calcio italiano, perché secondo me ieri, sì. zoomando un attimo, sai, come per la macchina fotografica, zoomando sì. sulla finale, abbiamo visto 120 minuti dove c'è stata una squadra con un certo Lionel Messi e con un Alvarez che ha fatto zero tiri in porta, e questa cosa ci deve far riflettere non sull'Argentina ma sull'altra squadra, quella che dal 2008 hanno vinto il mondiale nel 2008, l'europeo nel 2008, poi hanno vinto un mondiale nel 2010, un altro mondiale ieri sera, quindi il secondo, tre europei hanno dominato, e parlo della Spagna. Secondo me la Spagna ci deve far riflettere, già lui, e veramente lo faccio come augurio questa telefonata.
0: Ma Antonio, esistono le cantere, esistono le cantere, i ragazzi a 17 e 18 anni stanno in prima squadra, ma di che parla? Poi lascia perdere che arriva Lamine Yamal, che è un fenomeno, no? Anche se non era in condizione, ha fatto il mondiale, diciamo, sia al 30% di quello che era, perché aveva questo infortunio muscolare. Ma il discorso è quello. Guardati la formazione del Barcellona, guardati la formazione del Barcellona.
1: Io chiamo proprio per quello che stai dicendo tu, perché io volevo concludere dicendo, poi ovviamente ascolterò te. Io spero che da ieri sera in poi, veramente me lo auguro, si finisca di parlare di mamme. Sono le mamme, sono, perché l'ho sentito da alcuni calciatori professionisti, non è che lo abbiamo detto noi al bar, di mamme che fanno i fenomeni, oppure di oratori. Il calcio si è capito, ragazzi, anche per come si attacca, per come si difende, per come si gestisce la palla, è organizzazione, ma non solo organizzazione tattica, un'organizzazione federale, un'organizzazione di un campionato. Quindi da ieri sera mi auguro, è un augurio, che il calcio italiano cambi e che si riparta dai ragazzi, dai bambini di 3-4 anni con una mentalità diversa e con uno spirito differente. Un bacio a tutto il bar, un bacio.
0: Grazie, grande criticone, un abbraccio anche a te, ovviamente. Beh, ragazzi, la nomina di Maldini, coadiuvato da Leonardo, siamo ancora in attesa di capire chi sarà il nuovo commissario tecnico nazionale. C'è grande discussione, i Pirlo, i Mancini, Conte. A proposito di Conte, ieri l'abbiamo rivisto in diretta nella su DAZN, era ospite, ovviamente ha fatto un passaggio anche con il Napoli, e insomma c'è questa grande occasione per l'ennesima volta di poter ripartire, forse anche pagando dazio, perché se tu devi fare un rinnovo davvero clamoroso potrebbe anche in ordine di risultato non avere immediatamente riscontro. Secondo lei il mondiale, ci scrive Walter, lo ha perso la Francia o vinto la Spagna? No, l'ha vinto la Spagna, la Walter 78, l'ha battuta, l'ha massacrata la Francia nella quella che è stata secondo me la vera e propria semifinale. Fratelli ufficiali del calcio Napoli, bentornato anche, c'è il nostro amico Carlo Alvino che salutiamo, Antonio dall'Austria ce lo scrive, non sono d'accordo sul dire non una bella partita, ho visto un primo tempo eccellente, veloce, è mancato solo il gol, ce lo scrive Francesco. Un augurio speciale anche a noi, di nuovo la radio ufficiale del Calcio Napoli, da parte del gruppo Rifugio del Ciuccio, Alfredo da Nettuno. Nonostante la FIFA, gli arbitri, messi i soldi che muovono questo circo, ha vinto il calcio, viva la Spagna. Massimo da Valencia che ci fa gli auguri, e poi Gianluca Diego, se stava lui in campo. Marco Dalvomero, hai scritto, purtroppo il T9 non ti ha aiutato, non riesco a declittarlo. Oh, sentiamo Domenico, il nostro amico Domenico, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
2: Bene.
0: Sei contento che ha vinto la Spagna o volevi che vincesse l'Argentina?
2: La Spagna,
0: va bene, è meritata la Spagna, ha vinto il mondiale. Sì, dimmi.
2: Auguri a
0: Tizio
2: Napoli.
0: Auguri a te che sei un nostro fedelissimo ascoltatore, quindi
2: sì, un saluto a tutti.
0: Certo che puoi.
2: Settimana. A Lello Odio, tutti
0: a Nellino Iorio, a tutti quanti. Grazie Domenico, ci sentiamo domani, un abbraccio.
2: Domani alle 9 Fissa Napoli.
0: Fissa Napoli, bravo al nostro sponsor Domenico. Buongiorno al bar dello sport. Un caffè a tutti, si passa al bar per un respiro azzurro tra i fratelli tifosi, radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, il bar dello sport, grandi insieme, ora vinciamo lo scudetto, Angelo il quinto. E poi il portiere della Spagna non ha fatto una parata, è vero, però ha fatto un'uscita molto importante, ragazzi. Dobbiamo prendere Solé. Ciro vuole Solé, non sarebbe male. Ancora infortuni tra i calciatori del Napoli, storia infinita. Allegri sta facendo breccia nel cuore dei tifosi napoletani. Luigi Lallarenella, è meraviglioso che sia di nuovo la radio ufficiale. Angela che ci scrive e l'abbracciamo forte. Avvocato, buongiorno. È vero che sono giovane e vogliono divertirsi, ma per me, buongiorno, sei infortunato in vacanza facendo qualche cosa, non lo so, Gaetano, noi non sappiamo ovviamente l'origine, stiamo aspettando che qualcuno ci possa dare dovizie di particolari, ma ovviamente non possiamo dare un pensiero, non conosciamo la genesi ovviamente di questo infortunio. Lo ribadisco, oggi giornata importante, consulto medico a Barcellona per cercare di capire come, buongiorno, possa o meno evitare l'intervento chirurgico. Poi bisogna arrestare Paredes, Diego Joker, vabbè, Paredes. Io mi auguro soltanto che Paredes, sia state viste le immagini, abbia una bella squalifica. Ecco, questo mi sembrerebbe almeno legittimo, sotto questo aspetto, che non siano, non passino inosservate quello che ha fatto. Caro Tommaso, vengo da te, buongiorno.
3: Allora. Allora, mi spiace che l'Argentina non ha vinto, ma la parte non è che mi dispiace, così si evitano i soliti soloni che avevano detto che Messi è il superiore a Maradona.
0: La solita discussione, una discussione che una discussione che ci siamo portati avanti per parecchi giorni.
3: Seconda cosa, ma buongiorno, che già l'anno scorso ha avuto parecchi problemi, ma come mai questo controllo non si è fatta quando è
0: futuro campionato? Perché non sappiamo, caro Tommaso, perché non conosciamo esattamente la tempistica di questo infortunio di buongiorno, quindi non possiamo, diciamo così.
3: Un altro problema.
0: Sì?
3: Il Napoli non deve svendere i giocatori, perché se no fanno la fine Gaetano, all'Atalanta e un Cagliari ci guadagni parecchi sul Becchietto. Bisogna cercare di non dare via i giocatori per poco prezzo.
0: I Surdacchiello, i famosi Surdacchiello. Va bene, Tommaso, grazie. È vero. Ciao, ti abbraccio. Mi sa che non c'è da stare molto allegri per gli infortuni prima di iniziare il campionato. Paola da Casal di Principe. Ragazzi, mamma mia, quanti siete. Salve Gianluca, acceso. Ho sentito al volo che ha detto che Kiss è nuovamente radio ufficiale. Certo che è vero, caro Max. Ah, saluto anche Biagio da Scafati. Ora che siete radio ufficiale, vogliamo sentire le voci storiche del Festival Bar al Maradona. Puoi precisare, Mariano, sì, radio ufficiale, già te l'ho detto. Buongiorno Gianluca, buon lunedì, forza Napoli. Mi puoi salutare Alex, Roberto e Francesco, sono in vacanza, beati loro. Nando da Ercolano. E poi, avvocato, ma secondo lei Fabian Ruiz è da pallone d'oro o Fabio da Riccione? Beh, ragazzi, vedere giocare Fabian Ruiz ancora a questi livelli, che è tanta roba, l'ha vinto Rodri il pallone d'oro, insomma. Vincenzo Senior, regione della Spagna, vincono contro i vecchi dell'Argentina, questo è secondo me, e non credo che Yamal possa, cioè Yamal non ha fatto il miglior mondiale, ripeto, aveva avuto un infortunio muscolare molto serio alla vigilia dei mondiali, ha recuperato e le prestazioni che ha fatto non sono, non lo so chi vincerà il pallone d'oro, ragazzi, devo dirvi la verità. Buongiorno, non è una polemica, ma vista gli ultimi confronti Messi Diego, vi ricordate qualche partita Diego abbia fatto solo la presenza? Mario del Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere, ripeto, caro Mario, che insomma sotto questo aspetto noi veramente non ci pensiamo proprio al paragone. Poi c'è Rino d'Accesa, congratulazioni, finalmente torniamo a essere radio ufficiale, grazie. Poi Lello, molto lungo questo messaggio, una curiosità, ricordo quando l'Italia organizzò il mondiale ci disse la FIFA per avere tutti gli stadi obbligatoriamente dovevano avere gli spalti con le coperture, hai notato che in questi mondiali solo qualcuno, Lello, non ti so dire, non so se c'era l'obbligatorietà o meno. Roberta, come ha detto Domenico, auguri a Radio Kiss Kiss, vado, c'è una accoppiata qua nell'lì, ecco, aspetta che voglio cercare di fare una sorta di ponte. Allora, sentiamo innanzitutto Felice, ci sei?
4: Buongiorno Gianluca, tutti.
0: Buongiorno, grazie Felice, sei...
4: E auguri
0: grazie
4: per la nuova partecipazione come radio ufficiale.
0: Grazie, sei molto...
4: del Napoli, che meritava grazie. Una radio emittente come voi.
0: Grazie, grazie.
4: Kiss
0: Napoli. Grazie, Felice. Ma non sei il solo che vuole fare gli auguri e i complimenti. Mi sembra che due elementi, due totem come voi, sia giusto che io non solo vi salutiate, perché ormai siete diventati dei fratelli. Cioè, c'è anche il fratello Guido da Massa Lubrense. Guido, ci sei?
5: Buongiorno Gianluca.
0: Ecco, ciao Felice.
4: Buongiorno Guido.
5: Auguri per la
4: parliamo una volta.
5: Sì. Di Kiss Kiss ufficiale.
0: Bravo.
5: Staccia Napoli.
0: Bravo, bravo Guido. Guido, c'è Felice dall'altra parte, ormai siete una coppia fantastica.
4: Guido, non ci accavalliamo.
0: Ecco, parlate una alla volta, parlate una alla volta. Ecco,
4: vai Guido.
0: Vai Guido.
5: Io vorrei dire il fatto della partita.
0: Che fatto?
5: Ma
0: della...
5: è quello che mi fa rabbia, cioè lui. Non la partita in se stessa,
0: no.
5: La calcio, la Spagna, la gente, a me non mi frega niente.
0: Certo.
5: Si vince la Spagna o la gente. A me è quello che mi ha fatto rabbia, che tutte le bandiere, non c'era la bandiera italiana.
0: È la bandiera italiana? E perché?
5: Italiano quando hanno fatto l'apertura, quando hanno cantato, questo e quelli. Siamo stati capaci di.
0: Ma no, ma ci sta! Ma ci sicuramente c'era la bandiera italiana, non la vera.
5: La italiana l'ho vista, non c'è.
0: Ma c'era anche Laura Pausini, c'era la Pausini.
5: Vabbè, la Pausini che ha cantato, però la bandiera che sono uscite italiana non c'era.
0: Non lo so, poi chiedo a Guido. Aspetta, chiedo a Felice. Felice, hai visto la bandiera italiana tu?
4: Guarda, posso essere onesto?
0: Sì.
4: Me ne può fregare di meno.
0: Ecco.
4: Perché i mondiali
0: ecco.
4: sono stati fatti in tre stati. Differenti, non si fa.
0: No, tre città.
4: Non mi sono piaciuto.
0: Tre stati, non stati, stati.
4: Stati.
0: Con la T. Stati, sì. Vabbè, ma mo succede, anche gli europei si fanno aiutano l'organizzazione, quindi voglio dire.
4: Anzalata.
0: Non un'anzalata. Anzalate mare, un'anzalate mare.
5: Un'altra cosa, Gianlu,
0: sì.
5: Non so poi, in 12 anni la Federazione Calcio Italiana è stata capace di non portarci ai mondiali.
0: È incredibile questo.
5: È incredibile.
0: Veramente, Guido, basta.
5: Basta. Fate tutti i possibili. Di non andare di...
0: Allora Guido è Felice, chi deve essere il nuovo commissario della nazionale? Vai Guido.
5: Il nuovo commissario della nazionale deve essere quelli che allenano lungo il 21.
0: Baldini.
5: Baldini.
0: Baldini.
4: Anche se io Conte.
0: Un lutto in famiglia, lo abbracciamo, gli siamo vicini a Baldini.
4: Guido, scusa.
0: Sentiamo Felice, chi deve essere il nuovo CT?
4: O Mancini o Conte.
5: Ma questa gente qui no, perché c'hanno i sordi, c'hanno tutti.
0: C'hanno i sordi, Felice. Che vengono a fare? Hai ragione.
4: Fermati un attimo.
0: Fermati, Guido, vai, Felice.
4: Allora, sempre un saluto grande a Giorgia, Domenico.
0: E che c'entra?
4: A Sofia. No, per dire. Poi
0: vamos a Di Marro. Cantiamo insieme. Vai, cantiamo, vai.
4: Io mi chiamo Max Allegri e il Napoli allenerò. Io mi chiamo Allegri Massimo.
0: Va bene, andate via. Basta, buongiorno. Buona giornata a tutte e due. Scatenati. Lui Guido è Felice. Come faccio? Volevo farti una domanda, ci scrive il nostro amico. Cosa ne pensi dei tifosi napoletani che tifano Argentina? Non ti sembra una contraddizione paragonare Messi a Maradona? Vabbè ragazzi, ognuno tifa per chi vuole. Massimo da Scleren, parete se è scandaloso, è vero, e che non se ne parli più. Forza Napoli, ce lo scrive la nostra amica Silvana. Buongiorno Ciro, Made in Sud. Diego rimane unico per sempre, forza Napoli. Le cantere sono importanti perché insegnano una mentalità di gioco, di possesso, di attacco. Qui in Italia, pure se esistessero, insegnerebbero difesa e contropiede. Gli infortuni attuali non sono muscolari, ce lo scrive Raffaele da Torre del Greco. Bisogna cambiare la foto alle sue spalle. Complimenti Luca da San Giovanni. Già l'abbiamo detto ragazzi, alla ripresa noi ci fermiamo il 31 luglio al Bar dello Sport, e poi riprenderemo il 24 di agosto. Bene, ci sarà una nuova scenografia. La Spagna mi è sembrata una squadra normale, la Francia superiore a livello individuale, hanno vinto il mondiale. Yamal sembrava addormentato. Mauro da Bologna, stavano distrutti ragazzi, ci giocava a 35 gradi ieri l'Argentina è arrivata a scarica alla finale. Martina da Napoli, poi aveva detto, se stava Diego, Argentina non perdeva, basta paragoni. Marco dal Vomero che ci ha rimandato il suo messaggio. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, buon inizio settimana a tutti e tanti auguri per essere tornati come radio ufficiale, perché veramente
0: radio, tanti auguri a noi, a voi, tanti auguri a voi. Vai Vince.
6: Sì, allora poi due cose velocissime. La prima riguardo il mondiale.
0: Sì.
6: Mi è molto dispiaciuto aver visto l'Argentina, squadra alla quale comunque siamo tutti attaccati per napoletani per ovvi motivi, aver giocato non solo un mondiale altalenante, ma lasci gustare, ma soprattutto essere stata, secondo me, la squadra più provocatoria in assoluto. Cioè, è stata una, ho visto delle partite in cui veramente l'hanno messa sull'impatto fisico,
0: vero,
6: e
0: vero.
6: La provocazione, e questo è un grosso dispiacere, perché avevano un bagaglio tecnico che secondo me poteva assolutamente
0: occhio, pensa che l'Argentina negli ultimi minuti di finale, nonostante l'inferiorità numerica, Cubarsi ha fatto una dei salvataggi più clamorosi in assoluto. L'Argentina avrebbe trovato il pareggio, non so ai rigori come sarebbe andata a finire.
6: Esatto, perché è un po' tutto il mondiale dell'Argentina, è stato più o meno su questa falsa riga, quindi credo che abbia vinto la squadra che ha meritato, dopo aver battuto anche la Francia di questa Coppa del Mondo. E poi una considerazione veloce sul Napoli: abbiamo visto già in questi primi giorni come Max Allegri dai primissimi palleggi abbia adottato un 4-3-3. Questo fa capire che comunque è un allenatore intelligente che si adatta alla squadra, e probabilmente lavorando troverà anche delle soluzioni alternative, ma non è partita con nessun...
0: Al momento utilizza il materiale a disposizione, probabilmente il Napoli, avendo un'abbondanza di elementi di esterni, si sta in questo inizio. Ma è ancora presto, Vince, è ancora presto, sai quante altre cose dovremo vedere in questa stagione. Le amichevoli arriveranno tra poco, cominceremo a vedere, poi dobbiamo aspettare il ritorno dei giocatori del mondiale, capire che succede con Lukaku, con De Bruyne, insomma, tanta Oliveira.
6: Esatto.
0: Va bene, amico mio, grazie.
6: Buon bar.
0: Abbraccio, saluto Oscar. Si torna a Ischia a trovare famiglie e amici. Che bello ascoltare Kiss Kiss dalla classica radiolina. Auguri per l'ufficialità. Auguri a tutti quanti anche di Kiss Kiss. Da Silverio dalla Svizzera, che ci saluta. Aniello da Napoli: l'Argentina ha perso il mondiale perché non ha voluto, ha avuto il coraggio di giocare dal primo momento. Neanche Nico Paz e Lautaro li ha tenuti in campo. Vi voglio bene anche noi. E poi alla fine ha vinto il calcio, non i calci. L'Argentina indecente, cattiva. Raffaele dal Vomero: Macvigliotti nel tentativo puerile di fare spellere Cucurella, c'è tutta la differenza tra Maradona e Messi. Pasquale galloppa dalla Cata di Caivano: complimenti, la Spagna chi merita il pallone d'oro? Io penso a Fabian Ruiz, campione d'Europa con la Spagna, un mondiale, Champions, intercontinentale. Ciro, insomma, è vero, ha accumulato molti titoli. Mondiale finito, adesso possiamo svendere e sfoltire la rosa. È importante. Rosario da Napoli: mi devo fermare un attimo, caro Lello, caro Nino, che siete già in linea, aspettate un attimo, un minuto solo di pubblicità, vado nel Nino Iorio e ritorno tra pochissimo in diretta con voi.
7: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento.

0: 199 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale Calcio Napoli. C'è Nellino Iorio in cabina di regia che è pronto per accogliere i vostri interventi. Vi ricordo che ci sono sia Lello che Nino, pronti allo 081 546 6873. Tanti messaggi che stanno arrivando, c'è una partecipazione stamattina clamorosa, ma non avevo assolutamente dubbi che fosse sempre così. 342 00 00 100, mi manda una foto René dal villaggio di Di Maro. Grande René, un abbraccio anche a te, siete davvero tantissimi. L'Argentina ha giocato con le mani addosso agli avversari per tutto il mondiale. Pasquale Albino da Stadtberg, Bayern, Felice e Guido, la coppia più bella del mondo, ce la scrive Giuseppe. Un pensiero anche, sì è vero, ci scrive un nostro amico, per la scomparsa di Antonio Varriale. Un caro saluto anche al figlio Ciro, che lavora anche a Televomero. Antonio Varriale è stato uno dei maestri di calcio del settore giovanile del Napoli, scopritore di Ciro Ferrara, insomma è andata via un'altra figura davvero di grande spessore del calcio a Napoli. Un abbraccio alla famiglia. Ma com'è bello vedere Spalletti a ritiro, Spalletti a maniche lunghe, non ha il coraggio di far vedere il tituaggio, sa. Mia madre diceva tutto passa, e io ci ho sempre aggiunto alla fine tutto si aggiusta, se non si è aggiustato ancora non è ancora la fine. Quindi bentornata la nostra radio ufficiale, Ted dalla Scozia, finalmente la radio ufficiale che vogliamo. Sasab Club Napoli Scafati di Os, che bella questa foto, grazie ragazzi. C'è anche Carmine, ci saluta, un quadro di valore finalmente nella giusta cornice, ora vi ascolto con ancora maggiore affetto e soddisfazione. Sei un mito, Nino Nicois. Lello, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
2: Ciao, oh, amico.
3: Buongiorno avvocato.
2: Ciao Lello, bentornato.
3: Complimenti per l'inizio della stagione.
2: Complimenti a voi.
3: La radio, per l'ufficialità di essere la radio ufficiale del calcio Napoli. È sì, la cosa più bella, che è una delle più belle notizie che si poteva finalmente sentire all'inizio settimana.
2: È ufficiale, che c'è l'ufficialità della radio ufficiale.
3: Bellissimo, bellissimo. Avvocato, una domanda. Sostituto di buongiorno, sì. E poi un saluto a Domenico e a tutti voi. Io sono in continuo movimento al lavoro.
2: Sei in movimento al lavoro.
3: Ti muovi.
2: Chi è il sostituto di buongiorno?
3: Si sta freschi perché
2: meno male.
3: Sta,
2: sì, ma chi è il sostituto di buongiorno, Lello? È caduta la linea e Lello lo sapeva da me, io lo sapevo da lui. Pietro da Dresden, Germania, innanzitutto tanti auguri, sarei curioso di sapere chi, complimenti per la persona, grazie, il Bar dello Sport, buongiorno, perché li difendi, c'erano 35 gradi, a chi difendo? Chi difendo? Scusami, non ho capito. Hai notato che ieri Trump non scendeva dal palco, voleva alzare lui la coppa a Michele Atonna, la Spagna è stata brava a non arrivare ai rigori, chissà che cosa poteva accadere, veramente di tutto. Giovanni da Baiano, per vincere il campionato bisogna fare una difesa forte, Napoli deve prendere un centrale forte e un sostituto di Lorenzo, lo sappiamo ragazzi. Meno male che è finita come mai tutti questi infortuni nel Napoli. Luigi da Mantova, salutaci la nostra piccola vittoria. Massimo Vaz, che augura un buon inizio di settimana a tutti gli amici del bar, dispiaciuto per la sconfitta dell'Argentina, ma contento per Fabian Ruiz. Frate Maggialuca, buongiorno, hai visto la scena dei calciatori della Spagna quando hanno capito che Trump live da Miez, dobbiamo festeggiare Antonio. E poi, buongiorno, altro che cantere, Felice e Guido sono a favore delle cantine, Pasquale della provincia di Perugia. Carina, Nino, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Nino.
4: Allora, io sono Nino da Milano.
2: Nino da Milano, ma Tonino, non Nino.
4: Nino, Gaetanino.
2: Ah, Gaetanino, scusami.
4: Nino per gli amici.
2: Vai Nino, vai.
4: Allora, io sono un debuttante, perché è la prima volta.
2: Ah, benvenuto Nino, benvenuto nella nostra grande famiglia. Vai.
4: Sono strafelice che finalmente il Napoli ha una radio con la R maiuscola.
2: Esatto, un radione, vai.
4: E fa veramente onore alla nostra città. Insomma, anche per la vostra.

0: nostra competenza.
1: Beh, certo, stiamo parlando di Kiss.
0: Quindi io volevo dire che il Napoli i campioni probabilmente ce li ha,
1: sì,
0: nella rosa, e non lo sappiamo.
1: Chi sono? Chi sono? Chi sono, Nino?
0: Leggi Vergara.
1: Ah, Vergara.
0: Quindi, certo, prima di buttare soldi dalla finestra, vediamo un attimino i nostri campioncini come vanno.
1: Ma Vergara ha avuto anche il rinnovo, no? Nino, ha visto? Ha avuto anche...
0: Io sono contentissimo di questo. Cioè, io dico, il Napoli nella rosa, c'ha una rosa fenomenale. Per cui, e io assolutamente terrei De Bruyne e Lukaku, assolutamente. Il Napoli, per essere una squadra di livello mondiale, deve avere giocatori anche di questo calibro qua.
1: È vero, se stanno...
0: Ovviamente,
1: devono star bene, questo, devono star bene.
0: Ovviamente tutto questo costa, però non ci dimentichiamo che sono giocatori che l'anno scorso hanno perso una stagione, quindi non capisco perché gli buttano la croce addosso a questi ragazzi che sono stati 6 mesi in infermeria, insomma. Diamogli il tempo di ritornare i campioni che sono.
1: Sicuramente, se stanno bene, un grande contributo sia De Bruyne che Lukaku, parliamo di due giocatori sicuramente di grande spessore, devono star bene, devono ritornare in condizione. Se tornano in condizione, sicuramente potrebbero dare un contributo importante in questa stagione. Vedremo, però siamo molto curiosi. Sono molto curioso, Nino, di capire che cosa accadrà al loro rientro. Però la cosa importante è che tu oggi sei nostro ospite, ti aspettiamo in una prossima occasione.
0: Un abbraccio.
1: A voi, grande Nino, ti abbraccio. Avvocato, un abbraccio forte a tutti. Domani partiremo per salutare anche la nostra Susi Fiorillo. Bravo, l'albero della Germania, la nostra Susi Fiorillo, sempre collegata in diretta per i nostri interventi. E anche un pensiero e ragione a Giovanni Francini per la scomparsa della figlia di soli 29 anni, Paolo, da via Alessio Mazzocchi. È vero, hai fatto bene a ricordarlo, un'altra tragedia davvero incredibile. C'è Luca Normando: alcuni miei parenti della residente in Toscana vogliono venire a vedere il Napoli, comodo il 30 agosto, serve la tessera del tifoso? Sì, serve sempre la tessera del tifoso per i biglietti. E poi vado a salutare, vediamo un poco, Vigliotti: volevo fare i miei auguri di buon ritorno pure a salutare a Carlo, come no, Carlo Alvino, Radio Kiss Kiss Napoli. Nando da Barra: il pallone d'oro lo merita Kvara, mica dobbiamo dimenticare tutto quello che ha fatto nella stagione scorsa perché la Georgia non partecipa ai mondiali. È vero, non sarà semplice assegnare il pallone d'oro. Sono pronto a scommettere una pizza con tutti gli amici all'ascolto, prossima stagione con Allegri, quinto scudetto, sicuro? Valerio, pizza? Va bene. Fabian Ruiz: in pochi mesi, mondiale, Champions, niente male. Walter 78: e poi professionalità, competenza, passione, premia sempre. Complimenti anche a noi ascoltatori che abbiamo sempre creduto nel vostro lavoro, grazie di cuore. Rosario: non vi abbandoneremo mai. Caro Andrea, vengo da te, buongiorno.
2: Gianluca, buongiorno.
1: Amico mio, come stai, grande Andrea?
2: Tutto bene, Gianluca, volevo dire auguri speciali perché Radio Kiss Kiss è la nuova del calcio Napoli. E poi volevo fare un appello, che mi dispiace tantissimo che quest'anno il presidente non ha rinnovato per Decimo Bellini.
1: No, vabbè, ma questo non c'entra niente, è un'altra, sono cose che esulano dall'aspetto ovviamente radiofonico con Kiki.
2: E poi per la partita di ieri mi è dispiaciuto la genia pesca, poi mi ha fatto piacere per Lautaro, che non lo posso
1: non si dice. Vabbè.
2: E poi niente, come al solito voglio salutare a tutti, sì. L'avvocato, voglio dire a Raffaele di non mollare.
1: Non mollare tu, Andrea, ti raccomando.
2: Sempre in forma, vi voglio bene.
1: Anche io, anche
2: sempre tutti i giorni, avvocato.
1: Ti aspettiamo, Andrea, ti abbraccio Andrea, sempre con grande gioia. Buongiorno al Bar dello Sport, la radio ufficiale del calcio Napoli. In settimana ti dissi che tifavo Spagna, ha vinto il calcio. Ernesto di Piazzolla: e poi una delle più brutte finali che ho visto in un mondiale che non mi ha dato nessuna emozione. Grande notizia però la radio ufficiale, ce lo scrive Ciro. Come sostituto di Buongiorno andrei dritto su Lucumi. Lo saluti dello staff Domea Porte Pompei. Ragazzi, ma non è che buongiorno, cioè ha finito la stagione, è un momento. Cioè, cerchiamo di capire oggi, ribadisco, a Barcellona ci sarà questo consulto medico per capire se dovrà essere o meno sottoposto all'intervento chirurgico. Vamos a Di Maro, vamos a cantare il Festival Bar dello Sport. Kiss kiss, buona giornata anche a te. Ritornerete a trasmettere le partite, Salvatore certamente, e poi vado avanti, saluto Gianluca, ha vinto la squadra migliore, poi vogliono giudicare quale squadra giocava meglio. La cosa grave è che l'Italia sono 12 anni che purtroppo ci fanno vedere il mondiale degli altri. Nappi Edu 50, non reggo bene il tuo nome. E prima di andare a sentire il Festival Bar dello Sport, c'è un altro nostro personaggio che ormai imperversa in maniera davvero piacevole nel nostro Bar dello Sport. Sentiamo come ha visto la partita, la finale, il mitico, il commento di Nonno Ciro.
3: Buongiorno
1: Nonno
3: Ciro.
1: Come stai, Nonno Ciro?
3: La bellezza.
1: Bene, sono molto contento, non resisti al caldo, Nonno Ciro. Nonno Ciro, un calcetto. Calcetto, sì, non è stato proprio il massimo della spettacolarità.
3: Non è la finale.
1: Beh, ma faceva molto caldo, a Napoli fa caldo. Sì, dimmi caro.
3: Però un esempio.
1: Sì, un esempio.
3: Allegri scende dal pullman.
1: Allegri che cosa fa?
3: Scende dal pullman.
1: Scende dal pullman?
3: È un fantasma stagiato che si fosse.
1: Nonno Ciro, non è stato così, perché non aveva sentito il saluto di un... nel senso che non aveva sentito il saluto di un... C'era arrabbiato un tifoso che non aveva sentito il saluto di Allegri. Vabbè,
3: non so fare così.
1: Era giù.
3: Io mi ricordo Ottavio Bianco.
1: Ottavio Bianchi? Sì, anche Ottavio Bianchi, diciamo, non era molto prodigo di saluti, ecco, diciamo così. Vabbè.
3: Ma chi è?
1: Va bene, Nonno Ciro, non ti arrabbiare, sono cose che possono succedere. Va bene, Nonno Ciro, ti vogliamo bene, Nonno Ciro.
3: Un bacione a tutti, a un mio abbraccio, al mio fratello Salvatore.
1: Salvatore, grazie Nonno Ciro, un abbraccio. Un abbraccio, abbiamo un pezzo del Festival Bar dello Sport che il nostro Nellino Iorio ha preparato, lo sentiamo insieme.
4: Festival Bar dello Sport.
5: Aspetto che inizia un nuovo anno.
1: Federico.
5: All'improvviso, eccolo qua.

0: chiave le più risorse senza di te. E allora prendo l'aereo e vengo da te.
1: Dove vieni?
0: L'aereo del desiderio, un nuovo anno miglior sarà.
1: E sta bene a Federico 49, il grande. Grande Federico 49, buongiorno amici anche da Ivan da Madrid, qui si è dormito poco alla festa in Spagna, un abbraccio a tutti e complimenti per la radio ufficiale. Mia madre diceva tutto passa, questo l'abbiamo già letto. Ciao Gianluca, alla fine kiss kiss, tornata a casa. Sono davvero felice che sia di nuovo la radio ufficiale del Napoli, complimenti alla Spagna, l'Argentina mi sembrava un po' troppo esaltata, guarda come è andata a finire. Volevo dirti che il libro è finalmente su Amazon, Simone. Ah, il nostro amico Simone, il ragazzo speciale, non avevo visto. Buongiorno, kiss kiss radio ufficiale, complimenti. Manca ancora un comunicatore tra squadra, dirigenza e noi tifosi, in attesa della nuova scenografia metterei su quello alle spalle un bel non si molla un abbraccio ai nostri amici che lottano. Brava Carmela da Torre del Greco. Vorrei dare un grande saluto a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Francesco ce lo scrive, Federico non ti piglia collera, il tuo onomastico è passato. Vado da Augusto che è in linea. Augusto, buongiorno.
2: Buongiorno, avvocato.
1: Oh, bentornato Augusto, che non ti sentivo da un po', ben trovato.
2: Da un po' di tempo, sì, da quando non era più, diciamo, radio ufficiale, anche perché poi la mattina si ha sempre da fare. Avvocato, io, a parte il fatto che l'ho incontrato una volta al supermercato vicino al palazzetto dello sport.
1: Grazie.
2: Lei è un signore, ecco. Lei
1: e io modestamente lo nacqui.
2: Io prima di fare una domanda specifica appunto sul Napoli, innanzitutto volevo fare, mi sono rallegrato, prima cosa, di che si sono ricomposti i dissidi, le domande cretinette, non so se le ricordo, con quel personaggio.
1: Sono cose.
2: Le domande che hai detto, oppure saluto Mastoro, tutte queste cose.
1: Sono cose che non fanno parte del retaggio antico.
2: Mi permetti, sono cose successe, antipatiche. Per esempio, anche il riconciliamento, il riconciliarsi con di un personaggio.
1: Vabbè, ma andiamo avanti, Augusto. Pensiamo alle cose nostre. Che cosa volevi chiedermi?
2: Lei come ha preso il ricordo di il ritorno di Carlo Albino?
1: Ma siamo ben felici. Siamo tutti quanti qui a lavorare come sempre, ben felici. La domanda di Augusto qual è? No, si lavora tutti insieme, siamo una squadra fortissimi, diceva il nostro amico Checco Zalone.
2: La domanda che io voglio farla, siccome sono sicuro che avrò una risposta, perché il canonico il dottore ha pagato un po'?
1: Ah, non lo so, le risposte che posso dare sono quelle che conosco, quindi non conosco le dinamiche.
2: Qual è il nuovo dottore del Napoli?
1: Non ci sono ancora comunicati ufficiali in tal senso, posso immaginare che ovviamente ci sia una soluzione interna, ma non è che io non rispondo alla domanda di Augusto, non conosco le non conosco le motivazioni interne che possono aver scaturito una decisione, sono dinamiche societarie e ovviamente ognuno prende le responsabilità o meno, quindi non c'è una motivazione sulla quale io posso rispondere. Se la tua curiosità è legittima, ma non sono io che posso darti una risposta, la risposta te la deve dare la società sportiva Calcio Napoli.
2: Speriamo tutti insieme che questa stagione non sia un'estate da tantissimi.
1: Speriamo.
2: Il caso di Buongiorno, per esempio.
1: Vabbè, però quella mi sembra una cosa un po' che esuli dall'aspetto della gestione ordinaria della squadra, essendo accaduta durante le vacanze. T'abbraccio Augusto, grazie, un abbraccio anche a voi. Complimenti a Kiss Kiss per il matrimonio con il nostro Napoli, ve lo meritate. Ettore ce lo scrive. Gianluca Aniello da Napoli, l'Argentina ha perso il mondiale perché non ha voluto il coraggio di far giocare neanche Nico Paz. Daniele che ci scrive dal camper, dove ti trovi? Daniele, buongiorno, che bel posto è questo. Daniele, dove ti trovi? Il mare, da Cefalonia. Buongiorno, complimenti radio ufficiale, un abbraccio a tutti. Gennaro dalla Francia, che ne pensi di Paredes a fine partita? Pio da Castellammare di Stabia, mi auguro, lo ripeto, mi auguro che Paredes abbia una squalifica degna del suo indegno comportamento. Vado da Enzo prima di andare in pubblicità. Enzo, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, sono Enzo da Rione Alto, come stai?
1: Ah, sta qua vicino Enzo, sei qua proprio a un passo, a un passo.
3: Senti un poco avvocato, stammi a sentire, devi fare una domanda tecnica, tu che sei stato un dirigente del Napoli, ma quando i calciatori si fermano a chiacchierare con i vari Manna oppure con gli allenatori durante i ritiri, secondo te questa cosa che parlano, che dicono le cose è importante, una notizia c'è, cioè, importante che loro, poi c'è, non lo so, magari forse stavano parlando
1: Enzo,
3: del più e del meno,
1: sì, Enzo, Enzo, sei un ragazzo, sei un ragazzo troppo intelligente, e quindi sei un ragazzo troppo intelligente. No, sei un ragazzo troppo intelligente, e la tua domanda ovviamente non posso non scorgere una piccola domanda provocatoria, quella che tu fai. Però io ti rispondo in maniera molto sincera, come mia abitudine. Beh, devi sapere.
3: Hai vissuto, perché sei
1: assolutamente con grande, con grande gioia. Quando si racconta un ritiro, qualsiasi cosa, dal nostro vecchio amico Tommaso Starace che portava un caffè, da un giro di campo di una squadra, di un tifoso piccolino che va a dare un bacio a un giocatore, da una chiacchiera che si siede in panchina uno e parla con l'Allegri, viene raccontato tutto. Cioè, voglio dire, mi sembra porre l'accento su qualche cosa. Uno racconta quello che vede dalla mattina alla sera. In un ritiro non è che tu possa raccontare in 20 giorni
3: cose. Per esempio il calciatore parla del contratto col suo dirigente,
1: ma in quel caso sicuramente no. In quel caso sicuramente no, potrà dire sicuramente Anghissa che si trova là vicino, eccetera, dice madonna che caldo che fa oggi, eccetera, ma hai visto questo oggi il cioè ragazzi, è un quotidiano, ordinaria situazione, insomma, niente di particolare. Don Enzo, un saluto da Rione Alto, ti abbraccio.
3: Ciao.
1: E allora, pubblicità, chiedo ad Antonio di avere un po' di pazienza, sono un pizzico di ritardo, torniamo tra poco per la parte finale del Bar dello Sport.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: Allora, eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport. Gianluca Vigliotti ai microfoni. Kiss Kiss Radio Ufficiale Calcio Napoli. C'è il nostro amico Daniele dal camper che mi ha detto che si trova ad Agios Sofia, niente meno. Bello questo posto, non male. Complimenti Radio Ufficiale. Mercato del Napoli, ci sono novità? E non lo so, ragazzo mio, se ci sono novità o meno. Ho letto stamattina di Kepa, ricordo che il Napoli ha comunque due portieri importanti come Meret e Milinkovic-Savic, non sappiamo se Milinkovic resti o meno, in alternativa potrebbe esserci Kepa, che proviene dall'Arsenal. Si è sempre in attesa di capire le notizie, lo abbiamo ribadito all'inizio di trasmissione, che oggi Buongiorno si trova a Barcellona in Spagna per un consulto medico per capire o meno se deve sottoporsi ad intervento chirurgico al ginocchio. E quindi aspettiamo un po' di capire che cosa succede. Bisogna aspettare i ritorni di Lukaku, di De Bruyne, di Oliveira. E poi felicissima per l'ufficialità Kiss Kiss Napoli, la radio number one, con all'interno il bar più bello del globo. Grande Franci Dalicola, un abbraccio a te, auguri a Kiss Kiss per essere di nuovo la radio ufficiale. Ce lo scrive Gino da Napoli, ancora presto per le domande che mi fai, auguri a Radio Kiss, un grandissimo grazie a tutti voi che avete portato avanti il progetto con qualità e serietà, nonostante tutto, grazie cara. Chi è che ci scrive? Gaetano, no, Gaetano era. Parlano di donne i calciatori con i dirigenti? Non lo so. Allora, Kiss Kiss torna ad assumere il ruolo che le spetta, camminare al fianco del Napoli, e di Napoli una medaglia che giustamente doveva puntarsi al petto. Bravi, bravi Emilia e Riccardo, un abbraccio anche a voi. Sto in ascolto ma non sto tanto in forma, complimenti Andrea. Raffaele, oh Raffaele, c'è Andrea, ti raccomando Raffi, resistiamo. Antonio, vengo da te, buongiorno.
7: Buon dia!
1: Beh, amico mio, da Riva del Garda, Gardland.
7: Complimenti a Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Complimenti a te, Antonio.
7: No, complimenti a voi. Sono felice che siete lì.
1: Ma noi, come dicono i conduttori, noi non esisteremo senza di voi.
7: Ve lo meritate perché, insomma, avete sempre lavorato bene, nonostante che non eravate la radio ufficiale.
1: Ah, sei molto gentile, sì, grazie per questo.
7: Sono contento anche che è tornato Carlo con voi.
1: Certo, everybody, every song. Vai.
7: Siete fortissimi tutti, siete fortissimi.
1: Grande Antonio.
7: Ieri si è, l'Argentina, mi dispiace che non abbia vinto perché sì, insomma, per tante circostanze, cioè. Però una cosa che devo dire, veramente si sono dimostrati che non sanno perdere, cioè finché le cose vanno bene tutto a posto, ma quando non vanno bene si inizia a
1: brutte scene.
7: Sinceramente non mi è piaciuto.
1: Vero.
7: Mi dispiace che non vieni su a Di Mario.
1: Sono qui e io non posso essere su e giù. E se sono qui al bar.
7: Vieni un attimino così ci incontriamo tutti con te.
1: Cioè io vengo, finisco la trasmissione, piglio un aereo, vengo a Di Mario e torno qua. Ragazzi, vabbè, mo vediamo, dai. Mo vediamo se faccio.
7: Siete la radio ufficiale, signor Walter De Maggio deve.
1: Vabbè. Hai ragione. I voli privati, jet privati per noi. Grazie Antonio, abbraccio.
7: Sì, ve l'ho meritato perché siete in gamba.
1: Grazie amico mio.
7: Io ti abbo ti mando un abbraccio di cuore veramente. Fammi fare un saluto Andrea che non si molla un cazzo.
1: Sì, bravo. Anche Raffaele che mi ha scritto che non si sente molto bene.
7: Tenete duro, mi raccomando, bravo. Voi che siete grandi lottatori.
1: Bravo Antonio, bravo. Anche noi. Grazie Antonio. A proposito di personaggi storici, c'è Marcello da Beirut, mitico. Auguri a Kiss, radio ufficiale, a tutti noi. Vamos a Di Maro con la grande Roberta Mogol. E poi c'è una foto che mi manda Giovanni. Vediamo un po' dove si trova. Dove sei Giovanni? Vedo una pasticceria, boh, non lo so. Meno male che è finita come mai tutti questi infortuni. Luigi da Mantova, sono più di 2 settimane che non riesco a vedere, c'è qualche problema i podcast. Rita, complimenti, non ti so dire, Rita, mi informerò. Un saluto alla grande Robby che ci scrive, il nostro amico. Ciao Gianluca, auguri a Kiss Kiss, un grande bacio da Gigi e complimenti per i più bravi giornalisti del Napoli Calcio, informativi e professionali. Grande team, grazie Gigi, sei molto carino. E attenzione, altri protagonisti storici della nostra grande radio. C'è un personaggio al quale io voglio molto bene. Dada, come stai?
8: Buongiorno Gianluca.
1: Ciao Dada.
8: Sto benissimo perché adesso cioè, si è coniato, cioè Lambo è servito, perché la nostra Radio del Cuore quest'anno quanti anni ha fatto?
1: 50. Sì, 50.
8: Il Napoli, la nostra malattia, quanti anni ha fatto?
1: 100. Sì.
8: Quindi non poteva essere un connubio differente. Cioè,
1: ma che dicendo? Non quindi, si può giocare a Lambo, non si può giocare a 100, come si fa?
8: E quindi mi permetto di dire, poi sì, tu prima hai detto, cioè la nostra è una sinergia, cioè Radio Kiss e gli spettatori,
1: è vero,
8: di tutt'uno, quindi due persone, certo, lasciami dire, no? Quindi io proporrei, però sempre così per sfizio, ragazzi, un
1: lo chiamo
8: euro.
1: Responsabilmente un euro.
8: Noi non siamo ludopatici come Manganiello.
1: Manganiello è ludopatico, quindi purtroppo non possiamo fare niente. Noi invece giochiamo un euro, quindi un caffè.
8: Quindi proporrei 2, 10 e 50.
1: 50, cioè sarebbe il 10 elevato uno zero, così facciamo Maradona ai 100 anni.
8: 50 è la nostra radio, che Radio Kiss Kiss fa 50 anni. E 2 perché siamo una squadra
1: fortissimi, una squadra 2, 10 e 50, Lambo di Dada, un euro domani, si gioca oggi lunedì, non si gioca, giusto?
8: Domani,
1: domani.
8: Domani.
1: Va bene, quindi domani lo riproponiamo, Datà, ricordamelo. Grazie amico mio, ti abbraccio.
8: Grazie a te Gianluca, non ti è mai interrotto, perché noi cioè, come disse la Bonania, non si è mai interrotta, cioè dove eravamo lasciati, noi non abbiamo mai lasciato.
1: È vero,
8: è stata
1: vero.
8: Sempre una sinergia. Un abbraccio Gianluca.
1: Ciao ciao Datà. Gianluca però almeno viene a Castel di Sangro, più vicino, non lo so. Gli auguri anche alla Radio del Cuore. E poi 2 per 10 fa 100, no, fa 20 veramente. 2 per 10, ragazzi, in matematica non è sta cacchia matematica. Vamos, il sogno continua. Complimenti alla nostra radio ufficiale del cuore. Saluti Imma e Salvatore, i nostri amici Imma e Salvatore, Albano e Romina. Ma Messi non avanza un bagnetto pure per mio figlio Antonio da Gerola. Enzo, l'Argentina antisportiva sia durante che dopo, bisogna saper perdere. Messi un'ombra, il paragone con Dios è un insulto. Forza Napoli. Si può delegare, si può fare delegare rapporti Gennaro, no? E poi alla signora Rita consiglio di vedere podcast direttamente sul sito di Kiss Kiss, li trovo anche in archivio. Fate qualcosa, Carmela da Torre del Greco, grazie. C'è anche Antonella, Rita, Carmela e Antonella, le donne del bar dello sport. Antonella, buongiorno.
9: Buongiorno avvocato, buongiorno.
1: Ciao cara, buongiorno a te, ben trovata.
9: Buongiorno, intanto complimenti.
1: Grazie cara.
9: Finalmente è ritornata la vera e unica radio ufficiale.
1: Antonella, ma complimenti a voi che fate parte della nostra grande community, quindi siamo, la festeggiamo, sì, e la godiamo insieme questa cosa.
9: Esatto, esatto, è una felicità condivisa.
1: Ecco, bravo.
9: Poi avvocato, stamattina ti voglio porre una domanda, perché voglio vedere se abbiamo avuto più o meno la stessa impressione. Io sono una tecnica, però
1: fammi sentire.
9: Mi diletto un pochettino.
1: Anto, dimmi, Anto.
9: Allora,
1: dimmi.
9: Un'impressione sulla partita di ieri. L'impressione che ho avuto io,
1: sì,
9: una partita un po' moscetta,
1: sì,
9: giocata molto in difesa da parte dell'Argentina,
1: yes,
9: che non se l'è veramente sudata.
1: No, col caldo che faceva.
9: Dimmi.
1: No, dicevo, sudata, ho fatto una battuta infelice, col caldo che faceva era sudata.
9: Ah, vabbè, quello sì. E niente, l'impressione che ho avuto io è che l'Argentina volesse arrivare,
1: sì,
9: ai rigori.
1: Sì. Assolutamente sì, era in condizione.
9: No,
1: no, non è ignorante, Anto, non è ignorante. L'Argentina è arrivata cotta, completamente cotta alla finale. E devo fare i complimenti a Stramaccioni, perché Stramaccioni è stato uno dei pochi ieri nel post gara a segnalare una cosa che secondo me era molto importante, è una cosa di calcio. L'Argentina tutto il mondiale lo ha giocato in condizioni climatiche migliori, ha giocato due volte all'Atalanta con l'aria condizionata a 20 gradi, poi ha giocato di sera, era la prima volta che giocava all'aperto a 35 gradi. E quindi già stanca per aver fatto due supplementari, le situazioni, le rimonte, eccetera, è arrivata cotta, completamente cotta. Questa potrebbe essere una delle altre motivazioni, cara Anto.
9: Potrebbe, potrebbe.
1: Va bene.
9: Vabbè, è stato bello comunque confrontarsi e sapere che non sono l'unica che ha avuto questa impressione.
1: Ma tu sei sei una grande competente, Anto, Anto, ti aspettiamo.
9: Sto culturando, seguendovi ovviamente.
1: Brava, brava Anto, ti aspettiamo presto, un abbraccio, grazie.
9: Grazie, un bacio grande.
1: Ciao Anto. Caro Nellino, è giusto il countdown? Non è giusto, allora posso andare avanti con calma, salutare un po' di amici. Salutare Aldo che dice ci pigliamo tutto quello che è nostro, kiss kiss. Siete meritatamente radio ufficiale, devo dire però vabbè, non parliamo mai degli altri. Mi accodo ai complimenti a tutti voi. Franci da Mater Dei, per me la Toro poteva entrare nello russo, e che entrava a fa? Giusto così, Argentina che pensa solo a picchiare e difendere, se non schierare l'autore è stato vergognoso. Ho aperto un negozio per la vendita di giacche usa e getta esclusivamente per il nostro mister, dategli il mio contatto, Ciro da Zurigo. Poi ti saluto, buon inizio settimana anche Patrizio da Napoli. Poi Recivitoria, Federico, buongiorno, non ti sembrano un po' esagerati i prezzi dell'amichevole Castel di Sangro? Ernesto 63. Beh, più o meno comunque i prezzi sono stati sempre quelli, non ricordo il paragone con quelli dello scorso anno. Vado da Antonio perché probabilmente è l'ultima telefonata di oggi. Antonio, buongiorno.
10: Buongiorno signor avvocato, è la prima volta che prendo la linea.
1: Guarda, hai finito proprio alla grande, complimenti, sei nostro ospite, complimenti, ben arrivato al nostro grande bar dello sport.
10: Ti ringrazio. No, vorrei parlare un po' sull'Argentina, perché ci sono tante critiche, io capisco, per carità, la Spagna ha meritato, l'Argentina ha giocato, come si dice, molto brutale, diciamo così. Però devo dire che anche la Spagna ha provocato, se tu vai a guardare, anche loro ci sono state delle provocazioni verso gli argentini, perché sanno che sono gente di sangue, penso io.
1: Ma sai, insomma, però, è la finale finale, la finale è finale, Antò.
10: Bisogna anche capire che un attimo che i nervi vanno via, questo, tutto questo non sportivo, insportività, non so, tutte queste cose, non l'accetto tanto, però alla fine la Spagna ha meritato, per carità.
1: Su questo non c'è dubbio alcuno.
10: Non c'è dubbio.
1: Ha vinto la squadra più forte, ha vinto quella che ha battuto la Francia in semifinale non facendola tirare neanche una volta in porta, insomma, voglio dire, su questo non c'è dubbio alcuno. Antonio, grazie per essere arrivato con noi, sei nostro ospite oggi, ma la prossima volta pagherai, te lo dico.
10: Va bene, che un caffè, che ti devo pagare?
1: No, no, no, la prossima volta, oggi sei ospite, ti abbraccio, grazie Anto.
10: Grazie a te, grazie.
1: Allora, saluto il nostro amico Enzo Esposito, ma non mi legge più, mio caro, e poi saluto Francesco, avvocato, visto che è tornato, dovete chiamare anche Antonio da Boscorano, non lo so, complimenti Gennaro da Parma, insomma saluto tutti, siete tantissimi, devo però chiudere perché siamo arrivati veramente alla sigla, devo ringraziare Nellino Iorio in cabina di regia, salutare tutti quanti voi, darvi appuntamento a domani, vi raccomando, puntuali alle 9 come al solito su Kiss Kiss Napoli per il Bar dello Sport Kiss Kiss, la radio ufficiale del Calcio Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 20 luglio, inizia una nuova settimana di Yes and Kiss Kiss. Non dico l'ultima, no, dove lo so, sono senza cuffia. Non dico l'ultima, ma quasi l'ultima, cari amici, cari amiche, quindi.
1: Andiamo in ferie, andiamo.
0: Andiamo in ferie fra non moltissimo, quindi.
1: Mamma mia, una
0: stanchezza.
1: Siamo stanchi.
0: Ditelo ai vicini, ditelo.
1: Ma non fa niente, te stanca.
0: Esatto, mandate messaggi nei vostri gruppi WhatsApp, dite, sintonizzatevi sul 76 del digitale terrestre, perché per agosto questa bellezza non la potrete vedere. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Non è che ci saliva, se non facesse accanto a lui una cortesia cane.
0: Ma come ti chiamavano il lama? Cosa è successo?
1: Il lama. Successo.
0: Va bene. Cennello Iorio, ragazzi, Cennello Iorio in regia, è tornata la gioventù.
1: Nellino,
0: è tornata l'energia, è tornata la voglia di fare.
1: Ti devo portare presso a me, sì, da già svezzano a te.
0: Il vero problema, Nello, tu c'hai 20 anni, vero? Il problema è che a questo fra due anni già l'hanno sfastariate, gli abbiamo bruciato buona parte della sua vita.
1: Canzoncini, canzoncini, mai.
0: Quello è il problema, vabbè. C'è De Bahusha con Magnetic qui
1: su Bahusha,
0: Bahusha, Bahusha.

0: lunedì. Da dove vogliamo iniziare, signor Verde?
1: Ci dica, ma da questa notizia.
0: Ci illumini.
1: Da questa notizia, direi quasi quasi mi faccio arrestare. Applausi. Quasi quasi mi faccio parlare in carcere.
0: Ma perché? Non è un bel posto.
1: Che ne sa? Potrebbe anche diventare un buon posto.
0: Non in Italia.
1: La gente come te che lo fa diventare un brutto posto.
0: Certo, è una colpa mia.
1: Perché la gente come te che fa diventare brutto un posto come il carcere, perché il carcere potrebbe diventare anche un posto. Dici, ma sì, ma mi va a fare i 3 anni. Spesate, invece sta sotto carcere mugere, ma sotto carcere russato.
0: Beh, almeno a casa tua non hai sovraffollamento, però.
1: Beh, comunque stiamo sempre là. Sesso in carcere. La richiesta alla regione Campania, vabbè. Questi cazzo a parte a capo direi.
0: Ma che cosa
1: direi? Direi pesacane. Non lo posso dire che siamo in radio.
0: Ma l'hai appena detto.
1: Per dire una cosa che non si può dire. Non si può fare, però ci fatta parte a capo, non pensiamo mica.
0: Già va meglio, è stata così.
1: Sesso in carcere, sì. La richiesta alla regione Campania, fondi
0: quale
1: per
0: regione, scusami?
1: Campania.
0: Okay.
1: Campania, fondi per le stanze dell'affettività. Stanno 15 rinda una stanza e poi facciamo la stanza dell'affettività.
0: Beh sì.
1: Sputami, pesa.
0: No, che sputa, no, sputa. È per la privacy, certo.
1: Putin, ascolta. Ordine del giorno di Andreozzi e Caparano di ABS.
0: Vabbè, una cosa c'è di cui
1: Parano,
0: si parla.
1: Scusami, c'è Parano, sbagliato. Allora, Andreozzi e Ceparano di ABS protocolli con la DAP, che sarebbe quella che gestisce insomma le carceri, risorse per adeguare gli istituti, un tavolo permanente per insomma per parlare di queste cose. Stanze dell'affettività vengono chiamate perché c'è una sentenza della Cassazione che dice è illegittimo il divieto assoluto di colloqui riservati tra persone detenute è il coniuge, il partner dell'unione civile o la persona stabilmente convivente, cioè nel senso che se tu c'hai una convivente, c'hai cose, cioè,
0: mettiamo caso che mi arrestano domani Sofia, perché Sofia non potrebbe venirmi a trovare in carcere in privacy?
1: Non te la dà adesso, vai in carcere, te la dà.
0: Non la volevo mettere in questi
1: termini. Beh, ne te la dà là, dice è obbligata, così tu la denunci, dice guardi signor DAP.
0: Ma mia non funziona, non è proprio così.
1: Mia moglie non me la dà, io potrei essere perché la. L'atto prende le mosse, la sentenza del 10 del 2024 della Corte Costituzionale, appunto, che dice questa cosa: che il partner, cioè il carcerato, se ha un partner, una persona fuori, Ricky, chi ne è sposato, come fa? Cioè, se io ho la sfortuna che sì, mi lascio.
0: Sì.
1: Prima di entrare in carcere, dico un appagamento, me la posso fare arrivare? Dico.
0: Bravo Nello, bravo, giovane, attento, sveglio, bravo, tu farai strada Nello.
1: Allora è questo insomma che si sta discutendo, sesso in carcere, la richiesta alla regione Campania, fondi per le stanze dell'affettività dei detenuti. Sapete che noi abbiamo un paio di carceri grosse qua in Campania, Poggio Reale, quella là di dove sono successe molti,
0: Santa Maria Capavetere,
1: sono in sovraffollamento, una collanata, facciamo la stanza dell'affettività, così almeno un uomo una in da stanza, ci vai regio da aiutarci
0: una mezz'ora, lo lascia
1: l'ora d'aria, allora insomma così cosa ne pensate, siete d'accordo?
0: Questa sarebbe una bella osservazione,
1: bella, cioè, bella,
0: no, dico mettiamo caso che le realizziamo tutto a posto, sì, va benissimo. Quante ne devi fare per far sì che poi tutti
1: a turno,
0: i detenuti
1: 4 o 5, 3 o 4, dipende da quante persone stanno nel carcere, poi fai a turno, capi? Fai a turno, una volta tu, una volta un'altra, sei fuori,
0: certo,
1: a stanza, fornuto chi? Hai finito? Entrati.
0: Occupato.
1: C'è quello là più precoce, meno precoce, dipende.
0: Vabbè, credo che ti diano un tempo comunque che poi tu insomma puoi fare.
1: Pensa una mezza giornata da.
0: Cioè, credo che sia
1: minimo tre. 2 o 3.
0: Credo che sia anche una situazione
1: mese,
0: che per permettere
1: mese,
0: tipo un colloquio più privato, esatto, più intimo, più tranquillo.
1: Ci sta allora quando duro colloquio? Tu quando esiste in galera, quando devi
0: andare. Ma stato in galera?
1: Mai stato in galera. Perché la ti manca a te? Tu lui sta
0: perché tu sei stato in galera?
1: Ti formeresti, pensavo. Non saresti come sei. Non saresti come sei.
0: Ma perché tu sei stato in galera? Non a fare le cose.
1: Scusate, da 30.
0: Che significa?
1: 26 di matrimonio, mi sa, 26. Pensa, quello ha ammazzato tre persone, ha avuto 15 anni, i 26, sono ancora in.
0: Ma hai la libertà di andartene quando vuoi?
1: No.
0: Sì, sì.
1: No, sì,
0: basta andare
1: da un avvocato. È impossibile.
0: Vai da un avvocato.
1: Ma quando mai?
0: Ma perché?
1: Io ho la cancella virtuale.
0: Che c'hai?
1: Mutuo, riebat, figli.
0: Ma uno
1: con. Hai capito? Ammazzata, ambignata, si dice.
0: Ma tutto uno col ciò come te, no?
1: Ciò tutto impegnato.
0: Uno col ciò.
1: Ciò c'è, ma è impegnato. È come se non ci fosse il ciò. Pronto?
0: Il ciò passa, lui lo vede?
1: Pronto.
0: E poi va via.
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, chi si può stare in galera una vita? Quando sei in carcere tu? Dimmi.
2: Eccomi qua.
1: Enzo, vai, sì. Dice.
2: Volevo dire una cosa, per fare questo, visto che ne stanno andando, ci stanno delle prenotazioni. E quando arrivo turno mi cadavano e dice, no, ci mi fa male.
1: Ecco, possiamo fare l'arresto della moglie.
0: Va bene, va male. Va bene, va male. Cioè, non è che possiamo stare lì a vedere.
1: Ma soprattutto chi si è lasciato subito, insomma, può avere, oppure chi ha un vizio, dice io sessualmente vado a pagamento, posso prendere?
0: Senta, sto disgraziato. Pensate a quel povero che si è fatto arrestare per scappare dalla moglie e mo se la ritrova pure nella stanza della
1: e ha ragione. Pronto?
3: Ma giù, buongiorno Umberto.
1: Che dici?
0: Ciao, ciao.
3: Ma giù, secondo me qua aumenta nei reati, perché qua la gente va di chi mugliere non fanno fa niente, allora
1: ci in carcere da te.
0: Sì, ragazzi, fermi un attimo, non è che andate ad Amsterdam, però, cioè non è che andate lì la stanza dell'affettività e ci avete le vetrine. Cioè, nella migliore delle ipotesi viene vostra moglie a trovarvi in carcere.
1: Dicendo? Cioè, in casa non te la dà, là te la deve dare per forza.
3: Aumenta nei reati, giustamente, che si può fare qualcosa, ma non va in galera, capito?
0: Ma io poi, scusate,
1: tutto spesante.
0: Voglio passare ciao. Da un argomento
1: ciao,
0: all'altro.
1: Ciao caro.
0: Né voglio indagare.
1: Non voglio indagare nelle vostre.
0: Ma voi sì. Cosa fate per accattivare un po' le vostre mogli?
1: Allora, pigli chi si prende questo spezzone, conservalo.
0: Sì,
1: conservalo, perché fra un paio d'anni glielo facciamo riascoltare.
0: Per carità di Dio.
1: Perché già non sa che cosa so, non ne parliamo di queste cose, ma già so.
0: Cosa sai? Ma che dici?
1: Frate, non sa che cosa so, ma non è come il primo. Lascia sta.
0: Lascia
1: la prima coniglia e poi
0: a
1: canguro, poi a canguro.
0: Ma scusami,
1: si parte
0: succede...
1: coniglia e si finisce canguro perché si salta. Poi.
0: Meglio,
1: si
0: meglio
1: salta.
0: Non finire toro.
1: I bambini sveglie e cose così. Sono uccisi una giornata.
0: Va bene,
1: tu non hai idea oggi.
0: Il concetto è un altro.
1: Ma
0: quella mezza volta che gli astri si sono allineati, voi. Ma perché voi non
1: più.
0: Secondo me avete la trazione di un scolapasta, capisci?
1: Io non lo so. Pronto?
4: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vicicia.
4: Ciao ragazzi, comunque questa proposta non è nuova.
1: No.
4: No, perché io qualche anno fa, molti anni fa, seguivo un programma su Sky.
1: Sì.
4: Vicende vere, basate su storie vere, quindi su... di persone che venivano arrestate, una cosa simile in Messico, non ricordo bene la città, il carcere, ma una cosa simile in Messico. Infatti un americano, grazie a questo escamotage, riuscì a fuggire dal carcere messicano e sono qui in America.
1: Sì. Quelli al 41 bis, non lo so se
4: no,
1: sei...
4: No. Io posso anche essere d'accordo, però non per i casi gravi, perché è giusto che una persona abbia contatto con la propria compagna.
0: Allora ragazzi, però... un conto se fai parte di una organizzazione criminale, no? Un conto è se sei uno che ha fatto dei furti, devi fare tot anni.
4: Scusami Marco, allora io posso capire una persona eccetera, però ecco, poi mi ha anticipato, una persona che fa certe cose e poi gli mandi, già loro comunicano con i loro amici e con i familiari, cioè, e fai anche questo, per me non mi sta bene, ok? Perché così questa cosa non si fermerà mai. Cioè, se tu sei un assassino conclamato, hai rovinato la vita alla gente, tu io non ti faccio, almeno per me, io non ti faccio parlare nemmeno più con l'avvocato.
1: No, e quello è rieducativo, il nostro non è vendicativo, purtroppo così è. Va bene, ciao fratello. Sì, è rieducativo il nostro.
0: Ragazzi, ci fermiamo un attimo, ci sentiamo una canzoncina e poi torniamo a parlare con voi.

0: attraverso i messaggi 342 00 00 100. Si torna a parlare di queste camere dell'affettività nelle carceri per dare la possibilità a chi è detenuto di avere comunque un tempo riservato di privacy con una compagna, con una moglie, insomma, anche per magari avere un rapporto intimo. E quindi
1: un viaggetto una volta all'anno non glielo facciamo fare, mi sa che
0: cancellare
1: che avuto 15-16 anni non si fanno un bagno, una cosa, una saunetta ogni tanto, un massaggino,
0: massaggino?
1: Che dici? Non era educativo il massaggio? Un percorso di spa, bravo.
0: Dice un amico, però
1: percorso di spa non lo facciamo.
0: Ma sai quanti poi cellulari nascosti che entrano ed escono dal carcere? Dice poi una.
1: Ma già entrano tranquillamente, caro fratello. Io su TikTok li seguo proprio, cioè non.
0: Piace già l'ambiente. Stai già
1: quando acchiappi su TikTok che fanno questi video mentre cucinano, stanno in cella, mettono in canzone.
0: Ma il tuo algoritmo, fammi capire. su che cosa viaggi? Cioè. A te escono due cose, poppe, culi e carcerati. Ma mi fai capire com'è possibile?
1: Ultimamente mi sta scendendo pure Salvini. Non lo so perché.
0: Perché hai parlato del caso del gioiello?
1: Esce pure Vannacci, così, sì.
0: E perché ne parliamo? Perché ne parliamo? Chi
1: lo
0: sa. Cellulare ti ascolta.
1: Meno male che anche il
0: Napoli. Almeno il cellulare.
1: L'unico che mi ascolta. L'unico che mi ascolta il cellulare.
2: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Luigi.
1: Ciao Luigi.
2: Sto fatto lo carcere, mi sa. Vedo davanti agli occhi i film di Salieri, la moglie del carcerato con il direttore.
1: No,
0: non andiamo ad approfondire.
1: Non approfondiamo.
0: Ragazzi, scusate, ma Vincenzo da Francoforte è il vostro inviato e lavora per Kiss Kiss Napoli, visto che lo sento ogni ora. Non lo so, ha chiamato anche a Vigliotti?
1: Ma non lo so, farà un lavoro che sente la radio.
0: Ma quello è un lavoro.
1: Ah?
0: Quello mantenuto da.
1: Ah, è quello il genio, sì. Un grande.
0: Ciao ragazzi, se
1: riescono. Un esempio per tutti noi, ragazzi.
0: Se riescono a farla una sola stanza affettiva, la chiameremo la stanza dell'orgia. Vabbè, no, ma perché arrivare a questo? Ciao ragazzi, il mio pensiero va più al modo in cui la merce viene fatta entrare di nascosto. Ho ascoltato una persona che è stata in prigione e diceva che lì si ha tantissimo tempo per diventare creativi. Un saluto da Fabio. E beh, insomma. Lasciamo perdere questo, no, andiamo avanti.
1: Però si può verificare il fatto che io sono uno ad alto tasso criminale, tu sei meno.
0: Sì.
1: Vabbè, siamo nello stesso reparto, allora sai, io ho per piacere, o perché me le fa per forza, che quando c'è l'incontro con tua moglie, dagli questo, per esempio, o digli di dire, insomma,
0: certo.
1: Hai capito? Quindi non si può fare, voglio, non dispiace. Mi dispiace, fa tre cose.
0: Ma eri favorevole una
1: volta. Non lo fai a fuori, non lo fai a int, basta. Non fate gelosia. Fate gelosia pure.
0: Ok, ingenuo io. Ragazzi, nei paesi civili come la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, c'è già da tempo, anzi, ci sono tutele per i detenuti che noi non ci immaginiamo nemmeno. Purtroppo qua siamo pozzi.
1: Ma amico mio, però in Svezia tu già da quando entri. Cioè, se è rieducativo il carcere, deve essere rieducativo. Cioè, già da quando entri tu lo devi mettere in un sistema, in un in un ambiente che non è che lasci tutta un'altra in due carcere senza fare niente, senza educare, senza psicologo. Pensate che in carcere non c'è lo psicologo. Cioè, minima, una cosa minima, no? Uno che sta chiuso in carcere, minimo un psicologo, non dica l'affettività, non dica il sesso, ma uno che ti segue, così può andare pure suicidi, come devo dirti, no? Come lo rieduchi a uno? Ci rende all'interno a stanza con sette persone, poi ogni tanto, va poi è arrivato un mugerdo,
0: vabbè, ci sono delle.
1: Capito? Questo è il discorso. Bisogna fare a 360 gradi, ma pure quando fanno l'attività, Marco, ci sono passato io, non è gatto.
0: Sì, okay, vabbè, però.
1: È molto.
0: Diciamo che questo è un ramo diverso, perché effettivamente.
1: Lama mezzo, rama che stiamo parlando.
0: Questa è una diramazione.
1: Questo
0: è un caso specifico.
1: Questo è un caso specifico. Meglio che cambiamo discorso, ragazzi. Ma mettiamo la pubblicità, dopo vi faccio iniziative imprenditoriali.
0: Ho tempo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mars, on my soul qui su Kiss Kiss Napoli. E allora parlavi di idee imprenditoriali.
1: Eh sì, hanno avuto una bella idea in Vaticano. Il Vaticano, sapete, in Vaticano c'è il simbolo del cristianesimo che è il cupolone, no? Che in tutto il mondo si vede questa immagine del cupolone. Vaticano, tutto pronto per il bistro sul cupolone.
0: Che bello!
1: Apertura breve, naturalmente tra le polemiche. Per la Santa Sede si tratta di una semplice ammodernamento del ballo che già c'era prima. C'è un ballo nel cupolone. Allora ha detto: "Udnimo, oggi sfruttammolo, facimolo poco. Più che bucatini alla matriciana, penne, pomodoro e basilica", dice il convista.
0: L'ho fatto il giornalista.
1: Convista piuttosto ampia sulle polemiche. Torna a far discutere la decisione del Vaticano di aprire un punto di ristorazione sul tetto di San Pietro. Il celeberrimo cupolone, luogo simbolo non solo della città eterna, anche della cristianità mondiale. Tra bar e bistrò, i lavori, secondo quanto riporta il Messaggerino, sarebbero ormai conclusi, cioè hanno fatto un rinnovo.
0: Ma è aperto al pubblico?
1: Hanno fatto il rinnovo.
0: È aperto al pubblico?
1: Ecco, su l'apre per loro, apre al pubblico e tu ti trovi a Roma, fai la diciamo, ci andiamo a mangiare una pennetta sul cupolone. Io accedo
2: stasera il cupolone
1: e salgono sul cupolone e vanno a mangiare la convista su coso. Poi sicuramente sarà, non è che c'è da capo 3 euro 4 euro, non sarà mensa.
0: Non lo so, non sono mai stato nemmeno nel bar, quindi non saprei dire.
1: I lavori, secondo quanto riporto il Messaggero, sarebbero ormai conclusi. Ma con quali soldi l'hanno fatto sti lavoro? Con il taglio del NAS, che sarebbe anche stato fissato nel settembre, il taglio del bar, il progetto ambizioso e controverso, se ne parlava e se ne parla però già da mesi. La Santa Sede, il Papa non ha detto niente, i fedeli si sono divisi fra chi è favorevole, fra chi
0: diciamo
1: è.
0: Che se volessimo sempre guardare alla Chiesa come un ambiente caritatevole, povero, che non vada a certe cose, c'è una leggerissima anomalia magari.
1: Lo volevano inaugurare durante il giubileo, però non ce l'hanno fatto.
0: Stai sempre in Italia a fare i lavori, amico mio. Puoi essere anche il Vaticano, ma i tempi sono quelli.
1: E quindi, insomma, questo bel bistrò, questo bel ristorante, vista a cupolone, e tu ti trovi in vacanza a Roma e ti trovi a far mangiare. Allora, amore, andiamo nel simbolo della cristianità.
0: La cristianità
1: fatta di povertà, sacrificio, e così l'ultima cena con Magliamma. Il cameriere non l'affetta il pane, signore, te lo porto spezzato dalla porta.
0: Con le mani.
1: I vini, come fanno? Lacrima Cristo, c'è azzecchia, sta un cupolone, dice, mi porto un lacrima Cristo.
0: No, andiamo.
1: E chi lo sta giagnendo? Perché lo sta giagnendo?
0: Come sono fatto io, andrei lì e chiederei un bicchiere di sangue di Giuda.
1: Per esempio. Sangue di Giuda,
0: che è buonissimo tra le altre cose.
1: Ma perché sta lacrimando? Si sa. Pronto.
0: Penso che ora ci chiamerà qualche fedele.
1: Buongiorno, come stai?
3: Bene, voi?
1: Tutto bene.
0: Ciao,
1: bene.
0: Marinella.
1: Mi aspettavo che telefonava la seconda ora che parliamo di una cosa che forse ti interessa.

0: dimmi.
1: Rosa, ma stai sempre a procreare.
0: Che hit?
2: Stai sempre a procreare.
0: No, che
1: no, procreare? Guarda, è meglio che la chiama Rivere Pazziago, perché questa sono io, sdrammatizzare. Però Rosa, quando dice vannacci...
0: mi esci vannacci,
1: no, vogliamo gli ascoltatori e fanno i battute, ma non vanno e non vogliamo,
0: ma fa due ore di programma, ti ringrazio a Dio, se lo volete svannacci lo pago io, lo pago, dico va là, dice sì, cosa che rimane, faccio programma,
2: ma dove li tu c'hai il ciò
0: bella,
2: hai il ciò tutto impegnato, hai capito,
0: calmerai niente che investi nel programma. Pronto
3: Gigi, buongiorno.
0: Ciao Gigi.
3: Ma secondo voi essere di Strondo Vaticano e fammi il stro sapretti?
0: Che non è sempre adesso il sapretti, che ci volesse, vero?
2: Eh sì.
0: Ci volesse, lacrima grissa, un sangue di Giuda e due strozzapreti.
2: Come si chiama quell'altro vino?
0: Oppure i cazzarilli, come fai a fare i cazzarilli?
2: No, vabbè, quelli non li metti.
0: Non si può fare.
2: C'era quell'altro, il nero di... No, com'è?
0: Nero d'Avola, però,
2: no, quell'altro che c'ha quel nome come la città che fu conquistata con il cavallo.
0: Nero di Troia.
2: Quello.
0: Nero di Troia.
2: Non mi ricordo.
0: No, quello è per il film, l'ultimo film che ha fatto Kill, la camisa.
2: Sì, è Nero di Troia. Nero. È un vino? Parliamo del vino.
0: Al posto del tap, indovinate che c'è? Pronto?
2: 081. Un benedettino, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Anche io, giusto.
0: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
4: Senti, Rosa, mi fai una adorazione fuori dal microfono quando Leonardo vede una ciuccia per televisione?
0: No! Io lo vado in giro, no. Io lo vado in giro, no.
2: Ragazzi, sta crescendo.
0: Voglio una vint'anni da conoscere.
2: Allora, vi dico solo questa cosa. Io non racconto tante le cose che riguardano me. Sta venendo benissimo, perché quando tipo a casa viene a trovarci un'amica di Sofia... Ovviamente Leonardo.
0: Che le ho viste le amiche di Sofia,
2: Come sono? Come sono?
0: Sotto quale punto di vista? Come sono?
2: Anche Nello le ha conosciute, perché è venuto al matrimonio.
0: Oddio, un occhio l'abbiamo mandato, qualche foto l'abbiamo fatta, qualche appunto l'abbiamo preso.
2: Però Leonardo è bellissimo, perché viene preso in braccio dall'amica di turno e lui
0: c'acina.
2: A doppia mano
0: si butta sulla
2: e io penso. Bravo,
0: la viatologia,
2: ma quasi. Maroon 5, ragazzi, ve la ricordate? Questa si chiama This Love e fu la canzone che in Italia poi ha lanciato questo gruppo, che inutile dirlo, inutile ricordarlo, è stato di enorme successo.
0: Comincia lì, stanno facendo solo sulla canzone.
2: Assolutamente no, ma che dici?

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Lo sai, la buscano pure, no? E si fanno con mai censura. O ti tuo pane di pesce.
3: Ma allora!
2: Sparagni una mano a mente, poi. Dai, scusa, mi portano la soglia in una fettina di pane. Bene, kill, senza la bim.
4: Che ne senza la bim?
5: La moltiplicazione.
2: La pesce, la voce di pane di
4: vabbè.
6: Ragazzi, a fine pasto vi danno il lacrima di Cristo.
4: Sì, vabbè, già sentito.
7: Ma si chiama proprio l'ore del Monaco, ma no, perché ci sta il Monaco dentro.
8: Come sono?
9: Buongiorno ragazzi, ma la faranno la puttanesca?
4: No, non penso. O gli cambieranno nome, non lo so. Vabbè. Allora, andiamo ancora a vedere qualche messaggio. Vabbè, fammi fare un saluto ad Antonio, perché dice: Marco, quando parli di Leonardo mi ricordo sempre quel giorno della sua nascita, il 4 marzo, perché dall'altra parte nasceva mio figlio Gabriel. Io sapevo di te e di tuo figlio, tu ovviamente no. Quando entrai nella stanza per prendere mio figlio, ricordo il tuo pieno di capelli. Sì, è un capellone, Leo. Infatti dobbiamo tagliargli tutto adesso perché sta sudando come te.
10: Che paura vuoi giù, no?
4: Senza
10: tagliato, lui tagliato sempre.
4: Ma te ne puro San Crispino!
10: Aspettava.
4: Ma come la vuoi pigliare? Come la vorresti prendere? Scusami, non puoi prenderla che diversamente. Ma che andiamo avanti, qua c'è qualche parolaccia di troppo.
10: No, ma io voglio sapere, in questo bistrò poi ci possono salire i poveri? Cioè, i prezzi come sono di questo bistrò? Perché poi non sono stato capace di lo trovare. Perché poi avere un ristorante così di lusso, che oddio è di lusso, sul cioè è etico che il Vaticano abbia un ristorante di lusso, essere una Caritas. Cioè, si sta mettendo un bancone per i poveri senza tetto che vanno al cenare, a pranzare su questo ristorante come i ricchi, però ci vanno i poveri, sarebbe una bella idea, no? Ma se fai una cosa per ricchi poi, perché poi pensi che un bistro di questa maniera...
4: È bello perché ho fatto la domanda, come sono i prezzi del bar, quello lì diciamo prima di questo lounge, no, di questo rinnovo, e dice, risposta dell'intelligenza artificiale... Sono sorprendentemente onesti e in linea con i normali bar italiani. Ma perché un bar all'interno del Vaticano non dovrebbe proprio essere a prescindere onesto? Non ho capito.
10: Vabbè, come fai la domanda? Tu ti taggio a Gemini.
4: I prezzi del bar come sono? Sono sorprendentemente onesti.
10: Ma no, tu mi fai capire quando costano sorprendentemente onesti un caffè
4: espresso, un cappuccino, una bottiglia d'acqua, una bibita costano cifre standard 1,50 euro, 3 euro.
10: E ti una bottiglia d'acqua 3 euro.
4: No, dai, c'è tipo il cappuccino magari.
10: 3 assai, 1,50 euro un caffè assai.
4: Wow,
10: e fa 40 centesimi, ma come si meglio napoletano
4: sul a Roma. A Roma 1,50 euro è lo standard,
10: vabbè,
4: per il caffè.
10: Vabbè.
4: Costa un po' in più a Roma, vabbè, il caffè rispetto a Napoli.
10: Ma non da costa proprio per i poveri, devi fare.
4: Ma non è per i poveri, è per i turisti. Ma è per i turisti. È un percorso che tu fai là, è per i turisti, non è per pensare.
10: Ma no, ma come a chiesa è per i turisti, non ci puoi capire. Ma se va a chiesa,
4: allora, sai bene che i luoghi di culto sono ad attrattiva turistica. Cioè a Roma molti fedeli vanno anche per vedere le meraviglie della città eterna.
10: Aspetta, se io sfrutto il turismo per prendere quei soldi e poi li do ai poveri, è una cosa.
4: Questo
10: ma si vede che li
4: sono,
10: poi ci mandano a chi in da.
4: Ma mo già mi fa chiamata la curia, perché tu hai fatto tu?
10: Vabbè, ma io sono cristiano.
4: È cristiano.
10: Ma no, cristiano, nel senso che sono uno cristiano pure.
4: C'è un po' insinui, capito? Insinui. Pensate, potete pagare anche con carta, quindi benissimo. Andiamo avanti, cari amici e cari amiche. Piccola pausa per noi, canzoncina, e poi un piccolo consiglio per i vostri acquisti, e poi un'altra canzoncina, e poi chiudiamo la nostra prima ora insieme.

0: Sentiti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Kiss Kiss Napoli. I diavoletti con rucola e pomodorini li faranno?
1: Gli angioletti pure, chissà, la pizza, famosa pizzeria napoletana fa gli angioletti.
2: Sì. Pronto? Puoi fare sia con la pomodorini
1: con la Nutella, sì.
2: Ultimamente ci miserò anche la crema di pistacchio. Mamma mia, che bontà!
1: Pronto?
3: Guaggio, ma pensate sempre solo a mangiare.
1: Sì, guardate cose, sì, i piccoli piaceri della vita.
3: Sto aspettando 3 minuti,
1: dici caro, vai.
3: Sono Salvio da Barcellona, vi volevo salutare.
1: Olè, grazie.
3: Un grande Forza Spagna, io vivo qua da quasi 20 anni, mio figlio è nato qua,
1: ieri si spagnolo.
3: Ha vinto il mondiale.
2: State festeggiando?
3: Sì, no, si è festeggiato moltissimo, noi siamo stati in casa, in famiglia, però sì, per le strade si festeggiava. E onestamente hanno meritato molto in questo campionato, sì, hanno dimostrato di essere più forti, anche se ovviamente simpatizziamo per l'Argentina, ma in questo mondiale la Spagna ha meritato. Quindi niente, volevo dire Forza Spagna, Forza Napoli ovviamente sempre. Vi seguo da Barcellona e facete bravo.
1: Grazie fratello, ciao caro, ciao.
2: Beh, la finale di ieri per lui è stata comoda, perché come la metti, chi vince vince, va bene, sai, vivo in Spagna, simpatizzo per l'Argentina, era la condizione ideale. Pronto?
4: Eccomi.
1: Qui.
4: Marco, eccoci per la penultima settimana, voglio però avvertire.
2: Questo ci sta tirando i piedi.
4: Che sì, sono gli anziani, ma gli anziani torna a fine agosto e poi il 2 gennaio 11ª edizione di Siano Kiss Kiss. Forse che Siano Kiss Kiss siete.
1: Ma questo capro, tu vieni le lua coppa d'accia, questo capro.
2: Cioè, lui ci sta dicendo cose che noi non sappiamo dell'azienda per cui lavoriamo, è meraviglioso.
1: Ma che so,
2: meraviglioso. Ciao Mario,
1: ciao Mario, ciao.
4: Ragazzi,
1: dai,
2: caro, l'energia. Buongiorno ragazzi, a fine pasto chiedere un bel amaro del diavolo. C'è anche un altro, un amaro, non so se lo definirlo così, non sono molto abile con queste cose, che pure c'ha un nome.
1: Mandi bella a casa, non lo sai,
2: ce l'avevo, mi hai bloccato, me lo sono dimenticato.
1: Si è pronto. Pronto?
2: Il frangelico, molto buono. Pronto?
5: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno. E per forza armato.
1: Aizza! Che lei per la lotta, Ciao fratello, ciao. Allora 0815466873, questa è la fine della prima ora di Essano Kiss Kiss, poi dopo parleremo di un cambio, ecco, come si cambia idea.
2: Allora ragazzi, ma mi potete spiegare perché ad Atene, a piazza Monastiracchi, la bottiglia da mezzo litro costa 1 euro seduti al bar e 50 centesimi se la compra ai chioschi, ma onesti cosa? Vabbè, scusami, è sempre andato così.
1: Ma che
2: cioè,
1: cosa?
2: Lui dice una bottiglina d'acqua in Grecia costa 50 centesimi, se non sbaglio questa cosa è bellissima e c'è da sempre, l'acqua costa pochissimo lì in Grecia. Dice però perché seduto costa 1 euro?
1: Che stai seduto, il suo cameriere, taulino, insomma, il servizio, fredda poi.
2: Portatela a casa, se no la prossima volta risolviamo,
1: cioè,
2: il problema.
1: Ma è facile associare la cosa, perché si verrà reno? Voglio ridurre.
2: No, no, ma non si può, può ridere solo.
1: Sono dei geni. Il suo programma sta in onda a mezzanotte, secondo me sa che succedesse.
2: Andiamo a...
1: Una volta a settimana, facciamo un programma che va in onda tardi, siamo tipo alle 10, va? Una volta a settimana, proponiamo. Invece della replica facciamo la nuova.
2: Dovresti farlo ancora più tardi se vuoi essere proprio libero.
1: No, le dici va bene, le dici che chissà se andrà lì.
2: No, il problema è che se la sentono è come, cioè se dici una castroneria e sei ancora in fascia protetta ti vengono a prendere
1: e
2: subito.
1: E dici la sera ancora in fascia protetta, sì. Creatura, non so a che ora si vanno a cuca.
2: E 2 e 3 ormai.
1: Si può farci una faccia per il fine di 3 a notte. Ma chi dà... Ma come hai fatto a trasicca in coppa tu? Ma come hai fatto? Cioè, pronto?
6: Colleghi.
1: Oui, collega, come stai?
6: Ma giù, quando si faceva una cosa notturna anche pure,
1: Noi, come piace la cosa notturna?
6: No.
1: Una volta a settimana, martedì, dalle 10 a mezzanotte.
6: Ma facciamo pure mezzanotte il luna. Ma io vengo a pigliare, siamo con una macchina.
1: Ma non ci intendi... Sfotto sempre i spighetti, sfotto sempre i spighetti.
2: Dai, è carino, però. Ma con dice, mamma ti, fa. Ti vengo a prendere io, non hai il problema di la macchina.
6: Mi mette sempre a disposizione, a chi sta a me, ma come si fa?
1: Ne capisco.
2: Ma allora funziona così nelle relazioni importanti, Carmine, bisogna trattarsi un po' male.
1: Ma fatto da relazione, ma fatti relazione tu.
2: Evidente che c'è
1: ma non parlare di relazione me.
2: Cioè, è evidente che con Carmine c'è una simpatia, no?
1: Perché io denuncio, capite? Denuncio, io dicevo con lei.
2: Tu stai commettendo lo stesso errore, lo stai commettendo lo stesso errore di Alfonso il Saldatore, che per anni lo ha corteggiato. E il risultato è stato che lui lo ha respinto.
1: Sì, l'ha respinto.
2: Capisci?
1: Deve essere io a fare il primo passo.
7: Ma
1: ciao.
7: A me non mi vorrei spingere, sono troppo affascinanti.
2: Vabbè. Ciao, caro. Ciao, vai, ciao. Ciao. Fermi lì, torniamo subito, ragazzi. Fermi.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione che ha interessato 44 province italiane, tra cui quella di Napoli, per contrastare la criminalità giovanile. L'attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo si è incentrata su giovani dediti in gruppi o singolarmente a reati contro la persona, il patrimonio in materia di stupefacenti e di armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nella web dagli stessi autori, sono riconducibili a delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. Sono stati tratti in arresto o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 492 maggiorenni e 47 minori per reati contro la persona e il patrimonio in materia di sostanze stupefacenti. 791 maggiorenni sono stati denunciati in stato di libertà e 163 minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ancora cronaca, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti per porre fine a un incubo consumatosi tra le mura domestiche. Protagonisti della vicenda una ragazza di 25 anni e il compagno di 34. Secondo quanto ricostruito dai militari alla base della violenta aggressione, vi sarebbe una gelosia ossessiva da parte dell'uomo. Le consuete minacce verbali hanno lasciato il posto alla violenza fisica, in preda a una rabbia fuori controllo che l'ha portato a danneggiare gran parte dell'arredamento di casa. Il 34enne ha prima alzato le mani sulla compagna e successivamente l'ha ferita all'addome con un coltello. Fondamentale è stato il tempestivo intervento di alcuni familiari che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno disarmato e bloccato l'aggressore. Sempre cronaca, una partita di calcetto tra coetanei si è trasformata in un dramma in un residence di Ascea. Un tredicenne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto alla testa da una pietra mentre si trovava in campo. Per il malcapitato, una profonda ferita e un serio trauma cranico, il giovane è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La gravità del trauma ha spinto i medici a disporre l'immediato trasferimento in una struttura dotata di neurochirurgia pediatrica per scongiurare il rischio di complicanze neurologiche. Ha quindi provveduto al trasporto d'urgenza del minore verso l'ospedale Santo Polo di Napoli, dove si trova ora sotto stretta osservazione per ulteriori esami approfonditi. Accertamenti invece sulla dinamica degli accadimenti da parte degli inquirenti. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna si laurea campione del mondo nella finale dei mondiali americani. Infatti la squadra di De La Fuente batte l'Argentina di Messi ai tempi supplementari con un gol di Ferran Torres e si aggiudica la sua seconda coppa nella storia. Sul fronte Napoli invece prosegue la preparazione a Di Maro nel primo ritiro della nuova era Allegri. Ieri doppia seduta così come oggi, mentre stasera il primo incontro con 4 calciatori azzurri in piazza. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora il meteo.
13: Kiss Kiss Napoli, meteo.
15: Salute e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Mentre il nord Italia comincia a essere interessato da aria più fresca e instabile, l'anticiclone subtropicale insiste al sud, portando un'altra giornata soleggiata e molto calda in Campania, con temperature massime diffusamente oltre i 36-37 gradi sulle aree interne, afa anche sulle zone costiere, con minimi che non scendono sotto i 26-27 gradi. Tuttavia da mercoledì l'ingresso di aria più fresca porterà un calo delle temperature e anche un po' di variabilità in Appennino, con qualche fenomeno limitato essenzialmente ai settori montuosi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Yes and Kiss Kiss con lui, il bello tra i belli, Rosario Verde.
1: Questa è bella però. È bello,
2: eh? Tu hai ragione, sono un professionista, non posso scendere al tuo livello.
1: Ho detto, mi
2: non scendo, non scendo al tuo livello. No, scendo al tuo livello. Allora, su Bellilla assomiglio molto a Stefano De Martino, che già fa, canta lui Marco Pisacane.
1: Senza la riprovo.
2: No, per cortesia, lascia stare. Lui è il professore, signore e signori, benvenuto secondo lui. Vi presento lui, Marco, cioè Rosario Verde.
3: Mi auto presento.
2: E sta tranquillo, cioè, senza mettere le onde vicino. Vabbè. Allora, Nellino Iorio di fronte. Così. Allora, la benzina aumenta?
3: Purtroppo.
2: Gli amici in food, cioè,
1: ma veramente
2: la povertà è salita da 3 a 5 milioni? E gli amici in food. Gli stipendi, siamo l'unico paese in Europa dove non sono diminuiti anziché aumentare. L'unico paese in Europa, anni chi ce ne fu?
3: Cioè, anche superata questa notizia, non ci pensa più nessuno.
2: Tutte cose relative all'inflazione, se sta mangiando pure i scaffali dei supermercati, e anni chi ce ne fu? Il tema che tiene il nostro Parlamento bloccato, il nostro governo bloccato, è Ruggero, la legittima difesa, questo signore che praticamente la sapete la notizia. Salvini che fa? Modifica se stesso. Perché sapete che Ruggero,
1: che non è una novità.
2: Ruggero è stato condannato da una norma fatta proprio da Salvini, e Salvini modifica la sua norma, dice no, c'ha miseria. No. Vado contro me stesso, l'articolo
1: è stato,
2: quindi modifica, l'articolo è stato modificato con la riforma del 2019 fortemente voluta da Matteo Salvini.
1: Deve vedere se la modificherà, non è che l'hanno già cambiata. C'è l'idea adesso, si vedrà se
2: nel 2019 fortemente voluto da Matteo Salvini, l'intervento aggiunto a chi reagisce ad un'intrusione compiuta con violenza. Sentite, allora, se io subisco una un'intrusione in casa mia, nel mio negozio, con violenza e minaccia di uso, con uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone, agisce sempre in stato di legittima difesa e ha escluso la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria altrui incolumità si trova in uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Praticamente proprio quello che è successo là, insomma, anche se non ha il porto d'armi, anche perché sapete che Ruggero gli era stato tolto il porto d'armi perché aveva minacciato il fidanzato della figlia con la pistola, un tipo tranquillo,
3: abbastanza.
2: Un guaglione a moto, cioè non è che non ti parla hate, cioè io ti parlo proprio in faccia, io dico pure che la pistola, però c'è chi c'ha zicca, gli era stato tolto il porto della pistola,
1: ero sotto stress.
2: La pistola presente nel negozio non poteva uscire al di fuori del negozio, va bene, anche seguendoli fuori dal negozio, anche a fine, quindi non è più proporzionato la legittima difesa, nel senso tu mi spari, ti sparo, tu mi batti, ti batti, tu mi accoltelli, io ti accoltello.
1: Ma soprattutto se cambiano
2: così
1: la cosa del pericolo
2: e vogliono cambiare la legge. Così, quindi se io, proprio quello che è successo a Ruggero, se io subisco una violenza, anche se quelli sono andati via, anche se stanno di spalle, anche così, io esco, insomma, una sorta di vendetta.
1: No, una sorta.
2: Io so che solo io e Pesacane la pensiamo così, ringraziando il signor, non la facciamo che sta dura, quest'altra ora non la facciamo. Allora, Salvini, vedendo questa cosa, ma cazzo ci ha fatto il 2019? Cioè, la cambio. Forza Italia, frate, ma non è che ogni cosa succede, ma cagniamo il
1: lì. Non la pensa proprio così, però scusami.
2: Ho capito. Forza Italia, ma paro caso.
1: Stai parlando di istituzioni, non puoi metterla ma così in cacciata.
2: Cioè, per far capire al nostro pubblico, insomma, Forza Italia, frate, ma pare inopportuno, ma l'hanno fatto salire. Ne ca ogni cosa che succede mi chiama e cagnami le leggi, giustamente.
1: No, ma io vado ai matti su un aspetto. Io vado ai matti su un aspetto. Fosse una dinamica quella.
2: Esatto, purtroppo... ma non ci interessa quello che ti interessa a te. Cioè, no, abbiamo capito come la pensi.
1: Fosse una dinamica abbastanza comune, sì. Oppure tu dici sono successi molti casi per cui magari non è stata fatta realmente giustizia e allora tu vai a modificare le leggi perché evidentemente c'è un errore da qualche parte. Vedi, prendi il fatto del codice della strada, no? Che poi l'hanno rimodificata e l'hanno riaggiustata la cosa sulle cose. Esatto. Qua è un caso unico, specifico, che probabilmente speriamo non si ripeta.
2: Non è unico perché ci stanno parecchi casi come questo, insomma, di persone che hanno reagito con eccesso di per esempio quello là che stava nella masseria, che si affaccia di notte e vede una persona persone nella sua massa di spari, uccidente. Però chi sta andando a essere amico, perché in giro i tacciri, capi? Come le futto a me?
1: No, che tacciri?
2: Sono turbato. Sono turbato.
1: Ma turbato di cosa?
2: Sono turbato.
1: Ho capito, non lo spari alle spalle, però.
2: Voglio difendere Nellino, capi? Difendere Nellino, io ti ammazzo, capi? Anzi, ti seguo e ti ammazzo. Allora, cosa ne pensate? Va bene Salvini a modificare questa legge? Cioè, qualsiasi cosa, anche se non è proprio.
1: C'ha ragione l'amico. Marco, hai detto dinamiche, ammonito, mannaggia.
2: Dinamiche, sì.
1: Ricordate le mie famose dinamiche. Buongiorno, stipendi bassi. Il TG parlano solo di Roggero, la benzina a più di 2 euro, poco importa. Le pensioni sono a 1000 euro, Salvini dovrebbe fare il presidente.
2: Devo spezzare una lancia a favore del governo, perché manca l'opposizione, non parla. L'opposizione potesse dire, va buoni, ah sì, parlate su, va buoni.
1: Sì, vabbè, ma
2: stessa non... cosa. Pure Conte, insomma, ci ha fatto una bella dichiarazione. Anche lei, insomma, così nessuno ne parla. Ne parliamo solo di suo povero scorto che qua, non siamo nessuno. Cioè, io e il suo povero scorto, che te mattina sa gli imcaci, ma ci stanno altri problemi.
1: Io dico, il bello tra i belli. Tu, o povero scorto. Cioè, ma manco la decenza della junta su. Ah, certo che mi prendo colla. Sono così carino, guarda, la polo bianca.
2: Vabbè, dico, due nullità come noi, parlano di queste cose. Non ne parla chi le dovrebbe parlare, però siamo coppu fatte Ruggero.
1: Diciamo che siamo anche leggermente in ritardo, perché ci voleva un'azione del governo sulla benzina in tempi strettissimi. Col caro carburante, voleva dire.
2: Cioè, le liste d'attesa non ci stanno i soldi per accattare un attacco, però teniamo 20 miliardi o 50 miliardi per accattare i missili. Cioè, io struppego i missili e poi mi faccio fare attacco per me breve. Te che cazzo sto facendo? Si fanno un attacco in ospedale per curare la gente, no? Perché pure hanno fatto strategica in ospedale, no? Che se ci invade Putin, no? Tu ferisci? Ti spiezza una coscia per difendere per difendere Portici. Entra col carro armato Putin, pigliamoci Portici, e tu la gente da sotto, cazzo, viene a fare Portici, mi piace Portici.
1: Ma ci stai male.
2: Ma che da piglia a fare Portici?
1: Fatto purtroppo.
2: Ma viene a Portici per una rapesta. A questo si dice, sono qui da Portici per una rapesta. Cioè,
1: no, vuole intitolare Portici a suo nome, capito?
2: Va bene, pronto, chi sei al telefono? È caduto.
1: Ragazzi, il fai da te è inconcepibile. Roggero merita la condanna, farsi giustizia da soli è da far west, dice Francesco. Ed è tutto lì, secondo me, il nodo della faccenda. Buongiorno, Rosario. Se viene Carmine a prendervi, ti può dare pure il drink. Drink. Ragazzi, è arrivato Ciro Frodo.
4: Abbassa Frascio.
1: Sti.
2: A noi!
1: Improvvisamente non so perché Rosario ha fatto Dorothy nel mondo di Oz. Ha fatto coi tacchi 3 volte. Non so perché, ma strano. Vabbè, pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno, salve.
5: Buongiorno Marco.
2: Ciao caro. Ciao.
5: No, vorrei dare la mia opinione a riguardo del Ruggero, dell'origine.
2: Sì, sei d'accordo a cambiare la legge?
5: A me dispiace solo una cosa, sinceramente, che non è morto pure il terzo.
1: È molto brutta questa cosa che dici.
5: No, è la mia opinione.
2: Sì,
1: è molto brutta, per carità, la rispetto,
2: un giornalista ieri portava questo esempio. Siamo in piazza, stanno giocando dei ragazzi 14-15 anni a pallone. Mi segui?
1: Sì, sì.
2: No, dico, amico al telefono,
5: sì,
2: ci
5: sì,
2: sei?
5: Ti seguo.
2: Ok, casa mia, abito basso, c'ho il mio giardino. All'improvviso questi stanno giocando in mezzo alla strada, facciamo che è sabato sera, no? Facciamo che è mezzanotte, l'uno. Va a finire un pallone rindo giardino. Un ragazzo mi scavalca per prendersi il pallone. Io mi impressiono in casa, vedo una persona fuori al giardino, prendo il fucile, la pistola e ammazzo il ragazzo. Perché mi ha impressionato, stava in pericolo la mia famiglia, io uccido il ragazzo.
1: In realtà no. Ti sei sentito, ma
2: mi sono turbato, certo. Secondo te è giusto poi?
1: Se modificano la legge della giustizia.
2: Si può fare, se modificando la legge si può fare sta cosa.
5: No, ma che è responsabilità perché si è impressionato.
2: Ma ci impressionato, quindi per te va bene che poi ammazzi un ragazzo.
5: Ma l'hanno sempre impressionato. Rosario, ma
2: non là, chi lo può fare? Fai la legge generale, capito? La legge non può fare ogni volta che succede qualcosa. Fai una legge.
5: Si accetta che il ragazzo ha scavalcato poi il pallone, poi sono problemi di quello che ha sparato.
2: Eh no, questo non pagherà, perché quello poi è entrato nella mia proprietà. Io mi sono impressionato, ho visto una persona e l'ammazzo.
5: Non penso che la faranno così.
2: È così. Te l'ho letta, così è. Un'altra cosa è successa negli Stati Uniti. Questa accompagna il figlio a scuola. Va bene, accompagna il figlio a scuola, il figlio non può entrare perché tiene un compito e non ha studiato, di nascosto torna a casa, si va a nascondere nel garage di casa, perché non può tornare a casa, no? Sì. O padre sente dei rumori nel garage, prende il fucile, va nel garage, vede un'ombra che si muove e uccide, ha suo figlio, che chi l'aveva visto il suo pericolo rinda cosa. Secondo te è giusto questa cosa?
5: No, lo sa, non è giù, però.
2: Ma tuo fratello, dire, fratello caro, questo no. Dice se in atto emotivo io mi
5: no,
2: trovo in
5: la Cina. Così libera come stai dicendo, questo è ovvio. Però nessuna.
2: La legge che sta da fare? No, deve essere proporzionata. Sì.
5: Andiamo a mettere in preventivo.
2: Una tua partenza ad esempio, fratello, tu tra la casa dove trovi Mariuolo? Va bene? Stanno che mano rindo cosa? Non sono armati. Non sono armati. Appena ti vedono se non vanno fuori, tu piglio la pistola, tieni la pistola, va bene? Tieni la pistola, io sparo, mentre stanno scavalcando per tutto, andavo da basso per se ne fui, no? E tu spari, secondo te è giusto?
3: L'hai bloccato un attimo.
2: Eh no, perché a legge che si dice tutto si pigliate la cosa, io mi sono gavvilito. Questi
5: non
2: potevano essere cosa l'ha già accisa.
5: Cosa, ma è normale che.
2: E capì con me? Sull'atto emotivo, dice. Poi chi si aveva minacciato una murata era figli capi solo. C'era un lato porto d'armi. Tu quando hai parlato con una murata dei figli ti fai capi solo.
5: No.
2: E chi si è riuscito con la pistola l'uomo? Cioè, l'uomo era andato con la pistola, capisci? Cioè, però carattere cristiano, vabbè, ciao fratello, vai.
5: Ma il capo ti veniva pure a faticare, però.
2: Però, insomma.
5: Come mi ha faticato tutto qua.
2: Vabbè, ho capito, va bene. Ciao, fratello.
3: Io non ce la faccio.
2: Ciao.
1: Sai qual è una cosa grave, però?
2: Esempio.
1: No, esempio. Una
2: tu
1: cosa molto grave.
2: Sei accorta perché ho il nome che buona figlia, che è un po' grato, sì. È un po' grato, sì. Chi si mette in mano con l'agnore?
1: Sai qual è la
2: cosa grave? Figlio Ciri, zizzo, poi mette in mano con le tue.
1: Peccato che sei zio e non zia, altrimenti facevo esperienza pure con te. Però la cosa grave è che si sentono dire e ripetere, vedi, la frase, però potevano anche trovarsi un lavoro. Grazie. Aura, cioè, nel senso, quello ha sbagliato, ha scelto
2: Muri,
1: un aspetto, cioè, capito, esatto, cioè, non possiamo ragionare così.
2: Ce l'ha un lavoro, sì, ce l'hai.
1: Forse
2: perché
1: mi volevi far fare il criminale?
2: Questo non pago, non pago.
1: Ma che non paga?
2: Mi sono impressionato, mi sono turbato.
1: Io un giorno te lo mando davvero.
2: Mi sono turbato, pensa che.
1: Turbato, lui si è turbato, capito?

0: ci fu anche un altro caso negli Stati Uniti, non so se te lo ricordi, quel ragazzino di 16 anni di colore, afroamericano,
1: Bussò alla porta
0: e sbagliò la porta di casa dove doveva andare a prendere i suoi fratellini. I fratellini stavano a casa.
2: Sì, ma il signore è stato condannato, poi non è capolino negli Stati Uniti così a cazzo.
0: Appunto, per questo sto dicendo che poi vabbè, il signore aveva 86 anni, quindi poi è morto nel frattempo per cose naturali. Però il caso era simile, cioè nel senso, io pensavo di essere in pericolo, ho preso la pistola e ho sparato.
2: Comunque aspetta, devi dimostrare, è molto complicato anche là.
0: Aspetta un attimino, ragazzi, fermi.
2: Pronto?
0: Cioè, secondo me, come è scritta oggi la legge sulla legittima difesa, forse è quella, è la versione abbastanza coerente che fa al caso nostro. Pronto?
3: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao, ciao. Caro.
3: Cardo. Comunque, giusto per portarla a incacciare, chi l'ha sbagliato su sta di Mariuolo?
2: Perché?
3: Perché avete legato la moglie, avete legato la figlia, un lì attaccato pure io,
2: no? Bastardo. Comunque l'hanno minacciata, hanno fatto il countdown, come dice.
3: Però parlando un po' seriamente, Salvini e tutta la politica stanno facendo un po' di sciagallaggi, perché ormai ci stanno le elezioni, proprio che ognuno whatsuppa sul petto.
2: Ma a me mi fa paura, caro fratello, se ci abbiamo una classe dirigente che fa che è delicata sta cosa.
3: Tra qualche mese non se ne parla nemmeno più. Però non è legittima difesa, perché alla fine quelli stavano scappando, le tre di loro. Però qualche attenuante, incapacità, eccetera, eccetera.
0: Ragazzi, ma le ha avute, eh. Ragazzi, duplice omicidio, quasi terzo.
3: Ma infatti il procuratore di...
0: Cioè, 14 anni non è niente per quello che ha fatto Ruggero, eh.
3: Però sul risarcimento, secondo me, un po' di nì, perché qua se muore un lavoratore su un qualche cantiere, voglio dire, e non ci danno 300-400 mila euro, voglio dire, questi qua comunque erano delinquenti che sapevano del reato. Sul risarcimento, io solo sul risarcimento sono un po'...
2: Ma forse su questo ne possiamo parlare, su questo ne possiamo parlare.
3: Io vado a fare il ladro, male che vada. Ma
0: non so come funziona da altre cose, il discorso... Però anche su sta cosa, ragazzi, il discorso vado a fare il ladro, ma non sta scritto a nessuna parte che se vai a fare il ladro rischi la vita, perché teoricamente...
2: Oh, ma non dici di cose.
0: No, ma si scende.
2: Dai, pronto, ciao.
0: Ma io vado a fare...
2: La caffè il rapino, sacci, no?
0: Ma in realtà siamo in un paese dove non è che si spara così a vista.
2: Sì, vabbè, ma si va a fare una rapina a mano armata, perché non può sparare. Cioè, si prova con la pistola a mano finta, so che...
0: Ho capito, ma nessuno...
2: Lascia stare.
0: Spesso e volentieri, il discorso è un altro, però io non mi vado mai a immaginare che l'esercente in questione, chiesto che sia, possa avere a prescindere una pistola.
2: Vabbè, hai detto una cosa, vabbè, però si scema, perché chi la può tenere? Ecco,
0: sicuramente la può tenere, è ben diverso da dire io vado a fare una rapina,
2: ma che stai dicendo?
0: Qualcuno mi può sparare, non è proprio così immediato il pensiero, ragazzi.
2: Pronto?
4: Ci sono?
2: Ci sei?
4: Buongiorno, allora volevo dire una cosa, no? A caldo uno dice, come ha detto quel signore, peccato che non è morto pure lo terzo, ok, a caldo.
2: Sì.
4: Però poi a mente fredda pensiamo, ma non è giusto che ci fa a farci noi il diritto di uccidere le persone, anche perché, guardi, parliamoci chiaramente, secondo me la cosa sbagliata è la legge. Se io sono un mariolo e sacci che si fa rubare, mi piglio 20 anni in carcere, chi ci pensa che io odio?
2: Certo.
4: Allora che succede? La legge va a rubare, ma chiaro, ma faccio servizio, buona condotta.
2: Guardate, qui è stata deterrenza. Negli Stati Uniti ci sono alcuni stati che tengono la pena di morte, no, su alcuni reati. Quei reati non sono mai scesi, anzi sono aumentati. Non è vero.
4: Un'anima di mio nonno dicevo, problema, purtroppo io lo so che posso dire una cosa, forse non siete d'accordo. Dicevo, problema nostro, papà, perché in certe cose qua ci vuole la pena di morte. Allora io non sono d'accordo.
2: Sì, ma se in altri stati che c'è la pena di morte tu dovresti diminuire il tipo di reato, allora dice vabbè, hai ragione tu, ma non diminuiscono in questi stati. Cioè, ragazzi, ci sono stati con la pena di morte, ma non diminuisce, è una vendetta.
0: Ora non sappiamo i casi nello specifico delle persone coinvolte nella rapina a Ruggero, ma teoricamente posso immaginare che se qualcuno decide di fare le rapine o di rubare avrà avuto delle motivazioni o delle ragioni. Il discorso diventa che forse la pena di morte in quel caso comunque non ci sarebbe stata, cioè per una rapina non c'è la pena di morte, ma il punto è che forse se noi sapessimo che, ecco, quella persona una volta presa fa veramente il suo percorso di giustizia così come deve essere, allora tu dici almeno giustizia è fatta, no? Ah, quello, dire, quello sì.
4: Volevo dire, ti sei spiegato proprio bene.
2: E per rapino quando ora uno? Sei anni?
0: Oh, però se gli dai sei anni, però se sono sei anni,
2: sono tre anni, poi sono due anni,
0: oh, ma scherzi, sono tre anni che si è tolto,
1: ragazzi,
0: la vita,
1: siamo rieducativi.
0: Ma che c'entra?
1: Non c'è vendetta, la vendetta se, in nome di Eva. Ci fermiamo qua, le canzoncine, e torniamo, vai.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Salida del vuelo con destino a la...

0: allora torniamo a parlare di questo caso abbastanza controverso, perché la politica soprattutto se ne sta occupando ad ampio respiro. Si sta parlando anche del fatto, dell'ipotesi, che lo stesso Salvini, che è stato firmatario della legge sulla legittima difesa nel 2019 sotto il governo, mi pare, del primo Conte,
1: 2019,
0: vuole modificare la stessa norma scritta da lui, proprio in vista dei casi eccezionali come quelli del gioielliere Mario Roggero.
1: Ci ha tolto la proporzionalità,
0: che secondo me è una cosa molto pericolosa, ma è il mio parere e so che vale quanto un battito di ciglia. Andiamo a sentire che cosa ne pensate voi, che questo è davvero importante. 081 546 6873. Pronto?
2: Oi ragazzi, buongiorno, Nello dal Principato.
1: Qui nel Lucio. Ciao bello. Dici.
2: Sentite, che cosa vuole dire con questa storia? Cioè, rendiamoci conto in che governo ci abbiamo, che ci governa noi sulla giustizia. Cioè, è allucinante quello che succede adesso, quello che sta succedendo giorno per giorno. Cioè, è allucinante. Ah, poi riguardo al caso specifico, in questo caso non può chiamare legittima difesa, ma giù, non passiamo proprio. Per me Mariola è stata Sangalera. 10 anni condanna, no? Fanno 10 anni, a volte i giri si fanno nanna mia.
1: A me, guarda, mi dire, hanno fatto pure coraggio portare l'esempio l'altra volta. Per esempio, se io mi voglio vendicare, cioè se tu, qualcuno fa qualcosa ai miei figli, per esempio, a mia moglie, ai miei figli, roba, pur sapendo che vado in carcere, se io mi voglio vendicare, io a chi lo vado a uccidere? Lo uccido, però so che vado in carcere, cioè, però lo faccio con essere consapevole. Non è capo, no, ma quella è legittima difesa, non voglio andare in carcere. Scusa, le lua tu sfizzi, le lua
2: da. Ma sì, le lua tu sfizzi, lo sparangava a chi le fatte. Vicino teoricamente da capo tu hai fatto buono.
1: Cioè, accetta la cosa, dice.
2: Le conseguenze.
1: Va in galera, ma da Cile, per esempio, no? Cioè, se potrebbe essere.
2: Sta specie i ministri di noi su Salvini, cioè, che cosa un po'.
1: Vabbè, comunque è sempre meglio parlare di cose che ha di fatto campo di
0: Meducca. No, io sinceramente poi cado completamente dalla sedia quando sento che lo si vuole anche non candidare, però sai, tipo, lo si vuole fare in politica o queste cose
1: candidare.
0: Qua
1: c'è la Severino,
0: sì, ma anche l'idea, cioè, non riesco
1: l'idea
0: a capire.
1: Che è tutto un fatto,
0: non riesco a capirlo.
1: Pronto.
0: Veramente non riesco a capirlo.
1: Pronto. Buongiorno.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno Rosario.
1: Ciao.
3: Questa storia di questo signore che ha sparato, ma voi riflettete, è andato bene, ha ucciso 2 rapinatori, ma quando il momento che ha sparato pigliava un angolo legale che accedeva nata

0: persona. Come però... ricevere che è sempre legittima difesa?
1: Non è capitato.
0: E non è capitato, non è capitato. Ma tu esci, se sparate in un negozio tuo va benissimo. La cosa incongruente per me è il fatto del risarcimento. Tu fai un mariuolo, sai che lo va in gol. Si è chiappato col pepistolo, pacienza.
1: Questo se ne può parlare, su questo si può discutere.
2: Ma io ho una domanda, non lo so, faccio la domanda perché non lo so. Il risarcimento, cioè se mettiamo caso, ok, perché tanto ormai stiamo vedendo, per quanto stiamo parlando con dei morti ammazzati di mezzo, però stiamo ipotizzando diversi casi. Mettiamo caso che Roggero ha la freddezza di fare sotto minaccia, no, di utilizza la pistola, quindi all'interno della gioielleria fredda i due rapinatori.
1: E non c'era, okay. Legittima difesa.
2: È legittima difesa. In quel caso, ovviamente, il risarcimento non c'è. Il risarcimento c'è perché in questo caso stiamo sempre lì, c'è un omicidio volontario.
1: Sì.
2: Quindi il punto è il fatto è che non credo che questo, cioè, un reato non ne giustifica un altro. Il fatto che Roggero è uscito e ha sparato ha trasformato un nuovo reato che non prevede la situazione precedente. Allora tu dici è ingiusto che ci sia risarcimento. E moralmente sì, è ingiusto, ma fattivamente per la legge è previsto.
1: Va bene, sì.
0: Non
1: sì.
0: Ha calcolato quello che poteva succedere pure.
1: No, secondo me è un po' colleroso proprio lui, già il fatto che ha minacciato il fidanzato della figlia con la pistola, insomma, non è che sa fare.
0: L'arma l'ho portata e l'ho cacciata due volte in micciolai di non stavo in servizio, di non cacciarla più, perché quell'arma una palla al piede. Lo devi fare solo in caso di estrema razio.
1: Certo.
0: Allora, morte tua, vita mia.
1: Vabbè, ciao caro, mi devo fermare un attimo. Mi fermo, metto una canzone e torniamo subito, vai.

0: Canzone capolavoro dei Cranberries Zombie qui su Kiss Kiss Napoli. Continuiamo anche con le vostre telefonate 081 546 6873 per dire la vostra. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Buongiorno.
1: Sono Pasquale.
0: Ciao, Pasquale. Ciao.
1: Senti, io volevo intervenire anch'io in questa situazione. Allora, certo. Per quanto riguarda il discorso, l'avesse ucciso nell'oreficeria, secondo me c'era la legittima difesa, perché comunque in ogni caso bene che hanno, devi mettere anche che comunque hanno ammanettato la figlia, mettiamo tante cose. Il fatto che è andato fuori a sangue freddo, ha ucciso questa qui, è una cosa sbagliata e meritava la galera. Ma il problema che noi dobbiamo crearci è il risarcimento, ragazzi. Cioè, se un domani viene qualcuno a casa mia e, per esempio, minaccia mia moglie o qualcosa, io prendo ho davanti un coltello e lo uccido. Il problema è che alla fine tutti i risparmi che ho da parte glieli devo dare alla vedova di quest'uomo che è morto.
0: Scusa se ti posso rispondere adesso Salvini.
1: Come la pensate?
0: No, io la penso come te, però Salvini, no, invece di modificare la legge come la vuole modificare, no? Andava sul risarcimento, che era più fattibile, no?
2: Potessi anche già l'hanno modificato, mi pare che già l'hanno modificato.
0: È vero che se ci sia stato un rimborso vuol dire che non l'hanno modificato.
1: Vabbè,
0: in questo modo.
1: Lo metto sulla politica.
0: Va a modificare.
1: Ogni caso lo vedo e lo esamino secondo le situazioni. Secondo me, in questo caso specifico, lui ha sbagliato, perché infatti, secondo me, il discorso del pistolero, avete ragione, è uscito fuori e ha ammazzato delle persone così. Giusto o no?
0: Però era uguale anche all'opposto. Se il rapinatore avesse ucciso Rogiro, dopo doveva, a parte andare in carcere, ma poi doveva rimborsare, ovvio, per esempio il fatto di Stasi. No, Stasi ha ucciso il fatto di Carlasco. Comunque ha dovuto rimborsare la famiglia per l'omicidio. Là non si. Non,
2: no, ragazzi, ripeto. Lo la so legge... che è difficile da accettare, però il concetto è che è stato proprio prescritto un altro reato nel momento in cui Rogero è uscito fuori e ha sparato. E quando tu ammazzi qualcuno, lo ferisci, c'è previsto il risarcimento.
1: Credi a noi che vengono in casa nostra, come ci dobbiamo comportare? Ditemelo voi.
0: Modifichiamo la legge. Ciao caro.
2: Buongiorno ragazzi, sono padre Federico. Prima non potevo intervenire, volevo solo farvi notare la differenza tra la città del Vaticano e la Chiesa. Il Vaticano è uno Stato con il suo capo, i suoi ministri, i suoi funzionari, i suoi abitanti, la moneta, il francobolle, le sue esercizioni. La Chiesa siamo noi quando ci riuniamo in comunità e celebriamo. Preghiamo, stiamo insieme e testimoniamo
0: l'Evangelo. Chi è il capo della Chiesa? Chi è che governa la Chiesa? Chi è il sovrano assoluto della Chiesa? Chi è che firma le leggi della Chiesa? E il Papa, chi è il Vaticano, chi comanda?
2: Chi è che apre i bar nella cupola?
0: Infatti il Papa non ha parlato, ma qua, però il capo supremo è il Papa, quindi non diciamo, sì, ha ragione lei che la Chiesa poi quando si riuniscono in parrocchio, ma è così, no? È facile così, capito? Siamo uomini,
2: padre, tu non vale questa, padre Federico,
0: perché lo sto per mille, caro padre, non va nella sua parrocchia, va prima là e poi fuggire, e sai direttamente.
2: Beh,
0: ha ragione padre Federico, sai direttamente mano a padre
2: non
0: Federico,
2: essere polemico,
0: ad essere mano a padre Federico, guarda, non essere polemico,
2: non essere polemico. Ma poi voglio bene a padre Federico, quindi non lo criticare,
0: ragazzi. Io come ragione chi voglio bene non fa pure criticare. Come ha ragione?
2: Voglio bene a padre Federico.
0: Vabbè.
2: Ragazzi, la legge sul risarcimento è stata modificata, ma non essendo retroattiva non si può applicare al caso di Rogero. Infatti,
0: vedi?
2: Sì, lo stavamo dicendo anche poco fa. Piccola pausa per noi, ragazzi, poi torniamo con l'ultima parte di Yes and No Kiss Kiss.

0: 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
9: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Yes No More, Harry Styles, l'ultima canzone almeno che sentirete per quanto riguarda Yes No Kiss Kiss. E vediamo anche qualche messaggio arrivato al 342 00 00 100. Ragazzi, buongiorno, sono Enzo, non riesco a prendere la linea ma ci tenevo tanto ad intervenire. Io sicuramente sono molto combattuto dal penalizzare la vendetta, chi siamo noi per togliere una vita, ma è pure vero che è facile parlare senza aver subito un trauma o peggio ancora non avere più un figlio o un fratello per colpa di una rapina. Allora penso che tutto sarebbe più facile, facciamo per esempio, subisco una rapina, io il problema non ce l'ho, tanto lo Stato mi rimborsa tutto quello di cui sono stato defraudato. Ovviamente è una cosa impossibile poi da quantificare.
1: Aspetta, è proprio il gioielliere che l'ha detto, tanto a me non mi interessa della merce perché sono assicurato. Cioè, lui ha agito di impeto perché hanno minacciato la figlia, hanno legato la moglie, non la mi figlia. Ricordo comunque, e lui è uscito e li ha ammazzati, non per quello che si sono presi. Cioè, l'ha proprio vendetta allo Stato puro.
0: Lui era anche assicurato.
1: Assicura tutti i gioiellieri. Cioè, lei è stata vendetta allo Stato puro. Però la vendetta paga pure la vendetta, no? Ma te ne pure
0: poi stavo leggendo un poco come funziona il discorso del risarcimento. Comunque pronto. Sembrerebbe che anche con la modifica fatta adesso, sì, a parte che non è retroattiva, ma probabilmente nel caso specifico di Rogero comunque non si sarebbe applicata, cioè ci sarebbe stato comunque il risarcimento, da quel poco che ho capito. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao, ragazzi, una cosa, ma venerdì ci vai ci vuoi commerciale
1: a bere di città, giù dalla mano. Me ne parla, sono venuto a cattare garze per la cosa, perché mi sono messo dei punti qua.
0: Cucciolo!
1: A comprare le garze, però non ce l'aveva la
0: parafarmacia.
1: Parafarmacia, sì.
2: E chi
1: la farmacista? Forse non si può accattare da farmacista la roba.
2: Ah,
1: penso, mo ieri sono andato in un'altra parafarmacia, ho comprato un pacco di garze. E un pacco rovat a ci spese 3 euro. In da farmacia sa a pizza 3 euro.
0: Ma perché?
1: A gas,
0: non costano.
1: Pensa che para una farmacia.
0: Ma sei sicuro che ha garza? Che la para? Brava, cioè non è che. Pensa, para una garza!
1: Pensa un po' di. Come si chiama? Il cerotto, quello là che me. In seta, perché sono uno signore,
0: mamma,
1: sapete che sta in
0: seta, no?
1: Non l'ho detto perché c'è un'immagine, sai,
0: che carino.
1: 7-8 euro sta, 8 euro.
0: Sta. In seta che vai cercando.
1: In seta,
0: In seta. Cioè, voglio dire, anche se compri
1: perché
0: la maglietta.
1: Sono un signore, che sai così.
0: Cioè, una maglietta, se la compri di materiale così, o di cotone o di seta, c'hai tre cifre diverse, mi sembra evidente. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Sono Pasquale.
0: Ciao, Pasquale.
3: Ragazzi, se è possibile, voglio fare due considerazioni.
1: Uno, vai.
3: Allora, la prima, ce l'hai o non ce l'hai una pistola, sono sempre guai. Questo è assodato, è garantito.
1: Vabbè.
3: Questo qua, se lei non ce l'ha su sta guai. Comunque, voglio dire questo. Non è che cioè, posso avere un'arma, per me dovrebbe essere molto preparata nell'uso.
1: Ma infatti il signore gli è stato ritirato il porto d'armi, non ce l'aveva.
3: Ecco, vedi, deve essere molto, perché psicologicamente quello è un altissimo tipo.
1: Infatti al signore gli era stato, a Rogero gli era stato tolto il portone perché aveva minacciato il fidanzato della figlia con la pistola, quindi la teneva facile chissà la pistola, ma insomma era così. Ciao fratello, ciao, diamo un po' di spazio, ultimi 3 minuti, ciao, 081 546 6873. Pronto? Mi cade, vai Marco.
0: Allora, non avete capito nulla, non è la legge che ti fa avere il risarcimento, sono le circostanze che ti fanno chiedere il risarcimento. In realtà no, da quello che ho letto, se io ammazzo deliberatamente una persona, devo risarcire la famiglia,
1: i parenti,
0: della persona,
1: sì,
0: che è morta.
1: Pronto?
0: Lo prevede la legge proprio. Pronto?
1: Sì, dica.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Sì, ciao.
4: Ragazzi, io a prescindere condanno i ladri, no? Ma a farsi la galera, vero? Ma sì. Voi l'avete visto il video?
1: Sì, l'ho visto, sì. È vendetta pura.
4: Cioè,
1: sì.
4: Ragazzi, ma quella è proprio una da killer, quella. Cioè, io, perdonatemi, io posso anche sbagliare, ma io, a me vedendo il video mi dà proprio la sensazione che lui è esaltato pure lui. Cioè, lui è una persona esaltata.
1: Guarda, un tentato omicidio e due omicidi, 15 anni, quanto ha avuto? 14, 15 anni, comunque è buono, eh? Cioè, va a Sant'Erro, perché là ci sta l'ergastolo, eh?
4: è una cosa impressionante, cioè questa è la mia opinione. Poi quando riguarda i ladri,
1: il terzo non è morto, che io sono finite le pallotte, lo sei inceppato la mano,
0: guarda, sentendo
4: una cosa, cioè lui non si fermava, cioè io l'ho visto 5-6 volte, ma sinceramente non, cioè è stato proprio da...
0: Guarda, lo cito perché lo abbiamo spesso intervistato e lo chiamiamo quando abbiamo bisogno di delucidazioni, ma per esempio l'avvocato di Paolo ha fatto alcuni video dove ha spiegato alcune cose ed effettivamente dalle sue spiegazioni si evince poi una cosa che è determinante, che purtroppo un conto è la morale e il senso di giustizia personale che può avere ognuno di noi, un'altra, ragazzi, è l'applicazione della legge in merito a dei fatti, con delle prove, come si diceva prima, con delle telecamere che hanno ripreso il tutto e dove non è che c'è possibilità poi di errore.
1: Sì, mettene pure coraggio e dice mi sono vendicato e pago. Però mi sono vendicato
0: no,
1: e pago.
0: Però la parte la
1: a
0: cosa.
1: A me si immagina una pesa cani, anche lo uccide. Lo uccido, paga in galera, però sai che paga in galera, però fammo ho vendicato.
0: Un attimo di silenzio.
1: Cani.
0: Un attimo di silenzio. Andresti in galera per me?
1: No.
0: Allora scusa, ma hai appena detto che faresti.
1: Portate esempio, non potrà mai succedere,
0: ragazzi. Ma sei una bruttissima.
1: Sì.
0: Hai appena illuso.
1: Sì, sono una merda.
0: Che faresti cosa?
1: Sì, lo so,
0: per me,
1: lo so. Poi... Quanti voti dicono che sono bellissimo, su questa cosa sono.
0: Ma io non farò.
1: Non sono buono.
0: Per un attimo avevo avuto un lampo di gioia, vabbè, pronto?
1: Pronto?
5: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Ragazzi, io non mi voglio esporre su come la penso su questa situazione dell'Ucciero, però spero solo che non si metta in atto la grazia da parte del Presidente.
1: Non penso proprio, ma non penso proprio.
5: Motivo. Si apre un precedente non indifferente e dopo saremo tutti autorizzati ad uccidere. Cioè, se io 30 anni fa ho litigato con Marco oppure con Rosario, dico vabbè... c'è la grazia, faccio una cosa, faccio pure una vendetta. Mi stai capendo?
1: Sì, ma non ma penso.
0: Guarda che
1: stai tranquillo, non penso.
0: Cioè, se ti vai a studiare anche come si ottiene la grazia da Mattarella, non è questa cosa, cioè non è che ti alzi la mattina e dici salve, vorrei la grazia e quelli te la danno. Cioè, è una cosa molto complicata e su tutte le richieste di grazie che vengono presentate sono pochissime. Come quelle che vengono accettate.
1: Grazie, Graziella e Marco Pesacane. Ci vediamo domani.
0: Anche,
1: ci vediamo domani, ci sentiamo e vediamo domani. Tra le 10 e le 12, sempre sul 7-6 del Digitale Terrestre, con Nellino che ci sarà. Nellino c'è, ma viene anche lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà anche lui, Rosario Verde. Grazie per essere stati con noi e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a tutti.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Diego c'è.
9: Eccoci in leggero anticipo rispetto alla consuetudine, sono quasi le 12 in punto, voglio annunciarlo precisamente alle 12 in punto, eccoci qua, ora sono le 12 in punto di lunedì 20 luglio del 2026, un saluto a Marco Pesacane e Rosario Verde che naturalmente ritroverete domani nel corso di Yes I Know Kiss Kiss Napoli dalle 10 alle 12, pronti a cominciare una nuova settimana, buongiorno da Gianluca Miranda, salutiamo anche il mio amico Diego Armando Maradona Junior che si sta godendo qualche giorno al mare ma tornerà, state tranquilli, a trovarci qui in studio a casa sua nel suo programma dove cercherò ovviamente di rimpiazzarlo nel modo migliore. Salutiamo anche Riccardo Catapano in redazione che ritroverete nel corso di Radio Gol dalle 13 alle 16 in una puntata molto interessante e importante con gli azzurri a Di Maro agli ordini di mister Allegri e con tanti contenuti esclusivi che in qualità di radio partner ufficiale del Calcio Napoli saremo pronti a fornirvi. Tante sorprese, ragazzi, tante sorprese, non voglio spoilerarvi nulla, già domani ne arriverà una abbastanza importante, molto importante, perché sentiremo le parole di un tesserato del Napoli, non voglio dirvi chi, però domani ci sarà un'intervista esclusiva fatta dal nostro Carlo Alvino, che stasera tra l'altro sarà in piazza a Di Maro a ascoltare alcuni calciatori del Napoli in piazza, sarà lui a mediare e quindi saremo pronti a sentire le prime voci dei calciatori del Napoli. Saluto anche Lino Iorio in regia, Gabriele Irace alla regia video, pronti a vivere quest'ora insieme. Ma prima di cominciare con il filo diretto 081 546 6873, appena ho l'ok della regia che sta lavorando per stabilire al meglio il collegamento con Di Maro, fra pochissimo andiamo da Carlo Alvino, l'ok in questo momento da Lino Iorio, che ringrazio. Allora noi andiamo a Di Maro, c'è Carlo Alvino, buongiorno Carlo, buon inizio settimana.
10: Buongiorno Gianluca, buongiorno agli amici di Kiss Kiss, che questa sia l'ennesima settimana completamente tinta d'azzurro, il colore della passione. Passione che continuiamo a toccare con mano qui a Di Maro Folgari da quarto giorno di allenamento al campo di Carciato e quarto sold out, perché insomma, anche se oggi è un giorno lavorativo non festivo, devo dire che non manca l'abbraccio, non manca il calore, soprattutto non manca la partecipazione dei tifosi, ed è bello insomma vedere il Napoli sul campo con Allegri lavorare e i tifosi fuori qui nel piazzale a distanza il campo di Carciato, che sono alle prese con l'intrattenimento. Tra poco poi tra l'altro inizia anche la sessione di autografi e quindi c'è un'atmosfera straordinaria, un bel clima, non solo quello vero, perché si sta freschi, 25-26 gradi con un bel venticello, ma c'è un bel clima di accompagnamento per il Napoli in questo inizio di stagione.
9: Senti, caro Carlo, ho annunciato una sorpresa che faremo domani, non voglio spoilerare chi sarà il calciatore, ma ci sarà un calciatore ai nostri microfoni, intervistato proprio da Carlo Alvino. Carlo, stasera sarai protagonista in piazza, lo possiamo dire, ci sarà Vergara, ci sarà Politano, insomma tante sorprese anche stasera a Di Maro.
10: Sì, questa sera intorno alle 21:15, poi domani naturalmente a Kiss Kiss racconteremo tutto con dovizia di particolari. C'è il primo incontro tra i tifosi e i calciatori. Il Napoli ha deciso, saranno appunto quelli che tu hai menzionato in questo momento, Bergamà, Vergara, Alisson e Politano. Io sono molto curioso, sarò tra i tifosi e naturalmente riprenderò le domande dei tifosi che girerò sul palco, e sul palco per il Napoli ci sarà il dirigente, il capo della comunicazione Nicola Lombardo. Io dico, sono molto curioso perché tra i quattro c'è un calciatore che suscita un particolare entusiasmo tra i ragazzi, soprattutto parlo di Alisson Santos, che se la cavicchia con l'italiano, è un italiano insomma un po' particolare quello del giocatore brasiliano. Sarà curioso questa sera raccogliere le domande dei tifosi, girarle sul palco, ma soprattutto sarò curioso io soprattutto di ascoltare Alisson Santos, le risposte del giocatore del Napoli ai tifosi che affolleranno piazza Madonna della Pace.
9: Staremo a vedere, caro Carlo, io ti auguro buon lavoro, naturalmente ti ritroveremo protagonista dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con i tuoi appuntamenti alle 13, alle 14, alle 15 in collegamento con Radio Gol, oggi in conduzione ci sarà Riccardo Catapano, quindi ci vediamo più tardi, ti auguro buon lavoro, buon allenamenti, magari entra in campo pure tu con i ragazzi, dai.
10: Eviterei sicuramente il tuo suggerimento. A dopo.
9: Un abbraccio a Carlo Alvino, che ritroverete ovviamente alle ore 13 nel corso di Radio Gol con Riccardo Catapano live da Di Maro. Andiamo al telefono 081 546 6873. Sono molto felice di aprire questa puntata oggi con Felice. Ciao Felice, buongiorno.
11: Buongiorno Gianluca, io Ciao. Mi attengo alle regole.
9: E lo sappiamo, per questo ti vogliamo bene, Felice.
11: Allora, intanto tanti auguri per la nuova e stupenda trasmissione che Kiss Kiss Napoli è diventato partner del Calcio Napoli.
9: Grazie.
11: Poi tanti auguri al figlio prodigo, il nostro mitico Alvino. E che devo dirti? Forza Napoli e non c'è uscire nessuno. Comunque vada, è una gioia. Aspettiamo il campo. Io mi chiamo Max Allegri e quest'anno alleno il Napoli. Io mi chiamo Allegri Massimo e quest'anno vincerò a Cortomuso.
9: Un abbraccio Felice, grazie per aver telefonato. Anche noi ti vogliamo bene, caro Felice, un abbraccio. Ovviamente piccola parentesi, che non sarà piccola perché poi ovviamente ne parleremo nel corso di quest'ora, e molti mi state scrivendo, ma Diego Junior è a lutto. In effetti non mi risponde da ieri sera, qualche sfottoia l'ho mandato via. No, io ho visto la partita da tifoso completamente neutrale, io lo sapete per chi mi conosce, faccio il tifo per l'Italia, non per altre nazioni, quindi ho visto e mi sono goduto la partita da tifoso neutrale. Francamente, da diciamo tifoso esterno che ha analizzato quella che è la partita, è stato il percorso, è stato giusto così che la Spagna si sia laureata campione del mondo, perché ha vinto la squadra migliore, la squadra che ha giocato a calcio soprattutto nella partita di ieri, e la squadra che ha meritato di più nel corso di questo mondiale, nel percorso di questo mondiale. Fatto sta che rimane un grande mondiale dell'Argentina, un grande mondiale di Messi. Ve l'avevo detto anche nel corso di queste settimane, non mi era piaciuto l'atteggiamento, all'approccio alla gara dell'Argentina, proprio dal punto di vista fisico, dei falli eccetera, però insomma ieri, nonostante i falli, nonostante i calci, nonostante quella famosa garra che ci mettono i calciatori dell'Argentina, c'è poco da fare, perché quando poi una squadra gioca così bene come la Spagna, non ci sono calci che tengano la partita, la porti a casa. Antonio, ciao, buongiorno.
12: Io sono Antonio del Napoli Club di Mariano.
9: Che piacere, Antonio, buongiorno a te.
12: Oh, senti, io ho chiamato perché avevo intenzione di parlare con Carlo, comunque parlo con te e fa lo stesso.
9: Ti devi accontentare.
12: No, va bene.
9: No, sto scherzando, non ti preoccupare.
12: Ci conosciamo bene.
9: Vai.
12: Allora, dato che io ho mandato a Carlo un libro dal titolo Senza Frontiera, sul retro di questo libro c'è un cuore sostenuto, sospeso, diciamo, con una mano di pelle scura.
9: Sì.
12: E io ho scritto dei versi che trasmetto a te, come se fossi tu Allegri in questo momento.
9: Sì.
12: Io vorrei dare il benvenuto ad Allegri con questi versi. I metto cuore mio vinto in manatoia, a stegnerlo forte e non lo fagare. O cuore è come una campagna grita, quando si è rotta non si acconci più. Ed è questo, con questo augurio, con questo saluto, io vorrei salutare Allegri, anche se non mi è molto tanto simpatico, però oggi è l'allenatore del Napoli e dobbiamo essere tutti a fianco a lui. Forza Napoli sempre.
9: Sempre, Antonio, bellissime queste parole di Antonio, che ovviamente salutiamo. Bisogna essere sempre accanto e vicini al Napoli, a maggior ragione quando inizia una stagione, no? Con tante nuove cose. Questa è la stagione del centenario, sarà per noi che seguiamo il Napoli H24 una stagione particolarmente speciale, perché si sa, sono stagioni che poi non si dimenticano, che rimarranno per sempre impresse come quelle degli scudetti, e speriamo, perché no, che il Napoli possa, diciamo, puntare a grandi traguardi, diciamo così. Sasà, ciao, buongiorno.
13: Ciao Gianluca, buongiorno.
9: Buongiorno.
13: Come stai?
9: Tu bene, come stai tu?
13: Tutto bene. Giallo, scusami, un'informazione, ma per caso si sa qualcosa per quanto riguarda l'infortunio di Buongiorno? Se ci sono state...
9: Guarda, noi ci rimaniamo a quello che è il comunicato del Napoli, poi ne capiremo di più in questi giorni, Sasà.
13: Vabbè, quindi ad oggi bisognerebbe prendere altro centrale, secondo me, Giallo, che...
9: Sono d'accordo con te, Sasà.
13: Lo storico di Buongiorno, al di là di questo infortunio, ma comunque ci dice che già da quando è arrivato Conte che abbiamo vinto lo scudetto, c'ha dei problemi dove poi ne risente più o meno per più di un mese, ogni stagione. Ci vuole un difensore all'altezza. Al di là del problema che si possa risolvere presto o più a lungo, secondo me. Se prima c'era bisogno di prendere un comprimario, secondo me adesso c'è bisogno proprio di un titolarissimo. non ne possiamo fare altrimenti.
9: Sasà, guarda, ti dico che io sono proprio non d'accordo con te di più. Io penso che il Napoli abbia, che diciamo su Buongiorno ha fatto un grande investimento, abbia bisogno di delle certezze, perché poi Buongiorno, quando c'è stato nella prima stagione che ha giocato, secondo me ha fatto una stagione clamorosa, la prima con Conte, è stato un difensore fondamentale. Ci fu anche lì un grosso infortunio, non so se ricordi, però no, muscolare la schiena, se non mi sbaglio.
13: Ti dicevo che anche l'anno dello scudetto è stato comunque recidivo di
9: hai ragione, ma questo è lo stesso discorso che facciamo per Neres, eh? Giocatore esatto, fortissimo, però ci sono, servono delle garanzie. Certo, sono d'accordo con te.
13: È un di più, ma purtroppo è più le volte che non c'è.
9: Sono d'accordo con te.
13: La società deve fare una scelta con questi calciatori.
9: Sono d'accordo con te, caro Sasà. Ti saluto, un abbraccio.
13: Buona giornata, ciao Gianluca.
9: Un abbraccio, grazie. Sì, c'è questo amico che mi scrive: buongiorno, ma non c'è almeno il collegamento telefonico con Diego Junior per sentire il suo parere sull'Argentina vista ieri e sul brutto comportamento aggressivo dei suoi calciatori? È sempre in vacanza, lo salutiamo. Salutiamo questo amico che non si firma, Mary. Mary, sto provando a contattarlo, ma non risponde. Poi è in Spagna, quindi si è dovuto sorbire anche, come vi raccontavamo la settimana scorsa, anche la festa della Spagna, quindi avrà spento il telefono molto probabilmente. Ovviamente scherzo, lo saluto il mio amico Diego Maradona Junior. Manuel, ciao, buongiorno.
14: Ciao Gianluca, buongiorno.
9: Buongiorno a te.
14: Beh, volevo un attimo però fare una precisazione su Buongiorno, perché tutti quanti dicono che è sempre rotto, è venuto a Napoli che già era rotto, così così. Però io penso sempre, come voi anche ci avete insegnato, che poi alla fine quelli che parlano sono i numeri. E i numeri dicono che Buongiorno, prima che venisse sotto Conte, perché dobbiamo dire questo, non nel Napoli, sotto Conte, aveva avuto nel Torino, negli ultimi, cioè nei 6 anni del Torino, e 6 anni sono tanti, no Gianluca?
9: Eh certo.
14: Ha fatto soltanto 27 assenze per infortuni, il che è pochissimo se lo paragoniamo, no? 6 stagioni, 6 campionati, fai 27 assenze, non è proprio, diciamo, un'etichetta che dobbiamo affidare a Buongiorno. Io spero solo che quest'anno non pagheremo ancora i metodi di Conte negli ultimi 2 anni, dove Conte, come Gasperini e come altri, spremono i giocatori. Con questo non è che sto sputando nel piatto dove ho mangiato, perché ero quello che voleva far restare Conte, però cioè, secondo me dobbiamo dire delle cose molto precise, perché poi i numeri, non è che tu dici ok, si è infortunato, ha mancato 250 giorni in 4 anni e sono tanti, ma penso che 27 assenze nel Torino, quindi prima che venisse in, penso che ogni giocatore nella sua carriera abbia fatto qualche assenza.
9: No, ma qua nessuno dice che il Napoli ha comprato già rotto. No, ma questo è un'illazione.
14: Molti di voi si dicono oggi l'abbiamo
9: comprato. No, ma sono illazioni, non esiste proprio.
14: Vabbè, detto questo, io voglio dire solo una cosa. Io spero che dopo la finale di ieri, perché a noi napoletani hanno fatto in questo mondiale, non so, a parte che io non l'ho vissuto come una competizione straordinaria come dell'attesa, come amante del calcio, è stato un mondiale strano, non lo so, penso più una vetrina per ricchi, una passerella, non lo so, non mi è piaciuto, e hanno fatto anche in modo, anche a noi penso napoletani, di non simpatizzare molto per l'Argentina per tutte le cose che hanno fatto, che hanno messo. La partita di ieri è stata bruttissima, la Spagna l'ha portata a casa, perché alla fine col gioco tu bene o male e con i giocatori forti ce l'hai, però vorrei che si mettesse veramente definitivamente un punto su chi vuole fare il paragone tra Messi e Dios, ma un solo episodio c'è stato ieri che dovrebbe far capire a tutti, anche all'Italia sportiva non tifosa del Napoli, che non è un paragone da fare. Quello che non penso che l'hai visto anche tu, a un certo punto che Cucurella si avvicina a Messi, parla, ma tipo 2 secondi, è Messi come un bambino che fa, ha messo la mano davanti alla bocca, deve essere espulso. Maradona non avrebbe mai fatto una cosa di questa antisportiva. Anche
9: sì, è stata una scena terribile. Bravissimo. L'ho commentata live, stavo vedendo la partita con i miei amici, l'ho commentata live, una scena proprio da bambino frignone. È stata veramente brutta, non all'altezza del campione che è Messi. Manuela, ti saluto e così diamo spazio a tutti, ti ringrazio. Molto molto brutta quella scena. Ovviamente io dico sempre una cosa, non per difendere Messi, lungi da me, lo sapete come la penso. In queste partite subentrano delle emozioni / comportamenti che puoi avere che non riesci a controllare. È vero, il campione deve sempre controllare però ti stai giocando una Coppa del Mondo e sicuramente poi a un certo punto le provi tutte. Poi certo c'è chi riesce a farlo più con stile e chi no, ma quella è una questione prettamente caratteriale e comportamentale. Edoardo, ciao, buongiorno.
15: Buongiorno Gianluca.
9: Buongiorno.
15: Ritornando sempre alla partita, mi aspettavo una partita molto più bella.
9: Sì, è stata vergognosa, ecco, come partita, non Scaloni, all'altezza della finale, sono d'accordo.
15: Scaloni non ha avuto il coraggio di mettere forze più giovani, perché ce l'aveva, giustamente. Messi era l'addio, però aveva altri personaggi. Ma quello che hanno combinato, è vero, ci mettono la garra, mi fa piacere, perché ho tifato Argentina. Però ieri per me ha vinto la squadra che meritava, che ha giocato a calcio. Questo sia monito anche per l'allenatore italiano e tra altre cose. Ma sono ragazzi, proprio ragazzi inviati dalle cantiere, così come Williams, Pedri, tutti i ragazzi giovanili, hanno il coraggio e hanno dato lezione alla Celeste. Mi dispiace per Diego, ma purtroppo e ha giocato la squadra migliore e chapeau, ha vinto, e speriamo che il Napoli faccia lo stesso, e sempre forza Napoli.
9: Ce lo auguriamo Edoardo, sempre forza Napoli, un abbraccio.
15: Ciao, buona giornata. Ciao.
9: E buona giornata a te. Naturalmente hanno vinto le idee, ha vinto un'organizzazione, ha vinto, io poi l'ho analizzata anche così, no? È chiaro che quando hai calciatori di questo tipo sicuramente è più facile, no? Sviluppare le idee e giocare in un determinato modo. È chiaro che poi dopo devi essere anche bravo nel saperli mettere in campo, perché vediamo, il Brasile ha fatto una brutta figura al mondiale, la Germania ha fatto una pessima figura, il Portogallo anche, De La Fuente è stato bravissimo nella gestione della rosa, ma soprattutto quello che mi ha colpito di più della Spagna, che non è una cosa scontata, è, ragazzi, la Spagna è andata in campo da favorita, anche secondo i pronostici, chi analizza un po' le scommesse l'aveva visto, no? Che c'era la Spagna coppa in mano a quota 2, l'Argentina a 3,60-3,70, quindi diciamo che è una grande disparità anche nei pronostici e in chi di mestiere analizza quelle che sono le scommesse, eccetera, analizzando dati e tutto. Ma quello che mi ha colpito della Spagna è che scendi in campo da favorita, giochi la partita praticamente solo tu, primo tempo brutto di entrambe le squadre, la Spagna forse qualcosina in più ma poca roba, nel secondo tempo la Spagna ha totalmente dominato il match e la palla non entra, ci provi, non entra, in una finale di Coppa del Mondo ti puoi innervosire. Io invece ho visto una lucidità mentale nelle teste dei calciatori della Spagna anche ai tempi supplementari, dove c'è il rischio di poter andare ai rigori e magari perdere una finale che hai dominato per in lungo e in largo anche nei tentativi, perché avete visto, no, tutti quanti le statistiche, l'Argentina non ha mai tirato in porta praticamente, non ha mai creato un'occasione da gol, forse solamente nel secondo tempo supplementare. Tu ti puoi innervosire, invece la Spagna è riuscita a mantenere la lucidità, e questa è una cosa che hanno solo i grandi campioni, perché lì puoi perdere la testa, perdere le staffe, invece consci e consapevoli delle proprie potenzialità sono rimasti lì, testa sul campo e pedalare, e alla fine il gol arriva, perché alla fine il calcio ti premia. Vincenzo, ciao, buongiorno.
16: Ciao, un saluto da Francoforte. Allora,
9: ciao.
16: Io mi è fatto piacere per la vittoria della Spagna, e ti spiego perché. Io da sempre, non da ora, perché o da quando è arrivato Diego, io ho sempre tifato Argentina, c'è stata sempre da parte mia, non lo so, una cosa,
9: vabbè, una simpatia particolare nei confronti.
16: No, proprio tifo, cioè non lo so, ma capisci? Però vedendo alcuni personaggi nell'attuale Argentina mi hanno fatto praticamente allontanare durante questo mondiale. La Spagna ha meritato, la Spagna ha fatto due grandi partite contro la Francia e l'Argentina. Già l'Argentina era stata fortunata con l'Inghilterra, dove l'Inghilterra, avendo un allenatore che per me non è all'altezza, dove ha fatto un secondo tempo tutto indietro, l'ha persa l'allenatore quella partita. Ok, altrimenti la finale sarebbe stata Inghilterra-Spagna. Detto questo, mi meraviglio che le persone, o gli addetti ai lavori, si meravigliano del comportamento in campo dell'Argentina. L'Argentina ha sempre fatto questo: se va tutto bene non ci sono problemi, se poi ha problemi la butta anche sulla rissa. E quello è avvenuto. Io ho un 1-0 spento perché ero stanco, però poi ho letto i commenti ed è successo quello che è successo. Poi, per quanto riguarda l'Italia, allora l'Italia secondo me andrà avanti così. Per me, io, se tu mi chiedi se l'allenatore della voce che gira attorno a Pirlo va bene e per me non va bene, anche perché qui i club non investono nei ragazzi, non lanciano i ragazzi, anche perché, parliamoci chiaro, i tifosi sono anche un po' impazienti, non sanno aspettare, perché ci sono, per me i talenti ci sono, però loro non sanno nemmeno aspettare, lo dico da tifoso. Quindi con questo cosa voglio dire? Forza Napoli, guardiamo in casa nostra, non puntiamo il dito, non critichiamo ai primi problemi e facciamo i tifosi, siamo vicini alla squadra e basta, e forza Napoli.
9: Sempre Vincenzo, un abbraccio da un Vincenzo ad un altro Vincenzo. Buon pomeriggio Vincenzo, ciao.
17: Buongiorno a voi.
9: Ciao.
17: Niente, dicevo prima che praticamente noi dall'Argentina siamo legati un po' per i colori e poi dal grande Diego, che è un legame che non si spezzerà mai. Però devo dire la verità, ieri a me un po' l'Argentina ha nauseato perché sembrava quasi quando ti capita dei ragazzini che noi giocavamo a calcio, ci incrociavamo con un gruppo più grande, più prepotente, che o con le buone, con le maniere, loro dovevano vincere, quindi o erano botte e vincevano loro, o noi dovevamo andare via. Ho visto della prepotenza, quasi a voler includere timore, paura. C'è tutto, secondo me.
9: Allora, secondo me l'arbitro è stato molto bravo. Quelli che non sono stati bravi forse sono stati gli arbitri precedenti nel concedere troppo a questi calciatori, perché poi è lo stesso discorso che facciamo dell'Inter, no? Nel corso della stagione, quando concedi troppo a determinate squadre, poi dopo diventa la normalità gestire una partita così dal punto di vista falloso. Questo è il problema, perché se tu stoppi subito, immediatamente, questo atteggiamento, cacciando cartellini, calmando situazioni complicate, qui non, a questo livello qua non ci arrivi proprio. Io ho visto, Vincenzo, scusami se ti ho interrotto, un virgolettato di Otamendi che si legge il labiale, dice a Laporte, dice: tu hai tutta la settimana vi siete lamentati degli arbitri, che il fatto che noi giochiamo duro eccetera, non si fa così. Ma si fa così nel momento in cui tu lanci un allarme, perché effettivamente l'aggressività dell'Argentina nel corso di tutto il mondiale è stata, secondo me, francamente eccessiva.
17: Sì, ma non solo, ma tanti cartellini sono stati risparmiati durante la partita, quindi comunque è un arbitraggio che a loro è stato più positivo che negativo, se parliamo di arbitraggio, anche forse ha avuto l'effetto contrario. Ma è proprio la Parades, l'altro, è il modo di dire, sai, sembra quasi quelle frasi da Gomorra, ci ha piglia quello che è nostro, questo mondiale ci...
9: È caduta la linea con Vincenzo. Allora saluto Vincenzo, eravamo in linea comune sul pensiero di quello che di cui stava parlando. Ragazzi, sì, mi scrive questo amico Gianluca: ma Yamal 19 anni, Kubarsi 19 anni, Gavi 21 anni. No, ma ragazzi, quello impressionante per il mondiale, perché non mi ha entusiasmato il mondiale di Yamal, nonostante reputo sia un fenomeno, un predestinato, uno destinato a raggiungere il record di Messi e Cristiano Ronaldo. Ma allo stesso tempo vi dico che Kubarsi ha fatto una stagione clamorosa sia con il Barcellona che con la Spagna, un mondiale pazzesco, una finale incredibile in gestione totale del match, anche in quell'occasione finale, l'unica molto probabilmente che ha avuto l'Argentina se non erro in tutta la partita, ha fatto un salvataggio clamoroso, ma poi anche in fase di impostazione. Cioè ragazzi, parliamo di un ragazzo di 19 anni che gioca con l'esperienza di un trentenne, è un mostro, Kubarsi è un mostro. Ma la domanda che voglio farvi prima di andare in pubblicità, sono 120 secondi di pubblicità e torniamo, è: ma adesso questo pallone d'oro a chi lo danno? Subito dopo la pubblicità.
18: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
19: Signora, prende anche le olive?
20: Sì, ma olive granata.
21: Olive granata, metti in tavola l'allegria.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci, quindi la domandona del giorno è: chi vincerà il pallone d'oro? Vedo molti messaggi che mi trovano d'accordo, francamente, perché io lo darei solo ad una persona. Ed è Nola. Riccardo Cataverno, gli piace giocare, ed è Kvicha Kvaratskhelia. MVP per il pallone d'oro. Vedo molti messaggi che mi trovano d'accordo, francamente, perché io lo darei solo ad una persona. Ed è Nola. Riccardo Cataverno, gli piace giocare, ed è Kvicha Kvaratskhelia. MVP della Champions League, giocatore

0: Nonostante per me oggi sia il migliore del mondo insieme a Mbappé, ma non ha brillato Yamal. E quindi secondo me potrebbe averlo Kvaratskhelia, o addirittura vi dico la mia, per quello che ha fatto in stagione lo potrebbe avere anche Kubarsi, perché è veramente un ragazzo meraviglioso. Ciro, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Gino.
0: E anche Fabian, ovviamente. Gino, ciao, buongiorno.
1: Sì. Ciao, buongiorno. Niente, allora, io quello che volevo far notare a tutti i tifosi, ovviamente, sempre perché per far capire che il tifoso del Napoli a volte non è che cioè, voglio far polemica, ok. Non è che è lamentoso, però forse siamo un puntino avanti sempre a tutti, e sono anche motrice, anche narcisista su questo, nel senso che se ci lamentavamo dell'allenatore che ovviamente pluricampione Antonio Conte riguardo al gioco non espresso, è perché oggi attualmente nel calcio moderno, e il mondiale è stato un esempio, anche questo mondiale, ma anche l'ultima Champions, si capisce che non è più il calcio dove c'è il numero 10, va bene? E tutto funziona intorno al numero 10 o il fuoriclasse della squadra che porta a vincere una squadra. Oggi ci deve stare il gioco. Poi puoi avere anche giocatori buoni, non fuoriclasse, ma se hai il gioco vai avanti, non c'è niente da fare. Prendi la Norvegia, tutto Holland, però il gioco qual è? Si stava a gioco, c'era sintonia. La Spagna, indipendentemente, c'ha campioni, Yamal non si è visto, no, non ha espresso niente. Ma cosa ha fatto vincere la Spagna? Il gioco. Il gioco è quello che noi tifosi del Napoli abbiamo paura che il Napoli non esprima gioco, proprio per questo, perché si è visto l'Inghilterra come si è fermata di giocare, si è bruciata la finale. L'Argentina ieri zero tiri in porta, come hai detto tu prima, ti ascoltavo.
0: Sì.
1: Prima o dopo il gol arriva se giochi a pallone, ma se ti difendi io non muffi rubri. Ma questo vale anche negli altri sport.
0: Ma allora, per me la parola chiave, Gino, è equilibrio. Cioè ci deve essere, devi essere bravo nel difendere, cioè non è che puoi solo attaccare, devi essere bravo nel difenderti come bravo nell'attaccare. È l'equilibrio la parola chiave, perché la Spagna si è difesa, perché ragazzi, per non far arrivare tentativi di gol, Kubarsi stava sempre sulla tre quarti di campo, sempre in fase di impostazione, sempre a mettere il fiato sul collo sulle attaccanti argentini, che non è una cosa scontata, eh. Cioè devi essere, non è che perché l'Argentina non ha tirato in porta perché la Spagna non glielo ha permesso, è qua che dobbiamo arrivare, ragazzi.
1: Però la miglior difesa è l'attacco, anche perché la Spagna...
0: La miglior difesa e il miglior attacco sono la miglior attacco e la migliore difesa, sono interscambiabili nel calcio, perché se dell'uno dipende dall'altro, non c'è niente da fare.
1: Ok, quindi tu mi dici che difendendosi l'Inghilterra, difendendosi in 11...
0: L'Inghilterra non ha difeso, l'Inghilterra è uscita dal campo, Gino. L'Inghilterra, gli ultimi 10 minuti di partita, è uscita dal campo.
1: Deve essere sincero, quante volte quest'anno il Napoli si è chiuso in barricata e non ha fatto un tiro in porta come l'Inghilterra, cioè uscita dal campo, quella era la cosa che ne vedevamo e criticavamo, ma non perché volevamo criticare
0: ma infatti l'errore è uscire dal campo, perché nell'anno dello scudetto il Napoli si difendeva, ma si difendeva bene. Poi quest'anno non è che ha fatto malissimo, perché comunque ha fatto secondo in classifica e ha vinto la Supercoppa,
1: no,
0: non è che ha fatto sesto in classifica. No, però ho capito quello che vuoi dire e sono d'accordo con te su questo, ho capito quello che vuoi dire.
1: Io quello che voglio dire è che l'Inghilterra per me meritava la finale, non l'Argentina, vabbè, cioè per me meritava l'Inghilterra la finale, e con questo che voglio dire che vince il calcio quello l'ha giocato, queste. Perché per me l'Inghilterra se continuava a giocare a pallone andava in finale, l'Argentina usciva e se per me non si vedeva un po' questa gara dell'Argentina che era esaltata. Poi l'ultima cosa, riguardo al pallone d'oro, io sono d'accordo con te, ma no perché sono sentimentalista di Kvaratskhelia al Napoli, ma proprio perché si deve guardare tutto l'anno. Onestamente in questo mondiale non ha eccelso nessun giocatore, e poi lo vogliamo dare sempre a Messi, la Magella a Messi, perché si deve dare.
0: No, ma quale Messi? No, ma non esiste proprio, ma manco se avesse vinto il mondiale, sarebbe stato ridicolo.
1: In questo mondiale Kubarsi, per l'amor di Dio, però avrà tempo di vincere palloni d'oro. Però dobbiamo guardare l'anno solare incontrastato.
0: Devo dire la verità, Gino, prima di salutarti, in molti mi stanno scrivendo al 342 000 100, anche Fabian Ruiz ha fatto una stagione discreta, per usare un eufemismo, discreta, perché ha fatto una stagione clamorosa Fabian.
1: Io tra i due anch'io, e questo vale anche per il Paris Saint Germain, con fior fior di campioni, non ha vinto la Champions, poi formula una bellissima squadra con campioni, per l'amor di Dio, però mettono il gioco in atto e si vince,
0: è vero,
1: quindi forza Napoli sempre, forza il gioco del calcio.

0: un abbraccio, caro Gino. Però comunque il Paris Saint-Germain i campioni ce li ha, perché Kvara è un fuoriclasse, Dembélé è il pallone d'oro, insomma parliamo di calciatori. Vitigna ha fatto un mondiale scandaloso, non si capisce il perché, ma è uno dei centrocampisti più forti al mondo. Insomma, è vero, prima aveva solamente, diciamo, nomi e giocatori pagati fiori e fiori di milioni e non è riuscito a vincere niente. Da quando ha iniziato ad avere un'organizzazione, il PSG ha iniziato a vincere, oggi è la squadra più forte al mondo di club. Quindi è così, ci sono tanti sì e tanti ma, poi ovviamente ragazzi, quando si ragiona con nomi che comunque sono importanti. Salvatore, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Salvatore, la pianura.
0: Ciao Salvatore.
1: Parliamo di gas, sono degli amici all'estero che io chiamo di notte per il fuso orario dal Cile, dall'America e dal Canada, che ti mandano tanti saluti. È un gruppo che ci chiamiamo Amici Azzurri e altri saluti. Amici pure che stanno all'estero, ti mandano tanti saluti perché ti sento.
0: Li salutiamo con tanto affetto.
1: Non possono chiamarti perché c'è il fuso orario.
0: Tipo, certo. Stanno a Miami?
1: Uno sta a New York,
0: 6 ore indietro, e ora sono le 6:30 del mattino. Sì.
1: È a Montreal, Canada.
0: Ah, ok.
1: Seguo i nomi che li posso anche dire.
0: Li salutiamo, Salvatore, li salutiamo.
1: Uno si chiama Silvestro, l'altro Fiorenzo, un professore universitario, e l'altro che si chiama Pasquale, un pizzaiolo.
0: Li salutiamo con tanto affetto tutti e tre.
1: Allora, ti volevo dire questo.
0: Vai.
1: Sono d'accordissimo con te, Gianluca, perdonami. Allora, sono d'accordo con gli amici tifosi, fratelli tifosi, sangue azzurro, per quanto riguarda la gente. Ma già doveva uscire col capo verde. È stata portata per mano per un fatto di scusa in inglese, stracciato, lui sinistro. E allora questo si è capito. Già contro l'Inghilterra, vedevi Paredes che faceva, già doveva uscire la Paredes. Ieri dopo la partita, hai visto che scandalo, Paredes a centrocampo, aggrediva tutti. Ma non si vince il calcio così. Gianluca, i ragazzini, che esempio li diamo? Io ho 75 anni.
0: È vero, hai ragione.
1: Che calcio è? Volete vincere, ecco, come ha detto l'altra amica, volete vincere con facendo, tra virgolette, scusa la parola, i camorristi, messo a campo? Il calcio non è. Se siamo contro la violenza, su tutti i lati, il calcio deve portare rispetto. Oh, e per i giovani che vengono dietro. Per quanto riguarda il pallone d'oro,
0: sì.
1: Io ci avrei due nomi, Gianluca.
0: Vai.
1: Lodi e Guarascheri.
0: È vero, Paul, considerato il fatto che ti saluto Salvatore, un abbraccio, considerato che Rodri lo ha già vinto e la stagione con il City non è stata proprio al 100%, il mondiale sì, tra l'altro quel genio di Guardiola lo aveva detto vedrete il miglior Rodri al 100% nel mondiale, e così è stato. Al mondiale ha fatto un percorso clamoroso, premierei più quello che è stato, diciamo, continuo nel corso di tutta quella stagione. Ci sono tanti nomi, Kvara che però ha l'handicap di non aver fatto il mondiale, c'è Kubarsi, c'è anche Yamal che non ha brillato nel mondiale, però ha fatto una stagione clamorosa con il Barcellona, anche se comunque nella Spagna campione del mondo è sempre stato titolare in tutte le partite. Poi c'è Fabian, c'è veramente Fabian, ragazzi, è stato Fabian, secondo me lo può vincere, perché Fabian è stato quello lì, diciamo, più, come dire, continuo nel corso di tutta quella stagione. Però mi farebbe piacere, dato che sulla Champions League del Paris Saint-Germain, sia in quella dell'anno scorso, dove sicuramente arrivò a gennaio, ma in quella di quest'anno Kvara è stato veramente determinante. Siccome al mondiale non c'è stato nessuno che ha brillato in modo particolare, secondo me potrebbe essere l'anno di Kvara, però insomma vediamo quello che accade e aspettiamo. Vado da Vincenzo. Vincenzo, buongiorno.
2: Ciao grande Gianluca.
0: Ciao Vincenzo, buongiorno.
2: No, io sono, prima di tutto, sono pienamente d'accordo con Salvatore, che ha chiamato prima, dicendo che ci vuole rispetto nel gioco del calcio, e sono pienamente d'accordo, perché quello che è stato fatto è stato bruttissimo, anche perché non era il caso, né con l'Inghilterra né con la Spagna. Poi sono d'accordissimo con te che Kvara possa vincere il pallone d'oro. E poi una parentesi su quando magari a volte io parlavo della Spagna, c'è la DNA di quel possesso parla e così via. Tutto questo comunque è sempre stato costruito negli anni precedenti da Cruyff, no? Parliamo di Cruyff, forse magari la gente dimentica, ma io più o meno mi aggiorno un po' e cerco sempre di capire qualcosa. e perché la Spagna è arrivata a tutto questo. Quindi già dal modello Cruyff, che poi dopo Guardiola naturalmente l'ha modernizzata, l'ha fatta ancora più bella e così via, e ci vogliono degli anni. Quindi io penso che quel gioco che l'Inghilterra che si è suscitata da sola è proprio perché anche se ha giocato bene, no? Cioè, parliamoci chiaro, ha giocato un bel calcio anche contro l'Argentina, ma che è suscitata perché non hanno nell'indole quei concetti ben precisi di andare avanti nel fare quel possesso palla, di attaccare, invece hanno avuto paura, il concetto di avere paura, e si sono messi lì di dietro per cercare di portare avanti la partita. Allora, quindi, se noi finché adesso in Italia che dobbiamo cercare di costruire questo modello, che non, io penso non ci riusciremo mai, ma pure ci vogliono degli anni, ci vuole la gente con i giusti concetti e principi di calcio, così, che ci vuole nel DNA, e il nostro DNA è la fase difensiva. Non so se sono stato...
0: No, so, ti ho capito perfettamente, sì, ti ho capito perfettamente. Caro Vincenzo, ti saluto, ti ringrazio, un abbraccione.
2: Ciao,
0: ciao, un abbraccio, chiarissimo ovviamente il discorso di Vincenzo. Vado da Alberto, ciao Alberto, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno, sono Alberto da Bologna.
0: Ciao Alberto,
3: sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
3: Io
0: sempre
3: vorrei fare un resoconto sul torneo dell'Argentina, essendo che tifo argentino, lo metto in primi, è un giudizio sportivo. L'Argentina in queste due o tre partite non si meritava di andare in finale, come comportamento calcista e come gioco. Anche ha detto qualche amico di Poso che già col capoverde lì. Poi le pagliacciate che ho visto, che dopo ho finito la partita non ho più visto niente, ho visto quelle cose dopo scandalose stamattina, non si possono vedere in una partita di mondiale, una finale di mondiale, non si possono vedere quelle scene di litigare in campo, non si possono vedere. E poi quella è l'alibi dei perdenti. Messi ha fatto proprio una cosa che gradevole, che ha fatto un richiamo che per il labiale, quello è l'alibi dei perdenti. Io preferisco sempre CR7 a confronto lui. Io credo che Dios si sia molto piato gol, diciamo, una napoletano si è piato gol, quello che ha visto ieri si è piato troppo gol.
0: Un abbraccio, caro Alberto, grazie per aver telefonato. Volo. Nel frattempo sta facendo molto discutere, come ci ricordava anche Alberto, questa scena, secondo me, vergognosa dei giocatori dell'Argentina girati durante la premiazione della Spagna, mentre la Spagna alza la coppa. Dico che dei grandi campioni si dimostrano tali soprattutto quando sanno perdere. Soprattutto quando sanno perdere. Ricordo Cristiano Ronaldo, dopo l'eliminazione dal mondiale tanto discussa, è andato alle telecamere a parlare serenamente, ha detto: io sono sereno e tranquillo, ha vinto chi ha meritato e ho dato tutto quello che dovevo dare. Bisogna essere bravi anche nel saper perdere, anzi è la cosa più importante. Raffaele, ciao, buongiorno.
4: Oh, ciao Gianluca, complimenti,
0: grazie, grazie.
4: E auguri per l'ufficialità.
0: Grazie mille.
4: La collaborazione, io ho sempre sostenuto questo, ogni volta che sono intervenuto, il mio intervento è stato sempre preceduto dal fatto che la radio ufficiale del Grande Napoli per me è stata sempre Radio Kiss Kiss, per competenza e simpatia, quindi adesso è un dato di fatto, quindi sono contentissimo. Per me che un fedelissimo radioascoltatore, e per voi che siete i protagonisti per eccellenza. Io dico una cosa, se dobbiamo partecipare al mondiale come quello che è appena finito, sinceramente è meglio che non ci andiamo ai mondiali, perché è stato proprio uno spettacolo indecoroso, a finale, botte, insomma... a livello mondiale si danno questi messaggi, sinceramente, insomma, un po' di pilotaggio anche, sai, per le squadre che dovevano arrivare in fondo, insomma, non è una cosa che mi aggrada tanto, non mi appassiona, sinceramente. L'unica nazionale che c'ho io è già lui, il Napoli, il Grande Napoli,
0: sì. Vabbè, ci sta, questo, ci sta.
4: Ti volevo chiedere,
0: vai.
4: Fonte mercato, suo difensore, lo prendiamo?
0: Ragazzi, Questa è una bellissima domanda. Io credo che il Napoli lo prenderà il difensore. Vediamo, vediamo, aspettiamo. Sappiamo che.
4: E oggi sei orfano del grande Diego?
0: Vabbè, Diego è un po' in vacanza. È un po' in vacanza. Lui se le fa, lui se le fa in questo periodo. Io me le farò in un altro periodo. Quindi ci gestiamo un po', diciamo, in questo periodo qua. Ma non vi preoccupate, che l'anno prossimo torneremo più carichi che prima per la nuova stagione. Ma nel frattempo, via, com'è?
4: Non ho dubbi a
0: riguardo. No, vi accompagneremo comunque nonostante tutto in questi giorni di ritiro con tutti i nostri contenuti. Raffaele, un abbraccio.
4: Sarò al vostro fianco come al solito. Grazie,
0: grazie, ciao, grazie per la fiducia, Raffaele. Buona giornata. Nando, ciao, buongiorno.
5: Gianluca, buongiorno. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
5: Complimenti per essere di nuovo la radio ufficiale del Napoli.
0: Grazie, grazie mille.
5: Mi volevo collegare un attimo al discorso del fatto delle nazionali, dell'Argentina, il comportamento dell'Argentina in campo. Allora, personalmente io il comportamento dell'Argentina, dico la verità, neanche a me è piaciuto tanto. Però diciamo che l'errore di base non è della nazionale argentina, ma è chi l'ha permesso di giocare in questo caso. Cioè gli abiti in precedenza che hanno dato il fatto che Fernandez fa un fallo e non viene ammonito dalla prima partita, lui dopo si sente in diritto di giocare tutte le partite così. Oh, sbaglio. No,
0: certo, certo, io ho detto questa cosa qui prima.
5: Cioè io personalmente la vedo più così, quindi diciamo che lo sbaglio iniziale è dell'arbitraggio delle partite in precedenza. Riguardando il fatto che l'Argentina sia arrivata in finale per gli aiuti e tutto il resto, io credo che sia solo una bella cazzola quello che stiamo dicendo. Alla fine l'Argentina le partite le ha vinte, ma con il cuore, cioè giocando veramente fino all'ultimo respiro. Infatti ieri si è vista la finale più brutta della storia, perché l'Argentina non c'era più in campo, non c'è mai stata, la Spagna giocava, poteva chiuderla dall'inizio la Spagna la partita. Però per l'inesperienza dei giocatori, perché sono tutti giovani, hanno saputo chiudere. Per me, poi ripeto, io non sono un opinionista di
0: Poi di base, Nando, diciamo anche, ricordiamo che la Spagna ha giocato un mondiale intero con Oyarzabal, che non è una prima punta, cioè insomma ha giocato senza l'attaccante di ruolo.
5: Hai capito, Yamal che comunque non ha fatto un mondiale all'altezza del suo nome, perché si aspettava.
0: Esatto, è vero.
5: Comunque Yamal
0: ha fatto un mondiale da calciatore forte, normale, ma non da alieno che è lui, sì.
5: Esatto, esatto. Poi mi collego un attimo al fatto del Napoli, poi lascio spazio agli altri perché siamo un sacco a chiamare. Secondo me il Napoli in questo momento deve andare per forza sul mercato per la sostituzione di Buongiorno, perché Buongiorno ho paura che con questo stop possa iniziare un altro anno di calvario e il Napoli non può permettersi di avere un giocatore in meno in rosa.
0: È un grande tema questo, Nando, ti saluto e ti ringrazio, un abbraccio. Sul difensore ci ritorniamo. Allora ragazzi, ci sono giusto 40 secondi di pubblicità e poi rientriamo, c'è già Carmine in attesa.
6: Con Kona GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai, a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci, eccoci rientrati, andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, piacere, è la prima volta che...
4: Piacere tutto mio Pasquale, che piacere, ciao, ciao. Buongiorno.
5: Volevo solo dire, per quanto riguarda tutti quelli che stanno chiamando dicendo che l'Argentina si è comportata male in campo, il modo in cui giocano e questo e quell'altro, io sono del parere che comunque il calcio è uno sport di contatto e nel momento in cui l'arbitro mi dà il permesso di poter giocare in un certo modo, basta guardare il calcio sudamericano, che quell'anno è proprio MMA. Quindi voglio dire, io penso che vedere un giocatore per esempio come Paredes, che annulla totalmente Bellingham per tutta la partita, nonostante diciamo che poi magari è stato un po' rude o ha usato un po' di interventi un po' più duri, però per me quello è calcio. Io devo dire la verità, dopo quella partita se non mi compro la maglia di Paredes, sinceramente parlando. Quindi vedere tutte queste persone che si lamentano, secondo me è più diciamo un pretesto per andare contro l'Argentina, secondo me, a parere mio. Perché poi per quanto riguarda il gioco si possono avere tutte le...
4: Pasquale, però l'Argentina è stata, soprattutto nella partita di ieri, tutto quello che noi abbiamo sempre criticato delle altre squadre, mi viene da pensare alla Juventus, all'Inter, nel corso della stagione, l'abbiamo sempre criticato noi questo atteggiamento così aggressivo.
5: Ieri non ha giocato proprio, ha avuto un zero e diciamo che a un certo punto ha sperato solo in una magia di Messi. Sono sicuramente d'accordissimo sulla vittoria della Spagna, però su questa cosa che stanno dicendo tutti del gioco duro, ragazzi, ma il calcio è questo, cioè io ho sempre visto il calcio, anzi ripeto, per me l'Argentina quando giocava con quella garra, con quella voglia sulle seconde palle di riconquistare il pallone il prima possibile, per me quello è veramente un gioco che magari questa aggressività ce l'ha vista i giocatori del Napoli, tutto qui.
4: E va bene, ci può stare, però l'aggressività poi non deve essere sempre sportiva e non deve sfociare in altro, cosa che è sfociata in altro come abbiamo visto ieri con quelle vergognose scene di Paredes alla fine della partita, che non so se hai visto, veramente cose brutte.
5: È da condannare, assolutamente.
4: Esatto. Pasquale, un abbraccio, buona giornata, ciao, ciao, ciao. Nel frattempo ragazzi siete scatenati sull'argomento pallone d'oro, vedo che... Mi state esprimendo molto, per me è Fabian, quest'altro amico per me sicuro è Kvara, poi c'è quest'altro amico che mi scrive, per me lo danno a Yamal anche se non ha brillato nel mondiale, poi ovviamente ancora sulla partita di ieri anche Tagliafico ha annullato completamente Yamal. Devo dire la verità, ha fatto un'ottima partita Tagliafico a uomo su Yamal, non si è mai staccato. Sì, potrebbero, caro Vincenzo mi ha proposto un nome che molto probabilmente finirà in top 3 nella classifica del pallone d'oro, soprattutto per quelle giocate a rientrare che sono poi diciamo come dire un marchio di fabbrica. Però sono molto curioso di sapere il primo posto di Vincenzo e di Riccardo. Vincenzo, secondo te chi lo vince? Sentiamo Vincenzo, che tu... Per Vincenzo potrebbe essere Yamal l'indiziato, per te Kvara, Riccardo? No, dimmi secondo te chi lo vince, non secondo te chi è il più forte, perché poi so a chi può, perché più forte ragazzi è Kvara, secondo me, di tutti quest'anno per quello che ha fatto. Certo, Mbappé e Yamal sono due mostri, però Kvara quest'anno ha fatto una stagione clamorosa. Ha ragione. Allora, Vincenzo Perna dice una cosa che è giustissima, cioè dice Mbappé ha vinto la classifica marcatori mondiali, tra l'altro all'età che ha, 22 gol in 22 partite del mondiale è qualcosa di inumano, anche se devo dire la verità il livello del mondiale negli anni è un pochino sceso, perché prima non è che affrontavi Capoverde e altre squadre. Esattamente, vabbè, questo è opinabile diciamo, vabbè, ma comunque ritorniamo sul Napoli. Merita Kvara, Ciao Gianluca, non sono per niente d'accordo con il ragazzo di prima. Il calcio duro è una cosa, la lotta libera è un'altra. Infatti, caro amico, l'abbiamo spiegata questa cosa. Nel frattempo vedo che è attivo il collegamento con Di Maro. In apertura di Radio Gol con Riccardo Catapano ci sarà Carlo Alvino, colui che medierà questa sera in piazza Di Maro con i calciatori del Napoli, e che colui che intervisterà per Kiss Kiss Napoli, radio partner ufficiale del calcio Napoli, un tesserato del Napoli domani. Non voglio spoilerarvi il nome, lo scoprirete domani nel corso di Radio Gol con il mio amico Riccardo Catapano, che sarà pronto a prendersi la scena in questi pomeriggi su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Ci saranno anche le ultime notizie con Vincenzo Perna. Tra pochissimo torniamo al telefono allo 081 546 6873. Voglio leggere questo messaggio di questa amica: perché nessuno dice che Messi è stato incredibilmente graziato, ma che doveva avere rosso diretto per il farlo brutto contro l'Algeria? Sono d'accordo, l'ho sempre detto, per me quello è rosso diretto e doveva saltare almeno un paio giornate. Buongiorno, per me ovviamente sarà Mbappé, ce lo scrive Dario D'Alicola. Potrebbe essere comunque Vincenzo Mbappé, potrebbe essere Mbappé, perché comunque non ha vinto il mondiale con la Francia, però gli va detto che gli è stato tolto un pallone d'oro clamoroso qualche anno fa. Quest'anno la Francia ha brillato solo grazie ed esclusivamente a Kylian Mbappé, e quindi diciamo che in realtà potrebbe essere, come dire, messo in lista il nome di Mbappé, anche se devo dire la verità, il Real Madrid quest'anno ha fallito, nonostante Mbappé ha segnato caterve di gol ed è stato l'unico, e nei criteri del pallone d'oro conta e pesa anche quello che, grazie al contributo del calciatore, fa la squadra. Questo va detto, e quindi ovviamente questo può influenzare. C'è il report dell'allenamento mattutino, adesso ve lo andiamo anche a leggere tra pochissimo, il tempo che arrivo sul sito ufficiale del Napoli e leggeremo il report della seduta mattutina. Eccolo qui, eccoci qua. Il Napoli, quarto giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro. Gli azzurri si sono allenati alla Sky.it Arena. Al mattino la squadra ha lavorato in due gruppi distinti. Il primo ha effettuato lavoro in palestra e successivamente una serie di esercizi di possesso in campo finalizzati alle conclusioni. Il secondo gruppo ha svolto un lavoro tattico. La notizia riguardo Politano e Vergara: Politano, Rafa Marin e Vergara si sono allenati in gruppo. Nel pomeriggio ci sarà una seconda sessione di allenamenti che naturalmente sarà raccontata dal nostro Paolo Del Genio. Tra pochissimo la chiusura con Vincenzo Perna, le ultime notizie per una nuova puntata di Radio Gol con Riccardo Catapano. Continuo a leggere qualche messaggio. In primis, complimenti e auguri per essere la nuova radio ufficiale. Va detto che quest'anno il pallone d'oro lo può vincere Fabian Ruiz, ce lo scrive Massimo. Ciao Gianluca, io ti direi Yamal per una questione di sponsor. Gli sponsor non c'entrano niente, caro amico, per quanto riguarda il pallone d'oro. Buongiorno, si parla solo di Paredes, ma Ayala su Olmo, l'avete visto? No, non ricordo questo episodio, francamente, caro amico. E poi ancora, mi piacerebbe lo vincesse Kvara, ci scrive Mario Dal Vomero. Ragazzi, per quanto mi riguarda, notizie mi chiedete, notizie su Diego, sul direttore Walter, sono giorni di vacanza, sono giorni di ferie, quindi ci alterniamo tutti, qualcuno va a fare il bagno a mare, qualcuno torna, quello che torna poi manda quel qualcun altro a fare il bagno a mare. Sono periodi dove possono esserci, diciamo, delle assenze. Anche Vincenzo nel fine settimana si godrà qualche ora di sole, ma anche il sottoscritto, caro Vincenzo Perna. Buongiorno, per me lo deve vincere assolutamente Kvaratskhelia per il contributo che ha dato con il Paris Saint Germain nel corso di questa stagione. Buongiorno, quando ci saranno le amichevoli del Napoli in TV? E tra pochissimo ve lo enunceremo, il programma delle amichevoli, con tantissime sorprese che però ancora non posso spoilerare. Voi rimanete sempre connessi su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV e piano piano scoprirete le nostre sorprese. Antonio, ciao, buongiorno.
6: Ciao Gianluca, ciao. Voglio dire una cosa, si parla del pallone d'oro, giusto?
4: Sì.
6: Allora, bisogna essere anche fortunati. Guarda, non lo vince perché è capitato nell'anno del mondiale.
4: Eh sì.
6: L'anno scorso l'ha vinto Dembélé, che i mondiali non c'erano. Bisogna essere... Se non era l'anno del mondiale, lo vinceva Kvara. io penso che lo vincerò Rodri.
4: Sì, è vero, hai ragione Antonio, i mondiali contano molto sicuramente, però non ha, non ha brillato nessuno in particolare, capito? Per questo, allora, se avesse segnato Yamal nella finale, quella punizione alla fine, io ti avrei detto non, diciamo, non c'erano dubbi.
6: Sì.
4: L'avrebbe vinto sicuramente Yamal.
6: Rodri è un mostro.
4: Rodri l'ha già vinto però.
6: Sì, non fa niente, perché
4: e comunque in campionato non è che ha brillato con il City, eh.
6: Lo so.
4: Quindi questo sì, conta.
6: Bisogna essere anche fortunato. Se non era l'anno dei mondiali lo vinceva Quara.
4: Hai ragione, però vediamo, dai, aspettiamo perché può succedere ancora di tutto. Vediamo, vediamo a chi lo daranno. Caro amico,
6: sempre
4: Forza Napoli, Antonio, ti saluto. Allora, io mi devo fermare, siamo in chiusura, ovviamente ritornerò domani dalle 12 alle 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Tra pochissimo le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi la nuova puntata di Radio Gol con Riccardo Catapano. Torneremo a Di Maro, dove per noi c'è Carlo Alvino dalla postazione di Kiss Kiss Napoli. Vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo domani. Le news.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, la Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione che ha interessato 44 province italiane per contrastare la criminalità giovanile. L'attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo si è concentrata sui giovani dediti in gruppo singolarmente a reati contro la persona, il patrimonio in materia di stupefacenti e di armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili a delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. Nella provincia di Napoli 28 gli arresti tra maggiorenni e minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ancora una cronaca, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti per porre fine a un incubo consumatosi tra le mura domestiche. Protagonisti della vicenda, una ragazza di 25 anni e il compagno di 34. Secondo quanto ricostruito dai militari, alla base della violenta aggressione vi sarebbe una gelosia ossessiva da parte dell'uomo. Le consuete minacce verbali hanno lasciato il posto alla violenza fisica, in preda a una rabbia fuori controllo che lo ha portato a danneggiare gran parte dell'arredamento di casa. Il 34enne ha prima alzato le mani sulla compagna e successivamente l'ha ferita all'addome con un coltello. Fondamentale è stato il tempestivo intervento di alcuni familiari che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno disarmato e bloccato l'aggressore. Cambiamo argomento. Si tratta di Carmine Saccone, 27enne, il giovane che ha perso la vita a Giugliano in Campania durante una serata in discoteca. Fatale, secondo le prime ipotesi, un malore che non gli ha lasciato scampo nonostante i soccorsi del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica intorno alle 4 del mattino. Il PM ha disposto il sequestro della salma ed è stata disposta l'autopsia al fine di spiegare i motivi della improvvisa morte dell'uomo che era residente nel Casertano. Sulla tragedia indagano i carabinieri intervenuti nel locale per ricostruire quanto accaduto e raccogliere le testimonianze delle persone presenti. E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna si laurea campione del mondo nella finale dei mondiali americani. Infatti la squadra di De La Fuente batte l'Argentina di Messi ai tempi supplementari con un gol di Ferran Torres e si aggiudica la sua seconda coppa nella storia. Su fronte Napoli invece prosegue la preparazione a Di Maro nel primo ritiro della nuova era Allegri. Ieri doppia seduta, così come oggi, mentre stasera il primo incontro con quattro calciatori azzurri in piazza, ovvero Alisson, Vergara, Beukema e Politano. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: 40 secondi dopo le 13 arriva l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Buon pomeriggio a tutti e buon inizio di settimana da parte di Riccardo Catapano. Inizia Radio Gol nel giorno 4 del ritiro di Di Maro per il Napoli di Massimiliano Allegri. Prosegue quella che è la preparazione degli azzurri in vista anche dei primi impegni. Il 22 è la prima amichevole in quel di Di Maro, che ovviamente seguiremo da vicino. C'è grande curiosità in quello che è il lavoro anche tattico del tecnico del Napoli, in particolar modo tanti azzurri in spolvero. Questa mattina abbiamo letto poco fa con Gianluca Miranda anche quello che è il report dell'allenamento. Tornano ad allenarsi con il gruppo anche Politano, Rafa Marin e Vergara, con Politano e Vergara che saranno tra l'altro tra i quattro protagonisti azzurri questa sera Di Maro nell'incontro con i tifosi. Buona giornata e buon lavoro anche al nostro Nello Iorio in regia, così come a Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video. Ovviamente oggi parleremo di Napoli, di mercato, ma anche di mondiali, perché ieri si è conclusa la rassegna iridata che ha visto, fatemelo dire, anche meritatamente vincere la Spagna della Fuente, una squadra che si è dimostrata squadra. Questo mondiale l'ha vinto veramente la grande organizzazione in ambedue le fasi della squadra spagnola. Ieri l'Argentina di Leo Messi invece è arrivata un po' con l'acqua alla gola, con un po' di stanchezza, anche di nervosismo, con la Spagna che vince il secondo mondiale della propria storia. Noi però riavvolgiamo adesso il nastro, perché dobbiamo parlare di Napoli e dobbiamo collegarci subito in quel di Di Maro dal nostro inviato. Quindi fatemi dare il buongiorno e come sempre buon lavoro al nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, come stai?
1: Bene, bene, buongiorno Riccardo, buongiorno naturalmente a tutti coloro i quali sono sintonizzati con noi, con Kiss Kiss, e speriamo che sia, ma sicuramente sarà così, un'altra bella settimana completamente tinta d'azzurro, il colore della passione. Eccoci qua, sole su Di Maro, il sole bacia i belli. Qui abbiamo solo tifosi del Napoli bellissimi, amico mio.
0: Assolutamente sì, tra l'altro ho visto anche qualche immagine che hai pubblicato, Carlo, devo dire, come sempre grandissima risposta del tifo napoletano in quel di Di Maro, una grande organizzazione per l'arrivo del Napoli, per abbracciare i tanti tifosi che ovviamente vogliono vedere da vicino questa squadra. La sensazione, Carlo, me lo puoi dire anche tu, è che oltre ovviamente all'allenamento, l'intensità che ci stanno mettendo gli azzurri, c'è un clima di grande serenità e di sorrisi anche durante gli allenamenti. Si respira davvero un bel clima proprio dal punto di vista di spogliatoio, dal punto di vista umano nella truppa azzurra.
1: Allora, ti ringrazio innanzitutto perché mi dai l'opportunità di ribadire un concetto che avevo già espresso attraverso i social, ma lo voglio ribadire con più forza all'autorevole microfono di Kiss Kiss. Il complimento che mi sento di fare, ormai il 15° anno, posso dire di essere diventato cittadino onorario di Maro Folgarida. Dicevo, ormai il 15° anno che vengo qui e ho visto come è cresciuta l'organizzazione, e mi sento in obbligo oggi di fare un complimento alla security e all'organizzazione del Trentino per come ci hanno accolti e per come stanno lavorando in maniera silenziosa ma altamente professionale nell'accogliere i tifosi del Napoli. Tu sai bene, insomma, c'è una vera e propria marea azzurra, ci sono gli ingressi attraverso le prenotazioni online, quindi c'è tutto un percorso prima di poter accedere al campo di allenamento, prima di poter accedere al museo, prima di poter accedere alla sessione di allenamenti. Ebbene, tutto si svolge in assoluta sicurezza, che è la cosa più importante, senza particolari patemi d'animo, e questo proprio grazie alla collaborazione preziosa e silenziosa di chi fa la security e di chi organizza qui in Trentino l'arrivo del Napoli. E quindi ne approfittavo proprio attraverso i social e attraverso Kiss Kiss per fare questo complimento. E poi hai detto un'altra cosa che io sto percependo e sto toccando con mano: i sorrisi. C'è entusiasmo, c'è voglia di accompagnare il Napoli, c'è veramente un'atmosfera particolare. Pensa che te la do in assoluta esclusiva: oggi alla sessione di autografi c'erano quelli classici e canonici, ovviamente c'erano Lucca e Beukema, tutti in fila, tranquilli, foto, firme, maglie e quant'altro. E poi si è creata, ma è con una sicurezza e con un entusiasmo, una sorta di sessione di autografi bis, chiamiamola così, con dei tifosi che fai fatica a trattenerli, soprattutto quelli più giovani, che in maniera assolutamente tranquilla, però lo voglio dire, hanno spostato leggermente le transenne, sono riusciti ad arrivare in un posto a loro non riservato e hanno colto l'occasione per bloccare Maria Nucci e qualche altro azzurro, quindi possiamo dire che oggi c'è stata, a dispetto del programma ufficiale, una sessione di autografi bis, lo abbiamo testimoniato anche con foto ed immagini e quindi insomma questo è il tifo napoletano presente a Di Maro, veramente un'oasi felice.
0: Assolutamente sì, davvero in questo momento un'oasi felice, come dici tu Carlo, al netto ovviamente dei tanti lavori che stanno facendo anche sul piano tattico gli azzurri, anche perché abbiamo letto poco fa il report a proposito di qualcuno che già mugugnava sugli infortuni. Come vedete, Politano, Vergara e Rafa Marini si sono allenati ovviamente con il gruppo, sono semplicemente insomma gestioni che ovviamente dei carichi di inizio allenamento che lo staff fa insieme a Massimiliano Allegri, tra l'altro uno dei più osannati, proprio il tecnico dei partenopei. C'è curiosità perché il 22, dopodomani, ci sarà anche la prima uscita stagionale con l'amichevole contro l'Arezzo a partire dalle ore 18. Un Napoli che, Carlo, ovviamente inizieremo a seguire anche con la voce dei protagonisti, perché questa sera ci sarà il primo evento in piazza con quattro azzurri, ci saranno proprio Vergara e Politano oltre a Bökema e Alison Santos, e da domani, non spoileriamo il nome, attenzione, ci saranno anche le prime interviste ufficiali con i tesserati dei partenopei. Quindi insomma, Carlo, possiamo dire che in questo momento davvero tutto procede nel migliore dei modi, con un clima sereno e con un Max Allegri che lo stiamo vedendo anche nelle immagini, insomma lo vedo molto deciso, e a me questa decisione di Max Allegri, anche con qualche sorriso, anche il modo con cui sta parlando con i propri calciatori, uno su tutti per esempio Frank Anghissà, e lo avevamo detto in tempi non sospetti, attenzione a questo binomio che può nascere tra Anghissà e lo stesso Max Allegri, insomma è stato secondo me un inizio di ritiro davvero molto molto positivo, con tinte azzurre molto forti.
1: È vero, molto positivo. D'altra parte, insomma, il recupero quasi immediato di qualche acciaccato, anche questo è un segnale positivo. Magari, insomma, sotto una buona stella, un ragazzo che si ferma all'inizio e ritorna subito in campo è sicuramente un segnale positivo. E tu hai raccontato molto bene, insomma, li abbiamo visti già in campo quelli che invece avevano avuto qualche problemino iniziale. A proposito di Allegri, devo dire che il tecnico del Napoli, oltre ad essere molto motivato, oltre a rispondere sempre con ampi cenni della mano all'entusiasmo delle tribune, il tecnico del Napoli è rimasto sorprendentemente meravigliato, in senso positivo, dall'organizzazione del ritiro così come lo fa il Napoli, ovvero con incontri tra i calciatori e i tifosi, con la presentazione in piazza, con la sessione di autografi. Allegri raccontava ai suoi più intimi collaboratori di non aver mai avuto un'esperienza del genere. Ti sto un po' spoilerando dietro alle quinte, voglio dire. E quindi dice, ma è veramente qualcosa di bello, perché insomma si crea proprio quell'afflato utile per andare avanti nei migliori modi. Questa sera i tifosi avranno modo di formulare le loro domande ai quattro calciatori che saranno sul palco. Sul palco ci sarà il dirigente, il capo della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, e i tifosi dovranno accontentarsi del sottoscritto, perché sarò io a raccogliere le domande dei tifosi e a girarle direttamente sul palco. Però tu sai molto bene che proprio dai tifosi arrivano le domande, forse, senza nulla togliere a chi fa il mestiere come il nostro, e voglio dire, ci mancherebbe altro, però talvolta, soprattutto in ritiro, è dai tifosi che nascono le domande più interessanti, perché quel tifoso non c'ha retropensieri, il tifoso quello che pensa, quello dice, e quindi sono molto curioso, e siamo tutti molto curiosi di capire cosa ne verrà fuori questa sera in piazza Madonna della Pace tra i tifosi e i quattro azzurri sul palco.
0: Assolutamente uno degli eventi imperdibili secondo me del ritiro, proprio l'appuntamento, l'abbraccio virtuale con i tifosi, e poi Carlo, dopodomani si scende in campo, perché è vero che c'è stata la finale della Coppa del Mondo che ieri è stata seguita, però in questo momento bisogna pensare al Napoli, non si vede l'ora di vedere questa squadra in campo e di vedere anche quelli che saranno i primi esperimenti, no, tattici di Massimiliano Allegri, che come ci aspettavamo sta coinvolgendo davvero davvero tutti in questo ritiro precampionato per dare chance a tutti gli azzurri. Abbiamo visto per esempio un calciatore che sembrava essere finito nel dimenticatoio, mi viene in mente Lindstrom, essere uno di quelli più attivi all'interno degli allenamenti anche con giocate sopraffine.
1: è una caratteristica di Allegri, insomma, quella di dare fondo a tutte le professionalità che ci sono in rosa, e quindi credo che anche questa caratteristica sia stata una delle quali su cui ha puntato De Laurentiis per sostituire Antonio Conte. Hai fatto il nome di Lindström, una sorta di oggetto misterioso arrivato a Napoli nell'anno tragico tra virgolette del decimo posto, poi si è perso prima a Napoli e anche dopo Napoli in qualche situazione legata a prestiti che non hanno permesso al calciatore di esprimere tutta la sua potenzialità. In questi primi giorni di ritiro è uno che sta dimostrando di stare già in palla, sta dimostrando di voler mettersi in mostra, cioè è uno di quelli che dici ma possiamo fare una valutazione. Io devo essere sincero, credo che questo faccia piacere a Manna, perché diventa una sorta di vetrina per Lindström, però nel calcio mai dire mai, certo. Un po' come nella vita, tutto è possibile, e quindi se un domani, di qui a qualche giorno, di qui a qualche settimana, dovessero aumentare le quotazioni di Lindström alla luce delle sue prestazioni, di come si è approcciato col nuovo allenatore, di come si è approcciato con i compagni, è un'ipotesi che per me resta remota, voglio essere sincero, certo, è un'ipotesi che non possiamo però scartare del tutto.
0: Assolutamente, sì. Caro Carlo, io ti auguro buon lavoro, noi ci ritroviamo più tardi ovviamente in collegamento da Di Maro. Un abbraccio al nostro Carlo Albino.
1: Un abbraccio, a dopo, ciao.
0: Grazie ancora al nostro inviato Carlo Albino in quel di Di Maro. Andiamo adesso invece al telefono per dare il buongiorno e buon lavoro anche a Massimo Ugolini di Sky Sport. Ciao Massimo, come stai?
2: Ciao, tutto bene, buongiorno a tutti.
0: Caro Massimo, allora, Napoli al lavoro, ovviamente terminato adesso il Mondiale, tutta l'attenzione si sposterà in quella che è la preparazione degli azzurri, ma in generale tutte le compagini di questa Serie A. Un Napoli che si è ritrovato sotto la guida di Massimiliano Allegri, da una parte il campo, la preparazione, le scelte tecnico-tattiche di Massimiliano Allegri, dall'altro un mercato che ovviamente continua ad essere incentrato in questo momento su quelle che sono le uscite e il lavoro di Giovanni Manna e di tutto lo staff mercato dei partenopei. La sensazione, Massimo, è che in questo momento il club partenopeo, in generale i giocatori del Napoli, stiano trovando davvero una confidenza con Massimiliano Allegri, perché vediamo dalle immagini che ci arrivano da Di Maro davvero tanti sorrisi in questo momento nel gruppo partenopeo. Non so se anche tu stai avendo questa sensazione.
2: Sì, è un'impressione abbastanza diffusa, insomma, che abbia avuto la bravura, il merito, la capacità di entrare subito in sintonia con il gruppo. Poi lui ha una comunicazione molto, molto schietta, diretta, aperta, e quindi questo è un aspetto che secondo me i giocatori apprezzano, oltre al fatto che è una battuta, ma è cambiata la metodologia di lavoro,
0: sì.
2: La parte atletica, di fatto ieri c'è stato il primo allenamento in cui è stato dedicato un grande spazio alla parte atletica, si lavora tanto con il pallone, e questa è una cosa abbastanza gradita a tutti i giocatori in assoluto, non solo quelli del Napoli, e poi grande attenzione alla fase difensiva. Io credo che il tratto di discontinuità con il recente passato sia proprio questo aspetto, la metodologia che è cambiata. È ovvio che poi il mercato adesso entra prepotentemente, tornerà prepotentemente in primo piano, è vero, le uscite, ma c'è anche una situazione legata al difensore centrale che comunque deve essere in qualche modo risolta, perché bisogna capire i tempi di recupero di Buongiorno, bisogna venire a capire questa cronicizzazione al tendine d'Achille, questo problema che sta affliggendo Benzema, quanto durerà e quanto inciderà anche nella preparazione attuale, perché il giocatore non è a disposizione di Allegri. Bisognerà capire che tipo di valutazione darà Allegri, farà su Rafa Marin, che è un giocatore che sta provando in questo momento, ma che insomma deve dare delle risposte. Quindi questa è una priorità al momento. Napoli credo abbia tutto l'interesse di risolvere in fretta, al netto delle entrate e uscite.
0: Assolutamente sì, hai fatto benissimo, insomma, a sottolineare questo aspetto. È vero che il Napoli, insomma, ad oggi, se parliamo anche di difensori centrali, può vantare anche il ritorno di Marianucci, oltre alle valutazioni per Rafa Marin, che oggi si è allenato.
2: Sono comunque corti, eh?
0: Sì, esattamente. Poi è vero che ci sono calciatori che possono essere in questo momento utilizzati anche da centrale, vedi Olivera, lo stesso Di Lorenzo, però dipenderà anche dalla tipologia di sistema di gioco che sceglierà Max Allegri. Di fatto, insomma, il Napoli sta cercando comunque un difensore centrale, si sono fatti diversi nomi, Ghila era quello più vicino, poi finito al Milan, resiste il nome di Federico Gatti, per esempio, della Juventus. Nelle ultime ore si è valutato, o meglio, si è vociferato anche della possibilità di Solé. Quindi, se tanto mi dà tanto, il Napoli in questo momento ha comunque idee molto chiare anche su quello che è il mercato in uscita, in entrata, al netto del mercato in uscita, perché se dovesse uscire Vanja Milinkovic-Savic arriverà un portiere, di certo si sta cercando un vice Di Lorenzo, di certo si sta cercando anche un centrale difensivo. Ecco, io mi aspetto comunque un mercato del Napoli che vada a puntellare questa rosa, al netto delle uscite. Mi aspetto un Napoli da 3-4 acquisti per andare comunque a completare una rosa che di partenza, secondo me, lo stesso Massimiliano Allegri reputa comunque già molto molto valida e forte.
2: Sì, sì, assolutamente, anche se poi la soluzione Olivera centrale a 4 l'ha fatto, l'ha giocato, ma è più un braccetto di sinistra. Sì. Secondo me a 3 le indicazioni che stanno arrivando dal campo sono di un Massimiliano Allegri votato a un'impostazione tattica che parte dalla difesa a 4, con qualche accorgimento diverso rispetto ai suoi predecessori, rispetto a Sarri che non spezzava la linea, Allegri spezza la linea, con qualche, ecco, insomma, come dire, con un imprinting diverso, ma è un Napoli che torna all'antico da questo punto di vista.
0: Assolutamente sì, e poi andranno valutati anche coloro che torneranno proprio dal mondiale, che ieri abbiamo visto, due su tutti, insomma, ci sono due questioni da risolvere, quella di Kevin De Bruyne e di Romelu Lukaku, per capire anche le idee e le scelte dello stesso Massimiliano Allegri. Caro Massimo, grazie mille per essere stato quest'oggi con noi, buon lavoro e buona giornata, grazie mille.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie mille a Massimo Ugolini di Sky Sport. Vi ricordo anche quest'oggi poi l'appuntamento con 442 con il nostro Paolo Del Genio per vivere anche quella che sarà la seduta di allenamento pomeridiano del Napoli. Questa sera invece alle ore 21 l'incontro di quattro calciatori azzurri proprio lì a Di Maro. Protagonista ci sarà anche il nostro Carlo Alvino, come vi ha detto poco fa. In piazza ci saranno Alisson, Bökema, Vergara e Politano, e quindi sentiremo anche quali saranno le domande e le curiosità che saranno poi poste ai calciatori azzurri dai tifosi del Napoli presenti in quel di Di Maro. Torniamo a parlare ovviamente del Napoli, ma anche di mondiale, e lo facciamo con Andrea Dossena. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Parto subito dal mondiale, trattiamo anche questo aspetto, mondiale che è terminato, la vittoria della Spagna, ha vinto la squadra, e metto squadra, lo sottolineo, più forte secondo te di questa manifestazione?
3: Assolutamente sì, la più continua, quella che ha concesso in tutto il mondiale 8 tiri in porta, facendo la fase della fase offensiva, non della fase difensiva, di un possesso magari forse troppo esasperato in certe situazioni, però quando non avevano il pallone un pressing importante, hai detto bene tu, una squadra totale che ha meritato di vincere questo mondiale.
0: E secondo me, insomma, è andato a confermare anche qualcosa che ovviamente non può essere sempre matematico, però l'organizzazione e ovviamente il talento, perché questa è una squadra che di talento ce l'ha, anche se la sua stella, per esempio, come Yamal, non è stato al 100%, secondo me, in questo mondiale. Se andiamo a fare un compare con gli altri big di questo mondiale, ha dimostrato che però se hai qualità e se hai grande organizzazione e giochi da squadra, riesce a battere anche squadre che magari hanno maggiore qualità rispetto alle due. Io credo che davvero la Spagna abbia dimostrato cosa vuol dire progettualità, perché questa è una squadra che si è portata a casa l'Europeo, che si è portata a casa anche la Nations League, seguendo comunque dei sistemi di gioco importanti, magari senza avere un calciatore lì davanti, sai, il classico centravanti che ti fa la differenza, però questo un po', secondo me, apre a quelli che sono gli scenari della direzione che sta prendendo il calcio moderno, Andrea.
3: Ah sì, non puoi permetterti di non giocare con alcuni giocatori. L'emblema è il migliore in campo della semifinale con la Francia, Cucurella.
0: Sì.
3: Quindi ti fa capire quanto è il complessivo, quanto sia importante, quanto anche un giocatore magari non tecnicamente o la punta di diamante di una squadra arriva a essere il migliore in campo quando fa del dinamismo, della cattiveria, della tenacia, è una delle sue doti migliori. L'hanno l'hanno meritata e ti dico, sono contento che abbiano vinto loro.
0: Onestamente anche io, al netto insomma del grande mondiale fatto da Leo Messi e dall'Argentina, la sensazione che l'Argentina sia arrivata un po' con la spia della benzina accesa in questo appuntamento finale. Ti chiedo
3: penso che anche il suicidio dell'Inghilterra sarebbe stata Spagna-Inghilterra,
0: sì.
3: Non so che cosa è passato,
0: sono d'accordo con te,
3: nell'ultima mezz'ora l'Inghilterra, perché solo un suicidio.
0: Ma vedi, quando vai a snaturare quella che è la tua idea di gioco, perché l'Inghilterra fino a quel momento, magari non in una partita straordinaria,
3: naturale, doveva continuare a fare la partita che stava facendo.
0: Esattamente, tu che invece ha deciso di fare un passo indietro, di fare un gioco che in quel momento non aveva portato comunque i risultati all'Inghilterra e si è difatti consegnato all'avversario poi in semifinale.
3: Certo.
0: E quindi poi purtroppo le paghi queste scelte. Detto questo, Andrea, secondo te invece l'Italia da chi ripartirà alla fine? Perché è ovvio che adesso abbiamo negli occhi la Spagna, il progetto Spagna, è facile dire copiamo loro, no, noi dobbiamo fare l'Italia, perché la Spagna è un'altra tipologia proprio di progetto. E ti chiedo, secondo te, da chi ripartirà a questo punto l'Italia?
3: Non è che comunque portando qualsiasi allenatore, più bravo che sia, possiamo arrivare in quattro anni a livelli di vincere un mondiale quando tre per tre volte non ci siamo mai qualificati. Io per la stima che ho porterei Conte, però non è solo una mia idea. Adesso sembra che Mancini, si parla di Pirlo, per la garanzia di non di suicidio, anche di successo, ma di metodologie che ha già avuto, che ha avuto anche quell'esperienza lì con l'Italia, riporterei Conte. Però non è che Conte sforna dei campioni, dobbiamo costruirceli dal basso.
0: Esatto.
3: cercando di mettere nel settore giovanile, ecco, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che spero che quindi gli arbitri italiani l'abbiano vista in questo mondiale: non ci sono mai più state interruzioni per sceneggiate.
0: No,
3: perché
0: verissimo.
3: Se vai per terra devi entrare e devi star fuori, stranamente, per magia, quindi non ci sono più stati per terra giocatori, magicamente stavano tutti in piedi. Ma questo deve partire non solo dalla Serie A, a cascata su tutte le categorie, perché anche nelle primavere, anche nei settori giovanili, i giocatori devono correre, devono andare forte, devono prendere botte, perché anche le botte sono salutari e sai come prendere le botte, perché poi dopo in un certo livello si è visto un po' che l'Argentina di botte ne ha date per tutto il mondiale, e quindi devi sapere anche prenderle, accettarle, non farti condizionare. Quindi spero che tutto il sistema cambi per il bene di un bene collettivo, poi.
0: Assolutamente, un po' un cambio di cultura che in questo momento necessitiamo, oltre a quello che poi il lavoro che bisogna fare sui settori giovanili, del quale abbiamo parlato spesso, anche perché i talenti, io lo ribadisco, qui in Italia ce ne sono anche diversi, e poi un conto insomma sono le giovanili, un conto per fargli fare lo step definitivo nel calcio che qualcuno definisce di grandi. Ormai anche quando hai 17 anni, 16 anni, per me già devi essere considerato grande se vuoi fare poi il calciatore fino ad un certo livello, non regge più quello che è l'aspetto anagrafico. Vengo al Napoli prima di salutarti, Andrea, perché è ovvio che è iniziata anche la stagione degli azzurri a Di Maro, con il Napoli di Max Allegri al lavoro. Che sensazioni hai su questo binomio che si va creando?
3: Dobbiamo vedere come crescerà, come nascerà. Sicuramente mister Allegri è una garanzia sulla gestione, sul capire le risorse a disposizione, sul tirare fuori quello che ha detto anche lui, no? Quello che l'azienda Napoli mette a disposizione. Farà le sue valutazioni e forse ci voleva dopo due anni, un biennio Conte, dove si è visto che alcuni giocatori sono arrivati forse un po' troppo spremuti, un po' troppo cotti, o comunque in un rapporto logoro col mister, un cambio non dico drastico, ma sicuramente sotto l'aspetto della gestione totalmente opposto rispetto a mister Conte. Forse questo gioverà ad alcuni e magari invece sarà un po' più faticoso per altri, però adesso credo che mister Allegri guardi la rosa, faccia le sue considerazioni e poi valuterà col presidente se eventualmente dove mettere mano.
0: Assolutamente sì, siamo all'alba comunque di una stagione che si preannuncia estremamente lunga. Caro Andrea, grazie mille per aver accettato il nostro invito e l'augurio di una buona giornata a te. Alla prossima.
3: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie mille ad Andrea Dossena. Per noi il tempo invece di fermarsi, giusto 53 secondi di pubblicità e poi torniamo in diretta con Radio Gol.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci in diretta con Radio Gol. Buon pomeriggio a tutti voi nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Saluto anche il nostro Ciro Froio in regia. Dobbiamo volare nuovamente in quello di Maro, perché quest'oggi c'è stata un'altra sessione mattutina di allenamento. Abbiamo rivisto in campo anche Politano, Vergara e Rafa Marin, che si sono allenati con il gruppo. Questo pomeriggio ci sarà anche sessione pomeridiana, ma noi, per farci raccontare quello che sta succedendo soprattutto tatticamente in quel di Maro, voliamo al telefono al nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
9: Ciao Riccardo. Allora, vi sorprendo immediatamente oggi.
0: Vai Paolo.
9: Prima della prima domanda. Allora, qualcuno che sta pensando che a me non piace Allegri, correggiamo un attimo il tiro. A me non è piaciuto quello che ha fatto Allegri ultimamente, lo ribadisco, non penso che sia piaciuto nemmeno a lui. Però che cosa sto dicendo da quando è diventato Allegri allenatore del Napoli? Mi auguro, non so se ve la ricordate, tu te la ricordi sicuramente Riccardo, che abbiamo fatto anche trasmissioni insieme,
0: sì.
9: Ho detto mi auguro che faccia cose diverse alla luce del fatto che facendo quello che ha fatto negli ultimi anni le cose non sono andate bene, mi auguro che faccia cose diverse e sono convinto che un allenatore di questo livello non possa non conoscere anche cose diverse. Benissimo, quella era la mia premessa a bocce ferme. Il pallone si è iniziato a muovere, oggi abbiamo visto un'esercitazione tattica interessante. Io faccio i complimenti ad Allegri per l'esercitazione tattica di oggi, perché è proprio in linea con quello che io auspico, cioè che lui faccia qualche cosa diverso. Oggi ho visto tre attaccanti e tre centrocampisti lavorare insieme con movimenti per andare a chiudere l'azione che mi sono piaciuti, e ho visto e mi è piaciuto ancora di più l'allenamento specifico dei soli quattro difensori con movimenti per la linea, cioè che lui faccia qualche cosa diverso. Oggi ho visto tre attaccanti e tre centrocampisti lavorare insieme con movimenti per andare a chiudere l'azione che mi sono piaciuti, e ho visto e mi è piaciuto ancora di più l'allenamento specifico dei soli quattro difensori con movimenti per la linea 4 che mi

0: Ovviamente. Però se le idee sono quelle oggi intraviste sul campo, vuol dire che Allegri sta facendo quello che io auspico da un osservatore dei fatti del calcio, che oramai vanno in una determinata direzione. Abbiamo visto pure ieri sera la finale dei mondiali in che direzione è andata. Dico una cosa velocissima, cioè proprio con quel modo di difendere molto in avanti, riconquista immediata, un calcio molto propositivo, la Spagna non solo ha vinto il mondiale, la Spagna non perde da 38 partite, la Spagna, esatto, se non vado errato, ha incassato un solo gol,
1: un solo gol, 8 tiri in porta per tutto il mondiale subiti,
0: concessi agli avversari, ma chiudendosi nella propria area di rigore, direi proprio di no.
1: No, assolutamente no, insomma, ma ne parlavo.
0: Quindi,
1: anche prima,
0: è un calcio è finito, quello lì, che chiudiamoci dietro, non succede niente. Lo dico non perché è una mia convinzione, perché sono pazzo, lo dico sulla scorta di tante partite viste, di tante analisi fatte sulle squadre che stanno vincendo oramai da tanti anni a questa parte. Quindi questo non è possibile che lo sa quel fesso di parole del genere, non lo sa Massimiliano Allegri, quindi sono convinto che ci farà vedere queste cose.
1: Assolutamente sì, hai fatto benissimo a sottolinearlo in apertura di collegamento. È vero che siamo al giorno 4, ovviamente tante cose le sta provando in questo momento lo stesso Massimiliano Allegri, la sensazione però è che ci siano comunque delle metodologie di allenamento in questo momento diverse da parte di Massimiliano Allegri. Si lavora tanto con il pallone lì in quella di Maro, poi ovvio inizieremo a vedere anche le amichevoli e a testare anche quelle che saranno poi le scelte di Allegri. La sensazione però, Paolo, magari ce lo puoi confermare anche tu, è che in questi allenamenti Allegri stia davvero provando a coinvolgere l'intero gruppo, nonostante sia un gruppo extra large, mettiamolo così, di calciatori presenti lì a Di Maro. È un Allegri che sta testando effettivamente tutti i componenti di questa rosa.
0: Sì, assolutamente. Poi è chiaro che nel proseguo della preparazione ci dovranno essere delle uscite, perché altrimenti non si può lavorare in 40, certo, perché ricordiamo che oltre ai ragazzi della primavera dovrà uscire anche qualcun altro, perché i ragazzi della primavera sono 5, ma intanto stanno per rientrare Beuke, Magilmur e Neres, che già sono qui. Poi arriveranno Lange, Oliveira, siamo a 5, poi arriverà McTominay, siamo a 6, poi arriveranno De Bruyne e Lukaku, siamo a 8, cioè bisogna fare spazio a 8 giocatori nuovi. E quando parlo di spazio, parlo nelle coppie delle esercitazioni. Sul 4-3-3 si fanno le coppie in ogni ruolo, no?
1: Certo.
0: In questo momento non è che gli 8 che arrivano bisogna trovare gli spazi al posto dei ragazzi della primavera che già non sono presenti in queste esercitazioni. Nelle coppie non ci sono i ragazzi della primavera, stanno così per allungare il gruppo nel caso in cui per qualche allenamento serve anche la loro collaborazione, però sono fuori dalle coppie, quindi per far posto nelle coppie agli 8 giocatori che ho nominato dovranno uscire dei giocatori che in questo momento si stanno allenando con i titolari, diciamo dovrebbero uscire molti di quelli che in questo momento sono la formazione B, se vogliamo chiamarla così, no? Perché si è abbastanza delineata la formazione titolare con Di Lorenzo, Rachmani, in questo momento Rafa Marin e Spinazzola davanti a Meret, poi c'è Lobotka con Anguissa e con Vergara, poi ci sono Politano con Alisson e Højlund, questi sono gli 11 che in questo momento, ecco, questi 11 non si toccano, negli altri ci sono tanti giocatori, cominciare da partendo da Milinkovic Savic, passando per Mazzocchi, Marianucci, passando per Asafolo, Ruscio e Lindstrom, insomma Erao, ce ne sono parecchi, che Lucca stesso, che non si sa se resteranno o faranno posto,
1: certo,
0: o dovranno far posto a quegli 8 di cui parlavamo.
1: Assolutamente sì, e fai bene a sottolinearlo, anche perché insomma lo sappiamo che il Napoli in questo momento sul mercato ha l'obbligo, o meglio la priorità di quelle che sono le cessioni, proprio perché ci sono delle liste che poi bisognerà rispettare all'inizio di campionato. Paolo, ti chiedo in particolar modo, vado su qualche singolo, visto che tu hai la fortuna anche di poter assistere a questi allenamenti, in particolar modo Massimiliano Allegri che cosa sta chiedendo ai propri centrocampisti? Perché stiamo vedendo spesso Massimiliano Allegri a colloquio con Frank Anguissa, che è uno dei calciatori che era considerato in uscita. Noi abbiamo sempre detto attenzione, che è un calciatore che per caratteristiche potrebbe e piace tanto allo stesso Massimiliano Allegri. Su cosa sta lavorando in particolar modo la linea mediana del centrocampo del Napoli in questo momento?
0: Ma oggi dei movimenti a tre abbastanza classici.

0: oggi, dove non c'è proprio marcata la mensala di inserimento e l'altro che fa più il mediano, no, c'è un'alternanza completa, cioè se l'azione inizia su una mezzala, l'azione finisce con l'altra mezzala. Ora, traducendo con qualche nome questo ragionamento così di calcio in generale, traducendo con qualche nome dei giocatori che abbiamo a disposizione, per esempio questo potrebbe tranquillamente far da preludio anche a un De Bruyne McTominay, certo c'è anche chissà, per carità, certo. Però dico, non escluso pensare che alcune partite si possano giocare con due mezze ali che con caratteristiche diverse, però sono due giocatori, uno va a fare spesso gol McTominay, uno spesso fa assist o passaggi chiave, pure qualche gol De Bruyne, lo stesso anche chissà pure può farlo, cioè le mezzali per esempio si chiedono inserimenti, gol, questo credo che si possa assolutamente dire, che nel 4-3-3 verrà chiesto questo, avendo poi dei play che invece chiaramente avranno come Lobotka compiti diversi.
1: Molto interessante sarebbe insomma vedere anche la scelta di McTominay, Lobotka e lo stesso Kevin De Bruyne in questa linea 3 del centrocampo. Qualcuno insomma ci scrive anche sul 4-3, non è che facciamo gli indovini, ce ne siamo andati ovviamente per logica, poi lo ha detto anche lo stesso Massimiliano Allegri, se ho tanti esterni offensivi viene da sé che inevitabilmente si provi quantomeno all'inizio quella tipologia di sistema. Paolo, prima di salutarti ti faccio l'ultimo, meglio ti giro un messaggio che arriva: c'è un calciatore che in questi primi 4 giorni ti ha favorevolmente sorpreso in questi allenamenti per movimenti, per anche stato d'animo? C'è qualcuno che ti ha rubato l'occhio più degli altri?
0: Ma parecchi stanno lavorando bene, però io direi che monitori, come ho detto anche di Lindstrom, di Foloruccio, che potrebbero essere delle sorprese. Oggi aggiungo un altro nome che non va dimenticato ed è Giovane. Giovane è un giocatore che non va assolutamente considerato marginale in questo progetto, quindi credo che avrà il suo spazio sia sull'esterno e qualche volta anche come altra prima punta, quindi è un giocatore che per il momento sta lavorando sugli esterni,
1: certo,
0: perché non c'è Neres e quindi sta lavorando come alter ego di Politano a destra, Mancino che rientra. Secondo me questo è un ragazzo con grandi qualità tecniche, buone qualità fisiche, non dobbiamo commettere un errore che abbiamo commesso, ma nonostante l'abbiamo commesso come ambiente, dico, non io e te, abbiamo commesso, certo, come ambiente di bocciare frettolosamente i giocatori e poi dover fare dei tripli salti mortali all'indietro per rimettere a posto tutto, perché abbiamo bocciato Koulibaly, abbiamo bocciato addirittura deriso Fabian, abbiamo bocciato deriso Lobotka, vuol dire che se ci siamo un attimo calmi prima di esprimere sentenze definitive sui giocatori forse evitiamo qualche brutta figura.
1: Sono d'accordissimo, insomma, Fabian, abbiamo visto quello che questo ragazzo sta portando a casa e come lo sta portando a casa da autentico protagonista. Anche ieri magari non avrà inciso, però è un calciatore, un centrocampista davvero diventato di livello globale. Caro Paolo,
0: si vedeva, secondo me si vedeva. Poi non è che
1: sulle qualità, io credo che non ci sia mai stato dubbio, onestamente, sulle qualità tecniche di Fabian.
0: Sono state messe in dubbio, ho fatto 3 nomi, ne potevo fare di più di giocatori che a Napoli sono stati considerati non da Napoli, però poi dopo hanno giocato non solo molto bene nel Napoli, ma poi sono andati in squadre, purtroppo a noi, più forti del Napoli,
1: esatto,
0: e nelle loro nazionali hanno continuato a fare molto bene, anzi meglio ancora.
1: Caro Paolo, ci ritroviamo più tardi alle 18 con 4-4-2, buon lavoro.
0: Ciao Riccardo, ciao.
1: Grazie mille al nostro Paolo Del Genio, che ritroverete alle ore 18 con un'ora di filo diretto 4-4-2 da Di Maro. Torniamo però al telefono per continuare a fare questa analisi tattica in attesa poi di vederlo in campo effettivamente il Napoli, ricordiamo il 22 la prima amichevole contro l'Arezzo. Voglio salutare e ringraziare mister Gaetano Fontana per essere con noi. Ciao mister, come stai?
2: Ciao, bene, grazie.
1: Buongiorno a te. È ovvio che oggi è il giorno 4 di ritiro in quel di Di Maro con un nuovo allenatore, il Napoli che sta cercando di calibrare quelle che saranno anche poi gli automatismi della prossima stagione. Mancano ancora diversi calciatori che dovranno arrivare dal mondiale, insomma parliamo di nomi ovviamente altisonanti, da McTominay passando per Olivera e passando per De Bruyne, per lo stesso Noah Lang, per Romelu Lukaku. Però un Massimiliano Allegri che sembra avere già le idee abbastanza chiare per questa squadra. Si riparte dal 4-3-3, un Napoli pieno di esterni, un Napoli che torna un po' all'antico. È ovvio che i moduli, e tu me lo insegni, no mister, sono un po' fine a se stessi, dipenderà sempre dall'interpretazione che tu poi vorrai dare ai protagonisti in campo, però credo che sia già un passo importante quello di Massimiliano Allegri, dire questa rosa ha tanta qualità, proviamo a rimettere l'abito che, mio modesto avviso, è quello più congeniale, il 4-3-3.
2: Sì, assolutamente. Poi, considerando anche un numero nutrito di attaccanti esterni, è ovvio che devi cercare di sfruttare queste qualità, queste caratteristiche, perché sennò limiteresti gran parte dei giocatori che ha a disposizione, andando poi a trovare degli accorgimenti, delle posizioni dove potrebbero non risultare così efficaci come lo sono laddove abitualmente abitano e fanno le migliori cose, perché comunque ci sono giocatori che hanno già fatto vedere che magari giocando sulla parte esterna del campo riescono a dare un contributo notevole, perché lì riescono ad isolarsi, riescono a giocare uno contro uno, perché hanno più spazio, hanno più dinamismo, hanno più efficacia rispetto a quando poi magari si trovano all'interno del campo dove c'è più traffico e c'è meno spazio a loro disposizione.
1: Assolutamente sì. Prima parlavamo anche con il nostro Paolo Del Genio, che è lì a Di Maro, che sta seguendo anche gli allenamenti del Napoli. Si fa tanto lavoro anche su quello che è il centrocampo di questa linea 3. È ovvio che Anguissa sembrava essere uno dei calciatori in uscita. Noi l'abbiamo sempre ribadito: occhio, che è ovvio che quando cambia un allenatore cambiano anche determinate situazioni. Anguissa è un calciatore che piace molto a Massimiliano Allegri. Certo, ragionavamo con Paolo anche sulla possibilità di schierare un centrocampo con McTominay, con Lobotka e con De Bruyne, in questo caso da mezzala. Quale credi possano essere i vantaggi e anche tra virgolette gli svantaggi di avere un centrocampo del genere? Sappiamo De Bruyne è un calciatore che ovviamente dà il meglio di sé dalla tre quarti in su, McTominay è uno che si butta dentro anche senza palla, Lobotka invece è un classico regista. Che tipologia di centrocampo sarebbe composto da questi tre calciatori, con la possibilità poi di inserire i vari Gilmour o lo stesso Anguissa?
2: Ma io penso che De Bruyne porta sicuramente intelligenza tattica, equilibrio, ma tanta qualità. E ovviamente quello che manca è il dinamismo e la forza tutto che potrebbe avere Anguissa. Sono due giocatori diversi, però io credo che siano delle soluzioni entrambe percorribili a seconda del tipo di partite che devi fare, a seconda del tipo di avversario che vai ad affrontare. Se devi giocare contro una squadra dove è richiesta magari maggiore qualità, maggiore necessità di gestire la palla, è ovvio che con De Bruyne questo diventa tutto più semplice. Laddove invece la partita diventa più maschia, più dura, più di corsa, più di urto, è evidente che Anguissa riesce a fare questo mestiere alla grande, senza poi neanche disdegnare il fatto che, nonostante la sua presenza fisica, a mio avviso anche una discreta qualità, perché quando è chiamato ad assolvere queste funzioni riesce a soddisfare sempre le richieste dell'allenatore, anche una qualità perché ha un inserimento incredibile. Quindi voglio dire, io credo che una rosa importante come quella del Napoli deve avere a disposizione tante possibilità e tanti giocatori, seppur nello stesso posto, nello stesso ruolo, ma anche di diverse caratteristiche, perché comunque la partita richiede sempre tanto. All'interno della partita ci sono tante situazioni che cambiano e quindi c'è bisogno anche di cambiare le caratteristiche dei giocatori, e poi quando tu vuoi essere altamente competitivo devi avere giocatori forti a disposizione, che siano titolari o meno. Oggi io credo che almeno 18 giocatori su 20 devono essere titolari.
1: No, è verissimo, insomma, soprattutto perché ormai si gioca ogni tre giorni, c'è bisogno di una rosa inevitabilmente profonda, perché si gioca tre campionato e ci sarà una Champions ovviamente da onorare per il Napoli. Io sono molto d'accordo su quello che dicevi, anche sulla possibilità di avere magari nello stesso ruolo degli interpreti diversi, così da poter cambiare anche tipologie di partita in base a quelli che sono gli avversari, anche perché in generale. Mi sembra che Massimiliano Allegri nell'arco della sua carriera abbia dimostrato più volte di essere un allenatore molto capace, soprattutto in quelle che sono le rotazioni, le alternanze, nella lettura della stessa partita a gara in corso. Quindi avere un centrocampo magari con De Bruyne, con McTominay, con Lobotka, e avere la possibilità poi di inserire magari Anguissa, lo stesso, non lo so se dovesse restare Fonoruns o Billy Gilmour, ti darebbe anche la possibilità ad un allenatore così capace come Massimiliano Allegri di cambiare l'interpretazione della partita a gara in corso, che non è un qualcosa tra l'altro di molto scontato ultimamente.
2: No, assolutamente, ma queste sono le qualità di Allegri. La sua qualità principale è quella di saper osservare e capire il momento, non solo della partita, ma del momento della stagione dei ragazzi, per cui diventa fondamentale riuscire a dare un contributo all'allenatore. Qui diventa fondamentale, perché deve andare in aiuto ai suoi ragazzi. A volte magari può anche non essere brillante per cercare di sviluppare una partita dal punto di vista estetico bella, ma in quel momento devi fare necessità virtù, devi capire le situazioni, devi intervenire, anche andare a cambiare struttura della squadra, quindi e ruotare anche i giocatori. Questo rientra nell'abilità del tecnico, lui insomma dimostra ampiamente che questo lo sa fare con grande intelligenza.
1: Assolutamente sì, mister, ti faccio l'ultimissima, poi vogliamo in pubblicità. Il calcio in materia mutevole non è sempre una scienza esatta. In questo momento si va verso un'idea di calcio più vicina a quello che ha portato la Spagna a trionfare la Coppa del Mondo, perché abbiamo visto una squadra con un'organizzazione secondo me straordinaria. Poi è ovvio che ci vuole la qualità in mezzo al campo, e la Spagna ha qualità, però quello che mi ha impressionato è davvero la tipologia di organizzazione che gli iberici hanno dimostrato nel corso di questo mondiale.
2: Io sintetizzo il tuo discorso che condivido in un solo termine: metodologia.
1: Sì.
2: La Spagna sta portando avanti una metodologia che parte da molto lontano, oggi si stanno vedendo i frutti, ma non solamente oggi, però questo tipo di calcio non lo fanno solo i grandi club, lo fanno tutti i club della Spagna, e quindi poi diventa semplice per un allenatore della nazionale andare a pescare i giocatori che in quel momento stanno bene per praticare quel tipo di calcio. Ma io tendo sempre a pensare che per essere al passo con gli eventi che stanno capitando, e parlo della vita in generale, non solo del calcio,
1: certo,
2: bisogna capire che cosa in quel momento sta dicendo quella situazione, quell'argomento che dobbiamo trattare. Oggi il campo sta parlando, per usare un termine alla Dani, un verbo che è quello che le squadre vogliono arrivare a concretizzare il loro lavoro, a concretizzare e a raggiungere gli obiettivi attraverso il fare, e quindi vuol dire che oggi non si specula più sull'avversario, ma si cerca di costruire la vittoria. Per costruire la vittoria devi e mettere in pratica dei principi di gioco che devono essere elaborati, che devono essere condizionati negli anni, e non è più un discorso di muscolatura e di forza, perché anche in Italia Fabregas ha dimostrato che, partendo da zero e andando alla ricerca di un certo tipo di,
1: certo,
2: di calciatori, si può percorrere un percorso che ti permette di arrivare dopo 2 anni di Serie A ad arrivare ad ottenere la qualificazione in Champions.
1: Che non è scontato, anzi tutt'altro. Mister, un grande abbraccio, grazie mille, alla prossima.
2: A voi, ciao.
1: Grazie,
2: voi.
1: Grazie mille. Ciao. Mister Gaetano Fontana, noi invece adesso ci dobbiamo fermare, giusto un minuto e mezzo di pubblicità, arriva il nostro Lucio Pengue, perché dobbiamo fare un bel punto sul calciomercato del Napoli. Attendete 90 secondi e arriva Lucio.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Golo. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Giovanni Scotto che abbiamo in collegamento con noi. Ciao Gianni, come stai?
8: Ciao Lucio, ben ritrovato, sto bene, spero tu anche e tutti voi.
7: Ti ho visto in splendida forma, sei anche tu lì in Trentino, il ritiro del Napoli, però ovviamente quello che balza maggiormente agli occhi è il fatto che De Laurentiis sulla nave, l'MSC, aveva detto non si farà mercato, 25 cessioni, al momento non è arrivato nessuno, quindi ha ragione De Laurentiis, e delle cessioni farne 25 facile non è.
8: No, non è facile. Innanzitutto replico al tuo complimento, anche la vostra radio è in ottima forma e quindi bocca al lupo per il ritorno come radio partner. E tornando al discorso cessioni, 25 sono tante, tra l'altro c'è anche una nuova regola sui prestiti che impone per gli over 23 il massimo di 9 prestiti in uscita, quindi Napoli deve stare anche attento perché dando un po' un'occhiata alla rosa teoricamente sarebbero più di 9 i calciatori che potrebbero partire in prestito non under. Detto ciò, hai ragione, non si è mosso quasi nulla. Ferrante è andato all'ospitaletto, il portiere, uno dei portieri della primavera, che però per me non conta perché non aveva un contratto da professionista con il Napoli. Però c'è Zerbin che dovrebbe fare oggi le visite mediche con il Frosinone, quindi almeno un segnale c'è, vedremo quando arriverà l'annuncio. Però Zerbin, come che Dira, come Caiuste, come Ngonghe, non è qui a Di Maro, quindi è un giocatore già fuori. Sono tutte cessioni che diamo per scontato.
7: Che dire, il Verona è fortissimo su Che Dira.
8: Il Verona è forte su Che Dira, c'è un'asta con il Padova. Tra l'altro oggi erano presenti due membri dello staff del Padova, dello staff tecnico del Padova, ad assistere all'allenamento di Allegri come ospiti, e hanno quindi assistito alla seduta. Non so se c'entra il mercato, però insomma credo che una chiacchiera con Manna forse ci è scappata, anche se non era il direttore sportivo del club veneto. E Manna, io al campo, dalla tribuna chiaramente, gli allenamenti sono aperti come sapete anche alla stampa, lo vedo perennemente al telefono, quindi che Manna sia al lavoro non c'è alcun dubbio, al lavoro sulle cessioni, non sulle entrate. Però, e qui arrivo un po' al tema che hai toccato tu, Napoli ha prenotato Zeballos, credo che la vostra radio sia stata la prima a parlare di questo ragazzo, quindi è inutile dilungarmi, può arrivare a gennaio a zero, ma può arrivare anche subito se dovesse partire ad esempio Lang. Però al Napoli piace anche Favasuli del Catanzaro, che non è un nome di richiamo, però è un giovane interessante che può fare il vice di Lorenzo. E poi avevo citato prima nel piccolo lapsus Fortini, che è un altro nome che può interessare al Napoli perché è un terzino che può giocare su tutti e due i lati. E poi c'è la questione portiere, perché se Milinkovic e Savic dovesse partire, ci sono un paio di club che lo cercano, anche il Leeds in Premier League oltre all'Hull City, e allora arriverebbe anche un altro portiere. Quello che temo, diciamo, dico temo, mi associo un po' all'animo dei tifosi che sono sempre un po' in ansia, e che i tempi saranno lunghi e quindi bisognerà attendere sicuramente il prossimo mese per vedere qualcosa.
7: Ci sono ovviamente dei ragionamenti di mercato che abbiamo fatto magari anche componendo quella lista dei 25. Allora, in quella lista dei 25 sicuramente c'erano giocatori che davamo sicuramente in partenza. Lindstrom era uno di questi, però si sta dando da fare, forse. Non so se è riuscito a convincere Allegri, però è uno dei più attivi in questo precampionato.
8: Guarda Lucio, ti dico proprio a tal proposito su Lindstrom, che Allegri ha fatto un'esercitazione nell'allenamento di questa mattina, nell'ultima parte con la difesa, e ha schierato le due linee difensive, una con i titolari, diciamo così, l'altra con le riserve, e poi dei centrocampisti di fronte per fare opposizione, no? per fare l'esercitazione. Ebbene, tra questi quattro centrocampisti, di cui due erano membri dello staff di Allegri, Maran e Magnanelli, c'era, pensa un po' chi, Lindstrom. Cioè Allegri, tra i tanti centrocampisti, ha scelto Lindstrom per fare l'esercitazione. Ora non significa nulla, e noi raccontiamo quello che vediamo, sono naturalmente suggestioni, però il fatto che Lindstrom sia così presente, un po' con i gol in famiglia nelle partitelle, un po' nell'esercitazione tattica, fa capire che ad oggi Allegri sicuramente lo sta considerando. Poi da qui a dire che rimarrà nel Napoli ce ne passa, però se ci fermiamo al presente è una storia tra virgolette estiva interessante, con sicuramente uno dei più in forma del Napoli, questo ex soggetto misterioso, mi dispiace definirlo così, però le sue prime tre stagioni sono volate via, insomma, in maniera anonima, e chissà che Allegri non possa fare questo mezzo miracolo di recuperarlo. Viene usato Lindstrom nel ruolo di mezzala, quindi a centrocampo, diciamo, al posto di McTominay e De Bruyne, ecco, tanto per capirci.
7: Senti, invece un altro giocatore che davamo in lista di partenza, non so se ha ragione o ha torto, ma che piace tantissimo ai tifosi, e Frank Zambo Anghissà, che farà?
8: Guarda, proprio oggi hai colto tutti i spunti che hanno dei riscontri proprio reali di poche ore fa. Ha fatto un torello con Alisson Santos e con Giovane, così, insomma, palleggiavano dopo l'allenamento prima di andare via, e l'ho visto sorridente, rideva, scherzava. Io sinceramente, ma penso anche tu, Lucio, non lo ricorderai così sorridente e allegro.
7: Ora ti dico che giovedì ero all'esterno del centro sportivo di Castelvolturno, lui non voleva fermarsi, però esce con la macchina, così c'erano 30, 35, forse 40 tifosi che lo aspettavano, gli hanno fatto una sorta di ola, lui ferma la macchina, si inchioda, sorride, fa selfie, firma maglie come se non ci fosse, e tutti quanti gli chiedevano di restare, resta Zambo, resta Frank, resta Onissà. E non lo so, secondo me l'impatto con Allegri è comunque un idolo dei tifosi, è protagonista di due scudetti, voglio dire, secondo me nella sua testa qualcosa sta succedendo.
8: Sì, sono d'accordo, la sensazione che hai avuto tu è la stessa che sto avendo io qui. Anghissà contento, sorridente, tra l'altro anche in forma, mi sembra anche un po' piaciuto, beh, per carità, era un fisico invidiabile, però mi sembra tirato, come si suol dire, e quindi anche per lui il destino può essere, diciamo così, diverso da come ce lo aspettiamo. Tra l'altro proprio Allegri, che si sofferma un po' con tutti i giocatori a chiacchierare, pacche sulle spalle, sorrisi, colloqui, proprio con Anghissà ieri ha avuto un colloquio con dei sorrisi, una chiacchierata molto distesa, si vedeva, era evidente. Questo secondo me è un segnale di come Allegri, secondo me, vuole Anghissà, e di come Anghissà probabilmente si sta affezionando, nel senso sportivo del termine, al nuovo allenatore, che devo dire ha portato un po' di leggerezza nel gruppo, sia in campo, si vede, sia anche fuori dal campo, da quello che abbiamo capito. È stato molto ben accolto dai calciatori il nuovo tecnico azzurro.
7: Senti, Allegri nella sua conferenza al San Carlo di presentazione, per carità, ha detto: io li voglio vedere tutti e poi li valutiamo. Però che ancora deve arrivare a Di Maro, a Castel di Sangro, arriverà il 5 agosto se non sbaglio, ed è Lukaku. Ma forse non c'è neanche bisogno che lui lo veda. Secondo te sarà lui magari al centro dell'attacco insieme ad Højlund, oppure il Napoli proverà a cederlo?
8: Io credo che nelle idee del Napoli c'è la cessione di Lukaku per una questione di ingaggio. Io ci metto anche un po' il litigio, chiamiamolo così, degli scorsi mesi, che si dice sì, vabbè, era con Conte, però io credo abbia comunque infastidito la società, quindi presumo rapporti, non dico che sono freddi adesso, però sono rapporti ancora da ricomporre, perché poi Lukaku di fatto non c'è stato più. E ci metto poi l'impiego di Lukaku, che ha fatto un ottimo mondiale secondo me, però ha fatto bene quando è subentrato per pochi minuti.
7: Bravo, esatto, ecco. E quello è il ruolo che dovrebbe, tra virgolette, accettare, perché credo che su Højlund non ci siano dubbi, ecco, perché è il titolare. Questo voglio dire.
8: Una cosa è il mondiale, che è una competizione compressa e quindi anche pochi minuti possono pesare molto. Una cosa invece è un campionato, una stagione intera, dove con il tempo la panchina può anche pesare sul morale di un calciatore sicuramente importante. Quindi secondo me devono andare tante cose a posto e toccherà anche in questo caso ad Allegri. Se il Napoli accetterà di tenere Lukaku, poi vedremo se rimarrà anche De Bruyne. Più o meno c'è un discorso analogo, perché l'ingaggio di De Bruyne è molto alto, anche lui ha bisogno di motivazioni. Io credo che Allegri se li terrebbe volentieri, perché poi un'ultima riflessione su Lukaku va fatta. Lucca, mi dispiace dirlo, però non sta, diciamo, spiccando in questi primi giorni, non è tra gli azzurri più brillanti, anche oggi negli esercizi con qualche palla tirata fuori.
7: E allora troppo. Scusami,
8: andrebbe preso,
7: è difficile venderlo a questo punto, il giocatore esatto, col muso.
8: Quindi, ecco appunto, allora con Lucca che un po' rappresenta forse un potenziale problema, Lukaku il Napoli potrebbe farlo diventare un problema, perché se lo mette in uscita deve trovare squadra. Io credo che la soluzione più semplice sia tenersi Lukaku ed evitare poi di andare a prendere un altro attaccante, perché poi se Lukaku va via, se Lucca dovesse finire un po' fuori ai margini o addirittura ceduto, Napoli deve prendere un sostituto di valore, e non è facile prendere un attaccante disposto a fare l'alternativa a Højlund, che sia anche forte. Io credo che Allegri voglia avere l'ok di De Laurentiis per la sua conferma e riabilitare Lukaku per renderlo un ottimo vice Højlund. Vedremo se ci riuscirà.
7: Grazie davvero Gianni, un abbraccio e buon lavoro.
8: Grazie a te Lucio, ciao a tutti, ciao a voi.
7: Grazie a Giovanni Scotto del Quotidiano Roma. Ci dobbiamo fermare, ma è davvero il tempo di uno spot, e poi torneremo a Di Maro. Già vedo collegato con il suo splendido sorriso Carlo Alvino.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: E rieccoci in diretta, inizia la seconda ora dell'informazione sportiva con Radio Gol. Nuovamente a tutti un buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo volare nuovamente in quella di Di Maro dal nostro Carlo Alvino. Ben ritrovato Carlo.
10: Eccoci qua di nuovo, che piacere ritornare in diretta con voi qui da Di Maro Folgarida. Eccoci qua carissimo Riccardo.
1: Piacere nostro ovviamente Carlo poterti sentire e anche vedere, perché ci segue al canale 76 del Digitale Terrestre. Allora, poco fa con il nostro Lucio Pengo parlavamo anche un po' di mercato. Secondo me è giusto fare chiarezza anche su quello che è il mercato in questo momento del Napoli, perché l'abbiamo detto più volte, Napoli che ovviamente è impegnato in quelle che sono le cessioni, un Napoli che però porta avanti anche trattative per quelli che sono gli acquisti, un Napoli che ha bisogno di vendere per le liste, non è un discorso economico, perché il Napoli resta una società assolutamente florida e con le casse giuste per quelli che sono gli obiettivi della società. Carlo, io però una domanda te la devo fare, vedi, in questo momento, perché in tanti dicono sì, ma il Napoli poi cede e poi chi prende. Il Napoli in questo momento ha le idee non chiare, di più, chiarissime sul mercato.
10: Non c'è dubbio alcuno, le idee chiare nascono da quelle che sono le indicazioni date da Aureo De Laurentiis. Il Napoli è forte negli uomini fondamentali, nei perni, lasciameli chiamare così, sì. Nei perni attorno ai quali girerà il Napoli di Massimiliano Allegri. Il Napoli è forte in Lobotka, il Napoli è forte in Anguissà, e su Anguissà lasciami dire. Ecco, il mercato del Napoli passerà attraverso la valorizzazione e il recupero di quelli che l'anno scorso, chi per un motivo, chi per un altro, non hanno dato quanto ci si aspettava. Anguissà è uno di quelli che è stato bloccato da una serie di infortuni, aveva maturato quasi l'idea di andare via, non è certamente un mistero. Anguissà è un calciatore che fa proprio al caso di Allegri, perché nel famoso centrocampo di Allegri il calciatore fisico non deve mai mancare, ed ecco Frank Zambo Anghissà. Il mercato del Napoli è quello di tornare a valorizzare i calciatori che ha in rosa e poi andare a coprire eventuali uscite, creando in ruoli particolari, e penso a quello di esterno destra, creare una sorta di competitività andando a prendere calciatori capaci di dare fastidio tra virgolette al titolare durante la settimana. Non è un mistero, insomma, che un vice Di Lorenzo è uno degli obiettivi del Napoli. Poi per quanto riguarda il resto, a partire dal portiere finendo agli attaccanti, io credo che ci sia in atto una valutazione molto attenta, una valutazione seria, una valutazione che per la quale ci vuole tempo.
1: Esatto.
10: E qualcuno potrà dire sì, ma siamo a ridosso del campionato. È pur vero questo, ma io credo che i giorni più importanti saranno quelli a ridosso di Ferragosto fino al sabato 22, giorno d'inizio del campionato. Faccio fatica a credere che si possa sbloccare qualcosa prima. Naturalmente Giovanni Manna, che vedo indaffaratissimo, pensa, ieri ci siamo incrociati per un attimo sul vialone che dal campo porta all'Hotel Rosatti, al quartier generale del Napoli. Di solito insomma scambiamo due chiacchiere, anche così qualche convenevole. Manna era al telefono, neanche il tempo di stringermi la mano è andato via. Questo per far capire cosa? Che sono giornate comunque frenetiche, che il Napoli sta cercando in tutti i modi di movimentare il mercato in uscita. Non è per niente facile, è un lavoro immane quello che sta affrontando Giovanni Manna, e bisogna mettere d'accordo il Napoli, le società acquirenti e i calciatori. Perciò insomma ci vuole tempo, bisogna stare molto sereni, molto tranquilli, partendo da un assunto. Il Napoli è arrivato secondo perché ha una rosa forte, ed è arrivato secondo purtroppo ad una decina di punti dall'Inter per tutta quella serie di infortuni e qualche arbitraggio non proprio favorevole che hanno accompagnato la passata stagione. Quindi io non mi agiterei più di tanto.
1: Ma è giusto.
10: Personalmente sono molto sereno.
1: No, ma sono d'accordo con te, perché poi si fanno delle valutazioni che secondo me vanno a sminuire quello che è il valore di una rosa che è stata allestita nel corso degli anni di primissimo livello, quella del Napoli, fatta di calciatori di primissimo livello, alcuni in cerca di rilancio, alcuni che non hanno mostrato ancora tutto quello che è il proprio valore. Mi riferisco a nome su tutti, ovviamente Kevin De Bruyne, che poi arriverà in ritiro e si metterà agli ordini di Massimiliano Allegri, visto che si è sempre detto che Massimiliano Allegri è uno che sa gestire benissimo i campioni. Io sono molto curioso di vedere anche Massimiliano Allegri lavorare con Kevin De Bruyne, lo ha detto, è un fuoriclasse, un calciatore fortissimo, è uno che a calcio sa giocare anche discretamente bene, Kevin De Bruyne. Ma non mi riferisco solo a De Bruyne, bisogna valorizzare i Lang, i Lucca. Quindi sono in questo momento tanti calciatori, perché poi quando si cambia un allenatore.
10: Vai Carlo. Ti dico la verità, io avrò un'attenzione particolare. Tu fai bene a fare questo elenco di calciatori che dobbiamo rivedere, ma io ce n'ho uno in particolare che l'anno prima di arrivare a Napoli, a detta dei quotidiani sportivi, è stato il miglior difensore della Serie A.
1: Esatto.
10: E parlo di Sam Beukema. Ma viva Dio, e il Sam Beukema che abbiamo visto a Napoli non è neanche lontanissimo parente del Beukema del Bologna, e andarlo a prendere dal Bologna è stata una faticaccia. Il Bologna continuava ad alzare l'asticella, il Napoli l'ha comprato forse addirittura per un valore superiore a quello che lo stesso valore del calciatore. Non lo abbiamo visto, non l'abbiamo conosciuto, e come Beukema ce ne sono altri, e penso ai Lucca, e penso ai Noah Lang, e poi penso a quelli che sono stati tormentati dagli infortuni, penso a Buongiorno, sono ore frenetiche anche su Buongiorno per capire che strada prendere, la riabilitazione o l'intervento. C'è da recuperare una rosa già di per sé forte. Questo è un concetto che fa fatica a passare, mi rendo conto, perché poi noi tutti abbiamo quella voglia di andare a comprare il calciatore. Però la rosa del Napoli è forte, ed è forte in calciatori che quest'anno, chi per un motivo chi per un altro, non hanno avuto modo di dimostrarlo.
1: Esattamente. E poi state sicuri che se ci saranno le occasioni importanti sul mercato in entrata, il Napoli si farà ovviamente trovare pronto, al netto sempre di quelli che sono gli equilibri di bilancio, che sono stata la vera forza, la vera fortuna insomma dei successi poi conquistati dal Napoli nel corso di questi anni. E anche perché poi Carlo, poi dicevamo giustamente veramente dei calciatori che devono in qualche modo provare a rimettersi in moto. Poi quando si cambia allenatore, attenzione, si riparte, non dico da un foglio bianco, ma sicuramente le certezze poi possono essere diverse rispetto a quella che può essere una gestione di Antonio Conte e una gestione di Max Allegri. Questo non vuol dire che l'una sia meglio dell'altra, ma inevitabilmente le visioni degli allenatori sono diversi. Ma così come determinati calciatori che magari abbiamo visto l'anno scorso potranno avere un rendimento ancora maggiore, un miglioramento ancora di più. Mi viene da pensare Gutierrez, che l'anno scorso abbiamo visto come jolly, praticamente ha giocato ovunque, quest'anno con il calcio di Max Allegri potrà esprimersi ancora di più. E poi c'è un nome, Rasmus Højlund. Io l'ho visto il sorriso di Max Allegri in conferenza stampa quando gli hanno chiesto di Rasmus Højlund, perché è un calciatore che per caratteristiche può fare proprio le fortune di Max Allegri. Per questo io continuo a dire: facciamo lavorare Allegri, facciamo lavorare la società, stiamo vicini al Napoli, perché la base non è ottima di più in questo momento. Lascio a te la chiosa finale, Carlo.
10: La fotografia reale. No, volevo aggiungere la fotografia reale della situazione, oltre a quello che tu hai amabilmente raccontato. Io ci metto quella sana voglia di rivalsa che anima tutti quanti noi esseri umani, dopo aver subito, dopo aver, tra virgolette, non dico fallito, ma non aver dimostrato il nostro valore nella nostra professione, quella sana voglia di rivalsa ti permette di fare qualcosa di più. Io credo che in questa rosa c'è più di un calciatore animato da una sana voglia di rivalsa, e quindi chissà che il Napoli non possa ritrovarsi dopo un anno calciatori che aveva pensato, esatto, di aver già perso, e ritrovarseli per quello che valgono e per quanto il Napoli li ha pagati.
1: Assolutamente d'accordo con te, caro Carlo. Noi ci ritroviamo poi stasera, perché sarai protagonista ovviamente lì a Di Maro. Questa sera un appuntamento assolutamente da non perdere, perché per me l'incontro tra i tifosi ed i calciatori del Napoli è uno degli appuntamenti imperdibili dei vari ritiri. Ricordiamolo, questa sera ci saranno Sambio Kama, l'hai detto poco fa, l'hai ricordato benissimo, ci sarà Allison, ci saranno Vergara e Matteo Politano, e ovviamente ci sarà il nostro Carlo Alvino, al quale auguro come sempre un buon lavoro, e grazie sempre Carlo.
10: Buon proseguimento Riccardo, un abbraccio forte, ciao.
1: Grazie mille a Carlo Alvino. Allora, continuiamo a parlare di mercato, ma anche di quello che sta succedendo ovviamente in quella di Di Maro, volando nella sede del Mattino da Gennaro Orpaia. Ciao Gennaro, come stai?
11: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, caro Gennaro. Insomma, il mondiale ormai è storia, come si suol dire, con la Spagna che, per me, lo ripeto, vince meritatamente il suo secondo mondiale della storia, in una finale dove gli iberici hanno, secondo me, davvero dimostrato una quadra clamorosa, da squadra, perdonami anche la ripetizione. Detto questo, si passa finalmente a parlare anche di Napoli, di preparazione, di calciomercato, perché a Di Maro si lavora anche tanto, metodologie differenti come ci aspettavamo tra Antonio Conte e Max Allegri. C'è un mercato che però in questo momento vede un Napoli ancora protagonista in uscita, in attesa di quelli che poi saranno i colpi in entrata. Poco fa parlavamo con Carlo Alvino, bisogna essere in questo momento pazienti sul mercato del Napoli, no Gennaro? Inevitabilmente, secondo me, bisogna scavallare fine luglio, inizio agosto, per capire effettivamente quelli che saranno poi i colpi in entrata degli azzurri.
11: Sì, qualche settimana fa abbiamo scritto, insomma, sulle pagine del Mattino che molto probabilmente il mercato in entrata del Napoli, quello solido, quello vero, chiaramente, si potrebbe aprire a partire addirittura dal 15 agosto in poi, cioè sì, quando la stagione sarà praticamente arrivata. E non significa che sia un male questo, chiaramente, perché poi, anzi, il primo anno di Conte, due stagioni fa, ce l'ha insegnato, insomma, gli ultimi due o tre colpi che arrivarono nell'arco di 24 ore poi furono decisivi per la vittoria dello scudetto. Però più in generale è chiaro che quando hai tutte queste uscite da operare, ovviamente rischi di allungare un po' i tempi. La cosa importante, e mi pare che questo Manna lo stia già facendo da mesi, e anticiparsi tutto il lavoro, chiaramente, di chiusura delle altre trattative, che poi dovrà e dovrebbe essere poi finalizzato. Quindi questo è il diktat tempistico e temporale che il Napoli si è dato, chiaramente con l'aggiunta dell'esperienza che poi sarà fatta in ritiro in questi giorni, ma anche e soprattutto a Castel di Sangro, da Massimiliano Allegri, che a quel punto ti potrà dire di più sulle eventuali uscite da fare.
1: Esattamente, no, hai fatto una ricostruzione perfetta, anche perché al netto di ad oggi impronosticabili uscite eventuali, io credo che il Napoli le priorità nel mercato in entrata le abbia definite già da parecchio tempo, no Gennaro?
11: Sì, sostanzialmente sulla carta Allegri aveva la necessità di portare quattro colpi che andassero ad aiutare la rosa dell'ultima stagione, e mettendo in conto una serie di uscite che chiaramente erano obbligate o comunque già ai limiti del progetto tecnico, però queste quattro potrebbero diventare anche di più, anche di meno, in base a quelle che saranno le valutazioni da fare in ritiro, fatte in ritiro. E per esempio, se il Napoli dovesse cedere uno solo tra Lukaku e Lucca, allora probabilmente non andrà a operare lì davanti. Qualora invece la cessione fosse doppia, avresti bisogno di un ulteriore elemento insieme con Højlund, e senza dimenticare mai Giovane, che è una prima punta, sì, Adattabile a prima punta, ma non è quel tipo di calciatore lì. Quindi le valutazioni saranno fatte in itinere, fermo restando che il Napoli i suoi quattro obiettivi li ha già messi in conto. Due sono tra virgolette saltati, perché Gila e Calaidi potrebbero esserlo, l'altro è un esterno alla Zeballos, e poi c'è da capire in mezzo al campo che succede, perché Allegri non vedrebbe così di cattivo occhio, insomma, un eventuale elemento in mezzo al campo che possa a questo punto andare a integrare o a sostituire le eventuali partenze di calciatori come Anguissa o come Lobotka.
1: Assolutamente, tra l'altro abbiamo visto spesso lo stesso Anguissa a colloquio con Allegri in quel di Di Maro. La sensazione anche
11: Il problema è duplice, perché qualora il Napoli facesse una valutazione di trattenere questi calciatori qui, al netto di quelle che sono le loro età, che possono anche essere fattori trascurabili, però insomma quando superi i 30 anni poi non tutto è trascurabile, però c'è poi il discorso contrattuale da portare avanti, perché esatto, ci sono calciatori in scadenza tra un anno che non puoi tenere in scadenza tra un anno, e che quindi sei tra virgolette obbligato a cedere ora.
1: Sì, effettivamente poi la lista rischia di allungarsi, perché si entra nell'ultimo anno di contratto per diversi calciatori, al netto di opzioni a disposizione del Napoli, vedi Meret, vedi lo stesso Lukaku, si è parlato di De Bruyne, Anguissa, bisogna lavorare su Lobotka, quindi è ovvio che il Napoli poi dovrà fare delle valutazioni anche in questo senso, e quindi hai fatto benissimo a dirlo. Ti parlavo anche di quello che invece è il metodo di lavoro che sta portando avanti Massimiliano Allegri in questo momento in quel di Di Maro, tanti colloqui anche individuali, abbiamo visto per esempio quello con Anguissa. In generale la sensazione, Gennaro, è che ci sia un clima davvero abbastanza disteso e sereno in questo momento nella truppa partenopea. Ovviamente non voglio insomma andare a sindacare altre tipologie di lavori fatti. No, io ti parlo di clima in questo caso, perché è ovvio che insomma lì non avevano tempo nemmeno di rifiatare probabilmente con Antonio Conte, ma si tratta di metodologie normali. Stiamo vedendo un lavoro diverso, si usa molto il pallone, stamattina si è lavorato invece anche su quello che è l'intensità fisica, però in generale mi sembra di vedere dei volti quantomeno meno stanchi, ecco, rispetto a quelli degli ultimi due anni.
11: Allora, lo sa anche Antonio Conte, che non è un bravissimo allenatore, è un allenatore straordinario. Sì. Sa anche lui che però le sue metodologie, tra l'altro credo lo ha raccontato anche ieri in collegamento prima della finale, ospite di DAZN, credo l'abbia raccontato anche lui, no? Le sue metodologie non gli consentono di godersi altro e non gli consentono di godersi nemmeno la famiglia, quindi questo ci fa immaginare quanto impatti sul gruppo squadra che poi va ad allenare. È una scelta che ha fatto tanti anni fa, che sicuramente Allegri non ha ripercorso, tanti altri allenatori non ripercorrono, e quindi il passaggio, ecco, in questo momento può essere può avere tutto un altro effetto sul gruppo Napoli. Secondo me dopo due anni di Conte c'è bisogno di un allenatore così, c'è bisogno di un allenatore che, così come Conte era necessario due anni fa, adesso era necessario un allenatore in stile Allegri. Poi i risultati li dirà il campo, perché non c'è un'unica metodologia, gli allenatori vincenti hanno tutte le metodologie disponibili di lavoro, dal Mourinho al Guardiola, all'Ancelotti, al Conte, però tutti insomma possono raggiungere risultati, e la verità ce la dirà solo la stagione. Però era necessario trovare un allenatore come Max, che aziendalista nel miglior termine, nella migliore eccezione possibile di questa parola, però è anche un distensore, ecco, un moderatore, uno che non supera mai il livello di tensione massima, se non in campo, quando appunto deve togliere la giacca.
1: Assolutamente sì, caro Gennaro, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buona giornata.
11: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie mille a Gennaro Arpaia, collega del Mattino. Insomma, abbiamo parlato di preparazione atletica, io ne approfitto anche per ringraziare la nostra redazione, da Gianluca Miranda a Lucio Pengue a Marcello Calvano, il nostro Vincenzo Perna, che hanno lavorato bravo da questa mattina alle 8 per creare la nostra scaletta, ma non solo. Parlavamo di preparazione atletica poco fa con Gennaro Arpaia, e a questo punto voliamo al telefono per continuare a parlarne con Eugenio Albarella. Ciao prof, come stai?
12: Buongiorno a tutti, bene, grazie.
1: Buongiorno, è un po' quella fase delicata, no? della stagione, perché si inizia a mettere un po' di benzina nelle gambe, le metodologie anche che cambiano, perché il Napoli che passa da un Antonio Conte che notoriamente è uno che tende un po' a spremere in maniera bonaria ovviamente i calciatori, e lo stavamo vedendo anche un po' con l'ufficio facce, perché rispetto agli anni precedenti vediamo un gruppo squadra che lavora tanto con il pallone, ma anche ovviamente sull'atletica, una volta volti un po' più rilassati. Quando si cambia così da un anno all'altro tipologia di allenamento, ti chiedo prof, quali possono essere i dividendi per un corpo abituato magari a carichi di lavoro più pesanti ad andare a cambiare e lavorare magari meno su quella che è la condizione atletica, ma di più su quella qualitativa con il pallone?
12: Ma sai, qua sono sempre i luoghi comuni che tu devi cercare per quanto è possibile
1: di sfatare.
12: Purtroppo, ahimè, tu stesso erroneamente, scusa se lo sottolineo, dici è il periodo dove bisogna mettere benzina nei serbatoi, cosa che fisiologicamente è dimostrato non è possibile nel momento in cui il tempo a disposizione da parte delle squadre è relativamente breve per poter creare degli adattamenti morfofunzionali. Questo periodo è sfruttato soprattutto per gli staff tecnici, ancora di più quando sono degli staff tecnici che arrivano in squadre nuove, per studiare e capire le caratteristiche e le qualità dei singoli calciatori e diffondere la propria cultura del lavoro, le proprie idee tattiche, metodologiche, di conseguenza anche quello che possono essere poi dopo gli input e i feedback che si hanno da entrambe le parti. Il problema è che spesso si confonde i volumi con le densità, cadendo nell'errore nel dire con Tizio che si lavora tanto, con Caio si lavora di meno. Non è il parametro volume che bisogna valutarlo come qualità del lavoro, ma bisogna andare a vedere le densità dei lavori, e in questo momento sinceramente io non conosco, perché non ho osservato, certo, le metodologie di Allegri. Però essendo un allenatore top, essendo un allenatore di alta qualificazione, faccio fatica a poter pensare che con Allegri, perché questo inconsciamente è il messaggio che sta arrivando, si possa lavorare di meno, che si faccia meno carichi. Sono strategie diverse, ma ribadisco, per chi ha un occhio clinico come il sottoscritto, non è il volume ma è la densità della seduta, e sinceramente mi risulta che come densità le squadre gli allenamenti di Allegri non sono secondo a nessuno.
1: Ah, questo è molto molto interessante quello che ci dici. Prof, ti chiedo anche, visto che c'è ovviamente terminato ieri il mondiale, quando ci sono delle manifestazioni internazionali così importanti a cavallo tra la fine di un campionato e ovviamente l'inizio di una preparazione, è un qualcosa che poi va ad inficiare anche quella che è la preparazione dei calciatori che partecipano allo stesso mondiale?
12: Vabbè, qui dovremmo sviscerare gli argomenti in un convegno.
1: No, anche perché poi si dice si gioca troppo, tra l'altro mondiale allargato e ci sono state ulteriori partite. Si parla poi tanto di prevenzione sugli infortuni, la realtà è che poi determinati calciatori davvero non si fermano mai per 365 giorni.
12: Ma sai, anche qui, perdonatemi se io ripeto l'aggettivo, il problema non sono i volumi, cioè un calciatore oggi per quanto mi riguarda non ha difficoltà a sommare in forma teorica logicamente 70-75 partite in un anno. Il problema è la densità, cioè i periodi dove va soggetto a una densità giorni gara di 3.3-3.5 giorni. Tu hai capito bene che il parametro tempo per poter lavorare, per poter allenare i calciatori. E l'obiettivo oggi degli staff non è tanto quello migliorare la performance, ma migliorare la disponibilità da parte dell'atleta in funzione al calendario, in funzione agli impegni, in funzione a quello che è il 70% sotto il livello, io lo chiamo del mare, di tutto quello che è invisibile, che sono appunto i transfert, sono gli impegni extra con le nazionali, che sono tutta una serie di componenti che comunque ti danno un carico che ti porta poi dopo ad alzare gli indici di rischio di quello che è oggi purtroppo il male del calcio, l'infortunio.
1: Assolutamente, insomma, l'ultima stagione poi del Napoli è purtroppo uno specchio fedele, perché insomma è successo davvero un qualcosa di imponderabile, insomma, i tantissimi infortuni che hanno costellato negativamente un'annata e comunque aveva visto il Napoli essere protagonista in campo italiano ed anche europeo. Prof, grazie mille per averci edotti ovviamente con il tuo sapere in una materia che ovviamente è sempre di profondo dibattito. Grazie mille ad Eugenio Albarella. Grazie mille. Grazie al preparatore atletico Eugenio Albarella, che ci porta anche a quello che è un altro mini break della nostra trasmissione, quando siamo giunti ormai quasi al giro di boa, giusto 50 secondi di pubblicità, un disco e poi torniamo, perché dobbiamo ancora parlare tanto di mercato, di allenamenti, delle scelte di Massimiliano Allegri, quindi restate con noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: E siamo al giro di boa di Radio Gol, ben ritrovati da parte di Riccardo Catapano e apriamo questa seconda parte di Radio Gol andando al telefono da Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, come stai?
1: Bene, grazie. Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, caro Ciccio. Napoli al lavoro in questo momento in quel di Dimaro, ci sarà una seduta pomeridiana quest'oggi agli ordini di Massimiliano Allegri. Insomma, le indicazioni sembrano riportare un Napoli verso un abito, credo, secondo me, più consono per gli azzurri, questo 4-3-3 che Massimiliano Allegri in qualche modo aveva già spoilerato un po' in conferenza di presentazione, quando ha detto: è normale, se ho tanti esterni giocherò con tanti esterni. Credi che sia la scelta più saggia in questo momento provare a ripartire da questo sistema tattico?
1: Probabilmente sì, ma è sicuramente una scelta legata anche al desiderio del club, della proprietà del club. Vedo per i discorsi che sono stati tra De Laurentiis e Allegri che è stato, non dico,
0: provare a ripartire da questo sistema tattico?
1: Probabilmente sì, ma è sicuramente una scelta legata anche al desiderio del club, della proprietà del club. Vedo per i discorsi che sono stati tra De Laurentiis e Allegri che è stato, non dico suggerito, per carità, non mi permetto.

0: i numeri, vediamo spesso i numeri e continueremo a darli.
1: Quello sempre fa parte della nostra deontologia, caro Ciccio. Detto questo, ovviamente il Napoli, come detto, è al lavoro, insomma Massimiliano Allegri in questo momento sta lavorando anche molto con il pallone in quel di Di Maro, di certo carichi di allenamento diversi rispetto a quelli con Antonio Conte, lo vediamo anche dai volti dei calciatori, che sono più distesi, più sereni, più sorridenti. Gli anni scorsi invece li vedevamo belli stremati. Ciccio, in questo momento un Napoli che ovviamente ha una rosa ancora molto extra large e sta andando un po' in controtendenza rispetto a quelli che sono i mercati degli ultimi anni, dove con Antonio Conte si era andati anche ad anticipare alcune trattative di mercato. Invece in questo momento il Napoli, che è stato chiaro sin dall'inizio, pensa alle cessioni per poi fare gli acquisti. In tanti si domandano, ma poi non rischiamo che il Napoli arriva in ritardo sul mercato? Lascio a te la risposta.
0: Oh, sicuramente è un rischio, ma se questa è la direttiva data dal club, deve essere un rischio calcolato.
1: Certo.
0: Poi ti dico la verità, quello che mi sorprende un po' non è il mercato in entrata, me l'aspettavo un po' rallentato, sia anche per il mondiale che ha rallentato tutto, anche se il Napoli insomma poco ha guardato il mondiale, secondo me. Quello che come dice, mi dà un po' più da pensare è il mercato in uscita. Cioè il Napoli sapeva bene che avrebbe avuto in questo periodo un sovrannumero esagerato di giocatori. Ecco, io mi aspettavo che qualcosa avesse fatto magari un po' in anticipo. Sistemare un po' di giocatori in giro magari non è facile, ma si può. E questo, secondo me, il ritardo è questo, e se questo è il ritardo si proietta anche sul mercato di entrata.
1: Sì, inevitabilmente, insomma, le due cose sono collegate, che poi in generale, insomma, poi è normale fare anche una panoramica allargata su quelli che sono gli altri club di Serie A. Alcuni mi sembrano effettivamente poi più avanti, altri inevitabilmente sono più in ritardo. Certo, e va anche detto che in entrata è anche sbagliato, secondo me, paragonare quelle che devono essere, per esempio, le scelte del Napoli con le scelte, faccio un nome, della Roma, anche perché si parte da basi diverse e non sempre viene sottolineato questo.
0: Sì, ma sono un po' molte squadre, forse la maggior parte, tranne poche, hanno...
1: E forse il Milan e il Como hanno fatto un passo in avanti. Sì, la Roma è ancora in trattativa per i rinnovi, quindi...
0: Sono tutti in attesa, insomma, quindi non mi aspetto un mercato fumeggiante da parte di nessuno. Ci sarà qualche colpa, ma proprio qualcuno, giusto per far vedere che il calcio italiano ancora può fare qualcosa.
1: Qualcuno di giovane, però, non con i soliti, insomma, calciatori.
0: No, mi riferivo già a tutte le altre squadre in generale. Per quanto riguarda il Napoli, mi sembra che il progetto sia quello: ringiovanire la rosa, prendere ragazzi bravi già adesso, ma che possono migliorare molto e possono anche aumentare il loro valore sul mercato, e quello di risparmiare un po' sui ingaggi. Mi auguro che Manno si riesca. Certo, fino adesso è stato facile per Manno andare a prendere giocatori dicendo qua stanno i soldi, dateli. Adesso si fa, come dire, la nobiltà del direttore sportivo del Napoli. Adesso deve dimostrargli che parte è fatto.
1: Assolutamente, in un mercato che io continuo a dirlo, poi sentiamo spesso tanti operatori di mercato, in un mercato complicatissimo, perché quello delle uscite, soprattutto quando sono giocatori acquistati dal Napoli, quindi che arrivano con un certo peso, con un certo pedigree, con un certo anche stipendio ovviamente che hanno, non è assolutamente semplice. Quindi per Giovanni Manna e per tutti lo staff mercato del Napoli sarà un mercato, quello in uscita, effettivamente speriamo di grandi firme. Vedremo, il mondiale è finito adesso, solitamente tempo che termina il mondiale, giro di qualche settimana e poi il mercato dovrebbe iniziare.
0: Ora non ci sono più distrazioni.
1: Diciamola così, non ci sono più distrazioni, non ci sono più possibilità che insomma le valutazioni poi possano oscillare con il mondiale di mezzo. Ciccio, ti faccio l'ultima prima di salutarti. Tra i tanti giocatori di questa rosa extra large, secondo te c'è qualcuno in particolare che può beneficiare della venuta di Max Allegri qui a Napoli?
0: Qualcuno in particolare, io direi che devono approfittarne tutti quanti, approfittarne veramente. Se era scontento l'anno scorso lo sappiamo, c'era fatica fisica, anche questo lo sappiamo. Con Allegri gli allenamenti sembrano più mirati, falsamente più leggeri, perché si lavora lo stesso a Di Maro, per carità. Penso che qualcuno possa approfittarne, e mi auguro invece, scusami se cambio un attimo il discorso,
1: certo.

0: auguro che ci sia più attenzione nella preparazione dei singoli, soprattutto di quelli che hanno bisogno di essere trattati con più attenzione. Quello che è accaduto a Buongiorno a me non è piaciuto, ma penso che non sia piaciuto a nessuno.
1: No, credo allo stesso Buongiorno, che insomma
0: soddisfatto.
1: No, anche perché Ciccio, torniamo sempre al discorso di calciatori comunque acquistati per un bel po' di soldi fortissimi, perché Buongiorno l'ha dimostrato quando è stato integro, è stato non dico forse il miglior difensore, ma sicuramente tra i top 3 dei difensori italiani, ed è un patrimonio del Napoli. Vedere questo patrimonio, che è un patrimonio importantissimo per il presente e anche per il futuro, vedere un calciatore con queste difficoltà che non riesce a rendere con quelle che sono le aspettative, ovviamente fa male in primis al calciatore, ma poi anche ai tifosi, ovviamente alla società che ci ha investito. Quindi quello che dici tu anche sulla prevenzione, un'attenzione dalla parte dello staff medico in generale di quelle che sono le preparazioni dei calciatori, credo che sia uno dei temi centrali di questo momento di preparazione del Napoli, augurandoci di non rivivere una stagione come quella dell'anno scorso, perché errare umano, perseverare è diabolico, lo sappiamo. Caro Ciccio, buon pomeriggio e buon lavoro, alla prossima, grazie sempre.
0: Grazie, buon lavoro anche a voi, arrivederci.
1: Grazie mille a Ciccio Marolda del Corriere dello Sport, e grazie mille per aver accettato il nostro invito a Giampiero Ventura. Ciao mister, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te. Si è concluso il mondiale, poi ti chiedo se ha vinto la più forte, ma che giudizio dai a questo mondiale? Che mondiale è stato per te?
2: Un mondiale che è andato secondo me anche oltre le aspettative, perché pensando a quell'infinità di squadre che c'erano, c'era il rischio di vedere, di assistere a spettacoli particolarmente o noiosi o di poca qualità. Invece soprattutto le squadre che tra virgolette non abituate a fare il mondiale ci hanno sorpreso, e abbiamo visto anche partite di buona qualità, di buona organizzazione. Credo che sia stato meglio di questo rispetto a quello del Qatar. Credo che è mancato solo la finale, purtroppo, perché è stata una partita obiettivamente, credo che sia, non si sia mai visto una finale fatta in quella maniera, che una squadra non faccia neanche un tiro, neppure un tentativo di tiro in porta nei primi 90 minuti. Quindi è veramente un peccato. Credo che l'Inghilterra si mangerà le mani per i prossimi 4 anni, perché secondo me aveva tutte le possibilità di giocarsi la finale. Probabilmente avremmo visto anche una finale diversa, però credo che abbia vinto la squadra migliore nel senso migliore, non per qualità, perché la qualità c'era altissima anche nella Francia, però dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista della compattezza sia tecnica ma soprattutto mentale.
1: E poi mister, faccio anche una battuta tra virgolette, quindi si vincono anche i mondiali senza prendere gol, non serve solo avere un grandissimo attacco, perché la Spagna è la miglior difesa del mondiale, un solo gol subito, 8 tiri in porta subiti in tutto il mondiale, quindi ok avere grandi attaccanti, grande qualità, ma come hai detto tu, insomma, l'organizzazione in generale difensiva, che poi ovviamente è un'organizzazione difensiva diversa, fatta di molto palleggio, di tenere lontani gli avversari dalla propria linea di porta, insomma continua a pagare avere un'ottima difesa.
2: Io credo, io sono quello di quelli che appartengono, che se hai qualità è bene, ma se hai qualità organizzazione
1: esatto,
2: è meglio.
1: Esattamente, sì, io credo onestamente, per quanto può valere, davvero ha vinto la squadra più organizzata, poi ovvio che ci vuole tanta qualità anche in mezzo al campo, la Spagna ha dimostrato di avere questo, ma non nascono così le vittorie, nascono ovviamente da un progetto, da un percorso
2: ma
1: che la Spagna sta portando avanti da anni.
2: Basta pensare ai Cubarsí, basta pensare ai Yamal, al di là della pubblicità che ha avuto, però stiamo parlando di ragazzi di 18-19 anni, stiamo parlando di Pedri che ne ha 22, stiamo parlando di Fernando, cioè stiamo parlando di una squadra che non solo è organizzata, ma soprattutto ha un'età media che fa pensare che per i prossimi anni sarà veramente la squadra da battere, perché perché è stato fatto un lavoro in profondità incredibile, no? Basta pensare che della Fuente 20 dei 30 convocati ce l'aveva già negli under, nell'under 21, quindi significa che è un lavoro che viene da lontano, al di là della mentalità che ha la Spagna in tutte le squadre che partecipano al campionato spagnolo, però al di là di questo c'è un lavoro di fondo incredibile, è un lavoro che dovrebbe farci fare anche qualche riflessione a noi. Ma ripeto, al di là delle riflessioni, poi c'è un lavoro da fare, quindi credo che sia, abbia mandato un segnale forte la vittoria della Spagna in quest'anno, soprattutto per non solo per la vittoria, non solo per l'età media dei giocatori, ma per come è avvenuta e soprattutto per come è nata 4-5 anni fa.
1: Sì, esattamente il messaggio che ha mandato la Spagna mi sembra proprio questo: abbiamo vinto, ma occhio che non è finita qui, quindi bisognerà ovviamente poi anche in casa nostra cercare di capire come ripartire. Tra l'altro arriva anche un'ultima ora da parte di Sky Sport di contatti in corso tra Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, che quindi insomma resta lì in lizza, è ovviamente il nome altisonante. Poi si parla di Mancini, di Conte, dello stesso Andrea Pirlo. Certo è che affidare un progetto a Pep Guardiola insomma sarebbe un bel presentarsi, però ripeto mister, e lo faccio anche per poi per salutarti, ok il nome altisonante, però non basta quello per risollevare quelle che sono le sorti del calcio italiano.
2: Certo che no, stiamo parlando, sono ormai 20 anni che diciamo le stesse cose. Puntualmente dopo la non qualificazione, puntualmente c'è la spiegazione da parte dei profeti di tutto quello che bisogna fare, ed è abbastanza evidente, sono cambiati i presidenti federali, sono cambiati gli allenatori, sono cambiati i direttori, ma il risultato è sempre stato lo stesso, quindi è chiaro che credo che l'arrivo di Guardiola, che sarebbe veramente sia a livello di immagine che a livello di spinta emotiva sicuramente un nome importante, però poi bisogna capire se Guardiola, che non ha mai fatto il commissario tecnico, che è abituato a lavorare 10 ore al giorno sul campo, riuscirà a fare quello che ha fatto, che è qualcosa di straordinario nella sua carriera, farlo in pochi giorni, tot giorni al mese, ogni 4 mesi. Quindi sono due mondi completamente diversi, due modi completamente di approcciarsi al lavoro, due modi completamente di imporre le proprie idee, perché nel momento che tu ti alleni tutti i giorni riesci a comunicare, riesci a entrare nei dettagli, riesci a creare qualche cosa che sia tua immagine somigliante. Facendo il commissario tecnico è evidente che c'hai talmente poco tempo che puoi dare solo delle nozioni, ma soprattutto devi creare un gruppo che creda in te, che ti segua ciecamente qualsiasi cosa tu gli dica, quelle poche cose che gli puoi dire in quel poco tempo.
1: Assolutamente sì, un mestiere che poi va ovviamente mutando rispetto a quello di allenatore di club. Mister, è sempre un grande piacere averti ai nostri microfoni, ti auguro una buona
2: giornata.
1: Grazie
2: a te, un saluto a tutti. Ciao, grazie
1: mille al mister Giampiero Ventura e grazie anche a Vittorio Tosto per essere con noi. Ciao Vittorio, come stai?
3: Bene, grazie mille, un abbraccio a tutti.
1: Grazie a te, torniamo a parlare di Napoli, abbiamo affrontato anche il tema nazionale con il mister Giampiero Ventura, siamo un po' tutti d'accordo, ha vinto la squadra più organizzata e ha vinto meritatamente, mio modesto avviso, la Spagna, anche per te ha vinto quella che ha meritato di più, non per forza la più forte, Vittorio.
3: Sì, metti tutti d'accordo, la vittoria della Spagna, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Ovviamente tanti tifavano Argentina, soprattutto in Italia, ma credo che non ci siano assolutamente dubbi su questo. Andiamo avanti perché la Spagna è quella che sta raccogliendo di più in Europa tutto il grande lavoro che ha fatto negli ultimi 20 anni.
1: Assolutamente sì, torniamo ovviamente anche al Napoli che in questo momento è a Di Maro, oggi pomeriggio ci sarà un altro allenamento pomeridiano, si riparte dal 4-3-3 con Max Allegri, ovviamente in attesa dello sviluppo del mercato, del ritorno anche dei nazionali a proposito del mondiale, però un Max Allegri che sembra voler tornare a quello che è stato un vestito che insomma qui a Napoli ha portato dei risultati importantissimi, è la scelta secondo te migliore, poi vedremo anche che tipo di interpretazione sarà di questo 4-3-3, però la base di partenza credi che sia questa, ritornare ad un metodo e ad un modulo più congeniale a questa rosa?
3: Ma intanto sorprende il fatto che comunque già che nella prima settimana di ritiro, dove ancora non è l'organico al completo, che Allegri abbia le idee così chiare, ovviamente sorprende, no? Il fatto che si sia già esposto, abbia fatto capire o perlomeno stia già indirizzando la sessione di lavoro verso questo sistema di gioco, perché le soluzioni secondo me possono essere tante. Ritornare a un vecchio modulo, parliamoci chiaro, ritornate un po' a quello che è stata l'ideologia di Sarri, no? Il lavoro, grande lavoro che ha fatto Sarri, dato che sono toscani e seguono comunque più o meno una linea molto simile, leggermente differente da Spalletti, ma molto più simile a Sarri. Questa è un'idea che secondo me è stata forse studiata anche un pochettino a tavolino prima di, insomma, di concepire quello che è stato quel passaggio ufficiale, no? Di questa scelta. Credo che vogliono fare qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni, e questa potrebbe essere una soluzione, anche perché gli esterni del Napoli, esatto, parliamoci chiaro, sono esterni
1: di qualità,
3: che possono, che danno qualità, che possono garantire questo sistema di gioco.
1: Questo è uno degli aspetti che il Napoli poi dovrà migliorare, che insomma la qualità degli esterni, non solo offensivi, anche di quelli difensivi del Napoli, deve portare secondo me, Vittorio, anche ad un incremento di una quota gol che nell'ultima stagione, vuoi per i tanti infortuni, è stata troppo bassa rispetto a quella dell'Inter. 30 gol di differenza sono davvero troppi, tanti per pensare di poter lottare fino alla fine. Quindi io penso che proprio sulla qualità degli esterni Allegri voglia lavorare per aumentare quello che poi è un fatturato offensivo che deve essere migliorato.
3: Sì, perché nonostante, parliamoci chiaro, la gestione Conte abbia ottenuto degli ottimi risultati, secondo me enormi, sotto questo punto di vista, perché ricordiamolo sempre, no? Entrare nel podio nel campionato nazionale italiano non è mai facile. Napoli c'è salito, primo posto, posto più alto, è un secondo posto. È chiaro che le difficoltà ci sono state e ovviamente sono venute meno anche, secondo me, penalizzata molto dagli infortuni, che sì, è vero che gli infortuni non sono mai programmabili e li ottengono tutti nel corso della stagione, ma se andiamo a vedere quello che se la società che è stata più penalizzata in termini di risultati è stato proprio il Napoli, quindi credo che anche da lì vengono meno quei gol che sono mancati rispetto all'Inter, che sono tanti, ok, 30 sono tantissimi, ma tutta questa differenza non c'è stata a livello di gioco, a livello di prestazione, di risultati, c'è stata anche in termini anche di rinuncia a giocatori importanti. Faccio un nome, ad esempio, certo, un Giovanni Di Lorenzo che ha sempre portato contributo a livello di gol e di assist e di soprattutto creare superiorità numerica nell'affondo su quella zona lì, quindi poi le squadre avversarie ti devono coprire, ti devono marcare, ovviamente ti viene meno in fase offensiva tante cose che poi portano ad avere numeri inferiori rispetto a chi può utilizzare risorse maggiori.
1: Esattamente, caro Vittorio, grazie mille per aver accettato il nostro invito, ti auguro una buona giornata, alla prossima.
3: A voi, grazie a voi, ciao.
1: Grazie mille a Vittorio Tostone. Adesso ci fermiamo, tra un poco torna Lucio Pengo e poi a partire dalla terza ora di Radio Gol torneremo anche a Di Maro dalla nostra Susi Fiorillo per tutte le ultimissime, per le novità, per sentire anche i tifosi, ma come vi dicevo è giusto il tempo di un po' di pubblicità, un disco e torna il nostro Lucio Pengo per parlare ancora di mercato, ma non solo, a tra poco.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
7: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
11: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo e ci colleghiamo immediatamente con la nostra postazione esclusiva all'esterno dello stadio di Carciato, lì a Di Maro, con la nostra Susi Fiorillo. Ciao Susi, come stai?
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti. Sto bene, sto benissimo qui. Le temperature ovviamente si alternano, a volte fa caldo, a volte siamo al fresco, insomma tempo un po' pazzo a Di Maro, però procede tutto bene.
0: Susi, ti voglio fare i complimenti per i tanti contenuti che tutti i nostri amici possono trovare sui nostri social, anzi vi diamo tutti anche a, se non l'avete fatto ancora, voglio dire, gravissimo, però fatelo, mettete un bel segui sulla nostra pagina Instagram, per esempio, dove potete trovare anche le tante vox che stai facendo lì a Di Maro, Susi. E insomma, i tifosi sono molto carichi, il metodo Allegri sta piacendo.
1: Il metodo Allegri, Lucio, inaspettatamente, mi viene da dire, visto lo scetticismo, no, che ha accompagnato un po' l'arrivo del mister a Napoli, sta piacendo, i tifosi sono entusiasti, abbiamo fatto anche una vox proprio dedicata a questo, sono contenti di come lavora il mister. C'è una netta differenza tra il metodo di Allegri e quello di Conte, ne abbiamo già parlato anche nei giorni precedenti, poca corsa, tanto pallone, questa novità di vedere spesso i giocatori divisi in gruppi. Anche questa mattina lui ha lavorato prima con i centrocampisti e gli attaccanti e poi si è dedicato esclusivamente ai difensori, ecco, è stato molto più attento, molto più presente con i difensori, dava delle indicazioni precise anche a Marianucci, mentre poi vediamo sia Marco Landucci, il suo vice, che Francesco Magnanelli, il collaboratore tecnico, essere molto uniti e seguire invece i centrocampisti e gli attaccanti. Il pubblico è contento. Ti racconto questo aneddoto che riguarda invece Lorenzo Lucca, perché abbiamo parlato dei tifosi, Lucio, e sappiamo i tifosi quanto sono attenti. Questa mattina Lorenzo Lucca durante l'allenamento ha sbagliato un tiro proprio a tu per tu con la porta e sono arrivate subito le prime critiche dalla tribuna.
0: Eh sì, poi leggiamo anche insomma che lo staff di Max Allegri proprio su Lorenzo Lucca insiste molto, leggiamo anche dei labiali, vai cattivo, perché evidentemente è vero che il lavoro è a 360 gradi dello staff tecnico di Allegri, di tutto il gruppo lavoro che sta lavorando in una direzione. Max Allegri, lo ricordiamo, nella conferenza stampa al San Carlo ha detto io li devo valutare in allenamento, quindi credo che ci sia una lente di ingrandimento molto particolare anche proprio su Lorenzo Lucca.
1: Susi. È vero, lui li sta osservando, li osserva singolarmente. Lucio, ci si aspettava di più probabilmente da questo inizio di ritiro da parte di Lorenzo Lucca, ne abbiamo parlato, no, anche prima della partenza per Di Maro, ci aspettavamo un calciatore un po' più cattivo, ecco, così utilizzo lo stesso termine che hai utilizzato tu, un po' più incisivo, un po' più convinto. Invece questi primi giorni non sono proprio convincenti al 100%, però c'è tempo, ricordiamo che poi mercoledì ci sarà la prima amichevole contro l'Arezzo e quindi sicuramente anche da quel momento Max Allegri avrà le idee più chiare.
0: Senti Susi, che cosa prevede oggi il programma del ritiro di Di Maro?
1: Allora, 17:30, seconda sessione di allenamento, sappiamo che ogni giorno c'è la doppia sessione di allenamento, e poi questa sera invece alle 21 in piazza c'è l'incontro con quattro calciatori che risponderanno alle domande dei tifosi presenti qui a Di Maro. E a sorpresa, tra i quattro calciatori c'è un nome che nessuno in realtà si aspettava, perché sul palco sarà presente Alisson Santos e siamo tutti curiosi di vedere come risponderà alle domande, soprattutto se lo farà in italiano.
0: Chi sono i calciatori, Susi? E poi come funziona il talk? Ci saranno anche le domande da parte dei tifosi?
1: Ci saranno le domande soprattutto da parte dei tifosi, sul palco ci saranno Beukema, Vergara, Alisson Santos e Politano.
0: Sono davvero molto curioso questa sera da non perdere questo incontro con i tifosi, e ricordiamo anche che domani nel corso di Radio Gol ovviamente ci saranno, come dire, gli highlights degli interventi dei quattro giocatori, perché è anche curioso, è anche giusto che i tifosi del Napoli conoscano i propri beniamini, non solo per le gesta in campo ma anche e soprattutto per i loro comportamenti, cosa gli piace fare magari quando non sono sul campo di allenamento oppure non sono a giocare la partita. È anche giusto questo momento d'incontro, e ogni volta che si verificano sia a Di Maro che a Castel di Sangro li guardo con molta curiosità.
1: È vero, anche perché spesso rispondono in maniera divertente, quindi si divertiranno i tifosi a fare anche le domande un po' più stravaganti e ovviamente i contenuti poi saranno pubblicati anche sui nostri social già da questa sera.
0: Senti Susi, abbiamo detto di quello che riguarda il programma di allenamento di oggi e anche delle attività che si svolgono anche a... io manco da un po' lì a Di Maro, Santa Maria della Pace, giusto, la piazza sì, dove si svolgono tutti gli incontri.
1: Esatto.
0: Com'è invece il clima, i tifosi? Hai riscontrato magari che sono più dal nord Italia oppure magari da Napoli che ne vengono in tanti? Com'è la popolazione azzurra lì a Di Maro?
1: Vengono veramente da ogni angolo, Lucio, dell'Italia. Ti dico che non ci sono tantissimissimi tifosi rispetto all'anno precedente, secondo me purtroppo anche un po' condizionati dall'arrivo di Massimiliano Allegri, ma ti ripeto, comunque questo scetticismo lo stanno superando. Non ci sono tanti tifosi, sono previsti probabilmente più nel fine settimana, quando ci sarà anche la presentazione della squadra e dello staff di Massimiliano Allegri, però c'è un ambiente molto sereno qui a Di Maro. In piazza ci sono sempre degli eventi, ogni sera trasmettono film, c'è sempre qualcosa da fare qui.
0: E ieri, se non sbaglio, c'era la proiezione della finale mondiale.
1: Sì, esatto, io ero lì presente, la piazza era stracolma, tra l'altro non c'erano, ci aspettavamo quasi tutti i tifosi dell'Argentina, invece ti dico che c'erano tantissimi tifosi spagnoli.
0: E sarà molto...
1: Quindi una piazza insomma un po' divisa.
0: Sarà molto curioso, perché poi con la vittoria della Spagna ovviamente apre anche delle prospettive di pallone d'oro, e tra i candidati al pallone d'oro ce ne saranno due che hanno concrete possibilità di poterlo vincere. Uno è qui Kvaratskhelia per la grande straordinaria Champions che ha vinto da protagonista, e poi c'è anche Fabian Ruiz, quindi magari un ex Napoli che vince il pallone d'oro può essere anche un piccolo orgoglio anche per noi, per i tifosi del Napoli.
1: Assolutamente, anche perché sappiamo il percorso straordinario di Fabian Ruiz. Ma io ti faccio un altro nome, perché oltre quelli che hai nominato si parlava di Mbappé, quindi chissà.
0: No, Mbappé, poi ci sono Rodri, ci sono Messi, lo stesso Messi che è ancora in corsa, c'è Kane, ce ne sono tanti, però se dovessero vincere un ex Napoli saremmo un po' più orgogliosi. Susi, facciamo così, io ti saluto, ti ringrazio, ma alle 19 ritroverai Marcello Calvano e anche Emanuele Calaiò, anzi no, solo Marcello Calvano, e magari ci darà degli aggiornamenti su tutto quello che è successo al campo di Carciato a Di Maro. Un abbraccio, grazie Susi.
1: Un abbraccio a te, un saluto a tutti, ciao.
0: Grazie a Susi Fiorillo. Ora ascoltiamo le ultime notizie da parte del meteo e poi torna il nostro Riccardo Catapano per l'ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Campania, contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi in serata. E nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la regione. Garantirà ampi spazi assolati con tempo stabile e clima asciutto. Il caldo si farà sentire specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36 gradi. Qualche grado in meno sulle zone costiere, il termometro qui non supererà i 30 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Inizia anche la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva con Radio Gol. Vi ricordo anche gli appuntamenti: più tardi, a partire dalle 18, saremo nuovamente a Di Maro con il filo diretto del nostro Paolo Del Genio 442, poi un'altra ora di filo diretto dalle 19 alle 20 questa sera con il nostro Marcello Calvano con il calcio della sera. Detto questo, andiamo subito al telefono per parlare ancora di mercato, e di un mercato ovviamente complicato, in particolar modo quello delle uscite. Chiediamo lumi a chi conosce molto molto bene i meandri del calciomercato, il direttore sportivo Fabio Lupo. Ciao direttore, come stai?
5: Bene, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
4: Buongiorno a te. Insomma, quando si parla di mercato, spesso si parla ovviamente di quelli che sono gli acquisti che le squadre vanno a fare. però c'è un altro mercato che secondo me è altrettanto, se non più complicato, vale a dire quello delle uscite, soprattutto quando si tratta di un club importante come il Napoli, che ha acquistato calciatori a cifre ovviamente elevate, con stipendi elevate, e poi inevitabilmente è difficile rivendere questi calciatori. Quindi a Giovanni Manna è chiesto e demandato un compito di certo non facile quest'estate, no direttore?
5: Sì, in generale il mercato delle uscite è sempre molto complicato, è il più complicato, è molto più facile acquistare che non cedere, soprattutto poi quando si tratta di giocatori dal compenso importante e comunque anche iscritti a bilancio in maniera abbastanza pesante, per cui bisogna anche evitare di fare e creare minusvalenze, quindi non è solo il fatto di cedere e far uscire un calciatore, può essere tra virgolette una cosa, un'operazione di mercato, c'è un'operazione di carattere economico finanziaria di cui va tenuto conto, e quindi non è semplicissimo il lavoro che aspetta Manna, anche in considerazione di quello che tu dicevi, cioè il fatto che si tratta di giocatori anche dello stipendio molto pesante.
4: Esattamente, che è un qualcosa di complicato in generale anche per un mercato come quello italiano, dove poi bisogna dire anche la verità, direttore, insomma, di soldi non è che ne stiano girando poi tantissimi, anzi tutt'altro, molte squadre attendono anche che l'estate avanzi per arrivare magari intorno alla prima metà di agosto, anzi alla seconda metà di agosto, per ottenere qualche sconto su quelle che sono le operazioni da portare a casa. Quindi insomma si sta secondo me sviluppando in questo momento un mercato complicato in generale, non parlo solamente del Napoli, un mercato difficile, e chi va avanti sono le squadre che hanno le idee, che magari continuano ad acquistare in anticipo calciatori magari a prezzi contenuti, a dei talenti magari in nazioni meno conosciute, per poi rivenderli e fare plusvalenza in futuro. È un po' quello che è stata poi la fortuna anche del Napoli, no? Nel corso degli ultimi anni.
5: Sì, sono le operazioni che danno chiaramente maggiori vantaggi da un punto di vista, come dicevo prima, economico-finanziario, e sono anche le più semplici nel momento in cui un giocatore si valorizza rispetto al mercato iniziale. È normale che può avere delle richieste, è oggettivo che rispetto al mercato italiano ci siano due o tre mercati in questo momento qui più forti e con maggiore disponibilità, con maggiore liquidità, e quindi il mercato italiano diventa un mercato appetibile. In tutto questo ha fatto una considerazione, secondo me, che il mondiale in qualche maniera ha rallentato un po' l'operatività di tutti, perché comunque anche giocatori importanti, anche di media importanza, comunque impegnati nel mondiale, magari hanno ritardato l'operatività che a questo punto del mercato di solito è un pochettino più ampia e più profonda. Quindi tutte queste considerazioni vanno a supporto anche di questo mercato lento, che come hai detto giustamente tu non riguarda solamente il Napoli ma anche gli altri club di livello del Napoli, perché anche la stessa Inter, la Juve, il Milan, insomma, non è che stiano facendo colpi, certo, a sensazione in continuità. Quindi è un mercato, ripeto, la prima causa io la attribuisco alla presenza dei mondiali. Ecco, adesso con la finale ieri probabilmente si inizierà piano piano a riaccelerare sul mercato,
4: anche perché poi i talenti del mondiale, magari quelli tra virgolette meno conosciuti, non per gli addetti ai lavori che ovviamente conoscono tutti, poi è ovvio che i prezzi del mondiale vengono un po' drogati rispetto a quelle che sono le prestazioni, quindi è veramente difficile andare ad acquistare poi i calciatori che partecipano al mondiale. Torno anche al Napoli, abbiamo accennato ovviamente anche all'argomento. Direttore, tu che tipologia di mercato ti aspetti dagli azzurri? Perché insomma Manna, De Laurentiis, ma lo stesso Massimiliano Allegri sono stati molto chiari, è una rosa sicuramente forte che va puntellata, con calciatori che devono essere rivalutati, altri invece che saranno ceduti, e in questo momento il focus, come dicevamo, è proprio sulle cessioni. Mio avviso, non so se sei d'accordo, un Napoli che questa rosa la deve puntellare, perché è ovvio che viene da due anni importanti con Antonio Conte, con dei risultati sicuramente di livello, un organico che è vero che avanza, che per età media è uno dei più anziani tra virgolette del campionato di Serie A, è un organico che va ringiovanito, ma che va puntellato essenzialmente.
5: Sì, va ringiovanito, e soprattutto vanno create delle alternative giuste per fare maggiore rotazione, no? L'anno scorso un pochettino c'è stato anche qualche infortunio di troppo, probabilmente perché le rotazioni non sono state così profonde, proprio magari per una questione di larghezza e ampiezza dell'organico a disposizione. Comunque il Napoli deve essere protagonista nelle due competizioni più importanti, quella della Champions League e quella del campionato, e quindi deve avere fisiologicamente un organico di livello, dove le alternative non essere all'altezza dei presunti cosiddetti titolari, e non sarà semplice andare a pescare questi giocatori e a ricostruire, a puntellare una rosa che è già forte, perché comunque non dimentichiamoci, una squadra che è arrivata seconda in classifica, non è che è arrivata, non è che ha avuto i problemi di un'altra squadra, quindi sì, va puntellata, ma io più che altro guarderei, come penso che stiano facendo sia Manna sia Lega con l'egida di Laurentiis, credo che stiano guardando soprattutto, ripeto, alla possibilità di variazione, quindi di rotazioni che possono consentire al Napoli di essere sempre al top, diciamo, della condizione in qualsiasi manifestazione, in qualsiasi momento della stagione, cosa utopistica ma alla quale comunque bisogna mirare quando vai a costruire un organico.
4: Certo, anche perché poi Max Allegri, e poi ti saluto ovviamente direttore, è un allenatore che ha dimostrato nell'arco della sua carriera di essere un abile alternatore di talenti, nel senso, mi spiego anche meglio, è un allenatore che spesso, insomma, varia anche quelli che sono i sistemi di gioco, varia i giocatori che vanno in campo, perché si parla spesso di turnover, che a me francamente non piace, perché quando si arriva a un determinato livello è anche abbastanza sbagliato parlare di squadra A o di squadra B o di alternative, perché il Napoli per esempio può vantare su calciatori che davvero sono dei co-titolari, anche se non sempre partono titolari, e Allegri ha dimostrato nell'arco della sua carriera di essere un abile gestore di queste situazioni, soprattutto nel doppio confronto campionato e Europa.
5: Sì, sì, ma hai toccato due aspetti fondamentali della gestione di Allegri, cioè sia l'aspetto proprio gestionale dell'organico, quindi fra giocatori, senza far sentire troppo titolari o troppo riserve determinati calciatori, quindi una determinata gestione anche sotto l'aspetto psicologico, e tutto questo anche grazie al fatto che comunque Allegri non è nemmeno legato in maniera rigida ad uno schema o ad una dislocazione di giocatori in campo o una determinata idea di calcio, ha un'idea di calcio molto molto elastica, che quindi gli consente anche in base alla situazione che deve affrontare, alla squadra, al club, al momento della stagione, anche di variare l'atteggiamento della squadra. Questa è una qualità che Allegri ha, e diciamo che quella che probabilmente lo ha fatto definire da parte di Laurentiis un aziendalista. Non è un aziendalista, è un allenatore in grado di utilizzare l'organico in più maniere proprio per sfruttarlo al massimo.
4: Assolutamente così, caro direttore, è sempre un piacere parlare di calcio con te, alla prossima, buona giornata.
5: Piacere mio, grazie, buona giornata a tutti.
4: Grazie mille al direttore sportivo Fabio Lupo. Io però torno subito al telefono per augurare buon pomeriggio e ringraziare per aver accettato il nostro invito Mimmo Carratelli. Ciao caro Mimmo, come stai?
6: Ciao, buon pomeriggio, bene, ciao.
4: Buon pomeriggio a te. Mimmo, prima di parlare del Napoli, io un passaggio sul mondiale con te lo voglio fare, perché ieri si è disputata la finale tra Spagna e Argentina. Io devo dire la verità, non è stata una finale proprio imperdibile, per quelli che sono stati i ritmi, le occasioni, la Spagna ha meritato, secondo me, non solo nella gara di ieri ma in generale per quella che è stata l'organizzazione di tutto l'incontro. Quello che mi è piaciuto meno è un po' la spettacolarizzazione dell'intervallo, quando che ha messo secondo me un po' da parte quello che era il merito sportivo, di fatto la ricerca della vittoria della Coppa del Mondo. Questi 30 minuti di intervallo io li considero un pochino distanti da quello che è il nostro pensiero di calcio. Non so tu che idea hai avuto ieri con questo entertainment americano.
6: Sì, è stato un festival di Sanremo più che una finale,
4: sì,
6: mondiale.
4: Sì. Sì. Io immagino i calciatori e gli allenatori negli spogliatoi per mezz'ora che si giocano la Coppa del Mondo.
6: Sì, perché per l'attenzione, la concentrazione. Sì, le finali sono sempre un po' così, tranne qualche eccezione, perché c'era una squadra che giocava bene al calcio e un'altra che con poche chance cercava soltanto di difendere, di cercare l'unica o le poche occasioni possibili per rivincere il titolo. Il problema è che la Pulce, grandissimo giocatore degli ultimi 20 anni, più grande sicuramente, non è Diego, cioè non ha la presenza in campo, la personalità, il carisma per scuotere la squadra in un momento di stanca, per trascinarla, per rincuorarla. Diego Messi è mancato proprio in questo, non tanto nelle giocate, ormai al tramonto della sua carriera, giocate ne aveva fatte già per portare l'Argentina in finale, poi nella finale l'ho visto più che sconfitto, assente, anche sì, quando l'ho visto piangere alla fine della partita.
4: Un po' nervoso anche Mimmo, come il resto dell'Argentina ieri, cioè si vedeva che l'Argentina era un po' con la benzina praticamente finita ieri sera.
6: Sì, più che nervoso l'Argentina era attesa, nel senso che c'aveva questa chance soltanto di rompere il giocattolo spagnolo. No, la Bolce l'ho visto, non dico rassegnata, ma insomma, che ha guardato più al suo tramonto che alla nazionale, non gli ha dato quella mano, sai, Maradona nei momenti difficili è stato un eroe infinito.
4: Trascinatore, certo.
6: Basta ricordare l'ingiustizia subita nel Mondiale in Italia, la vergognosa America del 1994, il suo viso era sempre fiero, combattivo, insomma, era un viso bellissimo da applaudire, noi che lo conoscevamo bene. Insomma, nella Bolce è mancato in questo, sì. Nel non essere un trascinatore in una partita difficilissima.
4: Sì, è vero, anche insomma quello sguardo che ci ricordiamo Italia 90 durante la finale con i fischi all'inno argentino, lui che andò di fatto a sfidare con lo sguardo, anche insomma con delle parole che poi sono diventate famose, insomma effettivamente sì, anche il body language diverso in questo caso di un trascinatore. Ieri Leo Messi lo abbiamo visto in difficoltà insieme a tutta l'Argentina, non solo dal punto di vista tecnico ma anche proprio di presenza in mezzo al campo in generale. Però Mimmo, mi sembra di dire che ha vinto la squadra più forte, quella più organizzata, cioè la Spagna, credo che abbia fatto davvero un grandissimo mondiale e l'ha vinto meritatamente, c'è poco da dire.
6: Sì, la squadra più piena di calcio, di gioco, di bel gioco, insomma, di triangolazioni, ma soprattutto ricchissima anche in panchina, insomma, chi entra è all'altezza della situazione. In effetti la partita poi l'hanno deciso i due venuti su dalla panchina, Williams e Ferran Torres, sì. Insomma, è una squadra abituata a giocare così, che non per niente è campione d'Europa, adesso campione del mondo, ma è una squadra spagnola che è ricca da tantissimo tempo, da invidiare.
4: Assolutamente sì, per la progettualità e per l'idea di calcio che ovviamente hanno sviluppato. Mimmo, vengo al Napoli, perché insomma siamo al giorno 4 di Di Maro con la squadra agli ordini di Massimiliano Allegri, si riparte con tutta probabilità insomma dal 4-3, in questo momento si sta sviluppando su questa tipologia di metodo, un Napoli che ci raccontano essere anche abbastanza disteso, sereno, sicuramente carichi di lavoro diversi rispetto a quelli visti negli ultimi due anni con Antonio Conte. Hai aspettative in particolare su qualche giocatore del metodo Allegri che possa essere, diciamo così, recuperato in qualche modo, visto che molto del mercato passerà da questo anche?
6: Sì, ma innanzitutto lo slogan di quest'anno è pallone per tutti,
4: cioè che è un po' una novità rispetto agli ultimi anni.
6: Per stemperare la tensione, il sacrificio, le battaglie di questi due ultimi anni, uno scudetto e un secondo posto, una squadra logorata da impegni e partite, stagioni tirate al massimo, quindi adesso c'è il gioco, c'è il torello, c'è dammi la palla, ti do la palla, insomma per pulire un po' la mente, su questo sta lavorando Allegri. C'è un giocatore che mi aspetto, spero tanto che Vergara possa trovare una stagione di affermazione per avviarsi ad essere il campioncino che mi aspetto. Ecco, Vergara è la mia attesa maggiore.
4: Sì, anche perché poi bisogna dirlo, no Mimmo, l'anno scorso Vergara probabilmente ha avuto questo infortunio nel momento migliore della sua avventura napoletana. Dopo i tanti infortuni degli altri stava trovando spazio, continuità, anche una certa leadership e spensieratezza in mezzo al campo, e sul più bello poi questo infortunio al piede ha costretto Vergara insomma a fermarsi. Tu quale credi che possa essere l'utilizzo di Allegri per questo calciatore, anche come collocazione in campo?
6: Intanto gli infortuni continuano, buongiorno non c'è.
4: Sì, purtroppo sì.
6: Maneres stanno ai box, ma anche dalle altre parti, hai visto, anche la Juventus, il nuovo acquisto, Ecatore, si è infortunato. Ma speriamo che questa volta invece l'attrezzatura medica sia all'altezza, insomma, ci sono stati dei cambiamenti. Sì, mi aspetto un Napoli che sicuramente Allegri punterà molto sulla potenzialità offensiva degli azzurri, cioè la forza del Napoli, l'attacco, Højlund, Neres se è recuperabile, Lang se torna con la testa a posto, Alisson Santos, insomma Vergara, bisogna vedere anche quale sarà, se ci sarà un ruolo per De Bruyne. De Bruyne potrebbe essere una risorsa, ma potrebbe essere anche un problema, perché lui forse da quello che dice pretende una squadra, un gioco diverso, insomma lui, se non mi sbaglio, ha detto prima dei mondiali voglio parlare con il nuovo allenatore, insomma lui è uno che ha parlato male di Conte,
4: sì,
6: ha cercato disperatamente di impiegarlo fino a snaturare lo schema tattico della squadra col 4-1-4-1, insomma, un po', insomma, non proprio elegante De Bruyne. Comunque va bene, insomma, passo il Napoli con la difesa a 4, vediamo, insomma, non è che le altre stanno godendo molto.
4: Esatto, attendiamo, è un mercato anche a rilento.
6: Sì, partiamo dal secondo posto, giustamente, e De Laurentiis si dice senza gli infortuni avremmo potuto vincere lo scudetto, adesso quest'anno senza gli infortuni cerchiamo di essere alla pari dell'Inter quando l'anno scorso siamo stati un gradino sotto.
4: Esatto, caro Mimmo, un grande abbraccio, è sempre un piacere, alla prossima.
6: Grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao.
4: Grazie mille a Mimmo Carratelli e buon pomeriggio al direttore Vittorio Oreggia. Ciao direttore, come stai?
7: Ciao a tutti voi. Bene.
4: Buon pomeriggio. Insomma, noi invece siamo curiosi di vedere Massimiliano Allegri in questo momento, che ovviamente conosci molto, molto bene. Un Allegri che sta prendendo dimestichezza anche con il mondo Napoli. Siamo al quarto giorno di ritiro in quel di Di Maro. Già si vedono le prime differenze anche in termini di gestione con Antonio Conte. Si lavora molto con il pallone e anche sull'ambito umano con i calciatori. Lo vediamo spesso a colloquio con i singoli. Tu che aspettative hai per questo binomio tra Max Allegri ed il Napoli?
7: Ma guarda, io riavvolgo il nastro del passato e mi ricordo quando Allegri ha raccolto in corsa, perché tenendo via all'improvviso la panchina della Juventus da Conte, e del lavoro fatto da Conte, e lo declinò a suo modo, arrivando poi a una striscia di scudetti molto importante. Io penso che Allegri, che è un uomo di calcio, intelligente, io penso che la prima cosa che abbia fatto, debba fare o stia facendo sia quella di entrare nella mentalità del Napoli e di Napoli, che non è proprio uguale alle squadre di club che ha allenato, che ha allenato fino adesso, capendo che ci sono aspettative uguali rispetto alla Juve o al Milan, ma diverse a livello, diciamo, di contesto, no? Io credo che in questo momento Allegri sia una buona soluzione per il Napoli e il Napoli sia una buona soluzione per la carriera di Allegri. Credo anche che Allegri qualcosa si possa aspettare di correzioni di mercato, ecco. Probabilmente qualche desiderio lo ha espresso, anche se la situazione per il Napoli, come per tutte le squadre italiane, non è semplice, però anche lui qualche desiderio d'estate sotto l'ombrellone, oltre a una Coca-Cola da bere per dissetarsi, penso che a De Laurentiis qualche richiesta l'abbia fatta.
4: Inevitabilmente, poi è normale che il presidente, insomma, gli abbia chiesto anche di valorizzare dei calciatori che magari con le gestioni precedenti non hanno reso al meglio. È ovvio che i nomi son quelli lì, si parla di Luca, si parla di Lang, ma anche di calciatori come Maria Lucci, Rafa Marin che torna dal prestito al Villarreal. È ovvio che Allegri, lui si è definito comunque aziendalista in termini ovviamente con accezione positiva, è normale anche che abbia fatto delle richieste sul mercato. E tra l'altro, direttore, hai toccato secondo me un tema molto interessante, perché è vero che il Napoli in questo momento è un po' bloccato su quelle che sono le uscite, una rosa extra large con delle cessioni da fare prima di andare poi a puntellare questa rosa con degli acquisti. Però se facciamo una panoramica in questo momento in Serie A, tolto magari il Milan, che ha speso comunque economicamente dei soldi importanti, ma che è anche atteso da alcune cessioni altrettanto importanti, un nome su tutti può essere quello di Leao, e il Como che ha riscattato, o meglio ha ricomprato Nico Paz, mi sembra che in generale anche le altre siano un pochino ferme, oltre magari la Fiorentina, che però ha bisogno di cambiare passo dopo una stagione davvero disastrosa, un Atalanta che qualcosina sta iniziando a fare. Mi sembra in generale un mercato, questo di luglio, con la concomitanza del mondiale, che sia stato piuttosto poverino, mettiamola così.
7: Sono d'accordo con te, io credo che il mondiale, come sempre, come capita sempre, sia un po' un freno, no? Per chi vuole comprare, per chi vuole vendere mette in vetrina al mondiale, se i giocatori sono al mondiale, i propri gioielli, e chi vuole comprare guarda al mondiale magari per avere qualche fonte di ispirazione, ma in assoluto io credo che in Italia manchino i soldi. Quindi senza soldi diventa complicato, no? È il vendere per poter comprare. Tra l'altro con alcune società che hanno il settlement agreement con la UEFA, quindi devono stare entro parametri ben precisi. Io credo che sicuramente, come capita tutti gli anni, il mercato poi più avanti si sbloccherà, ma in questo momento penso che sia ancora un po' difficile vedere l'acquisto che lascia un po' tutti a bocca aperta o che sorprende, no? Forse il colpo che ha più sorpreso in questo periodo è stata la Juventus, che ha soffiato a zero Celik alla Roma.
4: Sì.
7: Ma se no, diciamo, al di là delle operazioni che hai detto tu di Gonzalo Ramos al Milan e di
4: Nico Paz
7: al Como, onestamente di vero, Di grosso non c'è stato nulla.
4: Sì, ci sono state delle operazioni secondo me interessanti, vedi anche Gil al Milan o Attal alla Fiorentina, che reputo secondo me un ottimo colpo, però in generale sì, sono d'accordo con quello che dicevi tu, è un po' il mercato in questo momento davvero stazionario, ogni tanto qualcuno prova ad avere un'idea come la Juventus per esempio con Celik, però le difficoltà sono davvero abbastanza diffuse, vedi anche l'Inter per esempio che aveva preso Kalaili e poi le visite medie che hanno di fatto fatto saltare tutto, quindi quando noi ovviamente trattiamo di Napoli, però se allarghiamo poi il campo vediamo delle difficoltà piuttosto diffuse in Serie A, e poi si faranno le corse da metà agosto in poi.
7: Sì, anche perché ti posso dire, quando ci sono tante società in Serie A, tu hai citato Napoli, ma io ti posso citare la Juventus,
4: certo,
7: ti posso citare la stessa Inter, ti posso citare anche il Milan, che hanno questa necessità di sfoltire l'organico e di dover piazzare dei giocatori che sono reduci da stagioni brutte, hanno ingaggi alti, e diventa poi tutto più complicato, anche perché gli altri sanno che tu devi vendere e quindi un po' ti prendono per la gola, no? Per cui magari succederà che tutti gli affari veri o presunti tali magari capiteranno da metà agosto in avanti. Dimentichiamo che il mercato è più del 1° settembre,
4: esatto,
7: per cui c'è ancora un mese e mezzo, insomma.
4: E se posso dire la mia, ancora una follia, perché io per questo mercato così lungo continuo a faticare a capire il perché del mercato così lungo che apre a luglio e finisce a settembre, basterebbe insomma dimezzarlo per avere dei tempi un po' più ristretti, però questo è un pensiero mio, direttore, magari mi sbaglio.
7: Io lo condivido assolutamente, anche perché il 1° di settembre, quando si chiude tutto, ci saranno già delle giornate di campionato giocate.
4: Esatto.
7: E questo
4: esatto.
7: Può spostare,
4: certo,
7: può spostare,
4: certo.
7: Cioè, se tu compri o non compri, o vendi o non vendi un giocatore, cioè, può spostare, sono poi punti che alla fine dell'anno incidono. Io credo che per adesso sia un mercato di grande pazienza, bisognerà aspettare tanto, aspettare che qualcosa si muova, poi magari, sai, come succede spesso, il primo tassello smuove poi tutti gli altri.
4: Effetto domino poi.
7: Un effetto domino, no? Per cui per adesso è così, ci godiamo il post mondiale e ci godiamo il caldo, il resto verrà.
4: Quello ce lo godiamo un po' meno in realtà, però effettivamente tanto caldo, in attesa poi che le trattative e che il calcio poi con le prime amichevoli insomma entrino nel vivo. Caro direttore, grazie mille per essere stato con noi qui su Kiskis Napoli. Grazie mille al direttore Vittorio Oreggia. Per noi invece è il momento di fermarsi, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, un disco, e poi torniamo nuovamente in diretta con Radio Gol, perché dobbiamo parlare ancora di calciomercato, delle scelte di Massimiliano Allegri, quindi ancora tanti temi da trattare insieme, giusto tra qualche minutino. A tra poco.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo in diretta con Radio Gol, salutando anche il nostro Simone Zagaria in regia e dando il buon pomeriggio a Ciro Troise. Ciao Ciro, come stai?
1: Buon pomeriggio a voi, un po' senza voce.
0: È il clima di Di Maro che cambia di ora in ora, caro Ciro.
1: Esatto.
0: C'è poco da fare, non si sa mai che tipo di valigia bisogna fare per partire in quel di Di Maro.
1: Ormai lo so, però ho abbattuto anche la mia valigia.
0: Vedi, nonostante l'esperienza,
1: la
0: vedi?
1: Abilità.
0: Non è tutto l'esperienza, caro Ciro, alle volte.
1: No.
0: Detto questo, a proposito di esperienza, insomma, siamo al giorno 4 di questo Napoli di Max Allegri, in quella di Maro, ovviamente convocazioni extra large, stiamo vedendo tanti azzurri ovviamente impegnati, anche dei volti distesi, di certo si lavora meno rispetto a quello che si faceva con Antonio Conte. Ti chiedo, anche in ottica di mercato, quali valutazioni hai estrapolato da questi primi 4 giorni di lavoro? Perché insomma mi sembra che ci siano diversi calciatori che una chance con Max Allegri potrebbero averla.
1: Io credo che in questo momento Rafa Marini sia il titolare addirittura del Napoli.
0: Sì.
1: Perché buongiorno, aspettiamo notizie, ma io credo che dovrà operarsi da quello che mi arriva. Oggi dovrebbero arrivare le notizie ufficiali dopo il consulto che ha svolto a Barcellona. Anche Beugam è un problema di cui non hai certezza dei tempi di recupero, perché è una patologia cronica, quindi la devi monitorare. In questo momento, guardando oggi per esempio, stamattina c'è stata una bellissima seduta tattica sulla linea difensiva, la linea era di Lorenzo Rachmaninov e Rafa Marin Spinazzola.
0: Che insomma è un bel indizio pure questo.
1: Non era detto che rimanesse, no? Mi ricordo era considerato una possibile contropartita per l'affare Ghila a giugno, sembra una vita fa, una ventina di giorni fa si faceva questi ragionamenti, poi gli altri io non credo, credo che chi sta facendo bene come Lindstrom, Rao, credo che comunque non giocheranno nel Napoli nella prossima stagione.
0: Sì, inevitabilmente, insomma, lì il destino sembra abbastanza segnato. È ovvio che ci sono anche delle richieste in questo momento in uscita, con Giovanni Manna molto molto attivo da questo punto di vista. Ecco Ciro, parlavi giustamente anche dell'aspetto tattico, ne abbiamo parlato pure poco fa con Paolo Del Genio, insomma, su quelle che sono anche le richieste che sta facendo lo stesso Massimiliano Allegri, insomma, lo avevamo un po' detto, non perché siamo degli indovini, ma la sensazione era quella che si sarebbe ripartiti da un 4-3-3, viste anche le caratteristiche in questo momento della rosa dei partenopei. Mi voglio concentrare in particolar modo su un calciatore che secondo me è uno di quelli che un po' di spazio al netto delle liste potrebbero averlo qui a Napoli, vale a dire Giovane, è arrivato l'anno scorso per diversi milioni, insomma, dal Verona, qualche volta utilizzato da prima punta, qualche volta da esterno, è uno di quei calciatori che secondo te potrebbero avere una chance di permanenza, sempre al netto di quelle che sono le liste che poi insomma decideranno anche il mercato del Napoli?
1: Guarda, bisogna capire che cosa farà il Napoli anche con gli altri attaccanti, perché Manna lo inserì tra gli attaccanti alla conferenza di presentazione martedì scorso, anche qui sembra una vita fa ma in realtà è solo martedì scorso. Poi Allegri però negli esercizi per la fase offensiva spesso ha messo tra gli esterni destri d'attacco, dove manca Neres al momento.
0: Vero anche questo.
1: Quindi bisogna capire che collocazione tattica avrà, che cosa si farà con Lukaku e Lucca, e poi vedremo il futuro di Giovane. Ma io credo che l'orientamento del Napoli sia tenerlo, cioè, la volontà del Napoli è tenerlo, poi dipende dagli equilibri complessivi.
0: Ovvio.
1: Ma non è stato un giocatore in uscita, cioè anche quando si parlava, no, di tutti i cedibili,
0: secondo me proprio queste voci sono nate anche un po' dall'equivoco tattico, nel senso proprio quello che ti dicevo poco fa, no Ciro, sulla collocazione di Giovane, hanno influito su quella che poi è una valutazione di un calciatore che per me tecnicamente è assolutamente valido e l'ha dimostrato anche nello spezzone di Verona. È ovvio che qui a Napoli arrivare a stagione in corso con un allenatore come Antonio Conte non è facile per nessuno, anzi io credo che la vera eccezione sia stato proprio Allison e quello che ha fatto l'anno scorso, anche per caratteristiche. Su Giovane io mi tengo ancora tra virgolette il dubbio di un calciatore

0: secondo me ha delle grandi qualità sul quale il Napoli punta molto. Bisognerà capire anche il percorso tattico che Allegri vorrà disegnare su questo calciatore brasiliano, perché per me le qualità assolutamente per stare in una rosa come quella del Napoli ce le ha tutte.
1: Sì, sì, però devi capire, comunque un giocatore abbastanza giovane, è un 2003, devi tenerlo se sai che gli puoi dare spazio e se hai in mente per lui un progetto tecnico-tattico, altrimenti è meglio che va a giocare altrove e fa minutaggio.
0: Ah certo, ovvio.
1: Quindi io credo che l'orientamento sia tenerlo, ma bisogna capire poi tutti gli equilibri anche con gli altri giocatori.
0: Ciro, torno anche ancora al mercato ovviamente con te, perché tu giustamente in apertura hai detto sarà un po' il giorno verità per capire insomma le condizioni di Buongiorno, l'eventuale operazione. È ovvio che questo infortunio, che in generale comunque non è uno stop banale per quanto riguarda il calciatore, purtroppo l'ennesimo, apre degli scenari secondo te diversi anche sul mercato in entrata nei difensori centrali? Perché è vero che il Napoli ha Marianucci e ha Rafa Marin, come detto, la possibilità poi con un sistema di gioco in particolare di utilizzare anche Oliveira come difensore centrale, però è anche vero che il Napoli insomma aveva cercato Mario Ghila e qualcosa già si sapeva ovviamente sulle condizioni di Buongiorno, così come nelle ultime ore si parla nuovamente di Solé o dello stesso Federico Gatti. Ecco, insieme all'alternativa Giovanni Di Lorenzo, quella del difensore centrale credi che sia in questo momento la priorità per il Napoli nel mercato in entrata?
1: In questo momento proprio io penso di no. Penso che il Napoli attenderà di capire
0: Buongiorno,
1: la Famarin e Marianucci, vediamo come va, anche se ti ripeto da quello che mi arriva dovrebbe operarsi, vediamo come va il consulto di Buongiorno. E poi nel corso del mercato, anche in virtù di qualche uscita, magari si può valutare questo aspetto qua. Bisogna capire anche, per esempio, Beukema, che risposte dà durante il ritiro.
0: Certo.
1: Penso che Napoli, diciamo, se la tua domanda si rivolge ai prossimi 10 giorni, per me no.
0: Okay.
1: Da qui al 31 agosto può essere.
0: Tutto può. E poi lo sappiamo, nel corso dei ritiri veramente le strategie di mercato cambiano da un giorno all'altro, insomma basta ricordare quello che è successo nemmeno 12 mesi fa per quanto riguarda il Napoli, come sono cambiate poi le strategie di mercato. Noi ci auguriamo che ovviamente dipenda da scelte del Napoli e non da forzature di eventuali infortuni o altro, questo quantomeno ce lo auguriamo. Caro Ciro, riguardati, mi raccomando, che qua i ritiri sono lunghi.
1: Grazie a voi.
0: grazie al collega del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise, con il quale abbiamo parlato di mercato. Continuiamo a parlare di mercato e lo facciamo con l'agente Gaetano Fedele, che ringrazio. Ciao Gaetano, come stai?
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, te l'ascoltato.
0: Buon pomeriggio caro Gaetano. Insomma, parlavamo con Ciro Troise di quelle che possono essere anche le strategie di mercato del Napoli. È ovvio che Gaetano, io mi soffermo ancora una volta su quello che è l'aspetto difensivo, perché insomma l'ennesimo problema, non lo voglio nemmeno chiamare infortunio, di Alessandro Buongiorno, che oggi capiremo se si dovrà operare oppure no. Certo è una grossa tegola per quanto riguarda il Napoli, ma non solo perché ti costringe a fare delle valutazioni diverse, ma perché Alessandro Buongiorno è un valore aggiunto di questo Napoli, è un patrimonio del Napoli, pagato tanti soldi, e quando è stato in forma ha dimostrato secondo me di essere uno dei migliori centrali italiani in circolazione, e purtroppo è da oltre un anno che non riusciamo a vedere questo calciatore sui suoi livelli, quindi è un dispiacere per il calciatore, ma anche in generale per un patrimonio che il Napoli in questo momento non riesce a sfruttare.
2: Sì, effettivamente ha giocato pochissimo Buongiorno qua, per quanto è stato pagato.
0: Sì.
2: Allora, se per fare una valutazione del genere è normale che i soldi continuino a tornare. Sai, quando ci sono delle valutazioni, ho anche visto per quante volte no, ci sono dei giocatori che hanno preso ecco del 20-30% delle partite, e quindi poi logicamente
0: abbiamo che dato, ti fermo perché abbiamo qualche problema nella ricezione del segnale, sì, con la chiamata. Senti, che sta adesso. Ti sento meglio.
2: Okay.
0: Sì,
2: ok. E ho tutto in veloce. Allora, dicevo, quindi praticamente credo che dal punto di vista tecnico sia un giocatore indiscutibile, però i giocatori vanno visto anche nella loro regolarità. C'è qualcosa che in Buongiorno dal punto di vista si va sistemato sicuramente, è normale che, purtroppo ne parlavo prima con degli operatori del settore, perché i giocatori che oggi stanno in Italia hanno dei prezzi un po' troppo esorbitanti. Gli italiani costano tanto e lo genere tu ti aspetti tanto da loro, no? È normale. Una delle problematiche che ho avuto è stato proprio questo. Io mi auguro che possa essere esposto, si possa capire dov'è la problematica, perché è indubbio che c'è un problema da approfondire, e possa ritornare il buongiorno che noi tutti aspettiamo e pensavamo di aver comprato.
0: Assolutamente sì, ovvio che al calciatore va sempre un grande in bocca al lupo, ripeto, proprio perché è un patrimonio di questa squadra e per un valore assoluto che aveva dimostrato di poter raggiungere. È ovvio che insomma il mercato in questo momento è in evoluzione, Gaetano, lo stiamo dicendo già da diverse settimane, un Napoli concentrato soprattutto su quelle che sono le cessioni per poi puntellare il proprio mercato. Si parla ovviamente anche degli acquisti di Ceballos, perché vi abbiamo ripetuto insomma già da diversi mesi essere un calciatore che di fatto ha trovato l'accordo con il Napoli, anche il Boca Junior, ma il Napoli deve vendere per fare spazio a questo calciatore, che andrebbe poi ad alternarsi anche con giocatori insomma di livello come Allison, come vedremo dalla parte opposta, con i Neres, con i Vergara, con lo stesso Politano. Vedremo che cosa farà il Napoli con Alang. Insomma, la sensazione, Gaetano, e lo ha ribadito anche Massimiliano Allegri, è che questo Napoli voglia sfruttare appieno quello che è il valore qualitativo dei propri esterni, un qualcosa che in termini di fatturato e ovviamente fatturato offensivo è un po' mancato nell'ultimo anno di Antonio Conte. Ecco, questo è un aspetto che sicuramente Max Allegri è chiamato a migliorare, no?
2: Sì, io ti dico che onestamente gli esterni secondo me ne abbiamo, si vede che proprio il posto dove andare a intervenire con priorità, ti direi una sciocchezza. Io credo che già tu quando hai Neres e Allison, e però poi torniamo al discorso degli infortuni, perché entrambi sono giocatori che hanno sempre avuto più problemi, però la qualità tu li hai sugli esterni.
0: Certo.
2: C'è anche Vergara, ce n'è tanti fondamentalmente, capito? Io credo che però il problema oggi del Napoli, al di là di diciamo dei gol da fare, anche da evitare di prendere, perché ecco si gioca sempre con su quarto muso, no? Non è certamente, non vedremo certamente partire con il quarto posto qui a Napoli, no? Questo credo che sia, lo sappiamo già. Quindi probabilmente forse qualche io credo che un centrocampo, forse il centrocampo noi abbiamo bisogno di qualcosa, onestamente non c'entrare la vivente lì che da altre parti.
0: Vedremo ovviamente quelle che saranno le scelte poi del Napoli, di Massimiliano Allegri, di Giovanni Manna, ricordando che poi insomma dopo domani ci sarà anche la prima amichevole, e credo che poi questi amichevoli sono anche la cartina di tornasole di quelle che potrebbero essere poi le scelte di mercato del Napoli, perché qualche indizio inevitabilmente poi arriverà. È ovvio che, ripeto, nelle amichevoli di certo il risultato conta il giusto, e sono più le indicazioni che inizierà a dare il campo, i primi esperimenti che farà Massimiliano Allegri, che poi magari ci daranno qualche consiglio in più sul mercato, che in generale, Gaetano, insomma in questo momento è un po' fermo in Italia, ne stavamo parlando anche prima, tolto qualche colpo di qualche squadra, insomma in generale siamo abbastanza fermi per tutti i club, e aspetteremo quello che sarà l'inizio poi di agosto per vedere finalmente anche un'accelerata fino alle corse delle ultime ore per poi intavolare e finire le trattative. Caro Gaetano, io ne approfitto per ringraziarti, per salutarti e per augurarti una buona giornata.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie mille alla gente Gaetano Fedele. Allora, noi siamo in conclusione, tra un poco poi arriverà anche Lucio Pengue con gli highlights, poi le ultime notizie, il pomeriggio di Kiss Kiss Napoli con Enzo e Mario, è sempre show fino alle 18, poi ci collegheremo nuovamente da Di Maro con Paolo Del Genio e il suo 4-4-2, ricordandovi che ci sarà anche seduta d'allenamento pomeridiana, poi dalle 19 alle 20 il nostro Marcello Calvano con il calcio della sera. Tra l'altro vi ricordo che a proposito di questa sera ci sarà anche l'incontro a Di Maro, che tra l'altro vedrà il protagonista il nostro Carlo Alvino, con i tifosi che incontreranno quattro calciatori azzurri, vale a dire Vergara, Politano, Alison Santos e Bekema, e gli sottoporranno diverse domande, diversi quesiti. Ascolteremo anche quelle che sono poi le loro risposte. Domani vi riproporremo anche quelli che saranno gli estratti delle loro risposte. Detto questo, vi do un'ultima notizia flash. Marrakesh, perché Rudy Garcia non è più l'allenatore del Belgio. È arrivato anche l'annuncio da parte dell'ex tecnico del Napoli che non rinnoverà il suo contratto firmato a febbraio del 2025 e in scadenza a fine mese. Tra l'altro è arrivato anche il comunicato appunto sulle pagine social dell'ex allenatore del Napoli. Detto questo, grazie mille a Simone Zagaria, Nello Iorio e Ciro Froio in regia, a Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video. Io mi fermo qui, da Riccardo Catapano è tutto, giusto il tempo di un po' di pubblicità, un disco e arrivo a Lucio Pengue con gli highlights di Radio Gol.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: qua, ben ritrovati a Radio Gol del lunedì con il Napoli che è in ritiro a Di Maro e noi come tutti i giorni i collegamenti con la nostra postazione esclusiva lì nel piazzale antistante allo stadio di Carciato, quindi non perdetevi appuntamenti sportivi alle ore 18 con Paolo Del Genio dallo stadio e ci racconterà anche tutta la seduta di Massimiliano Allegri e poi anche alle 19 ci collegheremo durante il programma Il Calcio della Sera. Detto questo, io ringrazio e saluto Simone Zagaria alla parte audio e Gabriele Race invece in video e ora vi lascio agli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: D'altra parte, insomma, il recupero quasi immediato di qualche acciaccato, anche questo è un segnale positivo. Magari, insomma, sotto una buona stella, un ragazzo che si ferma all'inizio e ritorna subito in campo è sicuramente un segnale positivo. E tu hai raccontato molto bene, insomma, li abbiamo visti già in campo quelli che invece avevano avuto qualche problemino iniziale. A proposito di Allegri, devo dire che il tecnico del Napoli, oltre ad essere molto motivato, oltre a rispondere sempre con ampi cenni della mano all'entusiasmo delle tribune, il tecnico del Napoli è rimasto sorprendentemente meravigliato, in senso positivo, dall'organizzazione del ritiro così come lo fa il Napoli, ovvero con incontri tra i calciatori e i tifosi, con la presentazione in piazza, con la sessione di autografi. Allegri raccontava ai suoi più intimi collaboratori di non aver mai avuto un'esperienza del genere. Ti sto un po' spoilerando dietro alle quinte, voglio dire. E quindi dice, ma è veramente è qualcosa di bello, perché insomma si crea proprio quell'afflato utile per andare avanti nei migliori modi. Questa sera i tifosi avranno modo di formulare le loro domande ai quattro calciatori che saranno sul palco. Sul palco ci sarà il dirigente, il capo della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, e i tifosi dovranno accontentarsi del sottoscritto, perché sarò io a raccogliere le domande dei tifosi e a girarle direttamente sul palco. Però tu sai molto bene che proprio dai tifosi arrivano le domande, forse, senza nulla togliere a chi fa il mestiere come il nostro, e voglio dire, ci mancherebbe altro, però talvolta, soprattutto in ritiro, è dai tifosi che nascono le domande più interessanti, perché quel tifoso non c'ha retropensieri, il tifoso quello che pensa, quello dice, e quindi sono molto curioso, e siamo tutti molto curiosi di capire cosa ne verrà fuori questa sera in piazza Madonna della Pace tra i tifosi e i quattro azzurri sul palco.
3: Considerando anche un numero nutrito di attaccanti esterni, è ovvio che devi cercare di sfruttare queste qualità, queste caratteristiche, perché sennò limiteresti gran parte dei giocatori che hai a disposizione, andando poi a trovare degli accorgimenti, delle posizioni dove potrebbero non risultare così efficaci come lo sono laddove abitualmente abitano e fanno le migliori cose, perché comunque ci sono giocatori che hanno già fatto vedere che magari giocando sulla parte esterna del campo riescono a dare un contributo notevole, perché lì riescono ad isolarsi, riescono a giocare uno contro uno, perché hanno più spazio, hanno più dinamismo, hanno più efficacia rispetto a quando poi magari si trovano all'interno del campo dove c'è più traffico e c'è meno spazio a loro disposizione.
4: Non puoi permetterti di non giocare con alcuni giocatori, l'emblema è il migliore in campo della semifinale con la Francia, Cucurella,
5: sì.
4: Quindi ti fa capire quanto è il complessivo, quanto sia importante, quanto anche un giocatore magari non tecnicamente o la punta di diamante di una squadra arriva a essere il migliore in campo quando fa del dinamismo, della cattiveria, della tenacia, è una delle sue doti migliori. L'hanno meritata, e ti dico, sono contento che abbiano vinto loro. Il suicidio dell'Inghilterra sarebbe stata Spagna-Inghilterra.
5: Sì.
4: Non so che cosa è passato.
5: Sono d'accordo con te.
4: Nell'ultima mezz'ora l'Inghilterra, perché solo un suicidio. Continuare a fare la partita che stava facendo, non è che comunque portando qualsiasi allenatore, più bravo che sia, possiamo arrivare in quattro anni a livelli di vincere un mondiale quando tre per tre volte non ci siamo mai qualificati. Io per la stima che ho porterei Conte, però non è solo un mio una mia idea, adesso si fanno, sembra che Mancini, si parla di Pirlo, per la garanzia di non di successo, anche di successo, ma di metodologie che ha già avuto, che ha avuto anche quell'esperienza lì con l'Italia, riporterei Conte, però non è che Conte sforna dei campioni, dobbiamo costruirceli dal basso, esatto. cercando di mettere nel settore giovanile. Ecco, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che spero che quindi gli arbitri italiani l'abbiano vista in questo mondiale, non ci sono mai più state interruzioni per sceneggiate.
5: Che cosa sto dicendo da quando è diventato Allegri allenatore del Napoli? Mi auguro, non so se ve la ricordate, tu te la ricordi sicuramente Riccardo, che abbiamo fatto anche trasmissioni insieme,
6: sì.
5: Ho detto mi auguro che faccia cose diverse alla luce del fatto che facendo quello che ha fatto negli ultimi anni le cose non sono andate bene, mi auguro che faccia cose diverse, e sono convinto che un allenatore di questo livello non possa non conoscere anche cose diverse. Benissimo, quella era la mia premessa a bocce ferme. Il pallone si è iniziato a muovere, oggi abbiamo visto un'esercitazione tattica interessante. Io faccio i complimenti ad Allegri per l'esercitazione tattica di oggi, perché è proprio in linea con quello che io auspico, cioè che lui faccia qualche cosa diverso. Oggi ho visto tre attaccanti e tre centrocampisti lavorare insieme con movimenti per andare a chiudere l'azione che mi sono piaciuti, ho visto e mi è piaciuto ancora di più l'allenamento specifico dei soli quattro difensori con movimenti per la linea 4 che mi ricordano un'applicazione di linea 4 a noi molto cara, quella degli anni migliori della linea 4 nostra di Sarri, ma anche quella della linea 4 di Conte, che poi risultò essere la migliore difesa della stagione in Italia e la migliore in Europa. Quindi oggi ho visto un lavoro che mi è piaciuto molto, mi auguro che questo sia il lavoro che poi vedremo proiettato nelle partite ufficiali. Su questo manca questo passaggio, ovviamente. Però se le idee sono quelle oggi intraviste sul campo, vuol dire che Allegri sta facendo quello che io auspico da un osservatore dei fatti del calcio, che oramai vanno in una determinata direzione. Abbiamo visto pure ieri sera la finale dei mondiali in che direzione è andata. Dico una cosa velocissima, cioè proprio con quel modo di difendere molto in avanti, riconquista immediata, un calcio molto propositivo, la Spagna non solo ha vinto il mondiale, la Spagna non perde da 38 partite, la Spagna, se non vado errato, ha incassato un solo gol,
6: otto tiri in porta per tutto il mondiale subiti,
5: concesse agli avversari, chiudendosi nella propria area di rigore, direi proprio di no.

0: Bilanciate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura, la Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione che ha interessato 44 province italiane per contrastare la criminalità giovanile. L'attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo si è concentrata sui giovani dediti in un gruppo, singolarmente a reati contro la persona e il patrimonio in materia di stupefacenti e di armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili a delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere. Nella provincia di Napoli, 28 gli arresti tra maggiorenni e minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ancora la cronaca: i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti per porre fine a un incubo consumatosi tra le mura domestiche. Protagonisti della vicenda, una ragazza di 25 anni e il suo compagno di 34. Secondo quanto ricostruito dai militari, alla base della violenta aggressione vi sarebbe una gelosia ossessiva da parte dell'uomo. Le consuete minacce verbali hanno lasciato il posto alla violenza fisica, in preda a una rabbia fuori controllo che lo ha portato a danneggiare gran parte dell'arredamento di casa. Il 34enne ha prima alzato le mani sulla compagna e successivamente l'ha ferita all'addome con un coltello. Fondamentale è stato il tempestivo intervento di alcuni familiari, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno disarmato e bloccato l'aggressore. Cambiamo argomento: si tratta di Carmine Saccone, 27enne, giovane che ha perso la vita a Giugliano in Campania durante una serata in discoteca. Fatale, secondo le prime ipotesi, un malore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i soccorsi del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica intorno alle 4 del mattino, il PM ha disposto il sequestro della salma ed è stata disposta l'autopsia al fine di spiegare i motivi dell'improvvisa morte di Carmine, che era residente nel Casertano. Sulla tragedia indagano i carabinieri intervenuti nel locale per ricostruire quanto accaduto e raccogliere le testimonianze delle persone presenti. La chiusura con lo sport, il calcio: la Spagna si laurea campione del mondo nella finale dei mondiali americani. Infatti la squadra di De La Fuente batte l'Argentina di Messi ai tempi supplementari con un gol di Ferran Torres e si aggiudica la sua seconda coppa nella storia. Sul fronte Napoli invece prosegue la preparazione a Di Maro nel primo ritiro della nuova era Allegri. Ieri doppia seduta, così come oggi, mentre stasera il primo incontro con quattro calciatori azzurri in piazza, ovvero Alisson, Vergara, Beukema e Politano. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Buon inizio settimana, buon lunedì 20 luglio 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
1: Sì, siamo proprio noi pronti a tenervi compagnia fino alle 18 qui in diretta, accompagnati, coadiuvati dal nostro Simone Zagaria in regia.
0: Sì, fa caldo.
1: Fa molto caldo, però noi siamo qui anche per rinfrescare un po' le vostre giornate.
0: Sì.
1: Salutiamo coloro che ci stanno ascoltando, salutiamo coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre.
0: Penultimo scemenzo.
1: Mamma mia, oggi appuntamento imperdibile.
0: Con la storia, devo dire.
1: Penultimo scemenzo di questa stagione.
0: No,
1: quindi
0: penultimo scemenzo di tutta la vita.
1: So, può darsi che l'anno prossimo non ne potranno fare a meno gli amici.
0: Chissà.
1: E dovremmo rifarlo, continuare a farlo.
0: Speriamo.
1: Salutiamo
0: di no.
1: Insomma tutti quanti, salutiamo pure chi?
0: Chi si è accorto che oggi la benzina costa di più.
1: Vabbè, ormai è prassi. Si parte subitissimo.

0: 20 luglio 2026, noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, pronti a deliziarvi con notizie, domande, cose croccanti, scemenzi, insomma c'è di tutto.
1: Bene, bene, oltre al fatto che la benzina costa di più, parliamo di un altro aspetto dell'automobile, perché quello, vabbè.
0: Vabbè, se sa.
1: Andiamo oltre, ci dovrebbe essere qualche rivoluzione per questo fatto della benzina, nessuno fa una marcia.
0: Esatto, quindi si parla di mobilità.
1: Si parla di mobilità, perché in Italia siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione silenziosa sotto il cofano delle nostre auto.
0: Attenzione. Che succede sotto a sti cofani? Che succede?
1: La storica passione degli italiani per per il controllo totale delle marce sta rapidamente svanendo.
0: Ok.
1: I dati parlano chiaro.
0: Attenzione, questi sono i dati alla Mario del lunedì.
1: Esatto. Il cambio manuale è ufficialmente in via di estinzione per quanto riguarda le automobili.
0: Eh sì, le nuove penso le facciano tutte automatiche.
1: Secondo le ultime statistiche di mercato, quasi l'80% delle vetture di nuova immatricolazione in Europa e nei principali mercati, Italia inclusa, adotta ormai la trasmissione automatica, cambio automatico.
0: Sì. Quindi stanno andando via via scomparendo.
1: Se nel 2001 appena il 5% delle auto generaliste abbandonava la frizione, oggi la situazione si è ribaltata. Meno del 25% dei modelli attualmente in commercio offre ancora la leva del cambio tradizionale. Si va sempre verso quella direzione quantomeno. Sì. A spingere questo sorpasso storico è soprattutto l'elettrificazione. Il 100% delle auto elettriche, la quasi totalità delle ibride plug-in nascono nativamente senza il pedale della frizione. Praticamente il piede sinistro sta lì.
0: Poi è anche la questione di abitudine, ma lo chiederemo agli amici, quindi scopriremo il loro mondo in tal senso.
1: Resiste una quota del 29% di nostalgici o insomma di automobilisti legati al vecchio, insomma, all'usato, mettiamola così, dove il manuale.
0: Immagino che tipo a mio padre non gli puoi dire fa tutta la macchina. Ma vuole
1: io comando.
0: Vuole il suo compito, vuole il suo ruolo, no?
1: Dove comunque il cambio manuale permette di risparmiare sul prezzo di listino. Tuttavia, il trend è tracciato nel segmento delle auto di ultima generazione, la quota dell'automatico ha ormai toccato il 97%.
0: È alta, sono dati alla Mario che ci dimostrano un quadro bello chiaro, a mio modesto parere, si capisce l'andazzo.
1: Di questo quadro, amici, noi non ci affidiamo solo ai dati, ma i dati li facciamo noi con le vostre risposte.
0: Esatto, ci affidiamo all'esperienza di voi che ci ascoltate quotidianamente e che ci raccontate le vostre vicende e la vostra vita.
1: Parliamo soprattutto di preferenze in questa prima ora. Secondo voi è meglio l'automobile con il cambio manuale oppure quello automatico?
0: Nella domanda dicendovi se è meglio l'uno o l'altro, in realtà poi vogliamo sapere voi come state messi, la vostra auto è manuale, automatico?
1: Magari, non lo so, io ce l'ho manuale.
0: La vorresti?
1: Ma ho provato quelle col cambio automatico e devo dire mi sono trovato molto bene.
0: Sì, io ho provato tanti anni fa quello automatico, mi trovai bene, poi
1: è una questione di abitudine.
0: Dopo tanti anni mi chiesero di spostare la macchina col cambio automatico, un altro poco andavo a finire dentro un negozio perché
1: rimani lì col
0: non riuscivo a partire
1: a fare cose.
0: Poi quando partì a scatto, tipo. Quindi io per ora resto fedele al manuale, ce l'ho manuale, mi trovo bene, ma è sono convinto che
1: cambio
0: ovviamente
1: manuale, diciamolo.
0: Sì, col cambio manuale, certo. Sono convinto, lo so, che è una questione di abitudine. Poi tra qualche anno magari prenderò una macchina col cambio automatico e allora dirò
1: non torni più indietro.
0: Dirò, ma no, come facevo prima con tutte quelle difficoltà in più.
1: Diteci la vostra, amici, meglio l'automobile con il cambio manuale oppure quello automatico? Diteci anche in base alle vostre esperienze, se avete quello, l'avete mai provato quell'altro, insomma, un po' di tutto. 342 00 00 100.

0: scelta che ognuno fa nella vita, ma poi magari si torna indietro, non si torna indietro, ci si trova bene, non ci si trova bene.
1: Stiamo capendolo.
0: Stiamo parlando del cambio dell'automobile, che ormai insomma va verso più la direzione, va sempre più in direzione cambio automatico, però noi siamo anche abituati al nostro bel cambio manuale.
1: Allora vediamo cosa ne pensate. Il nostro assolutamente Manuele, no, ah,
0: una cosa deve fare Manuele, cioè,
1: no, sembra tipo eccezionalmente Pippo, là, una cosa dei fantasticamente Enzo e Mario.
0: Manuele
1: non è assolutamente Manuele, è ciao raga assolutamente manuale,
0: certo, ma nessuno aveva capito sta cosa,
1: chi già scritto a meno, era Mary, ciao Mary,
0: a meno che non era di Bari, Emanuele. Salutiamo i
1: ma
0: amici
1: non
0: di
1: c'entra
0: Bari.
1: Quello che stai dicendo, tu ho sbagliato proprio a
0: sì, vabbè, sei un cretino, ma questo è un altro discorso.
1: Assolutamente manuale.
0: Bene.
1: Che non è assolutamente manuale.
0: No.
1: O meglio, al volante non preferisco l'automatico perché l'auto non risponde bene quanto la manuale, dice Mary. Sono insicura e non mi piacciono in alcun modo. Sono nel settore delle auto e i cambi automatici, secondo me, sono per quelle persone che non sanno guidare.
0: Ah, parole forti.
1: Del nostro proprio... assolutamente manuale.
0: Allora ci tuffiamo da queste parole forti negli altri messaggi. Ascoltiamo.
2: Ciao amici, sono Enrico. Allora, io ho un'auto col cambio automatico e anche io mi trovo benissimo. L'unico difetto è che se c'è qualche problema al cambio è una tragedia. Costa un botto farlo riparare, molto di più di quelle col cambio automatico, col cambio manuale.
0: O Manuele, che dir si voglia, certo.
3: Vedi. Ai ragazzacci, buonasera. Saluto io dal furgone. No. No ragazzi, io cambio automatico zero proprio, cioè non mi piace proprio.
1: E a molti non piace
3: anche il motivo.
1: Sì, cioè, spiega come no.
3: Io devo essere io padrone dell'auto.
0: Il controllo.
3: Io quando voglio cambiare la marcia la devo cambiare. Cioè in salita non posso aspettare che la macchina decidesse quando andare a cambiare. No.
1: Non ti fai soggiogare dal veicolo.
3: Arriva a scendere il giro. Subito. Cambio.
0: Subito in questo, prima.
3: Ecco, questo è il motivo.
1: Ok, ok.
0: Avere il controllo. Certo, avere il controllo della situazione.
1: Sì, sì. Okay.
4: Buonasera, Marcello. Dalle Cascate.
0: Ciao.
4: Ragazzi, io porto la macchina col cambio manuale. E camion col cambio automatico.
1: Ah, ok.
4: È più comodo l'automatico, però se vuoi dare spinta, ragazzi, ci vuole manuale.
0: Perché giustamente l'automatico rimane solo.
5: Buonasera, ho quasi 30 anni di patente, quest'anno ho cambiato macchina e ho avuto una combinazione, sono stato diciamo tra virgolette costretto a prendere il cambio automatico.
0: Okay.
5: È molto più comodo nel paese col cambio automatico,
0: sì?
5: Ma non hai quella brezza di guida del cambio manuale, di sprint e via dicendo. Sono
0: lo sprint,
5: più
0: attenzione,
5: sempre del parere che guidare col manuale è tutta un'altra storia. Ma nel paese l'automatica
0: sa benissimo.
5: C'è il suo perché. Molti vantaggi.
0: Hai visto?
1: Vedi, dipende un
0: lo
1: po'.
0: Lo sprint, però, lo citano in molti.
1: Dipende sia da come sei abituato a guidare che da come ti piace guidare.
0: Certo.
1: Sono stili di guida diversi.
0: Certo. Sai, se sei tranquillo, magari nel paese che devi fare quelle tratte brevi, chi se ne frega.
1: Esatto.
0: Anche, certo.
6: Ti leggo anche leggo dopo. Gerardo da Bergamo. Allora, ciao, ragazzi, vi dirò. Io sono sia l'uno che l'altro. E vi spiego perché.
0: Sì.
6: Allora, la macchina mia, quella personale, è cambio automatico.
0: Sì.
6: E va bene quando sei stanco, ingoppano furgone, che invece tengo cambio manuale.
0: Ah, il contrario dell'amico di prima.
6: Torno a casa, metto nella mia macchina e tengo cambio automatico, che è comodo per viaggiare, è comodo per qualsiasi cosa. Comunque, cambio automatico è secondo me una santa cosa.
0: Okay,
6: e invece poi col furgone tutti i giorni tengo questo cambio manuale e via.
1: E
6: ciao
1: via.
6: Ragazzi, un abbraccio.
1: Ti leggo Maurizio, ti dicevo, che dice: ciao ragazzi, ho appena un mese fa ho comprato la macchina col cambio automatico, un po' anche per facilitare le mie figlie che sono appena patentate.
0: Ma lì poi sorge un'altra questione, te la apro dopo.
1: Sì, un po' anche perché ormai il piede sinistro non lo usi proprio più in mezzo al traffico, ti stanchi di meno e non c'è quindi paragone.
0: Questo sì, però apro un altro file. Ma dare una macchina nuova col cambio automatico alle neon patentate, in questo caso alle figlie, è congeniale, nel senso poi imparano quello.
1: E ti abitui così e usi quella macchina lì.
0: Poi quello al contrario, però ti viene complicato.
1: E
0: credo,
1: non guiderai quelle
0: solo là, quelle automatiche.
1: E poi fai un altro poco di scuola guida per quelle manuali, evidentemente, perché comunque sono due modi di guidare estremamente diversi.
0: Si apre però un altro file.
1: Quindi noi vi stiamo chiedendo se secondo voi è meglio l'automobile col cambio manuale o automatico, dicendoci anche il perché, ma dicendoci anche qual è la vostra esperienza di vita, raccontando come sempre quello che quelle che sono le vostre giornate, la vostra quotidianità. 342 00 00 100.

0: Muoviti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: opinioni, pareri spesso e volentieri contrastanti, ovviamente, per quanto riguarda la nostra domanda di questa prima ora, ovvero...
1: Automatico!
0: Manuale, il cambio. Vediamo Chicco dal Belgio che ci dà anche un messaggio importante. Dice: ciao amici, credo che si stanno confondendo un po' i fattori.
1: Okay.
0: Punto 1. Sento parlare di sprint, ma che serve? Nelle auto non si corre. Bravo.
1: Giusto,
0: bravo.
1: Così.
0: Ovviamente noi prendiamo per buono la cosa dello sprint, sempre nei limiti del poter fare un'accelerata,
1: nei limiti
0: nel
1: di
0: senso
1: velocità,
0: che se,
1: certo,
0: che si può fare, non è che devi camminare a 20 all'ora, però è chiaro che non si deve manco correre, quindi questo ovvio.
1: Assolutamente.
0: È bravo comunque Chicco che l'hai specificato. Punto 2. Le automatiche di 20 anni fa non davano soddisfazione, giri bassi eccetera. Un'automatica di ora basta che metti la modalità sport e fai tutti gli sprint che vuoi. Quindi sempre tornando, vedi, al discorso che lo sprint lo puoi fare, capendo però di cosa stiamo parlando.
1: Ha fatto bene a puntualizzarlo, perché magari noi profani non sappiamo, non abbiamo conoscenza della questione. Grazie che ce l'hai detto.
0: No, perciò è interessante anche ascoltare i tantissimi vocali che ci sono arrivati.
1: Vediamo ancora.
2: Amici!
0: Vai Terry!
2: Allora, tutta la vita cambio normale. Manuale.
0: Manuale.
2: Perché non lo so, mi sento un mongoloide.
0: Ma non si dice sta cosa.
2: Ho provato una sola volta, ma mi bloccai. Buonanotte. Sarà perché non ci ho mai più riprovato, non lo so, su questo è proprio un tabù.
1: Non
3: il cambio automatico costa il triplo del cambio manuale.
0: Se lo...
3: tutti sanno che consuma di più perché la macchina cambia giri ad un regime più alto.
0: Ok.
3: Non lo so
2: perché. Non ho mai più riprovato, non lo so, su questo è proprio un tabù.
0: Non
3: il
0: riesci.
3: Cambio automatico costa il triplo del cambio manuale.
0: Se lo...
3: tutti sanno che consuma di più perché la macchina cambia giri ad un regime più alto.
0: Okay.
3: Non lo so per quale motivo vogliono imporci anche questo.

0: me stesso.
1: A me normalmente già non mi piace guidare e se la mia guida supera i 20 minuti di schema a dormire. Ma che pure cambio, è meglio che mi ha recuperato automatico.
0: Ah sì, dici tu, non
2: c'è poco da fare.
0: Non sei attivo e attento.
3: Cari, volete dire a quel radiospettatore di prima
0: chi è?
3: Che sì, adesso ci sono tante modalità.
2: È lo sprint di qui sopra. Sì.
3: Ci sta la guida sportiva,
0: sì, sì,
3: guida normale, guida easy, eco.
4: Buongiorno, da chi svissa.
2: Grazie per
0: ormai ce ne sono tanti.
4: Macellaio. Voglio dirvi che ho sempre avuto macchine cambio manuale.
2: Sempre?
4: All'epoca ho fatto pure io parte del settore delle auto.
2: Okay.
4: E ho sempre preferito il cambio meccanico. Quest'ultima ho una Nissan Qashqai, cambio automatico. E non comprerò mai più un cambio manuale.
2: Ah, vedi?
4: È il futuro,
2: cambio.
4: È il futuro, è la comodità, è tutto.
0: Okay.
4: Il cambio automatico non sono i cambi automatici di una volta, cioè,
2: quelli odierni
0: si è evoluto il meccanismo.
4: Ha detto che non preferisci il cambio automatico,
2: sì,
4: e sta nel settore delle auto. Secondo me il cambio è sì.
5: Amici, buon pomeriggio.
0: Parole forti.
2: Ciao.
5: Io sempre automatico, anche che perché per lavoro uso solo macchine automatiche facendo l'autista.
2: Quindi ti sei abituato.
5: Ormai
2: così
5: non ne faccio più a meno. Però comunque il fatto che diceva pure un ascoltatore,
2: sì,
5: del fatto di cambiare la marcia e tutto quanto. Ormai le macchine automatiche, diciamo, hanno anche il cambio sequenziale dietro dietro, diciamo, il manubrio.
2: Quindi se vuoi cambiare.
5: Se tu proprio vuoi cambiare le marce,
2: lo fai comunque,
5: quello là sequenziale, sì, e le gestisci tu poi da dietro al manubrio.
2: Certo.
5: Quindi si può fare sia quello che quello. Però come comodità automatico tutta la vita. Ciao belli.
2: Molti pongono l'attenzione sul fatto che il primo automatico, il primo cambio automatico è differente rispetto a quelli di oggi.
0: Eh sì, è come
2: ci si evolve anche su questo.
0: Un esempio stupido, come gli smartphone di 15 anni fa con gli smartphone di oggi.
2: Certo,
0: le cose poi si evolvono, cambiano, mutano.
2: Cambiano, in questo caso
0: cambiano, sì.
6: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
6: Salvatore.
2: Salvato.
6: Ragazzi, comunque tutta la vita è cambio manuale, perché ti senti proprio
2: padrone,
6: guidatore. Però per i mezzi un po' più pesanti, tipo i pullman, camion, furgoni, per me cambio automatico tutta la vita.
2: Dipende dal mezzo.
6: Anche perché ti porta meno stress.
0: Vedi quante idee diverse.
6: Però io che 2 anni fa ho acquistato un'auto nuova, tutta la vita cambio manuale.
2: Per l'auto manuale, per i mezzi, hai visto? Cambio anche di mezzo.
7: Io da 2 anni cambio automatico e non tornerei indietro. Ma comunque si ci pensa, alla fine, ma che apre storia. Cioè, aggiriamo pure a manovelli. Alla fine il cambio lo governi tu lo stesso, è solo che lo governi con l'acceleratore e non più con la frizione. Ma decidi tu tutto.
2: Sì, molti parlavano anche del sequenziale dietro il volante, quindi comunque lo decidi tu. E ci sono tante chiavi di lettura, tra poco leggiamo anche i messaggi.
0: Sì.
2: Continuate a dirci la vostra preferenza, meglio l'automobile con il cambio manuale oppure il cambio automatico, dicendoci ovviamente anche il perché, anche in base a tutte le vostre esperienze.
0: Queste esperienze, quello che fate, quello che effettivamente avete. È la macchina appunto che avete. 342 00 00 100.

0: nostri estivi del cuore c'è Mario, sì. Stiamo parlando di cambi però riguardo la macchina.
1: Ah, ok, scusa, mi sono fatto prendere.
0: Automatico o manuele?
1: No, non è che prima ho letto dal nostro assolutamente manuele, ho sbagliato a leggere, certo. Però adesso leggo bene, dai. Allora Clemente dice: ciao amici, stavo pensando di cambiare auto, di passare ad un'auto più piccola per agevolare mia moglie a guidare, ma okay. Appena mi ha detto che vuole un'auto col cambio automatico mi è passata la voglia.
0: Ma perché? Saranno anche fatti suoi.
1: Mi è un po' avverso.
0: Lei si trova così.
1: Poi Luigi, ragazzi, tutta la vita il cambio automatico rispetto al manuale. Il manuale in certe circostanze in certe circostanze non puoi fare alcune cose con,
0: non ti permette di fare...
1: con la donzella accanto, dice lui. Devi cambiare le marce, come si fa? Ma che devi fare, lui? Non ho capito.
0: Ma perché si diventa malandrini su ogni cosa?
1: Non ho capito, va bene. Voglio, evito di indagare rispetto a quello che fai in macchina. Ciao amici, Giuseppe. Siccome ho le macchine da stampa accese, non sento nulla. Potete farmi uno squillo quando c'è lo scemenzo? Ho letto macchine, non mi aspettavo questo messaggio. Ah, però poi risponde: meglio cambio manuale, perché quello automatico quando si rompe sono dolori economici.
0: Questo l'avete detto in tanti, sì. Però anche perché è automatico e quindi credo che i pezzi siano molto più costosi, più alti.
1: Certo. Giuseppe, ma non c'è niente da... mettiti un promemoria alle ore 17, ti sintonizzi e dopo pochi
0: istanti... stacca le macchine.
1: Ma sì, chi se ne frega. Angelo, ciao amici, io ho la macchina col cambio manuale, okay. E al lavoro uso quella col cambio automatico. Per me è molto meglio quella automatica, quindi lui ha i due test però entrambi.
0: Sì, vedi, molti ce l'hanno. Le hanno testate realmente, ecco.
1: Esatto, voglio leggerti pure l'autista di professione, Luigi, che ci dice: ciao amici, faccio l'autista di professione, guido mezzi sia a cambio automatico che manuale.
0: Ok.
1: Meglio il manuale, perché è il mezzo che deve fare quello che dici tu, e non tu quello che dice di fare il mezzo.
0: Questa è una cosa, avere il potere e quindi la possibilità di fare un po' quello che si vuole è una questione che molti avete messo in mezzo. Ma tra poco andiamo di Rafficone: meglio l'automobile con il cambio manuale oppure quello automatico? Diteci il perché e chiaramente diteci cosa avete e cosa non avete. 342 00 00 100 e tra poco Rafficone.

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: stato molto solluccherante.
1: Quindi, hai già detto che ci sono anche
0: pareri contrastanti.
1: Non l'avevi detto?
0: Ma l'ho detto, lo ribadisco, perché appunto stiamo parlando di due modi di pensare, due scuole. Meglio secondo voi l'automobile col cambio manuale o quello automatico? Diteci il perché, raccontateci eventi di vita vissuta. Quindi ascoltiamo.
2: Vamos. Amici, buonasera. Ciao. Buonasera, espongo la mia opinione.
1: Sì. Certo.
2: Io dico che l'auto automatica è una santa cosa.
1: Ok.
2: Tra traffico, paese e città.
1: Sì.
2: Però, come dicono tanti amici, l'auto, il manuale è molto più bello perché te la gestisci tu, te la godi tu l'auto.
0: Mm.
2: Ma metti, se non fa una macchina e 40 anni con manuale.
0: Eh beh, vecchia
2: là,
0: però, un po' più vecchia.
2: Là l'automatico ve lo rimpiangete voi.
0: Dici tu, sei troppo vecchia l'auto.
3: Dicono lo sprint con la macchina manuale semplicemente perché siete dei poveri. Perché la macchina automatica è per i ricchi, no? Basta portare una Lamborghini Diablo oppure una Ferrari testa rossa. Cambio è solo automatico, no?
1: Cioè,
3: poi lo sprint ti faccio vedere con una Lamborghini. Vai da 0 a 100 in 3 secondi. Tac.
0: Ci voleva il tac.
4: Amici, da furgone.
1: Ciao.
0: Dai, forte.
4: Io preferisco cambio manuale.
1: Ok.
4: Cioè, perché sotto semina però già fa primi secondi e terza già fa. Già, che sa già fare? Con il furgone.
1: Date piace.
0: Molto chiaro.
4: Porto, mi piace, sistematico, cose.
1: Sì.
4: Però io preferisco cambiare manuale.
1: Al semaforo. Ciao. È una partenza della Formula 1 praticamente.
5: No, sì. Guaglio, ma non scherziamo proprio.
0: No, attenzione, no.
5: Non è una macchina con cambio automatica perché non se la può permettere.
0: Parole è fortissime.
5: Pianeta.
1: Vabbè,
0: magari qualcuno che non l'ha presa anche qualche anno fa. Esempio,
1: anche perché deve prendere nuove a quanto si evince.
0: Sì, è preferibile.
6: Una domanda: se il cambio automatico o il cambio manuale si brucia prima la frizione?
0: Non ho
6: se
0: capito.
6: È negato.
0: Non ho capito la domanda.
6: Automatico o
1: la brucia comunque.
6: Manuale. Sempre si brucia.
0: Sì.
7: Buon pomeriggio, c'è Mario.
0: Oui.
7: Mandati saluti a Gerardo.
1: Ciao Gerardo.
0: Ciao Gerardo. Ciao Gerardo, grande. Ciao, grande.
1: Eccoci, eccoci.
0: Eccoci, sì.
7: Sono Gerardo.
0: Ciao Gerardo, sì.
7: Napoli.
0: Ciao, ciao, un abbraccio a te. Ciao.
7: Sono canto massaggio, c'è Mario. Forza Napoli.
0: Sì, qui abbiamo ascoltato.
1: Abbiamo ascoltato adesso.
0: Zaccaria, basta, abbiamo salutato, cambia.
8: Da che bacino hanno cambio manuale. Che si passiamo tutto quanto automatico, io faccio l'istruttore, c'è venuto a faticare.
1: Ecco, apposta. Sì.
9: Ciao amici, buonasera. Comunque chi dice che il cambio manuale è meglio dell'automatico?
1: Sì.
9: Non capisce una mazzata.
1: No, vabbè, eso.
0: Mi piace che però si sferrano colpi così, anche colpi bassi spesso.
1: Più che non capisce, nel senso, uno è anche una sua abitudine, un suo gusto praticamente.
0: Sì, vedi, molti hanno il pensiero di dire io la macchina non deve comandare me, devo comandare io la macchina. Molti dicono io non voglio pensieri,
1: sto comodo,
0: voglio guidare tranquillo, sto comodo. Quindi insomma, abbiamo sviscerato molto approfonditamente l'argomento, ci avete detto la vostra, ma parliamo di cose serie. Che indichi?
1: No, dico perché magari i gusti fanno parte della nostra essenza. C'è ci sono i masochisti a cui piace lo scemenzo. Sono quelli chiaramente intelligenti.
0: Stai proprio sbagliando tutto il discorso. Stiamo parlando di
1: non
0: cose.
1: Non apprezzano se minchia.
0: Di cose per cui ognuno può avere un gusto diverso, ma ci sono anche cose che accomunano tutti.
1: Cosa?
0: Per cui non c'è un gusto diverso, c'è soltanto l'amore e l'affetto per quella cosa.
1: Ma
0: lì.
1: Ma vuoi fare una pubblicità allo scemenzo?
0: Perché
1: adesso?
0: Fra poco ci sarà il penultimo scemenzo di questa stagione.
1: Quindi,
0: chissà, forse di sempre.
1: Quindi, se state lavorando, bloccate tutto.
0: Lasciate perdere
1: tutto il lavoro, lasciatelo. Cioè andate. Ma no, licenziatevi proprio.
0: Non lo so, fate tutto quello che potete fare per rimanere sintonizzati, perché tra poco un grandioso. Ma grandioso è dire poco.
1: È encomiabile.
0: Encomiabile, fantasticherrimo scemenzo.
1: Tra poco.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siamo sempre noi, i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli e anche sul 76 del digitale terrestre. Pronti per l'appuntamento che più attendete.
1: A chi?
0: Vuoi sapere chi? Guarda, guarda cosa arriva. Guarda cosa arriva, no, senti.
2: Eppure oggi si esce prima per lo scemenzo. Dai!
0: Escono prima dal lavoro. Fanno di tutto per ascoltarlo.
1: Ma perché?
0: Penultimo scemenzo della stagione.
1: Come la spiego sta cosa?
0: Battuta fantastica. Sapete come funziona? Io lancio il jingle che voi urlerete, canterete nelle vostre auto,
1: e
0: in giro dove
1: lo
0: state.
1: Fa, ma chi lo deve fare?
0: Poi farò la battuta e poi al 342 00 00100 vocali WhatsApp con le vostre reaction.
1: Dillo che in radio si parla solo dello scemenzo qua.
0: Si parla. Dello scemenzo in giro. Pensa che quando andiamo in giro ci sono persone che ci vengono e dicono: ma chi è lo scemenzo? E dico: so io.
1: Vanno
0: e allora jingle.
3: Sta succedendo quel che penso.
0: Tutti insieme.
3: Un momento era scemenzo.
0: Sì.
1: Ma perché si esalta?
0: Sì.
1: Io veramente non me lo spiego.
0: Signori. Signore
1: guarda,
0: e
1: quanto
0: signori.
1: È sudato, guarda, per far essere
0: sono significa. Tranquillissimo perché sono fiero della battuta che sto per farvi.
1: Prego.
0: Caro Simone Zagaria, caro Mario, cari amici, voi tutti.
1: È fiero,
0: Sapete che stamattina sono andato in ospedale, ho incontrato un pomodoro, una lattuga e una zucchina. Sai chi cercavano? L'ortopedico.
1: Ma io veramente.
0: Perché? Che l'ortopedico perché il pomodoro, la zucchina, stanno nell'orto e allora cercano l'ortopedico.
4: Enzo, lo sai che da Ferrero salutiamo ha inventato un cioccolatino per te?
0: Sì.
4: O Ferrero Rocher.
0: Bella
4: Enzo. Tu ti hai trovato innamorato, frati, in una maniera in aria.
0: Ce l'ho.
4: Veramente.
5: Enzo, comunque io cambio automatico perché automaticamente ti manna a staffare il fumarolo.
6: Mamma mia, vai tu. Oggi proprio fa camera. Dimmi che mi hai fatto i giorni da macchina, ci ha appicciato l'aria camera perché voglio morire.
7: L'orto perché. Oh, Enzo, bellissimo. Sono Marco il Freddo, sto cercando il guardrail in qualche punto più debole per buttarmi dal cavalcavia.
0: No, non lo fare.
8: Ma io non voglio faccio in superultimo.
0: Vi mancherà.
9: Ciao amici,
0: ciao.
9: Tanto. Ma tu ospedale stamattina mi c'è Enzo, dovevi restarci all'ortopedico.
0: Giusto.
10: Ma c'è, mi dà già aprire le mani su a te l'ortopedico.
11: Amici, Tony Pitto, aiuto qua ci sto conoscere pure a te l'ortopedico. Ti facessi un'entrata in scivolata per dare dalla parete.
12: Siamo lì subito.
1: Ecco.
6: Enzo, io speravo che ci avete più di in ferie, verità. Mamma mia, la prima sparagnata questa,
1: Ma che?
13: Enzuccio, sottotore, Enzo, devi essere fiero di te, perché non ti sei stronzato, tapavano pure.
1: È tutto da vedere questo.
14: Wow, voglio morire.
0: No,
14: voglio morire.
0: No.
1: Non lo fare.
14: Cioè, io non dacci di questa guerra, però preferisco a morire proprio.
0: No.
15: La faccia la pigliante il culo.
4: Enzo, tu ti allora un sole con piacere.
1: Il sole dici?
0: È quello, ma lo faccio pure d'inverno.
15: Ricco da Cercola, io stamattina ho incontrato un prete macellaio, l'ortodosso.
16: Enzo, buongiorno, sono uscito un attimo dalla macchina, me la ripeti?
0: Subito.
1: No,
0: allora ho detto che stamattina sono andato in ospedale, ho incontrato un pomodoro, una lattuga e una zucchina e sai chi cercavano? L'ortopedico. Che l'orto. Ma la spiega pure!
17: Ma ci vuole l'ortopedico anche per il gambo di sedano.
18: Ma c'è solo Teresa, me la spieghi!
1: No, aspetta,
19: ragazzi, buonasera. Ciao Antonio.
1: Ciao.
19: Ma cavo, qua pure tu non ne ti uno.
1: Si è sentito pure quello di sotto, vabbè.
20: Enzo, sono Marco il Freddo. Senti, visto che ultimamente per motivi lavorativi sto mancando, posso proporre il mio scemenzo di chiusura di anno? È una deroga alle regole, però è mondiale.
0: Vabbè, lunedì prossimo faremo un po' di eccezioni.
1: Vuole,
0: sì. Vai, continuiamo un altro po' di reaction, dai.
21: So,
2: Dimmi una cosa, ma tu prima fu scemo, che facci?
0: O scemo, sei uno scemenzo.
21: No, Enzo, l'ho abbattuto, no, ci mi sa la macchina in folla, un coppa è sceso da un mondo da burro e muoio di luce, perché non si posso dire.
22: Enzo, portaggi tua.
21: Bella, Enzo, bella. Grande, Enzo, è bellissimo.
0: Grazie,
21: Enzo,
0: ma sì.
21: Numero uno, Enzo, ha migliorato al 100%.
1: Ma cosa ha migliorato?
0: Lo so che sia una grande battuta.
1: Ma è uno solo.
21: Putin, me.
0: Vai, ultima reaction.
21: Ci un blessing pool.
1: Bene,
0: l'ultima, l'ultima.
21: Ho fatto grave, carino pure. C'è il carino pure.
1: È molto grave.
0: Io posso solo dirvi grazie, perché il mio pubblico è il pubblico migliore di tutti. Grazie davvero, perché lo scemenzo è una solidissima realtà. Ma ed è grazie a voi. Grazie. Appuntamento a lunedì prossimo con lo scemenzo per l'ultima battuta della stagione, che vi prometto sarà stupefacente.
1: Quindi una chiavica.
0: Però noi continuiamo, perché
1: rimanete,
0: c'è...
1: rimanete in onda con noi, perché si parlerà di cosa?
0: Non lo so, ma io do tutto adesso. Che me ne frega del resto della puntata?
1: È una giornata importante, quella di oggi.
0: Me la ricordo.
1: A tra poco, rimanete lì.

0: qui su Kiss Kiss Napoli dopo lo scemenzo.
1: Cioè mi stanno arrivando richieste per fare anche quando saremo in ferie il lunedì pillole di scemenzo, però no, no, non ci sono stati accordi di questo tipo, poi chissà.
0: Ma chissà che, ma che dovrebbe fare? Ma non ci pensate mai?
1: Di cosa parliamo adesso?
0: Amici, oggi 20 luglio 2026 è la giornata internazionale della luna.
1: Guarda che luna!
0: Guarda che Mario!
1: Me la ricordavo diversa.
0: Era il 20 luglio del 1969 quando la missione Apollo 11 della NASA raggiunse la Luna. Saluta Apollo! Il modulo lunare con a bordo gli astronauti Neil Armstrong. Saluta!
1: Ciao Neil, grandissimo.
0: Ah, pensavo facessi.
1: No, voglio sfondare le corde vocali.
0: Atterrò nel mare della tranquillità, vedi?
1: Mi suggerisco una bellissima canzone di Edoardo Bennato sulla
0: Ma che
1: Luna.
0: C'entra?
1: Ah, okay. No, che parla proprio di questo, molto bella davvero. La Luna. Come si deve chiamare? Il Sole.
0: Poche ore dopo Armstrong compì il primo passo sulla superficie lunare, un momento seguito in diretta televisiva da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che ha segnato per sempre la nostra storia. Ecco perché il 20 luglio è diventata ufficialmente la giornata internazionale della Luna. La ricorrenza è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2021 e viene celebrata ogni anno il 20 luglio, chiaramente per ricordare non solo il successo della missione Apollo 11,
1: proprio lui, certo,
0: ma anche l'importanza della cooperazione internazionale nell'esplorazione dello spazio. E la cooperazione è sempre una cosa bella. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e dell'utilizzo dello spazio ai fini esclusivamente pacifici.
1: L'ambizione è sempre quella della pace, poi che non siamo bravi noi esseri umani purtroppo.
0: È un'altra cosa.
1: Esatto.
0: A oltre 50 anni da quello storico allunaggio, la Luna è tornata al centro dei programmi spaziali internazionali. Le principali aziende spaziali stanno lavorando a nuove missioni con l'obiettivo di riportare gli astronauti sulla superficie, sviluppare infrastrutture permanenti e utilizzare il nostro satellite come punto di partenza per le future esplorazioni anche verso Marte.
1: Insomma, il discorso è interessante. Ovviamente l'abbiamo fatto alle 17:20, però andava fatta a luna questa cosa.
0: Che vuoi faccio? Dovrei andare avanti.
1: No, prego, vai.
0: Questo è uno scemenzo.
1: No, questa era una simpatica gag. Però noi vogliamo trasformare
0: l'accezione proprio della Luna.
1: Sì, perché oggi giornata dedicata alla Luna. Ma come si suol dire, spesso ci si alza con la luna storta.
0: Sì.
1: E noi delle vostre lune storte vogliamo parlare.
0: Sì, amici, oggi proprio nella giornata in cui si celebra la luna come satellite,
1: sì,
0: cambiamo le carte
1: come
0: in tavola.
1: Sempre, che qua facciamo il cacchio che ci pare.
0: Ma quanti di voi si sono svegliati con la luna storta?
1: Stamattina.
0: Qual è quella cosa che già stamattina vi siete alzati e già vi ha fatto girare le scatole?
1: Io ce l'ho.
0: Le scatole vi ha fatto girare?
1: Ce l'ho. Io mi sveglio sempre di buon umore, ti dico la verità.
0: Però sono
1: sempre
0: pimpante.
1: Però ci sono quelle cose che poi ti fanno girare un po' le scatoline e quindi ti rendono la luna un po' storta.
0: Sì.
1: Come il mio dispositivo che uso per i caselli.
0: Ah,
1: che
0: sì,
1: ha ben pensato di avvisarmi che da settembre, sì, anziché pagare un euro, dici vabbè pagherai 1,20, 1,50, no 2,50 euro.
0: Sì, buongiorno così.
1: Ma io veramente, ma qua proprio non se ne frega più niente di nessuno. Cioè,
0: sì, sta aumentando la qualunque, salutiamo anche la nostra vita.
1: Esatto, non lo so. Quindi questa è stata la mia luna storta di stamattina.
0: Diteci la vostra per la giornata internazionale della luna. Quanti di voi stamattina si sono svegliati con la luna storta? Qual è stata la cosa che già di mattina, appena svegli, vi ha fatto girare le i satelliti.
1: Esatto, in soldoni vogliamo, vogliamo sapere qual è il disagio di questo lunedì che avete vissuto e che vi ha fatto girare un po' le scatole. Diteci appunto cosa vi è successo, va bene dalla cosa più semplice, la cavolata, alla cosa magari un po' più seria che però si può raccontare. Ovviamente. 342 00 00100.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, quindi Mangoni.
2: Certo, lo sapete, li avete imparati a conoscere.
1: Sì.
2: In queste puntate, oggi comincia la penultima settimana dello Scienza e Mario.
1: Ma secondo te siamo gli unici a dire Mangoni rispetto a questo duo?
2: Lo spero per loro.
1: Oggi è la giornata mondiale della Luna, anzi direi spaziale della Luna, scusa.
2: Internazionale.
1: Intergalassiale della Luna.
2: Sì, roba lì.
1: Però vogliamo sapere, si dice che spesso ci si sveglia con la Luna storta e dunque vogliamo sapere voi stamattina perché eventualmente vi siete svegliati con la Luna storta, oppure quali sono stati gli impicci di questo lunedì, di questo inizio settimana.
2: O magari anche proprio le cose che vi danno più fastidio alla mattina.
1: Sì, perché poi la routine è quella, bene o male. Diteci la vostra, ascoltiamo qualche vocale WhatsApp, vediamo questa Luna dove va, dove pende.
3: Che la Luna storta, sai quando è?
1: Quando?
3: Il giorno prima di partire per le vacanze.
1: Perché?
3: La tua macchina diventerà automatica, da manuale. Automatico.
2: Se ne cade.
3: Se brucia la frizione, può cagnare solo in marcia.
1: Vabbè, nel caso mi faccio niappia da qualcuno.
4: A me oggi mi ha fatto girare le palle.
1: Perché?
3: La tua macchina diventerà automatica. Da manuale automatico.
2: Se ne cade.
3: Se brucia la frizione, può cagnare solo in marcia.
1: Vabbè, nel caso mi faccio niappia da qualcuno.
4: A me oggi mi ha fatto girare le palle stamattina una mia amica.
1: Attenzione.
4: Che dice

0: una minidonna di 50 centimetri di 2 anni e mezzo che dovevo accompagnare all'asilo come tutte le mattine. Però stamattina invece di andare con il passeggino aveva deciso che dovevamo recuperare non so dove, non so quando, un carrello della spesa. Quindi dopo 3.000 crisi di pianto, si è buttato in terra, tirate di capelli, non so, voleva mettere le scarpe e tutto, l'abbiamo convinta, l'ho portata all'asilo, ma ci fate tardi a fatica. Fine della storia. Capitami.
1: Certo, bello, mi piace la mini donna di 2 anni e mezzo.
2: Il carrello della spesa ha un non so che di epicità.
3: Sì. È normale come se uscite da una storia.
1: Dice, ogni lunedì. Prescindere.
3: Si sveglia con la luna storia.
2: È il calendario.
3: È il lunedì.
1: Ma lo sai che in realtà molti in realtà odiano di più la domenica sera o addirittura il martedì? Che lunedì comunque inizio
2: arriva,
1: settimana
2: arriva.
1: No, vuol dire anche inizio di nuovi stimoli, di nuove cose, quindi molti
2: nuove mail che ti arrivano che ti informano che devi pagare di più delle cose,
1: quelle possono arrivare anche in altri giorni, però di suo il lunedì è meno odiato di quello che sembra,
2: che sembra, sì, sì, sì.
1: Però continuate a dirci
4: un
1: la vostra. Ah, c'è un altro. Eccolo.
4: Stamattina la mia luna era dritta come l'interstatale 80 del Nebraska. Poi ho sentito degli ortaggi con le cosce spezzate in cerchio dell'ortopedico e ho pensato che a Christian Seal se ne aveva bisogno dell'ortopedico per le cosce spezzate.
1: Quindi
4: ecco,
1: qualcuno...
4: la mia luna è diventata una linea zigzag come le saette di Giove Pluvio.
2: Salutiamo Giove Pluvio.
4: Putin mi.
1: Quindi in sostanza ho rovinato il lunedì a qualcuno. Forse.
2: Ma lo fai tutti i lunedì da inizio stagione a questa parte.
1: Io lo
2: non
1: miglioro.
2: È cambiato oggi. No.
1: Amici, giornata della luna dedicata alla luna. Ma quanti di voi si sono svegliati con la luna storta? Diteci qual è la cosa che magari stamattina vi ha dato un po' fastidio, ma anche nel corso della giornata in realtà, e che vi ha fatto girare un po' gli zebedei.
2: O se non proprio stamattina, diteci qual è quella cosa della mattina che mi fa proprio rompere
1: però se ce l'avete oggi cascate proprio a fagiolo. 342 00 00 100. E tra poco mi dicono che forse ci sarà un grandissimo ospite, perché fra poco i cloni devono salutarci e forse dopo interviene uno dei cloni e probabilmente aspettiamo i vostri messaggi. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

0: Era tanto tempo che non sbucava, come mai?
1: Sono Michael Jackson.
0: Certo, grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti, so che sta per finire questo programma di merda. E quindi volevo fare tutti i miei saluti.
0: Buon nervosino.
1: Dicendo ciao a tutti.
0: Certo.
1: Come va, tutto bene?
0: Lei come ride, me lo vuole ricordare? Certo, no, è qui per dire qualcosa di sensato. Che è successo?
1: No, ogni tanto mi blocco così. Sì, volevo dirvi una cosa, perché visto che è estate dobbiamo rispettare come sempre
0: la natura. Certo.
1: Dobbiamo rispettare.
0: Perché lei ama la natura.
1: Io amo la natura. Certo. Io la amo. I love the nature.
0: Yes.
1: Dovete rispettare il prossimo. Dovete rispettare la natura.
0: Sì.
1: Dovete rispettare tutti gli esseri viventi.
0: Sì.
1: Mi è successa una cosa incresciosa.
0: Ero
1: in mare aperto col mio yacht da mille miliardi. E ho visto dei pescatori.
0: Costava poco,
1: è giusto, uno dei più economici che ho. Ho visto dei pescatori che volevano raccogliere e catturare dei polipi per metterli nell'insalata.
0: Si fa.
1: Come dite voi?
0: L'insalata di polipi.
1: Quelli alla lucina. Come si? Il polipo alla lucina.
0: Alla lucina. Sì.
1: Io l'ho visto e ho detto: lascia il polipo! Lascia il polipo!
0: È andato a liberare i polipi?

0: Non lo
1: non
0: dica.
1: Sono più
0: non lo dica.
1: The King of Pop, ma sono The King of Pulp.
0: Ha detto su. Amici, grazie Michael, grazie.
1: Oggi è la giornata della luna, allora io vado via col moonwalk perché
0: certo,
1: la
0: vada,
1: luna.
0: Vada. Amici. Quanti di voi si sono svegliati con la luna storta? Qual è la cosa che vi ha fatto girare le scatole già stamattina? Ditecelo al 342-00-00100. E se poi volete aggiungere la cosa che proprio vi fa girare le scatole ogni mattina, e noi siamo qui per ascoltarvi.
1: Rispettate sempre la natura.
0: Tornato.
1: Au!
0: Certo.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Oggi giornata della luna, tra l'altro consiglio per i romanticoni, sfruttatelo con il vostro partner, la vostra partner, per fare
1: per limonare, per limonare,
0: per limonare sotto la luna di questa sera.
1: Sì, che è uguale a tutte le altre. Sì.
0: Vabbè, però è giornata di oggi, lo sai, è la giornata internazionale della luna. E allora un bacio sotto questa luna.
1: Vabbè, non ve la daranno mai.
0: Ma no, vabbè. No, ma cosa? Ascoltiamo gli ultimi messaggi, dai. Riguardo la luna storta.
2: Tutto mono piatte macaruno. E se non ci metto casa, trombaratta casa.
0: Ah. Mi piace l'anarchia di questo show, per questo messaggio, perché non lo sapremo mai. Però è tutto bellissimo comunque.
1: Vabbè,
0: caro Zaccaria, nel frattempo che spulci tra i vocali, io chiedo a Mario, che non si cavia mai e mi fa sempre tutto a me, dici tu cosa ti ha dato fastidio stamattina?
1: E stamattina nello specifico ho capito perché si chiama balla d'acqua. Sono andato a prendere una balla d'acqua,
0: sì,
1: le sei bottiglie d'acqua,
0: le balle d'acqua, sì.
1: Però quel cavolo di coso che mettono per tenere l'acqua,
0: sì,
1: per
0: il manico, l'eventuale manico, che manico poi non è, perché non serve,
1: è una balla, lo vedi che è una balla e non serve, è una mazza quel coso.
0: Allora io ti do l'impronta digitale su questa cosa, perché hai detto una verità, ma poi anche la lettura della balla.
1: E se non ti si rompe, ti sfregia le mani. Non serve a niente.
0: Ma è un'arma quella cosa. È un ultimissimo vocale.
2: Luna, ultimo noviatte maccaruna. E se non ci metto casa, rombaratta casa.
0: Grazie per la poesia. Credo che con la poesia possiamo chiudere la puntata di oggi.
1: Sì, perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli, perché l'intrattenimento, il pomeriggio, l'informazione, il giornalismo continua tutto. C'è tutto qua su Kiss Kiss Napoli. C'è anche Simone Zaccaria, che salutiamo. E noi ci becchiamo domani.
1: Appuntamento domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Amici.
0: È sempre show.
1: No, devo dire, è sempre show.
0: Ciao a tutti.
1: A domani.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. L'apertura con la crisi climatica. La regione Campania ha prorogato l'allerta per le ondate di calore fino al 13 di mercoledì 22 luglio. Sono previste temperature fino a 5 gradi oltre la media stagionale, con elevata umidità e scarsa ventilazione. La Protezione Civile invita a evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e a prestare particolare attenzione agli anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Passiamo alla cronaca. Un uomo di 47 anni, residente a San Marcellino, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato il padre con un coltello, costringendolo a salire in auto e tentando poi di ucciderlo. Successivamente ha aggredito anche la madre e la sorella nella loro abitazione di Trentola Ducenta. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in stato di alterazione psicofisica. Emergenza sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli. La carenza di donazioni rischia di compromettere l'attività dei reparti e di costringere al rinvio degli interventi chirurgici programmati e non urgenti. Una situazione che si aggrava nel periodo estivo, quando diminuisce il numero di donatori. L'ospedale lancia quindi un appello ai cittadini affinché aderiscano alla raccolta di sangue. Passiamo adesso alla sanità. Villa Stabia, Castellammare, una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino al termine di un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il risultato è stato annunciato dal gruppo Omnia Salute, che ha sottolineato il successo dell'equipe guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo. Chiudiamo con lo sport. Napoli si prepara a ospitare la 38esima America's Cup. Pubblicato il calendario ufficiale delle regate che prenderanno il via il 22 maggio 2027 con le spettacolari prove di flotta degli AC-75, una novità assoluta nella storia della competizione. La sfida culminerà con il match finale contro Emirates Team New Zealand. Intanto continua il ritiro del Napoli a Di Maro, nuova seduta tattica agli ordini di Massimiliano Allegri, con particolare attenzione alla linea difensiva e ai movimenti offensivi. Buone notizie dall'infermeria: Matteo Politano e Antonio Vergara sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono nuovamente a disposizione del tecnico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì anticiclonico su tutta la Campania. Prevarrà infatti il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il vero protagonista sarà ancora il caldo, che sarà piuttosto intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Valori massimi che sulle zone costiere non supereranno i 30-31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, 442, Lucio Pengo negli studi centrali di Kiss Kiss Napoli. Invece Paolo Del Genio collegato dallo stadio di Di Maro, che sta guardando la sessione pomeridiana del Napoli. Vi ricordo che per parlare con lui il numero è sempre lo stesso, 081 546 6873, oppure potete mandarci i vostri messaggi al 342 00 00 100. Andiamo subito da Paolo, che vedo collegato da Di Maro. Ciao Paolo, prima di aprire le linee ovviamente ti chiedo che cosa sta succedendo in campo.
1: Ciao Lucio, è una giornata interessante perché stamattina si è lavorato molto, prima hanno lavorato insieme centrocampisti e attaccanti, tre centrocampisti, tre attaccanti, movimenti per andare a concludere, e poi hanno lavorato i quattro difensori, e devo dirti che mi è piaciuto, come anticipato anche durante Radio Gol, mi è piaciuto molto l'allenamento della linea difensiva, con dei concetti che sono quelli che io più apprezzo, cioè lavoravano soli i quattro difensori sull'attacco, zone esterne, zone centrali, si muovevano con l'esterno basso che usciva e gli altri tre che stringevano la posizione, non con un quinto che si abbassava, quindi un lavoro di linea 4 che apprezzo molto. Speriamo di rivedere queste cose provate qui a Di Maro. Ora stanno quattro squadre sul campo di sei giocatori, con quattro porticine piccole in una metà campo e quattro porticine piccole in un'altra. Si gioca in spazi strettissimi, a due tocchi per uscire dalla pressione e poi andare a concludere nelle porticine piccole. Insomma, per sintetizzare, tutto lavoro sull'intensità, tutto lavoro con concetti che a me piacciono, molto offensivi anche nella fase di chiusura azione, con centrocampisti attaccanti stamane. Poi vediamo come proseguirà l'allenamento, però devo dire indicazioni positive. Io l'ho detto, mi hai ascoltato tante volte, abbiamo fatto le trasmissioni insieme Lucio, che io spero che Allegri proponga qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto vedere l'anno scorso e negli ultimi anni. Gli allenamenti sono propedeutici a cose diverse, quindi bene così, direi.
0: Anche perché, Paolo, l'abbiamo sempre detto che Max Allegri è un allenatore che, in base alla rosa che ha a disposizione, poi magari ha la sua proposta di calcio. Non è uno legato a dei dogmi tattici, difesa 3, difesa 4, alti, bassi, pressing alto, a seconda dei giocatori che ha. Quindi, immaginando la rosa del Milan dell'anno scorso, con Modric e Rabiot a centrocampo, con Leao e Pulisic che si esaltano, come dire, negli spazi, lui avrà pensato un baricentro molto basso, avrà pensato che è inutile far pressare giocatori come Modric, che ha 40 anni, e Rabiot, che comunque è meglio averlo fresco, e siccome ho Leao e Pulisic che vanno forte negli spazi, diamo la palla lunga. Credo che questo tipo di calcio, con il Napoli e con la rosa di quest'anno, non lo vedremo, e quindi farà un'altra proposta di calcio.
1: Io spero che la tua ricostruzione sia esatta, potrebbe essere esatta, mi fa piacere che tu la faccia, mi farebbe ancora più piacere, non me ne volere, Lucio, se la facesse lui, perché saremmo convinti che è andata così, no? Se la facesse lui. Invece, come spesso accade, dobbiamo noi sostituirci ai protagonisti che nelle conferenze stampe dicono e non dicono, e dobbiamo andare noi a nostra libera interpretazione. Poi qualche volta siamo bravini e indoviniamo pure, tu potresti aver indovinato, diciamo la verità.
0: Allora facciamo così, apriamo la linea diretta con i nostri tifosi. Ovviamente Paolo, lo sappiamo, ne abbiamo fatte tante di trasmissioni insieme, collegati da Di Maro, ma anche da Alpatini di Castel di Sangro. C'è il racconto dell'allenamento e poi ci sta anche l'interazione con i tifosi. Questa è una trasmissione mista. Allora facciamo così, apriamo la linea ai tifosi, 081 546 6873. Andiamo da Francesco per Paolo. Ciao Francesco.
2: Ciao, un saluto a entrambi. Una domanda veloce a te e una domanda e una curiosità a Paolo. A te una curiosità più che altro. Com'è possibile che una radio come la vostra, così importante, non si senta in provincia di Salerno?
0: Allora, credo che dipende dalla zona della provincia di Salerno, perché fino a Pestum Agropoli si sente una questione di ripetitori che si prova a, come dire, risolvere, però il segnale fino almeno quella zona
2: fino a Pestum,
0: sì, esatto. Parleremo con l'editore per vedere di potenziare un po' il segnale. Questa è una cosa che si può fare. Ti ringrazio Francesco e ti lascio a Paolo.
2: Ciao. Complimenti, volevo chiederti una domanda e una curiosità. La domanda è, Secondo me, vediamo se sei d'accordo, perché c'è, diciamo, il mercato bloccato in tutte le squadre per la maggior parte. Secondo me quest'anno, compreso il Napoli, il mercato si farà dopo il 20 agosto. Non so se sei d'accordo.
0: Grazie Francesco, ti faccio rispondere da poco.
2: Pure una curiosità finale dopo.
0: Vediamo, no, dilla ora così magari Paolo le...
2: Lui nei giorni scorsi parlava di Chetano con il fatto che diceva che il Napoli doveva mantenere la proprietà di questo calciatore, però secondo me sono dinamiche di calciomercato. Per esempio Ambrosino, se ti offrono 3, 4, 5 milioni e non vogliono la ricompra da parte del Napoli, tu glielo dai e ti pigli 4 milioni lo come ora. Poi è un terno all'otto vedere se Ambrosino uscirà o meno. Grazie, un saluto.
0: Grazie Francesco, ti faccio rispondere da Paolo. Vai Paolo.
1: Ma la prima qual era, Lucio?
0: Lo sai che l'ho dimenticata? La seconda era sulla valorizzazione dei giocatori del Napoli, tipo Gaetano, che l'abbiamo perso, però valorizzarlo puoi anche perdere un po' il padrone.
1: No, vabbè, io ho detto semplicemente la mia su Gaetano, che per quanto mi riguarda, essendo un estimatore del ragazzo, io su di lui faccio questo discorso, su altri non è che devi mantenere il controllo di tutti i cartellini, perché poi altrimenti succede che ne diventano 70, non ne diventano più 40. Quando si possono cedere alcuni calciatori si devono cedere. Era nel caso specifico che io, intravedendo ottime possibilità e ottime potenzialità, pensavo fosse il caso di tenerlo. Il 20 agosto mi sono ricordato, non lo so.
0: È il mercato dopo il 20 agosto, bravissimo rispetto a tutti.
1: Sì. No, non lo so se sarà il mercato del Napoli. Io credo che alla fine, che se ne dica, sarà un mercato, intanto c'è un gol di Allison, sarà un mercato di 5-6 acquisti, e quindi ora prevedere quando arriveranno e dire che arriveranno tutti e 5-6 dal 20 agosto in poi mi sembra un po' eccessivo. Qualcuno potrà arrivare anche prima.
0: Paolo, rispetto ai nomi che stanno girando, perché la completiamo la domanda di Francesco, sì, che insomma prima cedere e poi acquistare, questo è il diktat che ci ha dato il presidente De Laurentiis, non so se il 20 agosto oppure magari un po' prima, un po' dopo, questo non lo so, ma rispetto ai nomi che stanno arrivando, ad esempio Favasulli, Fortini, Zeballos, questo tipo di acquisto ti piace? Questi tipi di acquisti e non questi nomi roboanti?
1: Beh sì, a me allora sono due situazioni diverse. Favasulli è un under e ci sono tanti casi di giocatori che dalla Serie B non avvertono il salto quando sono giovani, quando hanno, tutti ne parlano molto bene, io l'ho visto, mi piace come calciatore, potrebbe essere un'idea, perché il vice di Lorenzo non puoi prendere il grande nome, perché il grande nome non accetta di venire a fare il vice, quindi mi sembrerebbe un'individuazione giusta di tipologia di calciatore, del momento della carriera di questo calciatore. Quando riguarda Zeballos, io non è che proprio faccio i salti di gioia per quello che ha fatto finora in carriera, però devo dire che le potenzialità sono notevoli e l'occasione è grossa, perché giocatori che non hanno espresso, anche a causa degli infortuni, le loro potenzialità, ma che hanno potenzialità molto alte alla cifra alla quale Napoli potrebbe acquistarlo, sono un'occasione. Vai a fare il tentativo, vai a fare la scommessa, ma un conto è scommettere su giocatori che costano 34-35, che se poi vanno male è un pasticcio grosso, un conto è scommettere su uno di 9 milioni, che se va male non è la fine del mondo, ma se va bene hai fatto una grande operazione.
0: All'Alison, giusto per farci capire.
1: Volevo dire una cosa, Lucio, scusa, prima della prossima telefonata, perché c'è in corso un allenamento tattico che ci dà delle conferme, posso aggiungere una cosa nuova. La conferma è che la squadra con la casacchina, chiedo a Susi Fiorillo che è vicino a me, il colore, come lo devo dire questo colore? Fucsia.
3: Fucsia.
1: Fucsia, grazie Susi. Allora, la squadra con la casacchina colore fucsia sta giocando solamente difensori e centrocampisti ed è bello, pulito, senza ombra di dubbio, 4-3 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola, Anghissallo, Bottega e Vergara, che in questo momento io chiamerei i titolari di difesa e centrocampo. Dall'altra parte, quelli che attaccano contro questi 7 giocatori che hanno poi alle spalle ovviamente il portiere, quelli che attaccano stanno provando appunto ad attaccare, stanno provando l'uscita, e l'uscita è 3-2-4-1, quindi usciamo con 3 difensori, 2 centrocampisti, 4 dietro la prima punta che è Lucca in questo momento. Quindi questa è un'indicazione, fase non possesso e fase possesso.
0: Ti piace così?
1: Diciamo mi piace il 4-3 difensivo, che significa ovviamente poi 4-3-3 se vogliamo sviluppare tutto il sistema di gioco, e nello sviluppo è il più utilizzato in questo momento, è la più utilizzata l'uscita 3-2-4-1 ed è un'uscita che mi piace perché deve occupare 5 canali davanti. Nella costruzione con i tre puoi avere la possibilità di far girare bene la palla, puoi fare le rotazioni, puoi far entrare anche i due centrocampisti nei tre difensori, e l'ho visto anche in qualche altra esercitazione. Quindi sono idee di calcio, principi di gioco che io condivido molto.
0: Andiamo da Fiorenzo al telefono. Ciao Fiorenzo, Paolo è tutto tuo.
3: Buonasera Lucio, buonasera Paolo. Paolo, una domanda e una considerazione. Cioè stai raccontando tatticamente, come sempre fai, dopo questo ritiro live di Di Maro. Più che tattica, come le vedi tu, chiaramente quello che puoi vedere, almeno le vedi più da vicino, le facce dei giocatori, cioè, ti spiego meglio, è un ritiro più spensierato, vedi qualcuno più leggero, perché avevamo bisogno in questo cambio di guardia di un po' più di leggerezza, un po' più di spensieratezza, perché il calcio è anche questo. Vedi un po' più di serenità nell'ambiente, la prima. La seconda è sul mercato.
1: Ma io credo. Aspetta, no, ragazzi, abbiamo dato ampia dimostrazione che siamo un Sallanuti, sia io che
0: sì, bravo. Poi dopo ci torna in mente qualche insight, ci ritorna. Però la vecchiaia c'è, ragazzi, perdonateci, una alla volta è meglio.
1: C'è, esatto. Allora, spensieratezza, sì, nel senso che l'abbiamo detto, non possiamo. Poi si è venuto pure un po' fuori, no? Che con Conte c'era un poco di stress di troppo per come lui vive la settimana, vive la partita. Allegri su questo, tranne quando si leva la giacca a 5 minuti alla fine, è più tranquillo.
3: Sul mercato, Paolo, io
1: oggi la giacca non se la può togliere per la semplice ragione che durante gli allenamenti non ce l'ha.
3: ti seguo sempre, lo sapete. Il tuo ragionamento sul mercato, che poi è oggettivo, siccome non ci sarà la grossa plusvalenza, ci cederanno giocatori, però non ricaveremo tanto, non so quanto, ma non ricaveremo tanto. Se proprio tu devi fare un all-in, la chiedo anche a Lucio questa, a tutti e due.
0: Vai.
3: Se bisogna fare un all-in su un acquisto tra virgolette più sicuro, quale reparto dobbiamo rafforzare sul sicuro? Io dico il mio, il centrocampo, al di là di chi va via, là bisogna intervenire in maniera forte sul mercato, secondo me, con un altro giocatore, senza fare il nome. Voglio sapere pure a voi se siete d'accordo. Vi saluto, vi abbraccio.
0: Grazie.
3: Anche un po' che frisco, Paolo.
1: Centrocampo. sì. Centrocampo, dobbiamo vedere. Io a questo punto cercare di ridurre un po' i discorsi e non lasciare sempre troppi punti interrogativi. Qui abbiamo tutti i segnali per il momento che Anguissa farà parte del Napoli l'anno prossimo, quindi io non è che mo voglio dare la notizia Anguissa resta, però abbiamo questa sensazione forte tutti quanti, molto coinvolto, si parla molto con lui, quindi se vogliamo ipotizziamo che resti Anguissa, il dubbio grosso, visto che resta anche Lobotka, visto che resta McTominay, visto che rientra Gilmour, il dubbio grosso è relativo a De Bruyne. Se esce o resta De Bruyne, quello è il punto interrogativo. Se dovesse restare pure De Bruyne, non penso che il Napoli si muoverà per il centrocampo. Per la difesa dobbiamo capire bene che succede con Buongiorno, mentre per l'attacco io credo che bisogna intervenire, sinceramente. Poi dopo, se Luke e Lang ci sorprendono positivamente, bene, ma io interverrei, ecco, per questi due, chiamiamoli così, vice, che poi se la possono giocare. Vice di, ovviamente, i titolari sono Højlund e Alisson.
0: No, lo spirito della domanda di Fiorenzo credo che ci sia, qualora dovesse andare via un big, perché altrimenti non ha senso con un centrocampo così prendere il rabbio della situazione che fa un investimento importante e poi alla fine dove gioca al posto di chi, e quindi bisogna anche capire un po' la situazione. Giustamente, se Buongiorno ha un decorso molto lungo, allora vai a rinforzare la difesa con un giocatore di grande esperienza e di garanzia. Questo è il tipo di risposta credo che voleva Fiorenzo. Ora andiamo al telefono da Peppe. Ciao Peppe.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Io volevo fare una considerazione. Sentite?
0: Sì, sì, forte e chiaro, vai.
4: Ah, ok, ok, ok. Allora, volevo fare una considerazione per quanto riguarda il mercato. Allora, noi abbiamo visto ieri Fabian Ruiz, che qualcuno a Napoli chiamava Cameluna, vincere tutto col club e con la nazionale.
0: E Fabian Ruiz, scusami, ti interrompo Peppe, perché a Fabian Ruiz sta succedendo quel tipo di situazione che si può verificare in determinate annate, tipo come successe anche a Jorginho qualche anno fa. Tutto si allinea, visto che ha vinto tutto, come uno dei candidati al Pallone d'Oro. Non credo che lo vincerà, però rispetto a quello che ha portato a casa quest'anno, il pallone da protagonista, lo ricordiamo, sia in Champions col Paris Saint-Germain che da giocatore titolare della Spagna che ha vinto il Mondiale, per carità, poi si va di voti, solitamente premiano i vari Mbappé, quelli là col nome forte, anche se non, tecnicamente non lo meriterebbero, però Fabian Ruiz è in lizza. Vai.
4: Esattamente. È l'altro candidato.
1: Io credo che però il pallone d'oro potrebbe andare a un altro ex Napoli, cioè a Kvaratskhelia.
4: Perché io volevo dire proprio questo, perché purtroppo lì non è potuto partecipare ai mondiali, voglio dire, la sua nazionale, però voglio dire? Che noi dobbiamo tornare a fare il mercato con questo tipo di giocatori qua, noi dobbiamo andare a cercare questi tipi di giocatori qua, fare plusvalenze e non il mercato che abbiamo fatto negli ultimi anni, andando a prendere comunque Lukaku, che per quanto voglio dire sia forte, ma è economicamente un esborso grandissimo, o andare a prendere Milinkovic, Savic e pagare di più della clausola di recettore che aveva. Quindi questi due nostri ex giocatori hanno dimostrato che quella producente, non questa che abbiamo fatto quest'anno. Che volevo sapere cosa ne pensavi, Paolo. Grazie mille, ragazzi.
1: No, grazie. Ma su questo, guarda, la risposta è abbastanza facile. Cioè, sì, c'è poco da fare, ma l'ha detto De Laurentiis. Ma voglio estremizzare il concetto, non c'era nemmeno bisogno che lo diceva, l'ha detto. Ma noi dobbiamo tornare al player trading, dobbiamo tornare a individuare i giocatori che poi possono valorizzarsi, esplodere, diciamo così, a Napoli, essere o trattenuti il più possibile o poi rivenduti con una grande plusvalenza per poi sfruttare quell'introito per costruire una squadra più forte, no? Perché non ci dimentichiamo.
0: E poi Paolo,
1: le ha costruite dopo le grandi cessioni, che avevano amareggiato tutti. Napoli ha costruito le squadre più forti, visto che questo è uno sport di squadra. Si sacrifica qualche giocatore forte a patto di avere una squadra, un organico migliore.
0: E poi Paolo, in questo tipo di ragionamento si inserisce anche l'aziendalismo di Max Allegri, che tu hai descritto in maniera molto brillante.
1: Assolutamente, cioè l'aziendalismo non significa non mettere mai becco, però precisiamo questo, perché qualcuno può pensare che tutto quello che avverrà a un certo punto, dopo aver visto i giocatori durante tutte le fasi di ritiro, dopo aver visto questo, onestamente io credo che comunicherà a De Laurentiis e Manna alcune sue decisioni, e il Napoli cercherà di accontentarlo con qualche taglio e l'inserimento di qualcuno nuovo che di comune accordo avranno individuato, senza per questo pretendere il nome. Questo non lo farà Allegri, però le caratteristiche le indicherà e le caselle che svuoterà dovranno essere riempite.
0: Allora Paolo, ci scrive questo amico, ci tengo a leggerlo, perché poi alla fine è vero che noi arriviamo a tutti, però magari c'è bisogno anche di qualche piccola spiegazione. Buonasera Paolo, forse l'hai spiegato già varie volte, ma potresti rispiegarmi cosa intendi per canali nell'uscita della squadra? Grazie, Pino da Del Monte, Svizzera.
1: Ma il campo viene diviso in linee verticali, per cercare di essere più semplice possibile nella spiegazione, e le linee verticali devono essere riempite da giocatori che vanno vicino all'area di rigore avversaria, possibilmente a chiudere l'azione e attaccare quei cinque canali disegnati dalle linee verticali. A volte ora si sta anche restringendo l'ampiezza del canale, perché si attacca su sei canali, quindi si sta facendo, c'è sempre un'evoluzione costante, però la maggior parte,
0: diciamo, guarda, per farti capire Pino, è come se ti dovessi immaginare il campo diviso come se fossero le corsie di una piscina, proprio delimitate così, ognuno si va a prendere la sua corsia,
1: esatto.
0: Possono essere 5, possono essere 6, possono essere 4, dipende dall'allenatore come interpreta questo tipo di situazione.
1: Poi si muovono, come sempre diciamo, purtroppo, siccome tutti i numeri che si dicono sono indicativi, quando noi parliamo dell'uscita 3-2-4-1, no? 3-2-5 se vogliamo proprio mettere insieme tutti gli attaccanti, quando parliamo di questa uscita, poi inizialmente è così, poi ci sono le rotazioni dei tre difensori con i due centrocampisti, ci sono gli inserimenti, i tagli dei quattro attaccanti dietro la prima punta, insomma ci sono poi tanti movimenti, però di base, di fotografia dell'inizio dell'azione in fase di sviluppo, si esce così. Oramai molte squadre escono così.
0: Andiamo da Ugo al telefono. Ciao Ugo.
5: Ciao Lucio, ciao Paolo. Tre domande però, breve.
0: Però una alla volta, abbiamo deciso che è meglio così. Vai Ugo.
5: Le faccio subito.
1: Meglio.
5: Uno, volevo sapere da voi se Lucca e Lukaku sono in qualche modo recuperabili alla causa azzurra.
0: Paolo.
1: Ma lo deve decidere Allegri.
5: Sto vedendo già lì.
1: Dopo
5: deve tornare, penso che sia preso
1: per il momento. No, allora Lukaku non c'è ovviamente. Esatto, solamente Lucca. Ma del resto io poi do importanza, ma relativa, a un ritiro precampionato. Attenzione, cioè non è che mo ci formiamo un giudizio su un buon ritiro di un giocatore. Bisogna poi confrontarsi sempre con le partite. Quindi la decisione va presa sinceramente un po' su quello che faranno in ritiro, ma molto su quella che è la valutazione di Allegri su questi calciatori.
0: Seconda domanda, Ugo.
1: Sullo stato,
5: seconda
1: poi,
5: domanda, come è collocabile secondo voi Vergara tatticamente in un 4-3-3 o comunque nel modulo che deciderà di adottare Allegri?
0: Allora,
5: più centrocampista, più sottopunta.
0: Allora, guarda, ti rispondo io nel frattempo, e poi dopo voglio che la risposta ovviamente la completi Paolo. In questo momento mezzala lo sta vedendo. Io pensavo mezzala destra. Paolo, da come ci avete descritto questi canali, oggi lo sta provando anche da mezzala sinistra. Non so se quando torneranno tutti i centrocampisti sarà sempre utilizzato solo da mezzala oppure sarà un jolly alla Elmas. Paolo, ti lascio a te la risposta.
1: Ma mezzala sinistra per una ragione molto semplice, che l'altra mezzala la sta facendo Anghissà, che preferisce giocare a destra. Nel caso in cui una partita devono giocare Vergara e McTominay, è chiaro che preferendo McTominay fare mezzala sinistra, Vergara farebbe la mezzala destra. Quindi può fare tutte e due, può occupare tutte e due le posizioni di mezzala. Poi lasciamo aperto anche il campo all'opzione di un 4-3-3 con compiti diversi rispetto all'esterno sinistro, chiaramente all'Allison o il Lang della situazione molto in ampiezza, lui che si accentra un po' di più e va a giocare dietro la prima punta con un 4-3-3 con un po' asimmetrico, ecco, perché proprio ala non lo vedo, perché lui preferisco sempre di vederlo poi che viene nel centro, nella zona centrale del campo.
0: Allora Ugo, c'avevi l'ultima domanda, ti prego di essere velocissimo perché sì, dobbiamo andare in pubblicità, vai.
5: Cosa ne pensate di Montiel? Avete assistito sicuramente alla finale ieri. Io ho visto questo terzino argentino che parte dietro nelle gerarchie di Scaloni, però ieri è stato schierato titolare e onestamente mi ha ben impressionato. Non è più di primo pelo, non è giovanissimo, però so che può avere un costo accessibile e non so se potrebbe...
0: Vediamo se a Paolo piace. Grazie Ugo, grazie, un abbraccio.
1: Ma non è questo, è un buon giocatore, non è un fenomeno, come molti giocatori della nazionale argentina sono tutt'altro che fenomeni. Però stiamo parlando di un giocatore che comunque ha una carriera importante, ha segnato il rigore decisivo in un mondiale, poi ha fatto da titolare la finale di un altro mondiale. Proprio per fare questo, ripeto, noi dobbiamo sempre considerare il Napoli per quel ruolo, che cosa sta cercando. Lo usiamo sempre questo termine, il Napoli sta cercando il vice di Lorenzo, ma sperando che vada tutto bene, come spesso è andato tutto bene dal punto di vista fisico a Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo è uno che su 50 ne fa 42, cioè la vedo difficile impegnare proprio un giocatore affermato in quel ruolo, più un giovane che si va a giocare la chance e anche uno duttile. Perciò dicevo che Favasuli non è male come idea, perché Favasuli, se viene come vice di Lorenzo, è un ragazzo che può giocare anche in altre posizioni all'occorrenza.
0: Ci dobbiamo fermare, pubblicità.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati. 442 Lucio Pengo dallo studio centrale di Kiss Kiss Napoli, mentre Paolo Del Genio è collegato con lo stadio di Carciato a Di Maro e sta guardando l'allenamento del Napoli. Paolo, è successo qualcosa in questi minuti in cui non eravamo collegati? E poi ti...
1: No, stanno continuando quel lavoro con i quattro difensori, tre centrocampisti attaccati dagli altri che sviluppano questo 3-2-4-1, quindi l'allenamento che ho descritto prima uguale, solamente invertono chiaramente le squadre, no? La linea difensiva in questo momento è quella composta da Mazzocchi, Marianucci, Obaretin e Gutierrez.
0: Allora Paolo, ti giro questo messaggio di Domenico. Paolo, chi dei giocatori hai visto meglio rispetto agli altri in questi primissimi giorni di ritiro?
1: Ma ho detto che a me piace molto, ne parlai anche nel ritiro scorso e lo vedo un po' cresciuto ulteriormente, Asa che è anche un under, quindi pare che stia per andare via, perché poi alla fine torna Gilmour, rientrano altri giocatori a centrocampo, rientrano De Bruyne, McTominay, i tre che già ci stanno, c'è Lobotka, Anguissa e Vergara, siamo a sei, e quindi non lo so se poi tieni qualcuno come settimo addirittura, quindi potrebbe andare via lui, come potrebbero andare via Folorush, potrebbe andare via Lindstrom. Però sai che non si formano solamente le coppie del 4-3-3, ma almeno in due reparti su tre, difesa, cioè, perché le coppie significherebbe avere otto difensori, sei centrocampisti e sei attaccanti, no? Le coppie del 4-3-3 moltiplicato per due sarebbero questi i numeri. Però poi per arrivare a 25, oltre il terzo portiere, 23, c'è un quarto, c'è un altro giocatore 24, un altro giocatore 25, che si sceglie fra un altro difensore, un altro centrocampista e un altro attaccante. Di solito si può anche scegliere un altro centrocampista, un giocatore che può fare più cose, e quindi il Napoli potrebbe avere sette centrocampisti. Dovesse avere sette centrocampisti senza attingere dal mercato, a questo punto dovrebbe scegliere fra Folorusho e Asa, a meno di non provare la sorpresa Lindstrom.
0: Allora Paolo, ci è arrivato questo messaggio di Fabrizio Marino, io sinceramente non saprei rispondergli perché non sono a conoscenza del consulto, come è andato anche lì a Barcellona. Si può sapere la situazione attuale dell'infortunio di Buongiorno? È prevista operazione o no? E quali sarebbero i tempi di recupero? A me non risulta che... non so l'esito di questa consulenza e se c'è stata questa consulenza a cui si doveva sottoporre. Buongiorno Paolo, non so se hai notizie in tal merito.
1: No, notizie no, ma non credo che ci sia ancora la decisione. I tempi che ho letto un po' in giro previsti di recupero, a parte il fatto che io vorrei evitare di buttarmi anch'io nel giochino dei delle previsioni sui tempi di recupero, perché l'anno scorso è andata veramente male sta cosa, no? Perché ogni tanto abbiamo fatto tutti quanti delle previsioni sui tempi di recupero e poi sono state queste previsioni completamente disattese. Quindi io eviterei di fare previsioni. Però dico una cosa invece di carattere generale, che poi ci rientra dentro anche il discorso di Buongiorno. Se stiamo parlando del mesetto e mezzo, allora il mercato puoi pure non attingere dal mercato. Se stiamo parlando dei due mesi in su, è necessario il mercato.
0: Ettore al telefono. Ciao Ettore, Paolo è tutto tuo.
12: Ciao, buonasera Lucio, buonasera al mio arricchitore di conoscenza calcistica di Paolo Del Gerio.
1: Grazie.
12: Volevo chiederti, Paolo, tu che ci stai insegnando che il calcio negli ultimi anni ha preso una via completamente diversa dalla quale noi italiani ci siamo invece fermati, come ti spieghi il mondiale che negli ultimi anni ha preso una via completamente diversa dalla quale noi italiani ci siamo invece fermati? Come ti spieghi il mondiale che è terminato ieri, che Tuchel

0: abbia fatto una partita così difensiva ed è praticamente si è portato in avanti solo quando nella disperazione del gol l'ha subito al primo minuto del secondo tempo supplementare, in realtà abbia sperato il pareggio e quindi alla fine magari sarebbe arrivato
1: in 10.
0: Mi chiedo.
1: Non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego. Io non me lo spiego perché credo che con i giocatori che aveva Tuchel da poter inserire i vari Saka, i vari Rashford, poteva rinfrescare un attimo l'organico e sull'1-0 poteva con questi cambi, attaccante per attaccante, invece di mettersi a 5 tutti dietro e tutti bassi, attaccante per attaccante, io credo che aveva tutte le possibilità per andare a fare lui il secondo, perché l'Inghilterra aveva qualche cosa in più dell'Argentina, quindi per me quello che ha fatto Tuchel è gravissimo. Quello che ha fatto Scaloni è un po' meno grave, perché Scaloni ha dovuto far fronte a un'inferiorità abbastanza netta dell'Argentina, un po' meno grave, però poi non bisogna mai esagerare. C'è una squadra che gioca una finale mondiale che al 118esimo c'ha 0.00 di XG, insomma un po' è eccessivo.
0: Quindi la mia riflessione è giusta, nel senso che anche tu non te lo riesci a spiegare.
1: È giusto, ma io ma qualche cosa io, alla fine hanno perso. Alla fine hanno perso, no? E quindi la tua riflessione è giusta e quello che hanno fatto loro è sbagliato. Però nessuno ha la controprova, nemmeno io ovviamente, che se avessero fatto qualcosa di diverso. Però abbiamo visto che per esempio l'Inghilterra per 50 minuti fin quando non si abbassava tanto aveva fatto qualcosa in più dell'Argentina. Poi come dicevi tu abbiamo visto che l'Argentina alla fine sì sarà la disperazione, sarà quello che vuoi tu, però in 10 uomini ha fatto 2 palle gol, quindi a volte basta portare più uomini verso l'area di rigore avversaria, poi soprattutto quando c'hai uno come Messi, per invece anche con le sostituzioni, ma non so tutto quello che è successo, qualche giocatore forse era stremato, però a un certo punto ha fatto pure la sesta, cioè quella consentita dei supplementari come sostituzione, e non ha potuto mettere manco Lautaro che in quel forcing finale forse poteva tornare utile, quindi qualche cosa non è stato gestito nel migliore dei modi, senza dubbio.
0: Ti ringrazio.
2: Grazie Ettore, grazie, un abbraccio. Grazie. Andiamo da un altro Ettore collegato con noi. Ciao Ettore.
3: Buonasera a voi, sì, stasera è proprio la caricata degli Ettore. Sente, il fatto della partita di ieri sera, sì, siamo partiti, almeno io siamo partiti tutti quanti di fare l'Argentina, perché è la squadra di un grandissimo giocatore che non abbiamo più, ma purtroppo Messi, guardate ragazzi, per me ha chiuso, per me ha finito. Voi volete, molta gente fa i paragoni, ma quale paragone? Quel signore che io conoscevo e voi conoscevate, l'ha vinto da solo il mondiale, non uno, due. È inutile fare paragoni.
2: Vabbè, Maradona ne ha vinto uno, un altro gli fu scippato, però ne ha vinto uno, quello dell'86.
3: Sì, ma da solo però.
2: Sì.
3: Questo lo possiamo dire, ma Messi ieri dov'era? Messi ieri, grande giocatore, ma dov'era? Volevo saperlo da Paolo.
2: Grazie Ettore, un abbraccio, grazie. Effettivamente ieri c'è stato un Messi impalpabile, ma proprio l'Argentina forse non ha mai tirato in porta una sola volta.
1: Sì, però il calcio è cambiato e questa non perché io me ne voglia uscire così con una risposta da 0-0, però è talmente la verità, è oggettivamente la verità che il calcio è cambiato, che io non riesco a dire altro che siamo in presenza di due fenomeni pratica forse irripetibili, perché qui mi sbilancio, Jamal che è fortissimo, ma non credo che arriverà a livello né di Maradona né di Messi, eppure stiamo parlando di un ragazzo giovane che resterà fortissimo come già è, ma non vedo quei margini milionamente enormi per diventare il nuovo Messi, quindi Messi ha fatto una carriera straordinaria in quest'epoca moderna del calcio ed è durata anche assai l'epopea di Messi, Maradona è durato un po' di meno per i motivi che sappiamo, ha fatto qualche cosa di strepitoso in un calcio che però era molto diverso. Si dice, io sono uno di quelli che l'ha detto, che se punivano un po' certe marcature di più probabilmente gli avversari l'avrebbero dovuto smettere di colpire così duramente i Diego, altrimenti finivano le partite in 9 e quindi probabilmente il Napoli avrebbe vinto di più, l'Argentina avrebbe vinto di più, però insomma nessun argomento toglie qualche cosa alla grandezza di Diego.

0: e alla grandezza anche di Messi.
1: Paolo, ci scrive un amico, ma Neres lavora...
0: Cioè, quando parliamo di Messi e Maradona diciamo le cose belle che vanno dette, ma non mi piace quando il discorso su sposta è però quello ha vinto di più, è però quello ha fatto squadre più forti. Siamo di fronte a due che uno, vabbè, lo adoriamo per tutto quello che ha rappresentato anche per noi napoletani, però siamo di fronte a due giocatori che è bello vederli in campo, cioè è stato un piacere, uno spettacolo assoluto vederli in campo, questi giocatori. Quindi nella comparazione per sostenere la propria posizione, quello è meglio di quell'altro, utilizziamo le cose positive, ma non cerchiamo di sminuire uno o l'altro, perché pure non mi piace, io ovviamente sono per Diego, però non mi piace quando per Diego non ha bisogno che noi diciamo che Messi fa brutte partite in alcuni momenti per dire che Diego era grande, non ne abbiamo assolutamente bisogno. Poi tra l'altro non è manco vero, perché ieri che poteva fare?
1: Allora Paolo, ti leggo questo messaggio. Ma Neres lavora ancora a parte, quando dovrebbe rientrare? Spero però che non lo vendono sul mercato fino al 31 agosto.
0: Sì, in questo momento è in corso una partitina anche a campo ridotto, perché le due porte sono sistemate al limite delle due aree di rigore, quindi togliendo 16 e 16 che sono cioè le due aree, la lunghezza delle due aree di rigore che sono 32 metri, parliamo di una partitina sui 70 metri, mentre nell'ampiezza stiamo parlando di tutti i 65-68 metri di ampiezza, ma non so quanto misura esattamente il campo qui a Carciato di Maro. Quindi stiamo vedendo questa partitina 11 contro 11 con le due squadre schierate sempre con linea 4, con tre centrocampisti, con tre attaccanti, e vi racconterò se ci sarà qualche gol, qualche bella giocata.
1: Com'è la formazione, diciamo tra virgolette, titolare?
0: La formazione in questo momento c'è con ma, allora Di Lorenzo e
1: no
0: con,
1: no dal portiere
0: Rafa Marin, Meret, Di Lorenzo, Rafa Marin, Obaretin, e fammi guardare a sinistra chi c'è dall'altra parte, dovrebbe esserci Gutierrez a sinistra. Centrocampo è formato da Folonruscio, Vergara e l'altro dovrebbe essere Asa. E i tre attaccanti, Giovane, Alisson sugli esterni e Højlund prima punta. Gli altri sono ovviamente Marianucci, Spinazzola a sinistra, a destra c'è Mazzocchi, Marianucci, non c'è ancora Beko, Rachmani e l'altro, centrocampo sono Lobotka, Lindstrom e Anghissà, davanti sono Lucca, Rao e Politano. Abbiamo ricostruito.
1: Avrà mischiato un po' le carte in tavola. Andiamo al telefono, c'è
0: sì, oggi bravo, oggi non c'è così netta diciamo la titolare come durante le esercitazioni invece abbiamo potuto vedere.
1: Andiamo da Ciro al telefono. Ciao Ciro.
2: Ciao Lucio, posso fare prima un saluto ai miei amici?
1: Vai.
2: Sì, io volevo salutare i tre ragazzi del Brumbon Bar dei proprietari di Conticelli che hanno una pecca. Sono tutti juventini, anche da San Barbiere, purtroppo sono circondato e nell'Izzo. Poi volevo fare questi qua, purtroppo hanno una pecca, che sono juventini. Poi una domanda a Paolo. Paolo, sto sentendo parlare bene di Istrom, che si sta inserendo bene con Allegri. E cosa hai visto di Allegri di diverso? È vero che fanno più allenamenti con la palla, questo volevo dire, grazie e buona giornata.
1: Grazie, un abbraccio Ciro, grazie.
0: Senza dubbio, tolta la seduta di ieri aerobica, praticamente si è lavorato quasi mai a secco, quindi molto con la palla. Lindstrom, andiamo sulle cose sicure, viene provato sempre da mezzala, ora non lo so se lo vede in quel ruolo o perché sono pochi centrocampisti, doveva trovare il stesso centrocampista per provare per costruire i due terzetti di centrocampo, e ha segnato anche dei gol nelle partitine dei giorni scorsi. Ora per il momento questa qui con la quale stiamo assistendo è sullo 0-0, lui sta giocando anche oggi da mezzala.
1: Nel frattempo diamo un grosso abbraccio alla piccolissima Mirea e andiamo al telefono. Voglio salutare e ringraziare Salvatore. Ciao Salvatore.
2: Complimenti a Paolo sempre per la sua professionalità. Salvatore da Trieste. Volevo fare due domande a Paolo.
0: Ciao.
2: Una, io ho sentito Paolo parlare prima che tu hai detto il sostituto di Di Lorenzo deve essere un ragazzo che deve crescere, fa quelle 10 apparizioni all'anno e non si mette tra i piedi.
0: E che semmai è in grado di giocare in più posizioni.
2: Paolo, però io penso che quest'anno giochiamo col 4-3-3. Ok, giocando con 4-3-3 io penso che Marianucci sia arrivato il momento, o lo vendiamo o lo teniamo per farlo giocare quelle 10 partite che tu parli, quei spezzoni, quelle Coppa Italia, per farli riposare.
0: Ma Marianucci a 4, Marianucci a 4 esterno, con quello che si chiede, non lo so, non l'ho mai visto, io l'ho visto centrale oppure centrale di centrodestra, braccetto destro in una difesa a 3. Ora giocando a 4, dando anche a quello che abbiamo visto finora, è stato sempre provato. Aspetta, fammi finire. È stato sempre provato come difensore centrale, prego.
2: Io penso che può giocare a destra come quarto, perché muove abbastanza rapido nei primi metri e forte fisicamente. Io penso che sia l'uomo giusto, visto il mercato. Che come ha parlato il presidente, come ha detto il presidente, bisogna prima sfoltire. Quindi quando noi andiamo a bussare le porte, poi sparano dei prezzi, li conosciamo bene. Io penso che Marianucci potrebbe fare la sua, potrebbe avere la sua chance, perché se no è inutile tenere questo ragazzo il secondo anno, mandarlo in giro e ritornare indietro per fare la preparazione. Uno. Seconda cosa, Paolo, buongiorno. Allora, buongiorno, il primo anno a Napoli ha avuto la fortuna di avere Rachmani quasi tutto il campionato a fianco a lui e ha fatto un grande campionato. L'anno dopo, tra infortuni e disastri che ha combinato Buongiorno, perché Rachmani è mancato tantissimo anche lui. Io penso che i 35 milioni mi sembra che abbiamo speso col Torino,
1: 35 più 5, 40
2: 40 milioni col Torino, Cairo tra Maximovic e Buongiorno, quel famoso acquisto di Derby ce l'ha fatto pagare Caramà, perché non valga secondo me 40 milioni Buongiorno assolutamente. Io andrei a pescare molto, a me piace molto il centrale dell'Udinese, non mi ricordo il nome,
1: Sole.
2: Lo vedo molto più in palla rispetto a Buongiorno, perché Buongiorno anche quando sta in turno, quando sta bene, io lo vedo sempre scordinato, sempre falli anche inutili al centrocampo, con quella arruenza di anticipare che non riesce mai a anticipare, e prendiamo falli e prendiamo ammonizioni. Io penso che lui, la grande fortuna del primo anno di Buongiorno a Napoli è stato Rachmani. Da quando si è fatto male Rachmani.
1: Grazie Salvatore, un abbraccio, ti faccio rispondere da Paolo velocemente, grazie.
0: Allora, mi sembra un po' eccessivo nei confronti di Buongiorno, che ha fatto degli errori l'anno scorso abbastanza clamorosi, però comunque poi alla fine si era ripreso, che comunque nell'anno dello scudetto, prima di farsi male, perché ricordiamo nelle giornate finali non c'era, c'era Oliveira addirittura al suo posto perché era infortunato anche Juan Jesus, però mi sembra un giocatore di livello che va recuperato adesso, prima fisicamente, poi Allegri può darsi pure che ci punterà, credo ci punterà molto anche per recuperarlo da tutti i punti di vista. Io ci credo ancora in questo giocatore. Solé mi piace moltissimo, non so se tenendo Buongiorno può arrivare anche Solé, un po' complicato avere tutti e avere le coppie, per carità sarebbe bello, ma non so se è possibile avere coppie, diciamo, di pari livello, così ad alto livello, tra i titolari e le alternative ci deve essere un po' di differenza, non troppa, perché se il gap è eccessivo poi se ne mancano 3 o 4 ne risenti, però nemmeno proprio uguali, perché poi diventa difficile la gestione. Insomma, di solito le squadre sono così, anche le grandi squadre, il Manchester City, il Barcellona, il Bayern Monaco, ma 8-9 titolari li conosciamo, io posso andare a memoria su 8-9 titolari dell'ultima stagione, dico, no? Gente che insomma giocava sempre o quasi sempre e che comunque uno zoccolo duro devi tenere in campo, perché noi siamo talmente scottati dal discorso degli infortuni dell'anno scorso che utilizziamo e spingiamo molto affinché quest'anno si vedano più rotazioni quando inizierà la Champions. Sì, però ogni volta dovremmo precisare, calma però, non esageriamo, non pensiamo che quando si gioca domenica, mercoledì e domenica si possono cambiare 8 giocatori, non pensiamo questo, perché sarebbe un'anomalia, perché le grandi squadre che finiscono le stagioni con 60 partite non fanno così poi, eh.
1: Allora Paolo, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità e poi torniamo per il rush finale di 4-4-2.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua, rush finale di 4-4-2. Io qui nello studio di Kiss Kiss Napoli, Paolo collegato da Di Maro. Paolo, ti leggo questo messaggio. Perché Esposito, che abbiamo preso dal Sorrento, definito il nuovo Yamal, non si tiene in rosa? Yamal a 17 anni giocava in prima squadra. Questo è il messaggio di Peppe.
0: No, non ho capito, qual è la domanda?
1: Esposito del Sorrento, definito il
0: sì,
1: nuovo Yamal,
0: ma chi è Esposito?
1: Non si tiene in rosa, perché?
0: Ah no, evidentemente non 17enne, finora esperienza solamente in Serie C, evidentemente. Allora, calma innanzitutto, io capisco che per fare capire le caratteristiche di un calciatore si fa il nome di un grande campione, allora come caratteristiche, velocità, dribbling eccetera, ricorda Yamal, ma non è che stiamo parlando dello Yamal di casa nostra, perché altrimenti già giocava titolare nel Napoli. È un ragazzo che deve crescere, molto promettente. Io con l'onestà che mi caratterizza devo dire che non l'ho visto giocare, ho visto l'anno scorso qualche partita di Serie C, ma non ho visto il Benevento, ho visto altre squadre, ma non ho visto il Sorrento, quindi non conosco il giocatore. Highlights non si trova, skills si dice oggi, non è che se ne trovino molte. Statistiche le sono andate a vedere, come attaccante gli mancano un po' i gol, segnato mai se non vado errato l'anno scorso in Serie C, deve crescere. Mi sembra che mandarlo a giocare in una squadra che presumo forte per la sua categoria, il Bari, con voglia di vincere il campionato, cioè una squadra che dovrà provare a vincere il campionato guidata dal nostro amico Massimo Rastelli, auguriamo che possa fare bene, e quindi vediamo come va questo ragazzo. E poi il Napoli ne controlla il cartellino e piano piano prenderà le decisioni. Ma non era. Noi lì abbiamo Politano, abbiamo Neres, abbiamo Giovane, eventualmente adattato anche Vergara, insomma abbiamo tanti mancini, non avrebbe trovato spazio da noi.
1: Andiamo al telefono da Antonio. Ciao Antonio.
8: Buonasera a entrambi. Paolo, premesso che per me il miglior allenamento è quello del gioco del calcio proprio, cioè della partita, non soltanto proprio come faceva Cucco. Quindi la differenza per me, già se tu me lo confermi, è in quello che stai vedendo fra gli allenamenti, le partitelle che erano di Conte e quelle invece che sta facendo Allegri, se me lo confermi. E poi una cosa importante, le palline attive, stai vedendo se stanno incominciando un poco a cercare qualcuno che no, invece di fare calcio d'angolo e di portarlo.
0: No, non c'è stato.
8: Cioè,
0: ho visto tutti gli allenamenti dal primo all'ultimo minuto.
8: Ogni calcio d'angolo.
0: Aspetta un momento, ho visto tutti gli allenamenti. No, però ti voglio rispondere. Ho visto tutti gli allenamenti. Fammi rispondere per favore. Ho visto tutti gli allenamenti dal primo all'ultimo minuto. Le palle inattive non sono state provate finora. Di solito le palle inattive in tutti, e non è un'anomalia, le palle inattive durante anche i ritiri precampionato vengono provate nel giorno della prima uscita, quindi mercoledì, visto che c'è Napoli-Arezzo, probabilmente la mattinata o la sera prima o la mattinata della partita sarà dedicata alle prove sulle palle inattive, sia quelle a favore che quelle contro.
1: Andiamo al telefono, c'è Rosario per Paolo. Ciao Rosario.
9: Buonasera, buonasera. No, io volevo fare due domande veloci a Paolo. Innanzitutto la questione del difensore. Buongiorno, non so se il Napoli punterà ancora su questo giocatore che ha dimostrato una certa fragilità in questi anni. Io credo che sarebbe credo che pensi Allegri, ha bisogno di giocatori molto fisici sia a centrocampo che in difesa. E sarebbe stato opportuno Ghila in questo momento, perché sarebbe stato proprio l'ideale giocatore. Purtroppo l'abbiamo perso e quindi io credo che il Napoli punterà su un altro giocatore di peso anche in previsione della Coppa dei Campioni. Non possiamo, secondo me, che dobbiamo puntare su Marianucci o Marafa Marin, perché onestamente sono buoni rincalzi, però sicuramente ha bisogno di un difensore molto forte in difesa il Napoli, almeno vedendo le precedenti squadre di Allegri, parlo della Juventus in particolare. E poi un'altra domanda relativa alla nazionale.
0: Aspetta, fermo. Vai. Ti rispondo su questa. Visto che il mercato chiude ad inizio settembre, per inizio settembre non credo che sarà rientrato. Buongiorno, è un giocatore in questo momento impossibile da cedere. Quindi per liberare la casella per un eventuale nuovo titolare, diciamo così, dovrebbe uscire Rafa Marin, dovrebbe uscire Marianucci, perché noi dobbiamo parlare sempre, credo, di 5 difensori centrali. Se è tutto confermato che si giocherà con la difesa a 4, quindi 2 difensori centrali in campo ogni partita, in questo momento abbiamo Rachmani, Buongiorno, Rafa Marin, Marianucci, abbiamo anche Beukema, 5, e abbiamo Olivera, che io credo che con i 2 esterni che abbiamo a sinistra è più coinvolgibile come difensore centrale che come esterno, quindi in questo momento ne abbiamo 6, non giochiamo a 3, quindi 6 sono troppi, quindi pensare di aggiungere un 7° senza far uscire nessuno, sicuramente no.
1: Andiamo al telefono, c'è Michele.
9: Volevo concludere.
1: Vai Rosario.
9: No, volevo dire l'altra domanda a Paolo, per quanto riguarda la nazionale, no? Una valutazione, se è il caso in questo momento di guardare anche in casa altrui, parlo della Spagna, e utilizzare, cominciare a fare, oltre al discorso cantere delle varie squadre, quindi aumentare il livello dei giovani e soprattutto cominciare a vedere non più il selezionatore ma un allenatore di progetto come quello della Spagna, perché lui in effetti le ha cresciuti questi,
1: che è un giovani. Tecnico federale, lo ricordiamo.
9: Esatto, questo volevo sapere da Paolo. Se...
1: grazie Rosario, ti faccio rispondere da Paolo.
0: Si può fare, l'Italia ci ha vinto un mondiale, un altro è arrivato a un passo dal vincerlo con Berzotto e con Vicini, che erano allenatori federali, quindi assolutamente si può fare, la Spagna l'ha fatto molto bene, non si fa più tanto, devo dire la verità, lo vediamo raramente, e per quello che stiamo vedendo e sentendo mi sembrano tutt'altre le intenzioni, se è vero come è vero che addirittura stanno provando per Guardiola, mi sembra che vadano nella direzione opposta.
1: Caro Paolo, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e ci sentiamo ovviamente domani anche nel corso di Radio Gol, perché così ci descriverai anche magari tutto quello che succede nella sessione della
0: mattina. Una cosa ve la dico. Vai. Prima di salutarvi.
1: Vai Paolo.
0: Sono ancora 0-0, però intanto anche per soddisfare la curiosità dell'amico, palla inattiva, un calcio d'angolo della squadra arancione. Non è andata a buon fine, ha battuto Politano abbastanza bene, ma ha liberato la difesa a zona,
1: come piace a te.
0: Siamo a zona, prima indicazione, come piace a me, come piace alle statistiche proprio le statistiche dicono che si prendono meno gol.
1: Grazie Paolo, a domani, un abbraccio.
0: Quindi ciao Lucio.
1: grazie a Paolo Del Genio. Subito dopo le news ci sarà Marcello Calvano, il calcio della sera.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo.
11: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare!
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con il meteo. La Regione Campania ha prorogato l'allerta per le ondate di calore fino alle 13 di mercoledì 22 luglio. Sono previste temperature fino a 5 gradi oltre la media stagionale, con elevata umidità e scarsa ventilazione. La Protezione Civile invita a evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e a prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Ancora cronaca, un uomo di 47 anni residente a San Marcellino è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato il padre con un coltello, costringendolo a salire in auto e tentando poi di ucciderlo. Successivamente ha aggredito anche la madre e la sorella nella loro abitazione di Trentola Ducenta. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in stato di alterazione psicofisica. Emergenza sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli. La carenza di donazioni rischia di compromettere l'attività dei reparti e di costringere al rinvio degli interventi chirurgici programmati e non urgenti. Una situazione che si aggrava nel periodo estivo, quando diminuisce il numero dei donatori. L'ospedale lancia quindi un appello ai cittadini affinché aderiscano alla raccolta di sangue. Una notizia dal mondo della sanità. Villa Stabia, a Casellammare di Stabia, una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino al termine di un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il risultato è stato annunciato dal gruppo Omnia Salute, che ha sottolineato il successo dell'equipe. Chiudiamo con lo sport. Napoli si prepara a ospitare la 38esima America's Cup. Ho pubblicato il calendario ufficiale delle regate che prenderanno il via il 22 maggio 2027 con le spettacolari prove della flotta AC-75. Una novità assoluta nella storia della competizione. La sfida culminerà con il match finale contro Emirates Team di New Zealand. Intanto continua il ritiro del Napoli a Di Maro, nuova seduta tattica agli ordini di Massimiliano Allegri, con particolare attenzione alla linea difensiva e ai movimenti offensivi. Buone notizie dall'infermeria: Matteo Politano e Antonio Vergara sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono nuovamente a disposizione del tecnico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera. Prima di darvi i numeri, i contatti per poter interagire con me, orfano questa sera di Emanuele Calaiò, che però sarà nuovamente qui al mio fianco domani sempre alle ore 19, facciamo subito un salto a Di Maro, al campo di Carciato, dalla nostra Susi Fiorillo, che sta assistendo agli ultimi istanti della partitella della seconda seduta odierna che gli uomini di Massimiliano Allegri stanno volgendo proprio in Trentino. Buonasera Susi.
1: Buonasera Marcello, un saluto a tutti. Ovviamente appena terminato tra l'altro l'allenamento, quindi appena terminata la partitina qui al campo di Di Maro, qui a Carciato, la partita è terminata 0-0. Ti racconto quello che sta succedendo adesso, vediamo i ragazzi ancora in campo, la squadra che chiacchiere, i giocatori chiacchierano tra di loro. Sottolineo la leggerezza di Anguissà che si nota in questi primi giorni di ritiro, lo vediamo sorridente, scherza spesso con Giovanni e Alison Santos anche adesso al termine di questa partitina, e ribadisco che si continua a respirare un'aria di serenità.
0: Una giornata di allenamenti a Di Maro che, come già successo nei giorni scorsi, ha visto una doppia seduta. Dato che questo è l'ultimo collegamento di giornata, vogliamo fare un report completo di come si è svolta la prima seduta e anche delle cose che ti hanno maggiormente colpito nel corso di questa seconda seduta odierna, con partitina tra l'altro.
1: Certo, quello che mi colpisce è la seconda volta, questa mattina abbiamo assistito per la seconda volta ad un allenamento particolare. Perché? Perché sono stati allenati prima gli attaccanti e i centrocampisti, poi sono usciti dal campo per proseguire l'allenamento in palestra e sono entrati in campo i difensori. In questo momento, nel momento in cui sono entrati in campo i difensori, abbiamo visto Massimiliano Allegri molto più partecipe, dava indicazioni, era presente in prima persona, mentre gli attaccanti e i centrocampisti erano seguiti per lo più da Marco Landucci e Francesco Magnanelli, così come nel pomeriggio. Il pomeriggio la prima parte dell'allenamento è stata seguita dal vice allenatore e il collaboratore tecnico, poi invece è entrato in campo Massimiliano Allegri e ti dico tantissimi applausi nei suoi confronti ed è stato presente quindi qui in campo con la squadra. Quello che si nota, Marcello, è che stanno tutti veramente bene, c'è entusiasmo, c'è leggerezza, questo secondo me è proprio l'atteggiamento giusto, si parte con il piede giusto ed è ciò che trasmette proprio il mister. Si vedono i tifosi finalmente contenti di assistere agli allenamenti di Massimiliano Allegri e la squadra è propositiva. C'è qualche calciatore che colpisce in modo particolare, io ti dico Lindstrom si sta allenando molto bene, come ho detto anche nei collegamenti precedenti, invece mi aspettavo qualcosina in più da parte di Lorenzo Lucca, mi aspettavo questa voglia di riscatto, forse è ancora presto per giudicarlo, sarà il campo a parlare, ci sarà la partita contro l'Arezzo dopodomani, però questa mattina racconto questo aneddoto che ho raccontato anche nel collegamento con Lucio Penguel, era tu per tu con la porta e purtroppo ha sbagliato il tiro e quindi ci sono stati un po' di fischi poi da parte dei tifosi.
0: Susi, prima di salutarti ricordiamo che la giornata a Di Maro non è assolutamente conclusa, hai fatto riferimento spesso e volentieri al clima particolarmente disteso, grande serenità tra i calciatori ma anche con i tifosi, e proprio alcuni calciatori e soprattutto i tifosi saranno protagonisti questa sera.
1: Esatto, allora si sente, non so se riesci a sentire gli applausi nei confronti di Massimiliano Allegri, questi sono gli applausi per il mister da parte dei tifosi. Alle 21 ci sarà l'incontro in piazza con quattro giocatori, i giocatori sono Politano, Vergara, Beukema e Alison Santos, che risponderanno alle domande per lo più dei tifosi, quindi risponderanno alle tante curiosità da parte dei tifosi. Domani sera invece ci sarà la presentazione dello staff.
0: Perfetto, grazie mille Susi, a domani.
1: A domani, un saluto a tutti, ciao Marcello.
0: Grazie davvero a Susi Fiorillo per quest'ultimo collegamento dal Trentino, in cui ha fatto il punto della situazione in merito alla giornata di allenamenti degli azzurri. Tra l'altro ricordiamo quarto giorno di allenamento per il Napoli in questo doppio ritiro che si svolgerà prima in Trentino a Di Maro e poi naturalmente a Castel di Sangro. 081-546-6873 il numero a cui potete chiamare per intervenire in diretta, 342 0266203529 00001 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e anche testuali. Giustamente Susi faceva riferimento anche all'amichevole, finalmente si ricomincia un po' a assaggiare il campo con una partita 11 contro 11, partita che ci sarà mercoledì contro l'Arezzo, e noi naturalmente ve la racconteremo. Giuseppe in collegamento con noi, ciao Giuseppe, buonasera.
2: Ciao Marcello, buonasera, sono Giuseppe, come stai?
0: Tutto bene, tu come stai?
2: Bene, bene, sono l'enciclopedia, non so se ti ricordo.
0: Ah, ok, quello che con me se la gioca sui risultati del Napoli.
2: Esatto.
0: Però sei molto preparato tu, molto preparato.
2: Battiti. Niente, sono molto contento di questo approccio positivo che si sta avendo con il mister.
0: Sì.
2: La presentazione mi è piaciuta tanto, molto in stile Allegri. Soprattutto perché lui parla tanto con il linguaggio del corpo, diciamo così, più che con le parole. Io sono molto fiducioso, soprattutto perché secondo me, a differenza di Antonio Conte, lavorare con un organico che la società gli mette a disposizione, facendo ovviamente alcune richieste non proprio come le ha fatte Antonio, che poi mister Conte sappiamo delle sue esigenze riguardo la rosa. Mentre sì. Allegri lo vedo molto più
0: aziendalista, diciamo, ragazzi, il titolo, o meglio l'aggettivo che in questo momento va per la maggiore, soprattutto dopo la conferenza stampa, positiva. È proprio questo.
2: Esatto, quindi diciamo sono molto contento, penso che quest'anno veramente avremo delle belle situazioni da poter vivere, e poi soprattutto la cosa più importante sarà fare un'Europa come si deve, che manca da un po' di anni,
0: sì.
2: Quell'emozione, quel brio, diciamo, europeo. Senti, prima di lasciarci,
0: sì.
2: Walter De Maggio, tutto a posto?
0: Certo, come no, ragazzi, anche il direttore ogni tanto ha bisogno di staccare, prendersi una vacanza, okay. Come potete vedere stiamo un po' ruotando relativamente alle ferie, quindi
2: perfetto,
0: il direttore si sta godendo qualche giorno di vacanza. Non vi preoccupate. Grazie Giuseppe.
2: Un bacio.
0: Ciao, ciao. Domenico con noi, ciao Domenico.
3: Ciao, buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: No, vabbè, diciamo che la telefonata della persona prima praticamente era quello che volevo anche, diciamo, confermare io.
0: Ma io posso darti tempo per trovare un nuovo argomento, non ti preoccupare. Senza...
3: No, è difficile, voi siete abituati, io mi sono già preparato. È difficile. Allora, praticamente, vabbè, anche io vedo un allenatore che
0: sì.
3: Aziendalista nel senso buono della parola,
0: certo.
3: Che lui praticamente vuole migliorare quello che già praticamente,
0: sì.
3: Infatti le chiacchierate che fa con i vari giocatori, anche con Vergara, lo vedo molto determinato a migliorare la rosa che c'è, quindi, e poi vedo un clima più sereno, diciamo, c'è la differenza di Conte, che Conte era un po' più, diciamo, secondo me Conte più di 2 anni non poteva durare, così è andata.
0: Beh, lo storico del mister tendenzialmente è questo, non è rimasto più di 2 anni nella stessa squadra, però anche quello che lascia Antonio Conte sotto il punto di vista della predisposizione al lavoro, e questo l'ha riconosciuto anche Massimiliano Allegri prima alla Juventus quando lo sostituì, poi oggi al Napoli, è una squadra abituata a certi livelli, a certi carichi di lavoro, e questo in parte facilita il compito di chi arriva, anche se ha una impostazione diversa rispetto a quella di Conte.
3: Certo, no, sicuramente, però ripeto, a Allegri lo vedo anche che può stare con noi qualche anno in più, lo vedo felice, contento, e sicuramente si può costruire qualcosa più a lunga durata.
0: E io lo spero, però ragazzi, tutto dipenderà dai risultati, perché sono tutte, diciamo così, avere la predisposizione alla positività è giusto. Che ci sia, poi però è il campo quello che ti dice se un rapporto migliora, peggiora, se può continuare per un anno, per 2 anni, per 3 anni, quindi dare massima fiducia all'allenatore, massima fiducia alla società e naturalmente anche alla squadra, poi però saranno i risultati a farci avere le idee ancora più chiare rispetto al progetto del Napoli e di Massimiliano Allegri.
3: Va bene, la ringrazio.
0: Grazie a te per aver telefonato. Giuseppe con noi, ciao Giuseppe.
4: Buonasera e complimenti per le trasmissioni dalla mattina alla sera.
0: Grazie.
4: Che vi seguo quando sto a casa. voglio dire che mi fa piacere che oggi la Leto Chris ha dato ufficiale del Napoli,
0: sì.
4: Lo ha precisato. Io sono molto contento di Allegri, perché comunque ha preso sempre le squadre di Conte, poi un po' chiedere a Conte, Conte ha fatto comunque vincere lo scudetto, un secondo posto, poi
0: certo.
4: Diciamo gli infortuni cadono un po' più a noi l'anno scorso, però io vedo gli allenamenti, le cose, e sono molto, poi dire Allegri antipatico, quello è molto solare, sorride sempre, è sempre a disposizione col sorriso con i giocatori, cioè questa cosa che hanno su Allegri, non la condividono, anche se Allegri è un grande vincente,
0: sì.
4: Quindi io mi affido alla sua professionalità sia in Europa che in Italia, che ha fatto tanto bene. Poi giustamente Napoli più valuterà giocatori che già sta valutando, diciamo, di acquisti di anni e anni e anni fa, li sta valutando, perché non vuol dire essere anche un'azienda, comunque fai bene dell'azienda, ma comunque lui ha già fatto una lista già di coloro,
0: certo,
4: che serviranno, prima il sostituto di Di Lorenzo. Speriamo che il buongiorno sarà bene al più presto possibile. Poi a lei che detterà comunque i suoi giocatori, diciamo, nei vari ruoli che lui gira, però comunque a lei che è un allenatore che valuta e guarda con prestazione tutti coloro, anche delle annate che comunque non hanno giocato nel Napoli, e questo mi rallega molto il cuore, e quindi basta così con queste discussioni. Lui è un professionista, ha vinto in più in Europa, è stato in Europa più di altri, non voglio fare nome, di altri allenatori, però voglio dire, abbiamo un allenatore, amiamolo, e vediamo quest'anno con 4-3-3 vestito su Napoli, avremo tante soddisfazioni e ci rallegheremo tutti quanti.
0: Sono d'accordo con te, caro Giuseppe, ti ringrazio per aver telefonato, buona serata. Intanto, prima di andare da Raffaele, che è già pronto per intervenire, leggo dal sito ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli un comunicato relativo ad Alessandro Buongiorno. Oggi era previsto un consulto a Barcellona per cercare di capire se intervenire al problema che purtroppo accompagna Buongiorno dal termine della passata stagione al ginocchio destro, problema che di fatto gli farà saltare sia il ritiro di Di Maro che quello di Castel di Sangro. Ebbene, sul sito del Napoli si legge: Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di un intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo Alessandro, e questo naturalmente ci può dare anche un'idea dei tempi di recupero per questo calciatore dopo l'operazione, perché se si fosse diciamo così presa la strada della terapia conservativa, ebbene in un mese e mezzo Buongiorno sarebbe stato a disposizione, con l'operazione si passa a 3 mesi, però probabilmente memori anche del problema a Romelu Lukaku, che preferì la via della conservazione, non dell'operazione, e beh, in quel caso purtroppo non fu una scelta particolarmente saggia, perché i tempi si dilatarono con l'operazione, evidentemente, anche se si tratta di un problema totalmente diverso, però con l'operazione chirurgica, diciamo così, si va a risolvere il problema in maniera più netta. Torniamo al telefono, c'è Raffaele. Ciao Raffaele.
5: Ciao Marcello, ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Niente Marcello, io innanzitutto volevo dire che sono pienamente d'accordo con Giuseppe, l'amico tifoso di prima che chiamavo, su mister Allegri,
0: sì.
5: Quindi forza mister Allegri, finché sarà l'allenatore del Napoli, forza mister Allegri. Poi ti volevo dire, se sei anche tu preoccupato molto come me per il nuovo disegnatore arbitrale, quello che è stato fatto da poco,
0: forzato.
5: Sì, io non l'ho detto, l'hai detto tu, però è quello là. E ultima cosa, poi ti ascolto per televisione, ma ci spazio agli altri. Se per sostituire Buongiorno ci vuole un giocatore, come dire, di prospettiva, un giocatore affermato, e per giocatore affermato io faccio un mio tormentone, già l'ho detto ieri mattina a Vincenzo,
0: sì.
5: Che lo so che è molto difficile, però è... come si chiama, quello del Manchester City, Stones. Manchester City.
0: Sarebbe un
5: Vincenzo, scusa, sì. Dico solo questo. Vincenzo mi ha detto giustamente, sì, che lui guadagna tanto.
0: Esatto.
5: Però io ho detto, se si riesce a spalmare, che ne so, con un bonus, se si raggiunge la Champions, addirittura se si vince il campionato, si potrebbe tentare di prendere un giocatore di questo livello qua.
0: Io mi sento, 32 anni. Mi sento di accodarmi alla risposta di Vincenzo, perché ragazzi, la linea guida del Napoli per questo mercato estivo è molto chiara relativamente agli esborsi economici, sia dei cartellini che degli ingaggi. Il Napoli deve un attimo ritornare, seppur in parte, sui suoi passi dopo alcune sessioni di mercato in cui si è speso tanto e si continuano a pagare anche cifre importanti relativamente agli ingaggi di alcuni calciatori. Quindi io credo che questo livello, e mi riferisco non al livello tecnico ma al livello degli ingaggi come Stones del Manchester City, in questo momento non fa parte del range del Napoli. Allo stesso tempo, nel momento in cui Buongiorno si opererà e probabilmente dovrà star lontano dai campi circa 2 mesi e mezzo/3 mesi, è andare su un profilo di esperienza e soprattutto con delle caratteristiche tecniche simili a quelle di Buongiorno, che al momento nel ventaglio dei difensori centrali del Napoli nessuno ha, perché quello che gli somigliava un po' di più era Juan Jesus per frequenza di passo, velocità, anche gioco d'anticipo quando marcava la punta centrale. Senza Juan Jesus, senza Buongiorno, bisogna trovare un calciatore con quel tipo di caratteristica. Ora si tratti di un giovane in rampa di lancio, un giocatore maggiormente affermato, ma c'è bisogno di quel tipo di difensore centrale. Per quanto riguarda Orsato, ragazzi, io onestamente sugli arbitri preferisco evitare di pronunciarmi. Perché? Perché quantomeno voglio continuare a dare fiducia, nonostante di tanto in tanto vengano fuori delle indagini che comunque lasciano delle ombre sul mondo arbitrale. Poi alle volte viene fuori qualcosa di concreto, altre volte invece si finisce con l'archiviazione. Detto ciò, l'auspicio che deve essere quello di tutti noi è che il mondo arbitrale possa lavorare nella maggiore trasparenza possibile e cercando di fare il minor numero possibile di errori. Salvatore con noi, ciao Salvatore.
6: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera a te.
6: Da Roma.
0: Ciao.
6: Allora faccio prima una considerazione, perché è molto divertente secondo Vai. Me, cioè un po' il tifoso napoletano. Fino a una settimana fa Allegri era il nemico, ora ci siamo innamorati come se fosse il miglior allenatore del mondo. Io non ho fatto i salti di gioia, però come dico sempre, noi dobbiamo sostenere, ma dobbiamo anche aspettare un attimo, cioè diamogli il tempo. Sono 3-4-5 giorni che stanno in ritiro, certo. E diamo un attimo il tempo di vedere le prime uscite, come il team, come cominciano a giocare, perché sennò il primo intoppo poi che avremo, ritorniamo nella depressione più totale e diventerà l'ultimo allenatore del mondo.
0: Giustissimo, Salvatore. È l'equilibrio che Emanuele in questa trasmissione cerchiamo di predicare sempre.
6: Esatto.
0: Sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno male.
6: Bravo,
0: sapendo che l'unico, o meglio, il giudizio insindacabile, perché poi sul modo di giocare, sulle idee legate al calcio se ne può parlare e ogni idea può avere un fondo di ragione, però poi l'aspetto insindacabile dello sport e del calcio in particolare è il risultato. E noi dobbiamo attenerci soprattutto a quello, perché lo ripeto, non è l'unica cosa che conta, ma a livello sportivo il risultato secondo me è la cosa più importante rispetto alle altre.
6: Certo, invece volevo farti un'altra domanda,
0: sì,
6: che secondo me siamo arrivati un po' al crocevia per Buongiorno, nel senso, lui ora si dovrà operare e starà fuori.
0: Sì.
6: In qualche modo il Napoli lo deve sostituire, perché un mancino ci vuole necessariamente.
0: Sì.
6: Quindi la domanda che ti facevo è: meglio un usato garantito, fare giocare Oliveira, o piuttosto addirittura richiamare Juan Jesus per qualche mese, per tutta la stagione ovviamente, ma per poi aspettare che rientri Buongiorno e quindi continuare a puntare Buongiorno, o comprare un nuovo difensore mancino, ma forte su cui puntare e poi diciamo provare a cedere Buongiorno ovviamente a questo punto l'anno prossimo o addirittura a gennaio.
0: Questa secondo me è una di quelle domande che rimbomba nella testa di Giovanni Manna e del presidente De Laurentiis, perché effettivamente Buongiorno, anche se per problematiche diverse, è un recidivo negli infortuni, quindi è un aspetto di cui tener conto. Relativamente al sostituto, io credo che per adesso bisognerà valutare quanto Rafa Marin nella gerarchia di Massimiliano Allegri riesce a conquistare il tecnico. Di sicuro credo che tra quei calciatori che erano in bilico è uno di quelli che al momento è stato tolto dal mercato, anche se dovesse arrivare un'offerta importante. Credo che al di là della questione usato garantito o difensore che arriva dal mercato, la prerogativa principale deve essere la tipologia di difensore. Bisogna prendere un difensore o bisogna puntare su un difensore o anche educare, non so, un po' come è stato fatto da Conte con Højlund l'anno scorso. Era un calciatore con determinate caratteristiche, Conte gliene ha aggiunte altre e quindi ha potuto fare anche il gioco di Lukaku. Se per esempio con Rafa Marin Massimiliano Allegri riesce a tirar fuori anche la caratteristica che era tipica di Buongiorno, ovvero quella di essere un difensore arcigno, veloce, che riusciva anche nell'anticipo, allora magari si può puntare su questo ragazzo. Altrimenti, magari verso la fine del mercato, quindi negli ultimi giorni di agosto, quando anche le pretese delle altre squadre si abbassano un po', tirare il coniglio dal cilindro e far arrivare un difensore con quelle caratteristiche. Onestamente però è una situazione complicata quella a cui adesso il Napoli deve far fronte relativamente al
6: suo. Ma Marin e Mancino, io non so, ammetto di non ricordarlo.
0: No, è centrodestra, mi pare, se non erro è centrodestra lui.
6: Avremmo tutti i difensori, cioè
0: sì.
6: Quindi è quello il problema.
0: Staremo a vedere.
6: Grazie
0: a te.
6: Buona serata.
0: Ciao, grazie per aver chiamato. Rosario con noi. Ciao Rosario.
7: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
7: Io questa storia di Buongiorno mi ha fatto riflettere ancora di più su quanto è accaduto l'anno scorso degli infortuni. Io penso che sia stata una gestione e questo è un problema che il Napoli deve risolvere assolutamente. Secondo me si deve risolvere con le strutture. Perché Buongiorno l'ultima giornata l'ha saltata per un problema al ginocchio, è rimasto a Napoli dopo la fine del campionato per capire come risolvere un problema al ginocchio. Oggi ci troviamo a luglio, quando si deve iniziare una stagione, che il problema non è manco stato affrontato a quanto pare, perché se lo affrontiamo oggi significa che abbiamo buttato via due mesi che ci permettevano di avere magari oggi Buongiorno, non dico pronto, ma quasi pronto.
0: A metà del percorso di recupero, se si fosse operato al termine della scorsa stagione.
7: E questo significa che, non lo so, cioè, diciamo, la situazione medica del Napoli va qua da tutti i lati, quindi dobbiamo risolvere urgentemente questo problema.
0: Era un aspetto da migliorare nella passata stagione e evidentemente un aspetto che anche dal punto di vista della comunicazione il Napoli secondo me sta cercando di migliorare. Questo evidentemente è uno strascico che ci si porta dietro dalla gestione dell'anno scorso, perché poi
7: molte volte noi tifosi ci soffermiamo sul nuovo acquisto, come sostituirlo, però risolvere questi problemi ci permetterà un giorno di non affrontare questi discorsi. Quindi noi dobbiamo pensare da tifosi a diventare grandi, ancora più grandi, e lo dobbiamo fare attraverso le strutture. Purtroppo abbiamo un esempio che è il G-Medical, vanno sportivi in ogni ambito. Sinner è numero uno al mondo del tennis, quando ha un problema si va a curare al G-Medical. Dobbiamo prendere ispirazione da queste realtà, perché noi dobbiamo avere il Napoli Medical, e avendo il Napoli Medical sicuramente la situazione Buongiorno sarebbe stata affrontata in maniera diversa.
0: Probabile, è probabile.
7: Bravi ne abbiamo e sicuramente De Laurentiis saprebbe trovarne di quelli giusti, però deve investire sulle strutture. È l'unico neo della sua gestione, secondo me.
0: Chissà che, come lo stesso presidente ha dichiarato in occasione della presentazione dei ritiri, se non erro, chissà che il prossimo quinquennio non sia proprio quello delle strutture, come lui stesso ha detto, perché è evidente che è l'aspetto dove il Napoli deve fare quel passo in avanti che invece è riuscito a fare sotto il punto di vista dei risultati sportivi e di tante altre situazioni. Grazie mille, Rosario.
7: Grazie, forza Napoli sempre.
0: Sempre. Ci fermiamo, pubblicità al rientro, vado a leggere qualche messaggio che avete inviato al 342-00-00-100.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Ancora buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calavano. Come vi avevo promesso, andiamo a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Ci scrive Niccolò da Torre del Greco: buonasera, io credo che il Napoli debba accelerare i tempi per prendere il nuovo difensore centrale, in modo da permettergli di assimilare gli schemi di Massimiliano Allegri, così già siamo pronti per l'inizio del campionato. Ecco, questo potrebbe essere un ragionamento che il Napoli potrebbe fare. Credo che si stia valutando se andare proprio in questa direzione oppure far leva sui difensori centrali attualmente in rosa, anche se, lo ripeto, con le caratteristiche di Buongiorno non ne vedo nessuno dei centrali del Napoli al momento, oppure appunto tornare immediatamente sul mercato. Sempre poi ci scrive Alessandro: De Laurentiis può prendere Sebastos del Boca Junior? Io credo che sia un'operazione che, tra l'altro, vi stiamo raccontando davvero da tantissimo tempo ormai fatta, può essere ufficializzata, a mio avviso, solo nel momento in cui uno degli esterni offensivi attualmente nella rosa del Napoli venga sistemato da qualche altra parte. Però, da quello che noi sappiamo, dalle informazioni in nostro possesso, è un'operazione chiusa sia con il Boca Junior che con l'entourage del calciatore. Leggiamo ancora un messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Ciao Marcello, sono Antonio da Pozzuoli. Ma Raul Asensio del Real Madrid è uscito dal Real valutato 20 milioni circa, sa giocare sul centrodestra e centrosinistra, 23 anni, è anche un bel cagnaccio, cosa ne pensi? Sarebbe davvero un ottimo difensore per il Napoli, ma anche qui, per lo stesso discorso fatto prima per Stones del Manchester City, stiamo parlando di un calciatore che al Real ha rinnovato da pochissimo e guadagna davvero tantissimi soldi. Qui non è tanto il problema del costo del cartellino, ma dell'ingaggio che il calciatore attualmente percepisce. Torniamo al telefono, c'è Peter. Ciao Peter.
6: Ciao, buonasera.
5: Buonasera.
6: Complimenti sempre per la trasmissione.
5: Grazie.
6: Volevo semplicemente dire che mi fa molto piacere risentire di nuovo Radio Chisti Chisto come radio ufficiale del calcio Napoli.
5: Grazie.
6: Non so se già l'hanno detto, però
5: qualcuno l'ha già detto, però è sempre bello sentirselo dire.
6: È bello anche perché sono cambiati anche i toni, quindi sto apprezzando anche questa cosa. Quindi
5: grazie.
6: Complimenti a voi ragazzi e sempre forza Napoli.
5: Grazie Peter per questa bella telefonata di incoraggiamento. Se ti va di chiacchierare anche relativamente a qualche aspetto del Napoli attuale, del ritiro, lo possiamo anche fare.
6: È troppo presto, perché
5: troppo
6: ti dicono tante cose, ma hanno iniziato da 2 giorni, lasciamo di lavorare con tranquillità, lasciamo che il mister Allegri, personalmente non mi è mai stato simpatico, però forza Napoli, forza la maglia, spero di essere subito, diciamo, smentito dal mister Allegri, sperando che possa fare grandi cose. Lasciamo di lavorare in tranquillità, è solo l'inizio.
5: Giusto, giusto.
6: Piano piano.
5: Grazie Peter.
6: Di nulla, grazie a voi, buona serata.
5: Buona serata anche a te. Torniamo nuovamente a leggere qualche messaggio in attesa delle tantissime telefonate che oggettivamente ci state facendo questa sera. Anzi, torniamo adesso al telefono perché c'è Vincenzo. Ciao Vincenzo.
7: Ciao Marcello, complimenti per la trasmissione.
5: Ciao.
7: Senti, volevo chiederti un tuo parere,
5: sì,
7: al di là del Napoli, no? Io,
5: sì,
7: adesso sono, detto che sono finiti i mondiali, volevo sapere, anzi te lo fare due domande, una sui mondiali e una sul Napoli.
5: Sì.
7: Se ti aspettavi la Spagna vincente per quanto riguarda i mondiali, e invece la seconda per quanto riguarda questo ritiro, se ti aspetti qualche sorpresa dal punto di vista diciamo, se rimane qualcuno, se viene rivalutato qualcuno, qualche giocatore.
5: Allora, per quanto riguarda il mondiale, Vincenzo, la Spagna era sicuramente una delle squadre maggiormente accreditate per arrivare fino in fondo. Di sicuro, sotto il punto di vista dell'organizzazione di gioco, è una di quelle nazionali che anche se non ha raggiunto risultati importanti nel recentissimo passato, al netto naturalmente della vittoria dell'Europeo, è una squadra che però come il Barcellona ai tempi di Guardiola, sin dalle nazionali giovanili viene impostata in un certo modo. Non a caso l'allenatore che della nazionale spagnola, campione del mondo, è lo stesso che ha cresciuto, per farti un esempio, Fabian Ruiz nelle nazionali giovanili. Quindi portare un discorso tecnico-tattico omogeneo tra le giovanili e la nazionale maggiore ti permette di essere competitivo e di vincere, naturalmente, quando poi si vengono a creare le giuste condizioni, perché non si tratta soltanto di organizzazione, ma in un mondiale, in una competizione così particolare, ci vuole anche fortuna, ci vuole anche, diciamo così, l'allineamento di tutta una serie di fattori che ti permettono di vincere poi partite come quelle. Ci mancherebbe, soprattutto in queste competizioni. Quindi me l'aspettavo, nonostante non sia la squadra, non sia la nazionale con maggiore talento che si è presentata a questo mondiale.
7: Secondo me, scusami se ti interrompo, alla Spagna, quello che ho detto sempre, mancava proprio quell'attaccante tipo alla David Villa, Fernando Torres, Raul, ora vabbè.
5: Che concretizzasse la mole di lavoro e di occasione.
7: Quel numero 9, diciamo.
5: Sì, è fondamentale.
7: E niente, poi vabbè.
5: L'altra domanda invece che mi avevi fatto era sul calciatore che potrebbe... ecco.
7: No, dico, secondo te se ci può essere qualche sorpresa, qualcuno che può rimanere, diciamo,
5: di quelli in B, fondamentale.
7: E niente, poi vabbè.
5: L'altra domanda invece che mi avevi fatto era sul calciatore che potrebbe, ecco.
7: No, dico, secondo te se ci può essere qualche sorpresa, qualcuno che può rimanere, diciamo,
5: di quelli in bilico, quantomeno sulla carta,
7: diciamo.

0: Tra ragazzi è Noah Lang, però lì è più una questione mentale che tecnico-tattica. Se Noah Lang si è reso conto di dover fare un passo indietro dal punto di vista della predisposizione al lavoro e al mettersi a disposizione sia in campo che nello spogliatoio, e allora secondo me questo ragazzo ha qualche chance di restare e di dimostrare finalmente il valore che aveva sbandierato lui stesso in sede di presentazione l'anno scorso. Gli altri la vedo un po' difficile, ma già il fatto che magari Allegri riesca a convincere Anguissa a restare dopo che era davvero sul piede di partenza è assolutamente un acquisto.
1: Perfetto, ti ringrazio.
0: Grazie a te ancora. Grazie per aver chiamato. Vincenzo, Maurizio con noi. Ciao Maurizio.
2: Ma c'è, non so se ti ricordi, è da parecchio che non chiamo. Ti faccio
0: Ciao.
2: Complimenti e te li rifaccio.
0: Grazie.
2: Lui ha fatto consiglio perché io mi reputo un tifoso, ma anche esperto.
0: Sì.
2: Più sicuro perché sei più bravo di tutti. Quindi devi più avere fiducia in te, non ti preoccupare.
0: Ma perché mi vedi poco fiducioso in me stesso?
2: Sono modesto, sembra che io so che sei il più bravo, come se sei frenato, questa è la mia idea.
0: No, anzi, forse perché sono molto sereno e tranquillo, può sembrare di essere modesto.
2: È un po' strana, però mi devi rispondere, mi devi dare un po' di tempo. Io non faccio l'allenatore.
0: Sì.
2: Perché una cosa critica che mi devi fare.
0: Sì.
2: Un giornalista, no?
0: Sì.
2: Mi senti?
0: Sì, ti sento.
2: Perché non c'è il ritorno, scusa se ti dico la cosa, fammi parlare. Deve essere una persona che dà a leggere le cose, dà il giudizio, però deve fare la cronaca e non deve esporsi tanto. Questo è a Napoli, capisci, sono tutti allenatori e tutti tattici. Io seguo le persone a Milano, no, che stanno con Giannizzi, non ne vedo uno tattico, solo qua. Tutti allenatori falliti, fammi parlare, poi capirà. Ma perché hanno fai allenatori? Ma perché non chiedono Allegri o dicono Allegri è buono? No, Allegri non è buono, 8 anni. Per me è un onore, capisci, avete avuto Conte a lei 20 anni fa. Io che seguo il calcio non ci avevo mai creduto, e quando vedo Allegri non ci credo, capisci?
0: No, capisco perfettamente.
2: Faccio sta domanda.
0: Sì.
2: La formazione del Napoli di De Laurentiis, i giocatori che abbiamo avuto, per me dei mostri, con una maglia o un pubblico, Torino, Juve e Milano, quanti scudetti vincevi? Juve, Inter e Milano.
0: Con i calciatori che De Laurentiis ha portato a Napoli, quelli forti, sicuramente qualche trofeo in più l'avrebbero vinto.
2: D'accordo, quindi la colpa di chi è? Ambiente e giornalisti.
0: Non sono d'accordo su questo. Non sono d'accordo su questo.
2: Che dice Allegri non fa le fotografie, ma perché Ancelotti fa le fotografie? Mourinho fa le autografie.
0: Vabbè, ma queste sono situazioni marginali, dai.
2: Non li meritiamo, ma io sono tifoso.
0: Sì.
2: Noi dobbiamo dire grazie a Conte e lei che stanno qua, li dobbiamo trattare bene.
0: Io sono d'accordo con te, bisogna trattare bene a prescindere. Per me anche Garcia va trattato bene, perché si tratta comunque di una persona e va trattata bene, anche se le cose non sono andate in maniera positiva.
2: Arriva a Napoli, non rompevate no, tu, i giornali, mi arriviamo quarti. Sì.
0: Ripeti, scusa, ti ho perso per un attimo.
2: Non ero odiato dai giornalisti, no?
0: Sì.
2: Arrivava quarto in Napoli.
0: Ma io credo che Garcia abbia fatto degli errori da un punto di vista delle scelte che poi l'hanno portato all'esonero. Certo, la toppa è stata peggiore del danno, perché poi chi è arrivato dopo, Mazzarri e Calzone, hanno fatto anche peggio dal mio punto di vista di Garcia. Però Garcia, ragazzi, uno che toglie Kvara quando il Napoli sta cercando di vincere una partita, o fa delle sostituzioni e mette delle formazioni un po' cervellotiche.
2: Ma chiudo, siamo d'accordo sull'ambiente, non vuol dire troppo. Stammi a sentire, Caraschella, no?
0: Sì.
2: Di carattere come noi.
0: Beh, no, è molto riservato.
2: Allora, se non girava per Napoli, no, non era tifoso. Quella vergogna, lo botto che è mai uscito a Napoli, perché dobbiamo, sono carattere, non amano Napoli, E Caraschella se n'è andato.
0: Ognuno ama a modo suo.
2: Bravo.
0: L'importante.
2: Voi dovete far capire ai tifosi. Noi possiamo essere invadenti o bravi, ma i giocatori giocano in campo. Allora, se noi miglioriamo, vinciamo pure la Champions.
0: Magari dimmi in che cosa bisogna migliorare e mi faccio promotore.
2: Pensare che il Napoli è una grande squadra e siamo grandi allenatori, noi devi giudicare i primi.
0: Questo è giusto. No, io su questo onestamente non mi sono mai pronunciato sull'antipatia e la simpatia.
2: Gli allenatori, no? Ma perché la gente non chiama Allegri, non dice ma perché faccio allenatori e faccio le domande?
0: Vabbè,
2: ho chiuso. Comunque grazie
0: a te. Grazie a te.
2: Educate la gente, no, perché siamo ignoranti, ma perché il popolo va dietro troppa cosa. Allegri antipatico, non saluta. E come non
0: posso? Sono d'accordo su questo, sono stra d'accordo con te.
2: Sì, grazie, guardiola se veniva faceva gli allenamenti. Ma dove sto qua? Faccio gli allenamenti con la gente, solo a Napoli. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, grazie per aver chiamato. C'è un ascoltatore, Rocco, che chiede il futuro di

0: De Bruyne, io credo che il futuro di De Bruyne dipenderà molto dai colloqui con Allegri quando lo raggiungerà in ritiro a Castel di Sangro e dalla voglia del calciatore di mettersi a disposizione sapendo che, ma lui lo ha anche dichiarato, è un calciatore che va gestito sia dal punto di vista del minutaggio che dal punto di vista tattico. Se convoglieranno le voglie di De Bruyne di riscattarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative, naturalmente a causa dell'infortunio che gli è capitato, quindi se è predisposto bene De Bruyne, se, come credo che sia assolutamente, predisposto bene anche Massimiliano Allegri, è giusto che si vada avanti anche nella prossima stagione, seconda stagione di De Bruyne a Napoli. Se invece c'è divergenza, come ha detto De Laurentiis, è stato un piacere, peccato non aver ottenuto dei risultati più importanti con la presenza di De Bruyne, ma ce ne faremo una ragione, le strade si separeranno. Torniamo al telefono, c'è Fabrizio. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Marcello, ti volevo segnalare un problema.
0: Sì.
1: Io da un po' di tempo vi mando dei WhatsApp, però purtroppo sul mio telefono risulta una sola spunta, è come se a voi non arrivasse, come mai?
0: Fabrizio, forse perché hai il numero vecchio, te ne dico un altro, va bene? O magari lo stesso è un problema tu. Il numero dove inviare i WhatsApp è il...
1: Ti spiego perché, sì. Quando io li mando ad altre persone, arrivano.
0: Ho capito, aspetta, segnati questo numero, 342.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì. Chi avrebbe mai detto che avrei fatto chi avrebbe mai detto che avrei fatto l'operatore di
1: ti chiedo
0: su. No, ci mancherebbe, anzi. 342 00 00 100, prova a inviare il WhatsApp e vediamo se mi arriva, così lo leggo, va bene?
1: Ti ringrazio, buona serata.
0: Grazie Lello, ciao, per aver chiamato. Continuiamo a leggere, magari leggeremo anche... Ah, scusa, Lello è il prossimo. Lello, arrivo subito da te. Leggo solo questo altro messaggio che è arrivato. Marcello, Simone, ragazzi, fare la trasmissione con Simone Zagaria, non chiedetemi perché, ma spesso e volentieri capitano situazioni come quella dell'ascoltatore di prima che mi ha fatto fare per qualche istante l'operatore di una agenzia di telefonia. Marcello, mi piace molto l'utilizzo di Vergara come mezzala sinistra, come visione di gioco ma anche come agonismo, e Cazzimma potrebbe essere il nostro Pedri senza peccare di lesa maestà. Sono d'accordo con te, caro ascoltatore, che Gennaro, ecco chi ci ha mandato questo messaggio. Credo che da mezzala Vergara dia il meglio di sé, in seconda battuta, seconda punta in un 4-2-3-1, da esterno alto non ce lo vedo tantissimo, ma è anche quello un ruolo che lui può ricoprire. A me ha impressionato tantissimo, ragazzi, oltre che le sue doti tecniche in fase offensiva, ma la capacità di applicazione in fase di non possesso. Io ricordo un numero impressionante di palloni recuperati da Vergara in fase di non possesso, quindi secondo me questo ragazzo ha davvero dei margini di crescita elevatissimi e fa benissimo il Napoli a blindarlo per tanti anni. Lello con noi, ciao Lello.
2: Ragazzo, ha davvero dei margini.
1: Ciao.
0: Abbassa il volume della radio, della TV, altrimenti mi senti in ritardo.
1: Lo abbasso.
0: Ciao Lello, buonasera.
1: Buonasera, no, sto telefonando, non mi ha chiamato, è la prima volta, ma perché ho sentito questo ascoltatore di prima,
0: sì,
1: gli aveva ragionissimo, sì. Cioè per il fatto che si giudicano i giocatori per quello che fanno fuori, non per quello che danno in campo, sul fatto che non sono socievoli, non si fanno la foto, ma cioè, hanno anche una loro...
0: un loro carattere, una loro predisposizione. No ragazzi, io su questo sono d'accordo,
1: per quello ho telefonato proprio perché veramente, sì, la prima volta che ascolto uno che dice veramente è come la penso io, cioè io devo giudicare il giocatore quando va in campo, come si comporta in campo,
0: sì.
1: Quando sta fuori è solo problemi suoi, c'ha famiglia, c'ha fratelli, cioè lui deve comportarsi in campo, certo deve essere educato, deve, ma non è che ogni tanto una firma, una foto, cioè non lo so, veramente ho telefonato perché mi è piaciuto quello che ha detto il signore.
0: Guarda Lello, io onestamente sulla questione calciatori e città, calciatori e ambiente, sono d'accordo su questo aspetto. Ci sono dei calciatori che possono essere più predisposti a farsi la foto, a fare l'autografo, altri che invece non lo sono. L'importante è che ci sia l'educazione da una parte e dall'altra, chiedere con educazione, riferimento al tifoso, e eventualmente rifiutarsi o accettare sempre con educazione, questo invece riferimento al calciatore, perché ci può stare che un giocatore quel giorno non abbia tutta sta voglia di incontrare tifosi o firmare autografi. L'importante è farlo capire con educazione, non con modi sgarbati, perché poi dobbiamo comunque ricordare che senza i tifosi i calciatori non avrebbero l'esposizione mediatica e anche i guadagni che hanno, quindi questo è un presupposto da non dimenticare. Detto ciò, se c'è educazione nel chiedere e nell'accettare o anche nel rifiutare, secondo me siamo rientriamo nei confini del quieto vivere e della convivenza educata. Convivenza civile, scusami.
1: No, è giusto sapere anche accettare che ti dice di no.
0: Certo.
1: Probabilmente non è che in quel momento è scostante, no, probabilmente ha anche problemi suoi.
0: Certo, certo. L'importante è accettare il no con la consapevolezza che ci possa stare, e soprattutto quel no deve essere detto in maniera educata da parte dei calciatori, perché purtroppo alcuni calciatori non sono sempre educati, anzi fanno un po', ecco, gli altolocati, gli altezzosi, e questo non va bene. Ci sta il rifiuto, ma deve essere fatto con educazione.
1: No, va bene, però secondo me noi tifosi dobbiamo giudicare più il campo. Io penso così.
0: Ma senza dubbio, ragazzi, questo è un altro.
1: Io dico giudicare il campo.
0: Aspetto fondamentale, assolutamente. Grazie mille per aver chiamato.
1: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre, sempre, un abbraccio. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Mario.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: Ancora poco più di 10 minuti da trascorrere insieme. Buonasera da parte di Marcello Calvano. C'era Mario che ci aspettava da prima della pubblicità. Ciao Mario.
3: Buonasera, buonasera.
2: Ciao Mario, come stai?
3: Bene, bene.
2: Dimmi tutto.
3: Allora, in Napoli si prende tre calciatori.
2: Dipende dalle uscite. Se vengono fatte allora, tre cessioni, allora arriveranno tre nuovi giocatori.
3: Due centrocampisti, tre difensori e uno attaccante.
2: Arriveranno solo se partiranno due centrocampisti, tre difensori e un attaccante, anche se in difesa mi sa che sono più i calciatori che devono arrivare che quelli che devono partire, visto che si è fatto male anche Buongiorno.
3: Lo so, me l'hanno detto.
2: Sì. Grazie Mario.
3: Un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia, che mi voglio bene tutti quanti. Forza Napoli, ciao.
2: Sempre, ciao Mario, grazie sempre per le tue telefonate. Torniamo a leggere qualche messaggio. Ce lo scrive Luigi da Sant'Antimo. Buonasera, per me Lukaku e De Bruyne vanno ceduti per questioni anagrafiche e economiche. Una volta le seconde linee si pescavano in Serie B, adesso non più. Mi sapete spiegare il perché i giovani non hanno più spazio? Poi ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali da 12 anni. Ecco, caro Luigi, io credo che bisognerebbe un attimo ridimensionarsi sotto il punto di vista della concezione in Italia del risultato, perché è sicuramente la cosa più importante, ma evidentemente, economicamente parlando, la gestione che veniva fatta una ventina d'anni fa non è più possibile, quindi bisogna nuovamente tornare a puntare sui vivai e sulle serie minori. Il problema è che purtroppo, così come in Serie A, anche nelle serie minori rispetto a tanti anni fa, il livello medio qualitativo si è abbassato, quindi ritornare a far crescere i ragazzi nelle giovanili dando soprattutto importanza alla tecnica più che alla fisicità. Soltanto in questo modo, a medio e lungo termine, torneremo ad avere dei calciatori tecnicamente validi che ci possano permettere di ritornare a giocare i mondiali con una certa frequenza e soprattutto lottare per vincerli i mondiali e gli europei, e non dover andare a pescare in giro per il mondo calciatori che magari vengono strapagati, poi arrivano in Italia e non dimostrano il loro valore. Però bisogna partire dalla base, perché a breve termine onestamente io non vedo una soluzione che possa riportare il calcio italiano ai fasti di un tempo. Luigi con noi, ciao Luigi.
4: Buonasera.
2: Buonasera.
4: Allora, io innanzitutto vi volevo fare gli auguri per essere la nuova radio del Calcio Napoli.
2: Grazie,
4: ufficiale.
2: Grazie.
4: Poi volevo esprimere il mio parere su Lukaku e De Bruyne.
2: Vai.
4: Per me vanno cedute tutte e due, perché per una questione sia anagrafica e sia economica.
2: Luigi, mi sa che ho appena letto il tuo messaggio, se non ero. Il tuo concetto l'avevi espresso anche tramite WhatsApp, l'ho appena letto.
4: Bravo, ti ho mandato il messaggio, poi ho deciso di chiamarti direttamente.
2: Per essere più diretto, hai fatto bene. E guarda, allora ti rispondo su Lukaku e De Bruyne, e il tuo ragionamento ci può stare, ed è un aspetto che in società soprattutto hanno preso in considerazione. Evidentemente, non dico l'ultima parola, ma comunque un parere che avrà un certo peso specifico sarà quello di Massimiliano Allegri, e soltanto a mio avviso verso la fine del ritiro di Castel di Sangro e in generale verso la fine del mercato di agosto si capirà se il Napoli tratterrà entrambi, se ne tratterrà soltanto uno, addirittura arrivi a cederli entrambi. In questo momento credo che abbia più possibilità di restare De Bruyne rispetto a Lukaku, però ecco, sarà importante capire come si troveranno con Allegri, come andranno i colloqui vis-à-vis tra questi due calciatori e l'allenatore, e se magari dovessero arrivare delle offerte importanti da altri club, offerte importanti che mi aspetto magari un po' più per Lukaku che per De Bruyne, non fosse altro che il mondiale giocato dai due è stato diametralmente opposto, perché De Bruyne era partito titolare, colonna portante del Belgio, e poi col passare delle partite è stato un po' accantonato. Lukaku è stata l'arma in più proprio del Belgio, tra le altre cose è riuscito a mettere in piedi una statistica di tutto rispetto, ovvero 3 tiri in porta scoccati nel mondiale, 3 gol, quindi l'appeal di Lukaku in questo momento sul mercato è maggiore rispetto a quello di De Bruyne, se guardiamo a quanto hanno fatto ai mondiali. Però credo che l'ultima parola aspetti ex aequo ad Allegri e alla società, perché comunque, come giustamente dicevi tu, stiamo parlando di ingaggi importantissimi di questi due giocatori. Luigi?
4: Sì, ti stavo ascoltando, sì, ho capito. Aspettiamo Allegri cosa ne pensa di questa cosa, sia di Lukaku e di De Bruyne. Io ti ho detto la mia.
2: Sì, assolutamente. Vedremo, grazie Luigi per aver chiamato.
4: Ok, ciao.
2: Buona serata. C'è un altro Luigi che ci scrive da Pristina, dal Kosovo. Buonasera, io non prenderei nessuno in difesa al posto di Buongiorno e valorizzerei Rafa Marin. E perché non dare una chance all'Instrom? Sull'Instrom non credo che ci sia possibilità che possa restare. Tra l'altro pare addirittura che lo Schalke 04 in Germania possa accaparrarsi il calciatore danese, che addirittura potrebbe partire per la Germania prima ancora della fine del ritiro di Di Maro, ma comunque staremo a vedere. Su Rafa Marin questo è un ragionamento che al momento il Napoli sta facendo, anche qui bisognerà capire le risposte che arriveranno dal campo per quanto riguarda le prestazioni del calciatore spagnolo. Se Allegri andrà dalla società e dirà ok, io punto su questo ragazzo, può essere lui il sostituto di Buongiorno intanto che il difensore italiano dopo l'operazione recuperi completamente, allora la società si fiderà di Massimiliano Allegri. Altrimenti bisognerà ritornare sul mercato e trovare un calciatore con quelle caratteristiche. Gaetano con noi, ciao Gaetano.
5: Buonasera Marcello.
2: Buonasera.
5: Complimenti per la
2: domanda. Abbassa il volume della radio e della TV perché c'è un eco fastidioso quando
5: va
2: parli.
5: Bene?
2: Riprova un attimo.
5: Va bene?
2: Si sente ancora l'eco, non so quante televisioni o radio hai acceso, e ti ringraziamo perché comunque significa che dal punto di vista Auditel ci dai una grande mano. Riproviamo adesso.
5: Sono in macchina.
2: Ah, perfetto, adesso ti sento senza eco. Vai.
5: Perfetto. Allora, dicevo complimenti.
2: Grazie.
5: È sempre un piacere ascoltarti.
2: Grazie mille.
5: E poi un'altra cosa, io chiamo spesso oltre è indiscutibile dire Forza Napoli, la prima cosa, e questa sera ancora di più Forza Manna, perché sta un grande da fare.
2: Sì.
5: Ora, la mia domanda è questa. Io stavo considerando sempre gli altri ascoltatori per quanto riguarda De Bruyne e Lukaku.
2: Sì.
5: Ora, è vero che questi giocatori devono rientrare, il presidente valuterà, anche l'allenatore, anche sì, Manna, tutta la situazione, però non ci dimentichiamo che noi dobbiamo affrontare una Champions. Ora la mia domanda è questa: con questi giocatori che sono importanti,
2: sì,
5: non dico di vincerla, però possiamo arrivare molto lontano, perché fanno la differenza. Non so questa preparazione Luca come si sta comportando, ma penso che sia un giocatore che, anche se migliore le sue caratteristiche, non è a livello internazionale.
2: Quello che abbiamo visto in campo nella passata stagione sia col Napoli che con le altre squadre conferma questo tuo giudizio. Anche io non mi aspetto tantissimo da Luca, ma soprattutto per una questione mentale, magari potrebbe aver imparato la lezione dell'anno scorso e quindi il ragazzo si mette un po' più a disposizione della squadra e dell'allenatore. Sotto il punto di vista tecnico-tattico, qui bisognerà capire invece Allegri come la vede. A me onestamente non piace tantissimo come attaccante, però ragazzi, se Allegri riesce a valorizzarlo è giusto tenerselo, anche perché stiamo parlando di un investimento non importante, di più, fatto dal Napoli nella passata stagione.
5: Ora la mia domanda è questa: sì, si potrebbe tornare sul mercato? Sarebbe una cosa, una mia riflessione, parlare con l'Udinese,
2: sì,
5: perché abbiamo necessità di un difensore.
2: Solé, so già dove vuoi arrivare. Speriamo, la valutazione la farà sempre l'Udinese, e sappiamo che è una gioielleria bella cara quella friulana, però è uno di quei nomi che, qualora il Napoli decidesse di tornare sul mercato, è bello caldo, perché il Napoli lo segue già dall'anno scorso. Staremo a vedere, perché la notizia di Buongiorno è freschissima e quindi bisognerà adesso un attimo ritrovarsi e risettare magari determinate indicazioni di mercato, tenendo conto del fatto che non avremo a disposizione Buongiorno per 3 mesi. Quindi
5: io penso che, dal mio parere,
2: sì, vai velocissimo perché ho un ultimo ascoltatore prima della chiusura.
5: Io penso che il Napoli debba intervenire immediatamente su questa situazione, perché c'è bisogno di un investitore affermato proprio come Solè.
2: Sì, sì. Vedremo, grazie per aver chiamato. Ultimo ascoltatore, a cui chiedo di essere velocissimo perché sono davvero in chiusura, è Vincenzo. Ciao Vincenzo.
6: Buonasera.
2: Buonasera.
6: Ascolta, io sono un professore di scienze delle attività psicomotorie.
2: Sì.
6: E come tale praticamente mi faccio una domanda.
2: Sì.
6: E vorrei una risposta. Io più che preoccuparmi, è legittimo preoccuparsi dei rinforzi, però voglio dire, perché non si soffermano sugli i vari infortuni che si sono avuti e cercare di rimediare quegli errori, perché ti posso garantire che sono stati degli errori,
2: sì,
6: fatti per la preparazione atletica, perché è computerizzata. Non è come io quando scendo con i ragazzi in palestra,
2: certo,
6: e faccio attività libera, loro sono professionisti e hanno computer, hanno tante di quelle attrezzature da far paura.
2: Certo.
6: E com'è possibile che il Napoli, niente poco di meno, 9 giocatori infortunati?
2: Purtroppo è un aspetto da migliorare assolutamente. Professore, a me dispiace tantissimo interromperla, sì, ma sono in chiusura.
6: Ok, voglio dire soltanto questa.
2: Sì.
6: Cioè, praticamente non mi viene bene perché mi hai interrotto.
2: Mi dispiace, però magari domani ci risentiamo. C'è anche Emanuele, lei si presenta come professore di scienze, esattamente
6: professore di educazione fisica.
2: Quindi la faremo intervenire, perché ha una prenotazione, mettiamola così, già da questa sera. Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica questa sera. Da parte di Marcello Calvano è tutto, appuntamento con il calcio della sera domani alle ore 19. Ciao.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Max Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gatte e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 20 luglio, inizia una nuova settimana di Yes and Kiss Kiss, non dico l'ultima, no, dove lo so, sono senza cuffia, non dico l'ultima ma quasi l'ultima, cari amici, cari amiche, quindi...
1: Andiamo in ferie,
0: Andiamo in ferie fra non moltissimo, quindi...
1: Mamma mia, ma stanchezza.
0: Siamo
1: stanchi.
0: Ditelo ai vicini, ditelo...
1: Ma non fa niente, di stanco.
0: Esatto, mandate messaggi nei vostri gruppi WhatsApp, dite, sintonizzatevi sul 76 del digitale terrestre, perché per agosto questa bellezza non la potrete vedere. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Non è che ci saliva, se non facesse accanto a lui un altro pesa cane.
0: Ma poi ti chiamavano il lama.
1: Il lama.
0: Va bene. Cennello Iorio, ragazzi, Cennello Iorio in regia, è tornata la gioventù.
1: Nellino,
0: è tornata l'energia, è tornata la voglia di fare.
1: Ti devo portare presso a me, sì, da già svezzano a te.
0: Il vero problema, Nello, tu c'hai 20 anni, vero? Il problema è che a questo fra due anni già l'hanno sfasteriata, gli abbiamo bruciato buona parte della sua vita.
1: Canzoncini,
0: capito? Quello è il problema, vabbè. C'è De Bahusha con Magnetic qui
1: Bahusha,
0: Bahusha,
1: Bahusha,
0: Bahusha.

0: lunedì, da dove vogliamo iniziare, signor Verde?
1: Ci dica, ma da questa notizia.
0: Ci illumini.
1: Da questa notizia, direi quasi quasi mi faccio arrestare. Applausi. Quasi quasi mi faccio parlare in carcere.
0: Ma perché? Non è un bel posto.
1: Perché? Che ne sa, potrebbe anche diventare un buon posto.
0: Non in Italia. Non
1: perché
0: in
1: la
0: Italia.
1: Gente come te che lo fa diventare un brutto posto.
0: Certo, è colpa mia.
1: Perché è la gente come te che fa diventare brutto un posto come il carcere, perché il carcere potrebbe diventare anche un posto. Dici, ma sì, ma mi vado a fare i tre anni. Spesate, invece sta sotto carcere Mugger, ma sotto carcere Rossato.
0: Beh, almeno a casa tua non hai sovraffollamento, però.
1: Beh, comunque stiamo sempre là. Sesso in carcere.
0: Ah!
1: La richiesta alla regione Campania, vabbè? Questi cazzi a parte a capo, direi.
0: Ma che cosa
1: direi? Direi, Pesacane. Non posso dire che siamo in radio.
0: Ma l'hai appena detto.
1: Per dire una cosa che non si può dire. Non si può fare, però si fatta parte a capo, noi pensavamo che
0: già va meglio, impostata così.
1: Sesso in carcere, sì. Larghezza alla regione Campania, fondi
0: quale
1: per
0: regione, scusami?
1: Campania.
0: Okay.
1: Campania, fondi per le stanze dell'affettività. Stanno 15 rinda una stanza e poi facciamo la stanza dell'affettività.
0: Beh, sì.
1: Sputami, Pesacane.
0: No, che sputami, no, sputami. È per la privacy, certo.
1: Putin, ascolta. Ordine del giorno di Andreozzi e Caparano di ABS.
0: Vabbè, una cosa
1: c'è
0: di cui
1: Parano,
0: si parla.
1: Scusami, c'è Parano, sbagliato. Allora, Andreozzi e Ceparano di ABS, protocolli con la DAP, che sarebbe quella che gestisce, insomma, le carceri, risorse per adeguare gli istituti, un tavolo permanente per, insomma, per parlare di queste cose. Stanze dell'affettività vengono chiamate perché c'è una sentenza della Cassazione che dice: è illegittimo il divieto assoluto di colloqui riservati tra persone detenute e il coniuge, il partner dell'unione civile o la persona stabilmente convivente, cioè nel senso che se tu c'hai una convivente, cioè, cosa, cioè,
0: mettiamo caso
1: se,
0: che mi arrestano domani Sofia, perché Sofia non potrebbe venirmi a trovare in carcere in privacy?
1: Non te la dà adesso, ma in carcere te la dà.
0: Non la volevo mettere in questi
1: termini. Perché te la dà là, dice, è obbligata, così tu la denunci, dice, guardi, signor Dapp.
0: Ma non funziona, non è proprio così.
1: Io moglie non me la dà, io può darsi perché la. L'atto prende le mosse, la sentenza del 10 del 2024 della Corte Costituzionale, appunto, che dice questa cosa, che il partner, cioè il carcerato, se ha un partner, una persona fuori, chi ne è sposato, come fa? Cioè, se io ho la sfortuna che mi lascio prima di entrare in carcere, dico, un appagamento me la posso fare arrivare? Dico,
0: bravo Nello, bravo, giovane, attento, sveglio, bravo, tu farai strada, Nello.
1: Allora, è questo, insomma, che si sta discutendo: sesso in carcere, la richiesta alla regione Campania, fondi per le stanze dell'affettività dei detenuti. Sapete che noi abbiamo un paio di carceri grosse qua in Campania, Poggio Reale, quella là di dove sono successe molti,
0: Santa Maria Capavetere,
1: sono in sovraffollamento, una collanata, facciamo la stanza della affettività, così almeno l'uomo una in stanza, ci va a aiutarci
0: una mezz'ora, lo lascio,
1: dice l'ora d'aria, allora, insomma, così. Cosa ne pensate?
0: Altro,
1: siete d'accordo?
0: Questa sarebbe una bella osservazione.
1: Bella.
0: No, dico, mettiamo caso che le realizziamo, tutto a posto, va benissimo. Quante ne devi fare per far sì che poi tutti i detenuti...
1: Fai 4 o 5, 3 o 4, dipende da quante persone stanno nel carcere. Poi fai a turno, capi? Fai a turno. Una volta tu, una volta un'altra. Sei fuori
0: certo,
1: a stanza. Fornuto chi? Hai finito? E trasi.
0: Occupato.
1: C'è quello là più precoce, meno precoce. Dipende.
0: Vabbè, credo che ti diano un tempo comunque, che poi tu, insomma, puoi fare...
1: Pensa una mezza giornata da là.
0: Cioè, credo che sia
1: minimo
0: anche...
1: Minimo tre. Due o tre.
0: Credo che sia anche una situazione che per permettere tipo un colloquio più privato, esatto, più intimo, più tranquillo.
1: Ci sta allora, quando dura il colloquio? Tu quando esiste in galera, quando devi
0: andare a trovare? Sono mai stato in galera.
1: Perché quello ti manca a te? Tu lo sta fa.
0: Perché tu sei stato in galera?
1: Ti formeresti, pensavo. Non saresti come sei.
0: Ma perché tu sei stato in galera? Non a fare
1: sono
0: le cose.
1: Sono scusata, 30.
0: Che significa?
1: 26 di matrimonio, mi sa, 26. pensa, quello ha ammazzato tre persone, ha avuto 15 anni, i 26, sono ancora indo, sono ancora in.
0: Ma hai la libertà di andartene quando vuoi?
1: No, no.
0: Sì, sì.
1: No, no, no, no, sì,
0: basta andare
1: da un avvocato. È impossibile.
0: Vai da un avvocato.
1: Ma quando
0: vai?
1: Mai?
0: Ma perché?
1: Io ho la cancella virtuale.
0: Che c'hai?
1: Mutuo, ribat, figli.
0: Ma uno con.
1: Hai capito? Ammazzata impignata, si dice.
0: Ma uno col ciò come te, no?
1: Ciò tutto impegnato.
0: Uno col ciò
1: c'è, ma impegnato. È come se non ci fosse il ciò. Pronto?
0: Il ciò passa, lui lo vede?
1: Pronto.
0: E poi va via.
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, chi si può salvare la narita? Guarda, quando sei in carcere tu, dimmi.
2: Eccomi qua.
1: Enzo, vai,
2: sì.
1: Dice.
2: Volevo dire una cosa, per fare questo, visto che c'è stato l'ambito, ci sono delle prenotazioni. E quando arrivo tu mi cadavano e dice, no, ci mi fa male.
1: Ah, e come mattina, nom, ecco, possiamo fare l'arresto della moglie?
0: Va bene, va male. Va bene, va male. Cioè, non è che possiamo stare lì a vedere.
1: Ma poi soprattutto chi si è lasciato subito, insomma, può avere, oppure chi ha un vizio, dice, io sessualmente vado a pagamento, posso prendere?
0: Senta, sto disgraziato. Pensate a quel povero che si è fatto arrestare per scappare dalla moglie e mo se la ritrova pure nella stanza della
1: e ha ragione, ha ragione. Pronto?
3: Ma giù, buongiorno, Umberto.
1: Sì, Umberto, che
0: ciao,
1: dice?
0: Ciao, Umberto.
3: Ma giù, secondo me, che aumenta le reate, perché che la gente, ma di chi muoiono non fanno fa niente, allora...
1: E ci incarcere da...
0: Sì, ragazzi, fermi un attimo, non è che andate ad Amsterdam, però, cioè, non è che andate lì, la stanza dell'affettività e c'avete le vetrine. Cioè, nella migliore delle ipotesi, viene vostra moglie a trovarvi in carcere.
1: Che cioè, in casa non te la dà, là te la deve dare per forza.
3: Ma aumenta le reate, giustamente, chi le dice, può fare qualcosa, ma non la can galere, capite?
0: Io poi, scusate,
1: tutto spesato, tutto spesante.
0: Non voglio passare da un argomento
1: ciao
0: all'altro.
1: Ciao caro.
0: Né voglio indagare.
1: Non
0: voglio indagare nelle vostre.
1: Lascia.
0: Ma voi sì, cosa sì fate per accattivare un po' le vostre mogli?
1: Allora, pigli chi si spiega questo spezzone, conservalo.
0: Sì,
1: conserva, perché fra un paio d'anni glielo facciamo riascoltare.
0: Per carità di Dio.
1: Perché già non sa che cosa so, non ne parliamo di queste cose, ma già so.
0: Cosa sa? Ma che dici?
1: Frate, non sa che cosa so, ma non è come il primo. Lascia sta.
0: Lascia
1: la prima coniglia e
0: ma
1: poi
0: la
1: canguro, poi canguro.
0: Ma scusami,
1: si parte
0: succede...
1: coniglia e si finisce canguro perché si salta.
0: Meglio,
1: si
0: meglio
1: salta.
0: Non finire toro.
1: I bambini svegli e cose così. So, ci sono una giornatucci.
0: Va bene.
1: Tu non hai idea oggi.
0: Il concetto è un altro.
1: Ma
0: quella mezza volta che gli astri si sono allineati.
1: Ma
0: perché voi non
1: più.
0: Secondo me ci avete l'attrazione di un scolapasta, capisci?
1: Io non lo so, pronto.
4: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Viciccia.
4: Ciao ragazzi, comunque questa proposta non è nuova.
1: No.
4: No, perché io qualche anno fa, molti anni fa, seguivo un programma su Sky.
1: Sì.
4: Vicende vere, basate su storie vere, quindi su di persone che venivano arrestate, una cosa simile in Messico, non ricordo bene la città, il carcere, ma una cosa simile in Messico. Infatti un americano, grazie a questo escamotage, riuscì a fuggire dal carcere messicano e sono qui in America.
1: E vabbè, cioè, sì. Quelli al 41 bis, non lo so se
4: non
1: sei...
4: No. Io posso anche essere d'accordo, però non per i casi gravi, perché è giusto che una persona abbia contatto con la propria compagna.
0: Allora, ragazzi, un conto se fai parte di una organizzazione criminale, no? Un conto è se sei uno che ha fatto dei furti, devi fare tot anni.
4: Scusami Marco, allora io posso capire una persona, eccetera, però ecco, poi mi hai anticipato, una persona che fa certe cose e poi gli mandi, già loro comunicano con i loro amici e con i familiari, cioè, e fai anche questo, per me non mi sta bene, ok? Perché così questa cosa non si fermerà mai. Cioè, se tu sei un assassino conclamato, hai rovinato la vita alla gente, tu io non ti faccio, almeno per me, io non ti faccio parlare nemmeno più con l'avvocato.
1: No, e quello è rieducativo, il nostro non è vendicativo, purtroppo così è. Va bene, ciao fratello. Sì, è rieducativo il nostro.
0: Ragazzi,
1: ciao,
0: ci fermiamo un attimo, ci sentiamo una canzoncina e poi torniamo a parlare con voi.

0: Andiamo a sbirciare attraverso i messaggi 342 00 00 100. Si torna a parlare di queste camere dell'affettività nelle carceri per dare la possibilità a chi è detenuto di avere comunque un tempo riservato di privacy con una compagna, con una moglie, insomma, anche per magari avere un rapporto intimo. E quindi
1: un viaggetto andare... una volta all'anno non glielo facciamo fare, mi sa che
0: andare a cancellare
1: chiamato 15-16 anni non si fanno bagno, una cosa, una saunetta ogni tanto, un massaggino,
0: massaggino?
1: Che dici? Non era educativo il massaggio? Un percorso di spa, bravo.
0: Dice un amico, però
1: percorso di spa non lo facciamo.
0: Ma sai quanti poi cellulari nascosti che entrano ed escono dal carcere? Dice poi una...
1: Ma già entrano tranquillamente, sì, caro fratello. Io su TikTok li seguo proprio, cioè non.
0: Ti piace già l'ambiente. Stai già
1: quando la chiappi su TikTok che fanno questi video mentre cucinano, stanno in cella, mettono le canzoni.
0: Ma il tuo algoritmo, fammi capire. su che cosa viaggi? Cioè. A te escono due cose, poppe, culi e carcerati. Ma mi fai capire com'è possibile?
1: Ultimamente mi sta scendendo pure Salvini. Non lo so perché.
0: Perché hai parlato del caso del gioielliere.
1: Esci pure Vannacci, così, sì.
0: E perché ne parliamo? Perché ne parliamo? Il tuo cellulare ti ascolta.
1: Meno male che
0: almeno il cellulare.
1: L'unico che mi ascolta. L'unico che mi ascolta, il cellulare.
2: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno
2: a Luigi.
1: Ciao Luigi.
2: Sto fatto lo carcere, mi sa. Vedo davanti agli occhi i figli di Salieri, la moglie del carcerato con il direttore.
1: No,
2: ricordate?
0: Non andiamo ad approfondire.
1: Non approfondiamo.
0: Ragazzi, scusate, ma Vincenzo da Francoforte è il vostro inviato e lavora per Kiss Kiss Napoli, visto che lo sento ogni ora. Non lo so, ha chiamato anche a Vigliotti?
1: Ma non lo so, farà un lavoro che sente la radio.
0: Ma quello è un lavoro. Ah? Quello mantenuto da.
1: Ah, è quello il genio, sì. Un grande.
0: Ciao ragazzi, se riescono
1: un esempio per tutti noi, ragazzi.
0: Se riescono a farla una sola stanza affettiva, la chiameremo la stanza dell'orgia. Vabbè, no, ma perché arrivare qui? Ciao ragazzi, il mio pensiero va più al modo in cui la merce viene fatta entrare di nascosto. Ho ascoltato una persona che è stata in prigione e diceva che lì si ha tantissimo tempo per diventare creativi. Un saluto da Fabio. E beh, insomma. Lasciamo perdere questo, no, andiamo avanti.
1: Però si può verificare il fatto che io sono uno ad alto tasso criminale, tu sei meno.
0: Sì.
1: Vabbè, siamo nello stesso reparto, allora sai, io ho per piacere, o perché me le fa per forza, che quando c'è l'incontro con tua moglie, dagli questo, per esempio, o digli di dire insomma,
0: certo.
1: Hai capito? Quindi non si può fare, voglio, non mi dispiace. Mi dispiace, fa tre cose.
0: Ma eri favorevole una volta.
1: Non lo fai a forza, non lo fai a int, basta. Non fate il gelosia. Infatti è gelosia pubblica.
0: Ok, okay. Ingenuo io. Ragazzi, nei paesi civili come la Svezia, la Norvegia, la Danimarca c'è già da tempo, anzi ci sono tutele per i detenuti che noi non ci immaginiamo nemmeno. Purtroppo qua siamo cozzi.
1: Ma amico mio, però in Svezia tu già da quando entri, cioè se è reeducativo il carcere deve essere rieducativo, cioè già da quando entri tu lo devi mettere in un sistema, in un in un ambiente che non è che lasci tutta un'altra in due carcere senza fare niente, senza educare, senza psicologo. Pensate che in carcere non c'è lo psicologo, cioè minima, una cosa minima, no? Uno che sta chiuso in carcere, minimo uno psicologo, non dica l'affettività, non dica il sesso, ma uno che ti segue, questo punto da pure i suicidi, come devo dirti, no? Come lo rieduchi a uno? Ci rende all'interno della stanza con sette persone, ogni tanto, va poi è arrivato Mugerto,
0: vabbè, ci sono delle,
1: cioè, capito, si fanno questo delle è il discorso, bisogna fare a 360 gradi, ma pure quando fanno le attività, Marco, ci sono passato io, non è che tu...
0: Sì, ok, vabbè, però...
1: È molto...
0: Diciamo che questo è un ramo diverso, perché effettivamente...
1: Lama, mi si rama che stiamo parlando...
0: questa è una diramazione. Questo è un caso specifico.
1: Perché questo è un caso specifico. Meglio che cambiamo discorso. Ragazzi, ma mettiamo la pubblicità, dopo vi parlo. Iniziative imprenditoriali.

0: On My Soul qui su Kiss Kiss Napoli. E allora parlavi di idee imprenditoriali.
1: Eh sì, hanno avuto una bella idea in Vaticano. Il Vaticano, sapete, nel Vaticano c'è il simbolo del cristianesimo che è il cupolone, no? Che in tutto il mondo si vede questa immagine del cupolone. Vaticano, tutto pronto per il bistro sul cupolone.
0: Che bello!
1: Apertura breve, naturalmente tra le polemiche. Per la Santa Sede si tratta di un semplice ammodernamento del ballo che già c'era prima. C'è un bar,
0: del
1: cupolone. Allora ha detto: oggi sfruttammolo, facciamolo poco. Più che bucatini alla matriciana, penne, pomodoro e basilica, dice il convista.
0: L'ho fatto il giornalista.
1: Convista piuttosto ampia sulle polemiche. Torna a far discutere la decisione del Vaticano di aprire un punto di ristorazione sul tetto di San Pietro, il celeberrimo cupolone, luogo simbolo non solo della città eterna, anche della cristianità mondiale. Tra bar e bistrò, i lavori, secondo quanto riporta il Messaggero, sarebbero ormai conclusi, cioè hanno fatto il rinnovo.
0: Ma è aperto al pubblico?
1: Hanno fatto il rinnovo.
0: È aperto al pubblico?
1: Ecco, sulla pena per loro, apre al pubblico e tu ti trovi a Roma, fai diciamo, ci andiamo a mangiare una vernetta sul cupolone. Io accedo, stasera il cupolone! E salgono sul cupolone e vanno a mangiare la convista su cosa, poi sicuramente sarà, non è che c'è da capo 3 euro, 4 euro, non sarà mensa.
0: Non lo so, non sono mai stato nemmeno nel bar, quindi non saprei dire.
1: I lavori, secondo quando riporto il Messaggero, sarebbero ormai conclusi. Ma con quali soldi l'hanno fatto sì lavoro? Con il taglio del NAS, che sarebbe anche stato fissato nel settembre, il taglio del bar, il progetto ambizioso e controverso, se ne parlava e se ne parla però già da mesi. La Santa Sede, il Papa non ha detto niente, il Papa non...
0: Cioè,
1: i fedeli si sono divisi fra chi è favorevole, fra chi
0: diciamo
1: è.
0: Che se volessimo sempre guardare alla Chiesa come un ambiente caritatevole, povero, che non vada a certe cose, c'è una leggerissima anomalia magari.
1: Lo volevano inaugurare durante il giubileo, però non ce l'hanno fatto.
0: Stai sempre in Italia a fare i lavori, amico mio. Puoi essere anche il Vaticano, ma i tempi sono quelli.
1: E quindi, insomma, questo bel bistrò, questo bel ristorante, vista al cupolone, che tu ti trovi in vacanza a Roma e ti trovi a far mangiare. Allora, amore, andiamo nel simbolo della cristianità.
0: La cristianità
1: fatta di povertà, sacrificio, così l'ultima cena come chiamano il cameriere non l'affetta il pane, signore, te lo porto spezzato
0: con le mani.
1: I vini come fanno? Lacrima Cristo c'ha secchia. Sta un cupolone, dice che mi porto un Lacrima Cristo. E chi lo sta giagnendo? Perché sta giagnendo?
0: Come sono fatto io, andrei lì e chiederei un bicchiere di sangue di Giuda,
1: per esempio. Sangue di Giuda,
0: che è buonissimo tra le altre cose.
1: Ma perché sta lacrimando? Si sa. Pronto.
0: Penso che ora ci chiamerà qualche fedele.
1: Buongiorno, come stai?
2: Bene, voi?
1: Tutto bene.
0: Marinella.
1: Mi aspettavo che telefonava la seconda ora che parliamo di una cosa che forse ti interessa.
2: Rosario,
1: dimmi.
2: Stai
0: sempre a procreare.
2: È meglio che mi chiama Rivere Pazziano, perché questa sono io, sdrammatizzare, però Rosa quando dice vannacci
1: mi esce vannacci.
2: Poi chiamano gli ascoltatori e fanno i battute, ma non vanno e non mi
1: ecco, ma fa 2 euro i programmi. Ti ringrazio a Dio. Se lo volete svannacci, lo pago io, lo pago. Dico, va là, dice sì, cosa che rimane, faccio il programma.
0: Ma dove li vi?
2: No, vogliamo gli ascoltatori e fanno i battute, ma non vanno e non mi
1: ecco, ma fa 2 euro i programmi. Ti ringrazio a Dio. Se lo volete svannacci, lo pago io, lo pago. Dico, va là, dice sì, cosa che rimane, faccio il programma.
0: Ma dove li vi? Tu c'hai il show.
1: Ciao, bella.

0: Piero D'Avola, però
1: no, quell'altro che c'ha quel nome come la città che fu conquistata con il cavallo.
0: Nero di Troia.
1: Quello. No,
0: Troia. Nero di Troia.
1: Non mi ricordo.
0: No, quello è per il film, l'ultimo film che ha fatto Kill, la camisa.
1: Sì, è Nero di Troia. Nero è un vino, parliamo del vino.
0: Al posto del tap, indovinate che c'è? Pronto? 081.
1: Un benedettino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Anche io, giusto.
0: Pronto?
2: Pronto, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Senti, Rosa, mi fai una adorazione fuori dal microfono quando Leonardo vede una ciuccia per televisione?
0: No, il lo va di giro, no, no. Lo va a dire, no.
1: Ragazzi, sta crescendo.
0: Voglio una vintanna da conoscere.
1: Allora, vi dico solo questa cosa: io non racconto tante le cose che riguardano me. Sta venendo benissimo, perché quando, tipo, a casa viene a trovarci un'amica di Sofia, ovviamente Leonardo.
0: Che le ho viste le amiche di Sofia, eh?
1: Come sono?
0: Ah?
1: Come sono?
0: Ma lo so, sotto quale punto di vista? Come
1: sono? Anche Nello le ha conosciute, perché è venuto al matrimonio.
0: Oddio, un occhio l'abbiamo mandato, qualche foto l'abbiamo fatta. Qualche appunto l'abbiamo preso.
1: Però Leonardo è bellissimo, perché viene preso in braccio dall'amica di turno e lui
0: c'acina.
1: A doppia mano
0: si butta sulla
1: e io penso: bravo,
0: la viatologia,
1: ma quasi, ma quasi. Maroon 5, ragazzi, ve la ricordate? Questa si chiama This Love e fu la canzone che in Italia poi ha lanciato questo gruppo, che inutile dirlo, inutile ricordarlo, è stato di enorme successo.
0: Comincia lì, salva solo sulla canzone.
1: Assolutamente no, ma che dici?

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma sai la bosca lo pure là, che si fanno con mai c'è su, porti tu con pane di pesce.
3: Ma allora!
2: Sparagni una mano a mente, po'. E dai, scusa, molto.

0: una sogine, una fettina di pane. Bene, il senza la bim, uguale.
1: Che ne senza la bim?
2: La moltiplicazione.
0: La voce di pane, vai.
1: Vabbè.
3: Ragazzi, a fine pasto vi danno il lacrima di Cristo.
1: Sì, vabbè, già sentito.
4: Ma si chiama proprio l'ore del Monaco, ma no perché ci sta il Monaco dentro.
5: Come sono?
6: Buongiorno ragazzi, ma la faranno la puttanesca?
1: No, non penso. O gli cambieranno nome, non lo so. Vabbè. Allora, andiamo ancora a vedere qualche messaggio. Vabbè, fammi fare un saluto ad Antonio, perché dice: Marco, quando parli di Leonardo mi ricordo sempre quel giorno della sua nascita, il 4 marzo, perché dall'altra parte nasceva mio figlio Gabriel. Io sapevo di te e di tuo figlio, tu ovviamente no. Quando entrai nella stanza per prendere mio figlio, ricordo il tuo pieno di capelli. Sì, è un capellone, Leo. Infatti dobbiamo tagliargli tutto adesso perché sta sudando come te.
7: Che paura ha giù. Tagliato sempre.
1: Ma ten puro San Crispino!
7: Insomma, vabbè, ce l'hanno pigliata a ridere.
1: Ma come la vuoi pigliare? Come la vorresti prendere? Scusami, non puoi prenderla che diversamente. Andiamo avanti. Qua c'è qualche parolaccia di troppo.
7: No, ma io voglio sapere, in questo bistrò poi ci possono salire i poveri? Cioè, i prezzi come sono di questo bistrò? Perché poi non sono stato capace di trovare. Perché poi avere un ristorante così di lusso, che oggi è di lusso, è etico che il Vaticano abbia un ristorante di lusso, deve essere una Caritas. Cioè, si a mettere un bancone per i poveri senza tetto che vanno a cenare, a pranzare su questo ristorante come i ricchi, però ci vanno i poveri, sarebbe una bella idea, no? Ma se fai una cosa per ricchi poi, perché poi pensi che un bistro di questa maniera...
1: È bello perché ho fatto la domanda, come sono i prezzi del bar, quello lì diciamo prima di questo lounge, no, di questo rinnovo, e dice, risposta dell'intelligenza artificiale: sono sorprendentemente onesti e in linea con i normali bar italiani. Ma perché un bar all'interno del Vaticano non dovrebbe proprio essere a prescindere onesto? Non ho capito.
7: Vabbè, come fai la domanda? Tu ti taggi allo a Gemini.
1: I prezzi del bar come sono? Hai detto sono sorprendentemente onesti.
7: Ma no, tu mi fai capire quando sorprendentemente onesto un caffè
1: espresso, un cappuccino, una bottiglia d'acqua, una bibita costano cifre standard 1,50€, 3€.
7: E te lì una bottiglia d'acqua 3€.
1: No, dai, c'è tipo il cappuccino magari.
7: 3 assai. 1,50€ un caffè assai.
1: Wow,
7: e fa 40 centesimi, ma come si meglio una volta l'anno
1: scorso? A Roma 1,50€ è lo standard per il caffè.
7: Vabbè.
1: Costa un po' in più a Roma il caffè rispetto a Napoli.
7: Ma non da costa proprio per i poveri, devi fare.
1: Ma non è per i poveri, è per i turisti.
7: Costo,
1: ma è costa. Per i turisti. È un percorso che tu fai là, è per i turisti, non è per pensare.
7: Ma no, ma come a chiesa è per i turisti, né ci puoi capire. Ma se va a chiesa
1: sai bene che i luoghi di culto sono ad attrattiva turistica, cioè a Roma molti fedeli vanno anche per vedere le meraviglie della città eterna.
7: Aspetta, se io sfrutto il turismo per prendere quei soldi e poi li do ai poveri, è una cosa.
1: Questo
7: ma si vede che li sono, poi ci mandano a chi in da.
1: Ma mo già mi fa chiamata la curia, perché tu hai fatto tu?
7: Vabbè, ma io sono cristiano.
1: È cristiano.
7: Ma non cristiano, nel senso che sono un cristiano pure.
1: Sei un po' insinui, capito? Insinui. Pensate, potete pagare anche con carta, quindi benissimo. Andiamo avanti, cari amici e care amiche. Piccola pausa per noi, canzoncina, e poi un piccolo consiglio per i vostri acquisti, e poi un'altra canzoncina, e poi chiudiamo la nostra prima ora insieme.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Kiss Kiss Napoli. I diavoletti con rucola e pomodorini li faranno?
1: Gli angioletti pure, chissà, la pizza, famosa pizzeria napoletana fa gli angioletti.
2: Sì. Pronto? Puoi fare sia con la pomodorini
1: o con la Nutella, sì.
2: Ultimamente ci miserò anche la crema di pista. Mamma mia, che bontà!
1: Pronto?
3: Guaggio, ma pensate sempre solo a mangiare.
1: Sì, guardate cose, sì, i piccoli piaceri della vita.
3: Sto aspettando 3 minuti,
1: dici, caro, vai.
3: Sono Salvio da Barcellona, vi volevo salutare.
1: Olè, grazie.
3: Un grande Forza Spagna. Io vivo qua da quasi 20 anni, mio figlio è nato qua.
1: Ieri si spagnolo.
3: Ha vinto il mondiale.
2: State festeggiando?
3: Sì, no, si è festeggiato moltissimo, noi siamo stati in casa, in famiglia, però sì, per le strade si festeggiava e onestamente hanno meritato molto in questo campionato, sì, hanno dimostrato di essere più forti, anche se ovviamente simpatizziamo per l'Argentina, ma in questo mondiale la Spagna ha meritato, quindi niente, volevo dire forza Spagna, forza Napoli ovviamente sempre. Vi seguo da Barcellona e facete bravo.
1: Grazie fratello, ciao caro, ciao.
2: Beh, la finale di ieri per lui è stata comoda, perché come la metti, chi vince vince, va bene, sai, vivo in Spagna, simpatizzo per l'Argentina, era la condizione ideale. Pronto?
4: Eccomi. Qui. Marco, eccoci per la penultima settimana, voglio però avvertire.
2: Questo ci sta tirando i piedi.
4: Che sì, sono 10 anni, mai 10 anni, torna a fine agosto e poi il 2 gennaio 11ª edizione di Zero Kiss Kiss. Forza che Zero Kiss Kiss siete.
1: Ma questo capro tu vieni le lua coppa d'accia, questo capro.
2: Cioè, lui ci sta dicendo cose che noi non sappiamo dell'azienda per cui lavoriamo, è meraviglioso.
1: Ma che so, meraviglioso.
2: Ciao Mario,
1: ciao Mario, ciao.
4: Ragazzi,
2: dai, caro, l'energia. Buongiorno ragazzi, a fine pasto chiedere un bel amaro del diavolo. C'è anche un altro, un amaro, non so se lo definirlo così, non sono molto abile con queste cose, che pure c'ha un nome.
1: Manda bella casa, non lo sai,
2: ce l'avevo, mi hai bloccato, me lo sono dimenticato.
1: Si è ascoltato. Pronto?
2: Il frangelico, molto buono. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno. E per forza armata.
1: Aizza! Che lei per la lotta? Ciao fratello, ciao. Allora 0815466873, questa è la fine della prima ora di Asano Kiss Kiss, poi dopo parleremo di un cambio, ecco come si cambia idea.
2: Allora ragazzi, ma mi potete spiegare perché ad Atene, a piazza Monastiracchi, la bottiglia da mezzo litro costa 1 euro seduti al bar e 50 centesimi se la compra ai chioschi, ma onesti cosa? Vabbè, scusa, mi è sempre andato così.
1: Da che
2: cioè,
1: cosa?
2: Lui dice una bottiglina d'acqua in Grecia costa 50 centesimi, se non sbaglio questa cosa è bellissima e c'è da sempre, l'acqua costa pochissimo lì in Grecia. Dice però perché seduto costa 1 euro?
1: Perché stai seduto, il suo cameriere, tavolino, insomma, il servizio, fredda poi.
2: Portatela a casa, se no la prossima volta risolviamo
1: cioè,
2: il problema.
1: Cioè, ma è facile associare la cosa. Perché si verrà?
2: No,
1: no,
2: ma non si può, può ridere solo.
1: Sono dei geni. Il suo programma sta in onda a mezzanotte. Secondo me sa che succedesse.
2: Andiamo a...
1: Una volta a settimana, facciamo un programma che va in onda tardi, siamo tipo alle 10, va? Una volta a settimana, proponiamo. Invece da replica facciamo la nuova.
2: Dovresti farlo ancora più tardi se vuoi essere proprio libero.
1: No, le dici va bene, le dici che chissà se andrà.
2: Eh no, il problema è che se la sentono è come, cioè se dici una castroneria e sei ancora in fascia protetta ti vengono a prendere
1: e
2: subito.
1: E te c'è sera ancora in fascia protetta, sì. Creatura, non so a che ora si vanno a cuca.
2: E 2 e 3 ormai.
1: Si può farci una fascia per finire 3 a notte. Ma chi dà... Ma come hai fatto a trasicca in coppa tu? Ma come hai fatto? Cioè, pronto?
6: Colleghi.
1: Qui, collega, come stai? Caro.
6: Ma giù, si faccia, ma la cosa notturna anche pure lì,
1: Noi, come piace la cosa notturna?
6: No.
1: Una volta a settimana, martedì, dalle 10 a mezzanotte.
6: Ma lasciamo pure mezzanotte il luna. Ma io vengo a pigliare, siamo con una macchina.
1: Ma non c'è niente. Sfotto sempre spighetto, su. Sfotto sempre spighetto.
2: Dai, è carino, però. Ma con mamma fa. Ti vengo a prendere io, non hai il problema di la macchina.
6: Mette sempre a disposizione a chi sta mettendo fa. Sembra no, ma come si fa?
1: Ne capi?
2: Ma allora funziona così nelle relazioni importanti, Carmine. Bisogna trattarsi un po' male.
1: Ma fatto in relazione, ma fatti relazione
2: dove? Ma evidente che c'è una relazione.
1: Ma non parlare di relazione me.
2: È evidente che con Carmine c'è una simpatia, no?
1: Ma perché io ti denuncio, capite?
2: Tu stai commettendo lo stesso errore. Lo stai commettendo lo stesso errore di Alfonso il Saldatore, che per anni lo ha corteggiato. E il risultato è stato che lui lo ha respinto.
1: Sì, l'ha respinto.
2: Capisci?
1: Deve essere io a fare il primo passo.
6: Ma
1: ciao.
6: A me non mi vorrei spingere, sono troppo affascinanti.
2: Vabbè. Ciao, caro. Ciao, vai, ciao, ciao. Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.
7: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Seconda ora di Yes No Kiss Kiss con lui, il bello tra i belli, Rosario Verde.
1: Questa è bella però.
0: È bello, eh?
2: Tu hai ragione, sono un professionista, non posso scendere al tuo livello.
0: Ho detto, mi
2: non scendo, non scendo al tuo livello. Allora, su Bellilla, somiglio molto a Stefano De Martino, che già fa, canta a lui Marco Pisacane.
1: La riprovo.
2: No, per cortesia, lascia stare. Lui è il professionista, signore e signore, benvenuto secondo lui. Vi presento lui, Marco, cioè Rosario Verde.
3: Mi autopresento.
2: E sta tranquillo, cioè, senza mettere le onde vicino. Vabbè. Allora, Nellino Iorio di fronte, così. Allora, la benzina aumenta?
3: Cioè, purtroppo.
2: Gli amici ce ne fu. Cioè,
0: ma veramente
2: la povertà è salita da 3 a 5 milioni? E gli amici ce ne fu. Gli stipendi, siamo l'unico paese in Europa dove non sono diminuiti anziché aumentare. L'unico paese in Europa. E chi ce ne fu?
3: Cioè, è anche superata ormai questa notizia, non ci pensa più nessuno.
2: Tutte cose relative all'inflazione, se sta mangiando pure i scaffali dei supermercati. E chi ce ne fu? Il tema che tiene il nostro Parlamento bloccato, il nostro governo bloccato, è Roggero, la legittima difesa, questo signore che praticamente, la sapete la notizia, Salvini che fa? Modifica se stesso, perché sapete che Roggero...
0: Che non è una novità.
2: Roggero è stato condannato da una norma fatta proprio da Salvini e Salvini modifica la sua norma, dice no, c'ha miseria. No. Vado contro me stesso, l'articolo
0: è stato,
2: quindi modifica, l'articolo è stato modificato con la riforma del 2019 fortemente voluta da Matteo Salvini.
0: Per vedere se la modificheranno, non è che l'hanno già cambiato. Ah. C'è l'idea adesso, si vedrà se
2: nel 2019
0: passerà.
2: Fortemente voluto da Matteo Salvini, l'intervento aggiunto a chi reagisce ad un'intrusione compiuta con violenza, sentite, allora se io subisco una un'intrusione in casa mia, nel mio negozio, con violenza e minaccia di uso, con uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone, agisce sempre in stato di legittima difesa e ha escluso la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria altrui incolumità si trova in uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, praticamente proprio quello che è successo là, insomma, anche se non ha il porto d'armi, anche perché sapete che Roggero gli era stato tolto il porto d'armi perché aveva minacciato il fidanzato della figlia con la pistola, un tipo tranquillo,
3: abbastanza
2: un guaglione a modo, cioè si dà già cioè non è che non ti parla rete, cioè io ti parlo proprio in faccia, io dico pure che la pistola, però c'è chi c'ha zicca, gli era stato tolto il portone, la pistola presente,
0: ero sotto stress, ecco, ero sotto stress,
2: la pistola presente nel negozio non poteva uscire al di fuori del negozio, va bene, anche seguendoli fuori dal negozio anche a fine, quindi non è più proporzionato la legittima difesa, nel senso tu mi spari, ti sparo, tu mi batti, ti batto, tu mi accoltelli, io ti accoltello,
0: ma soprattutto se cambiano
2: così.
0: La cosa del pericolo
2: e vogliono cambiare la legge così, quindi se io proprio quello che è successo a Ruggero, se io subisco una violenza, anche se quelli sono andati via, anche se stanno di spalle, anche così, io esco, insomma, una sorta di vendetta.
0: No,
2: io so che solo io e Pesacane la pensiamo così, ringraziando il signore, non la facciamo che sta dura, quest'altra ora non la facciamo. Allora, Salvini prende questa cosa e dice, ma cazzo ha già fatto il 2019? Cioè, la cambio. Forza Italia, frate, ma non è che ogni cosa succede, ma cagniamo in lì.
0: Non la pensa proprio così, però scusami.
2: Ha detto Forza Italia, ma mi pare un cazzo.
0: Stai parlando di istituzioni, non puoi metterla così in cacciata,
2: cioè, per far capire al nostro pubblico, insomma, Forza Italia, frate, mi pare inopportuno, ma l'hanno fatto salire. Nega ogni cosa che succede mi chiama e cagnami in legge, giustamente.
0: No, ma io vado ai matti su un aspetto. Io vado ai matti su un aspetto. Fosse una dinamica quella.
2: Esatto, ma non ci interessa quello che ti interessa a te. Cioè, no, abbiamo capito come la pensi.
0: No, dico, fosse una dinamica abbastanza comune, sì. Oppure tu dici sono successi molti casi per cui magari non è stata fatta realmente giustizia e allora tu vai a modificare le leggi perché evidentemente c'è un errore da qualche parte. Vedi, prendi il fatto del codice della strada, no? Che poi l'hanno rimodificata e l'hanno riaggiustata la cosa sulle cose. Esatto. Qua è un caso unico, specifico, che probabilmente, speriamo, non si ripeta.
2: Non è unico perché ci stanno parecchi casi come questo, insomma, di persone che hanno reagito con eccesso di, per esempio, quello là che stava nella masseria, che si affaccia di notte e vede una persona persone nella sua mazza di spari, uccidete. Però chi se andiamo a essere amici, che gira i tacciri, capi? Come frutta?
0: No, che tacciri?
2: Sono turbato. Sono turbato.
0: Ha turbato di cosa?
2: Sono turbato.
0: Ho capito, non è lo spari alle spalle. Però.
2: Voglio difendere Nellino, capi? Nellino, io ti ammazzo, anzi ti seguo e ti ammazzo. Allora, cosa ne pensate? Va bene Salvini a modificare questa legge? Cioè qualsiasi cosa, anche se non è proprio...
0: C'ha ragione l'amico. Marco, hai detto dinamiche, ammonito, mannaggia.
2: Dinamiche, sì.
0: Ricordate le mie famose dinamiche. Buongiorno, stipendi bassi. Il TG parlano solo di Roggero, la benzina a più di 2 euro, poco importa, le pensioni sono a 1000 euro, Salvini dovrebbe fare il presidente.
2: Devo spezzare una lancia a favore del governo, perché manca l'opposizione, non parlo. L'opposizione potesse dire, va buoni, ah sì, parlate adesso, va buoni.
0: Sì, vabbè, ma
2: non... cosa, pure Conte, insomma, oggi ha fatto ma una bella dichiarazione. Anche lei, insomma, così, nessuno ne parla, ne parliamo infatti... solo di questo povero scorto che canzino nessuno. Cioè, io e il suo povero scorto, che te mattina sai, ma ci stanno altri scusami, problemi.
0: Io dico, il bello tra i belli, e tu, o povero scorto. Cioè, ma manco la decenza della Ionta su. Cioè. Ah, certo che mi prendo colla. Cioè, sono così carino, guarda, anche la polo bianca.
2: Vabbè, dico, due nullità, come noi, dicono, parlano di queste cose. Non ne parla chi le dovrebbe parlare, però siamo un po' fatti Ruggero.
0: Diciamo che siamo anche leggermente in ritardo, perché ci voleva un'azione del governo sulla benzina in tempi strettissimi. Sì. Col caro carburante voleva dire.
2: Le liste d'attesa non ci stanno i soldi per accattare un attacco, però teniamo 20 miliardi o 50 miliardi per accattare i missili. Cioè, io mi struppego i missili e poi posso fare attacco per me. Te che cazzo si fa? Si fanno un attacco in ospedale per curare la gente, no? Perché pure hanno fatto strategica in ospedale, no? Che se ci invade Putin, no? Tu ferisci? Spiezza una coscia per difendere per difendere Portice. Entra col carro armato Putin, pigliamoci Portice, e tu la gente sotto, cazzo viene a fare Portice, mi piace Portice, ma che da piglia a fare Portice,
0: fatto
2: purtroppo, ma viene a Portice per una rapesta, chi le... a questo si dice, sono qui da Portice per una rapesta.
0: Cioè, no, vuole intitolare Portici a suo nome, capito?
2: Va bene, pronto, chi sei al telefono? È caduto.
0: Ragazzi, il fai da te è inconcepibile. Roggero merita la condanna, farsi giustizi da soli è da far west, dice Francesco. Ed è tutto lì, secondo me, il nodo della faccenda. Buongiorno, Rosario. Se viene Carmine a prendervi, ti può dare pure il drink. drink. È arrivato Ciro Frodo. Abbassa,
2: a noi!
0: Improvvisamente non so perché Rosario ha fatto Dorothy nel mondo di Oz, ha fatto coi tacchi 3 volte, non so perché, ma strano. Vabbè, pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, salve.
4: Buongiorno Marco.
2: Ciao caro.
4: No, vorrei dare la mia opinione a riguardo del Ruggero, della legge.
2: Sì, sei d'accordo a cambiare la legge?
4: A me dispiace solo una cosa, sinceramente, che non è morto pure il terzo.
0: È molto brutta questa cosa che dici.
4: No, è la mia opinione.
2: Sì,
0: è molto brutta, per carità, la rispetto,
2: un giornalista ieri portava questo esempio. Siamo in piazza, stanno giocando dei ragazzi 14-15 anni a pallone. Mi segui?
0: Sì, sì.
2: No, dico, amico al telefono,
4: sì,
2: ci
4: sì,
2: sei?
4: Sì, ti seguo,
2: Ok, io tengo casa mia, abito basso, c'ho il mio giardino. All'improvviso questi stanno giocando in mezzo alla strada, facciamo che è sabato sera, no? Facciamo che è mezzanotte, l'uno. Va a finire il pallone rindo lo giardino. Un ragazzo mi gli scavalca per prendersi il pallone. Io mi impressiono in casa, vedo una persona fuori al giardino, prendo il fucile, la pistola e ammazzo il ragazzo. Perché mi ha impressionato, stava in pericolo la mia famiglia, io uccido il ragazzo.
0: In realtà no. Ti sei sentito, ma
2: mi sono turbato,
0: turbato.
2: Secondo te è giusto poi?
0: Se modificano la legge della
2: si può fare, se modificando la legge si può fare questa cosa.
4: No, ma te hai responsabilità perché sei impressionato.
2: Ma ci impressionato, quindi per te va bene che poi ammazzi un ragazzo.
4: Ma l'hanno già impressionato. Rosario, ma
2: non là, chi lo posso fare la legge generale, capito? La legge non può fare ogni volta che succede qualcosa. Fai una legge.
4: Accetta che il ragazzo ci cavalcate poi il pallone, poi sono problemi di quello che ha sparato.
2: E no, questo non pagherà, perché quello poi è entrato nella mia proprietà, io mi sono impressionato, ho visto una persona e l'ammazzo.
4: Non penso che la faranno così.
2: È così. Te l'ho letta, così è. Un'altra cosa è successa negli Stati Uniti, questa accompagna il figlio a scuola. Va bene, accompagna il figlio a scuola, il figlio non può entrare perché tiene un compito e non ha studiato, di nascosto torna a casa, si va a nascondere nel garage di casa perché non può tornare a casa, no? Sì. O padre sente dei rumori nel garage, prende il fucile, va nel garage, vede un'ombra che si muove e uccide, e suo figlio, che chi l'aveva visto il suo pericolo rinda cosa. Secondo te è giusto questa cosa?
4: No, lo sa, non è giù, però...
2: Ma tuo fratello, questo, fratello caro, questo no. Dice, se in atto emotivo io mi
4: no,
2: trovo in
4: la Cina. Così, così libera come stai dicendo, questo è ovvio. Però nessuna...
2: La legge che sta da fare, no? Deve essere proporzionata. Sì.
4: Una mettere in preventivo.
2: Un altro esempio, fratello, tu tra questa casa dove trovi Mariul, va bene? Stanno che mano rindo cosa, non sono armati. Non sono armati. Appena ti vedono se non vanno fuori, tu pigli la pistola, tieni la pistola, va bene? Tieni la pistola, io sparo, mentre stanno scavalcando per tutto, andavo da basso per se ne fuori, no? E tu spari, secondo te è giusto?
0: L'hai bloccato un attimo.
2: Eh no, perché la legge che si dice, tutto si pigliate la cosa, io mi sono gavvilito. Questi potevano essere, cosa l'ha già accisa.
4: Cosa, ma è normale che...
2: E capì con me, sull'atto emotivo, dice, poi chi si aveva minacciato una murata era figli capi solo. C'era un lato porto d'armi. Tu quando hai parlato con una murata dei figli ti fai capi solo.
4: No.
2: E chi si è riuscito con la pistola? L'uomo? L'uomo era andato con la pistola, capisci? Cioè, pure carattere uro cristiano, vabbè, ciao fratello, vai.
4: Ma il capo ti viene pure a faticare, però.
2: Però, insomma.
4: Come mi ha faticato tutto qua.
2: Davvero, ho capito, va bene, ciao fratello.
0: Io non ce la faccio.
2: Ciao.
0: Sai qual è una cosa grave, però?
2: Esempio.
0: No, esempio. Una
2: tu
0: cosa molto grave.
2: Sei d'accordo perché ho il nome che buona figlia, che era un po' caratto, sì. Era un po' caratto, sì. Chi si mette in mano con l'agnolo?
0: Sai qual è la
2: cosa grave? Figlio Ciri, poi mette in mano con palette tua.
0: Peccato che sei zio e non zia, altrimenti facevo esperienza pure con te. Però la cosa grave è che si sentono dire e ripetere, vedi la frase, però potevano anche trovarsi un lavoro. Grazie. Aura, cioè, nel senso, quello ha sbagliato, ha scelto
2: Muri,
0: un aspetto, cioè, c'è, esatto, cioè non
2: Muri.
0: Possiamo ragionare
2: tu
0: così.
2: Ce l'hai un lavoro? Sì, ce l'hai.
0: Forse
2: perché
0: mi volevi far fare del criminale?
2: Questo non pago.
0: Ma che non paga?
2: Mi sono impressionato, mi sono turbato.
0: Io un giorno te lo mando davvero.
2: Mi sono turbato, mi sa che.
0: Turbato, lui si è turbato, capito?

0: Ci fu anche un altro caso negli Stati Uniti, non so se te lo ricordi, quel ragazzino di 16 anni di colore, afroamericano, che sbagliò la porta di casa dove doveva andare a prendere i suoi fratellini. I fratellini stavano a casa.
1: Sì, ma
0: il
1: signore è stato condannato, poi non è capolino negli Stati Uniti così a cazzo. Cioè non,
0: appunto, per questo sto dicendo che poi vabbè, il signore aveva 86 anni, quindi poi è morto nel frattempo per cose naturali. Però il caso era simile, cioè nel senso, io pensavo di essere in pericolo, ho preso la pistola e ho sparato.
1: Comunque
0: aspetta,
1: devi dimostrare, molto
0: aspetta
1: complicato anche
0: un attimino, ragazzi, fermi.
1: Pronto?
0: Cioè, secondo me, come è scritta oggi la legge sulla legittima difesa, forse è quella, è la versione abbastanza coerente che fa al caso nostro. Pronto?
2: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao, caro.
2: Cardo. Comunque, giusto per portarlo un po' in cacciare, chi l'ha sbagliato su sta di Mariuolo?
1: Perché?
2: È perché avete legato la moglie, avete legato la figlia, volete attaccare pure
1: io. Basta. Comunque l'hanno minacciata, hanno fatto il countdown.
2: Però, parlando un po' seriamente, Salvini e tutta la politica stanno facendo un po' di sciagallaggi, perché ormai ci stanno le elezioni, proprio come ognuno whatsuppa sul petto.
1: Ma a me mi fa paura, caro fratello, se ci abbiamo una classe dirigente che fa che è delicata sta cosa.
2: Tra qualche mese non se ne parla nemmeno più. Però non è legittima difesa, perché alla fine quelli stavano scappando, le tre di loro. Però qualche attenuante, incapacità, eccetera.
0: Ragazzi, ma le ha avute, Ragazzi, duplice avuto, omicidio, quasi terzo.
2: Ma infatti il procuratore di...
0: Cioè, 14 anni non è niente per quello che ha fatto Ruggero,
2: Però, sul risarcimento, secondo me, un po' di inni, perché qua se muore un lavoratore su un qualche cantiere, voglio dire, non ci danno 300-400 mila euro, voglio dire, questi qua comunque erano delinquenti che sapevano del reato. Sul risarcimento, io solo sul risarcimento sono un po'...
1: Ma forse su questo ne possiamo parlare, su questo ne possiamo parlare.
2: Io vado a fare il ladro, male che vada.
0: Non so come funziona da altre cose, il discorso... Però anche su sta cosa, ragazzi, il discorso vado a fare il ladro, ma non sta scritto a nessuna parte che se vai a fare il ladro rischi la vita, perché teoricamente...
1: Ma non mi dici questi cose.
0: No, ma si c'è.
1: Dai, pronto, ciao.
0: Ma io vado a fare...
1: Caffè rapino, sacci, no? Vabbè.
0: Ma in realtà siamo in un paese dove non è che si spara così a vista.
1: Sì, vabbè, ma si va a fare una rapina a mano armata, chi lo può sparare? Cioè, si prova con la pistola a mano finta, so che...
0: Ho capito, ma nessuno...
1: Lascia
0: stare. Spesso e volentieri, il discorso è un altro, però io non mi vado mai a immaginare che l'esercente in questione, chiesto che sia, possa avere a prescindere una pistola.
1: Vabbè,
0: hai
1: detto una cosa, vabbè, però si scema, perché chi la può tenere? Ecco,
0: sicuramente la può tenere, è ben diverso da dire io vado a fare una rapina,
1: ma che stai dicendo?
0: Qualcuno mi può sparare, non è proprio così immediato il pensiero, ragazzi.
1: Pronto?
3: Ci sono?
1: Ci sei?
3: Buongiorno. Allora, volevo dire una cosa, no? A caldo uno dice, come ha detto quel signore, peccato che hanno il morto pure adesso, ok, a caldo.
1: Sì.
3: Però poi a mente fredda pensiamo, ma non è giusto a farci noi il diritto di uccidere le persone, anche perché, guardi, parliamo chiaramente, secondo me la cosa sbagliata è la legge. Se io sono un mariolo e saci che si fa rubare, mi piglio 20 anni di carcere, io ci penso 10 volte.
1: Certo.
3: Allora che succede? La legge è la casa per da rubare, ma chiappa, ma faccio servizio, buona condotta.
1: Guardate, qui è stata deterrenza. Negli Stati Uniti ci sono alcuni stati che tengono la pena di morte, no, su alcuni reati. Quei reati non sono mai scesi, anzi sono aumentati. Non è vero.
3: Un'anima di mio nonno, dicevo, purtroppo io lo so che posso dire una cosa, forse che non siete d'accordo. Dicevo, problema nostro, papà, perché in certe cose qua giù ci vuole la pena di morte. Allora, io non sono d'accordo.
1: Sì, ma se in altri stati che c'è la pena di morte tu vorresti diminuire il tipo di reato, allora dice, vabbè, hai ragione tu, ma non diminuiscono in questi stati.
0: Ragazzi,
1: cioè, ci sono stati con la pena di morte, ma non diminuisce, è una vendetta.
0: Ora,
1: una
0: non
1: vendetta.
0: Sappiamo i casi nello specifico delle persone coinvolte nella rapina a Ruggero, ma teoricamente posso immaginare che se qualcuno decide di fare le rapine o di rubare avrà avuto delle motivazioni o delle ragioni. Il discorso diventa che forse la pena di morte in quel caso comunque non ci sarebbe stata, cioè per una rapina non c'è la pena di morte, ma il punto è che forse se noi sapessimo che, ecco, quella persona una volta presa fa veramente il suo percorso di giustizia così come deve essere, allora tu dici almeno giustizia è fatta, no?
3: Ah,
0: e quello, dire, quello sì.
3: Volevo dire, ti devi spiegare proprio bene.
1: E per rapino quando ora uno? 6 anni?
0: Oh, però se gli dai 6 anni, però se sono 6 anni,
1: sono 3 anni, po', sono 2 anni,
0: po', ma scherzi, sono 3 anni che si è tolto.
1: Ragazzi, siamo rieducativi.
0: Ma che
1: non, siamo, non c'è vendetta, la vendetta è, se, in nome di Eva. Ci fermiamo qua, canzoncino e torniamo, vai.

0: Allora, torniamo a parlare di questo caso abbastanza controverso, perché la politica soprattutto se ne sta occupando ad ampio respiro. Si sta parlando anche del fatto, dell'ipotesi, che lo stesso Salvini, che è stato firmatario della legge sulla legittima difesa nel 2019 sotto il governo, mi pare, del primo Conte,
1: 2019,
0: vuole modificare la stessa norma scritta da lui, proprio in vista dei casi eccezionali come quelli del gioielliere Mario Roggero.
1: Ci ha tolto la proporzionalità,
0: che secondo me è una cosa molto pericolosa, ma è il mio parere e so che vale quanto un battito di ciglia. Andiamo a sentire che cosa ne pensate voi, che questo è davvero importante. 081 546 6873. Pronto?
2: Oi, ragazzi, buongiorno, Nello dal Principato.
1: Nello, ciao bello. Dici.
2: Sentite, che cosa vuole dire con questa storia? Cioè, rendiamoci conto in che governo ci abbiamo, che ci governa noi sulla giustizia. Cioè, è allucinante quello che succede adesso, quello che sta succedendo giorno per giorno. Cioè, è allucinante. Ah, poi riguardo al caso specifico, in questo caso non puoi chiamare legittima difesa, ma giù, non partiamo proprio. Poi, per me Mariola è stata San Galera. 10 anni condanna, no, fanno 10 anni,
1: a volte i giri fanno un anno, non è mio. A me, guarda, mi hanno fatto pure coraggio di portare l'esempio l'altra volta, per esempio, se io mi voglio vendicare, cioè se tu, qualcuno fa qualcosa ai miei figli, per esempio, a mia moglie, ai miei figli, roba, pur sapendo che vado in carcere, se io mi voglio vendicare, io a chi lo vado a uccidere? L'ho ucciso, però so che vado in carcere, cioè, però lo faccio con essere consapevole. Non è capo, no, ma quella è legittima difesa, non voglio andare in carcere. Scusa, le lua tu sfizzi, le lua.
2: Ma sì, le lua
1: tu
2: sfizzi, lo sparangava a chi le fatte. Diciamo teoricamente da capo tu hai fatto buono.
1: Cioè, accetta la cosa, dice.
2: Va
1: in galera, ma da CIR, per esempio, no? Cioè, se potrebbe essere.
2: Sta specie i ministri di noi su Salvini, che c'è qualcosa un po'.
1: Vabbè, comunque è sempre meglio parlare di cose che ha di fatto campo di
0: Meduccano. No, io sinceramente poi cado completamente dalla sedia quando sento che lo si vuole anche non candidare, però sai, tipo, lo si vuole far
1: si
0: entrare in politica o queste cose
1: candidare.
0: Qua
1: c'è la Severino,
0: sì, ma anche l'idea, cioè, non riesco
1: l'idea
0: a capire.
1: Che è tutto un fatto,
0: non riesco a capirlo.
1: Pronto.
0: Veramente non riesco a capirlo.
1: Pronto. Buongiorno.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, Rosario.
1: Ciao.
3: Questa storia di questo signore che ha sparato, ma voi riflettete, è andato bene, ha ucciso due rapinatori, ma quando il momento che ha sparato, pigliava un angolo legale che acceleva un'altra persona, come bravo. Dicevate che sembra legittima difesa?
1: Non è capitato.
3: Non è capitato. Ma tu esci, se hai sparato in un negozio tuo va benissimo. La cosa incongruente per me è il fatto del risarcimento. Tu fai un mariuolo, sai che lo va in gol. Ti è chiappato col pepistolo, paciente.
1: Questo se ne può parlare, su questo si può discutere.
0: Ma io ho una domanda, non lo so, faccio la domanda perché non lo so. Il risarcimento, cioè, se mettiamo caso, ok, perché tanto ormai stiamo vedendo, per quanto stiamo parlando, con dei morti ammazzati di mezzo, però stiamo ipotizzando diversi casi. Mettiamo caso che Roggero ha la freddezza di fare sotto minaccia, no, di utilizza la pistola, quindi all'interno della gioielleria fredda i due rapinatori.
1: E non c'era, okay. È legittima difesa.
0: In quel caso, ovviamente, il risarcimento non c'è. Il risarcimento c'è perché in questo caso stiamo sempre lì, c'è un omicidio volontario.
1: Sì.
0: Quindi il punto è il fatto è che non credo che questo, cioè, un reato non ne giustifica un altro. Il fatto che Roggero è uscito e ha sparato ha trasformato un nuovo reato che non prevede la situazione precedente. Allora tu dici, è ingiusto che ci sia risarcimento. E moralmente sì, è ingiusto, ma fattivamente per la legge è previsto.
1: Va bene, sì.
3: Non
1: sì.
3: Ha calcolato quello che poteva succedere pure.
1: No, secondo me è un po' colleroso proprio lui, già il fatto ha minacciato il fidanzato della figlia con la pistola, insomma, non è che sa fa.
3: L'arma l'ho portata e l'ho cacciata due volte e mi giurai di non, stavo in servizio, di non cacciarla più, perché quell'arma è una
1: il fidanzato della figlia con la pistola, insomma, non è che sa fa.
3: L'ho portata e l'ho cacciata due volte e mi giurai di non, stavo in servizio, di non cacciarla più, perché quell'arma è una palla al piede, lo devi fare solo in casa di

0: Canzone capolavoro dei Cranberries Zombie qui su Kiss Kiss Napoli. Continuiamo anche con le vostre telefonate 081 546 6873 per dire la vostra. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Buongiorno.
1: Pasquale.
0: Ciao Pasquale. Ciao.
1: Senti, io volevo intervenire anch'io in questa situazione. Allora, certo. Per quanto riguarda il discorso, l'avesse ucciso nell'oreficeria, secondo me c'era la legittima difesa, perché comunque in ogni caso bene che hanno, devi mettere anche

0: che comunque hanno ammanettato la figlia, mettiamo tante cose. Il fatto che è andato fuori a sangue freddo, ucciso, questa qui è una cosa sbagliata e meritava la galera. Ma il problema che noi dobbiamo crearci è il risarcimento, ragazzi. Cioè, se un domani viene qualcuno a casa mia e, per esempio, minaccia mia moglie o qualcosa, io prendo ho davanti un coltello e lo uccido. Il problema è che alla fine tutti i risparmi che ho da parte glieli devo dare alla vedova di quest'uomo che è morto.
1: Scusa, se ti posso rispondere adesso Salvini,
0: come la pensate?
1: No, io la penso come te, però Salvini, no, invece di modificare la legge come la vuole modificare, no, andava sul risarcimento, che era più fattibile, no,
2: potessi dire, già l'hanno modificato, mi pare che già l'hanno modificato.
1: È vero, se ci sia stato un rimborso vuol dire che non l'hanno modificato.
0: Vabbè,
1: in questo modo
0: lo metto sulla politica,
1: va a modificare
0: ogni caso, lo vedo e lo esamino secondo le situazioni. Secondo me in questo caso specifico lui ha sbagliato, perché infatti secondo me il discorso del pistolero, avete ragione, è uscito fuori, ha ammazzato delle persone così, giusto o no?
1: Però era uguale anche all'opposto, se il rapinatore avesse ucciso Rogiro, dopo doveva, a parte andare in carcere, ma poi doveva rimborsare, ovvio, per esempio il fatto di Stasi, no? Stasi ha ucciso il fatto di Carlasco, comunque ha dovuto rimborsare la famiglia per l'omicidio, là non si... No,
2: ragazzi, ripeto, lo so che è difficile da accettare, però il concetto è che è stato proprio prescritto un altro reato nel momento in cui Roger è uscito fuori e ha sparato. E quando tu ammazzi qualcuno, lo ferisci, c'è previsto il risarcimento.
0: Vedi a noi che vengono in casa nostra, come ci dobbiamo comportare? Ditemelo voi.
1: Modifichiamo la legge. Ciao caro.
2: Buongiorno ragazzi, sono padre Federico. Prima non potevo intervenire, volevo solo farvi notare la differenza tra la città del Vaticano e la Chiesa. Il Vaticano è uno Stato con il suo capo, i suoi ministri, i suoi funzionari, i suoi abitanti, la moneta, i francobolli, le sue... La Chiesa siamo noi quando ci riuniamo in comunità e celebriamo, preghiamo, stiamo insieme e testimoniamo
1: l'Evangelo. Chi è il capo della Chiesa? Chi è che governa la Chiesa? Chi è il sovrano assoluto della Chiesa? Chi è che firma le leggi della Chiesa? E il Papa, chi è il Vaticano, chi comanda?
2: Chi è che apre i bar nella cupola?
1: Infatti il Papa non ha parlato, ma qua, però il capo supremo è il Papa, quindi non diciamo, sì, ha ragione lei che la Chiesa poi quando si riuniscono in parrocchio, ma è così, no? È facile così, siamo uomini.
2: Padre, tu non vai, padre Federico,
1: perché
2: di questo
1: l'otto per mille, caro padre, non va nella sua parrocchia, va prima là e poi fuggire, e sai direttamente, ha ragione padre Federico, sai direttamente mano a padre Federico,
2: non essere polemico,
1: guarda, non essere polemico,
2: non essere polemico, ma poi voglio bene a padre Federico, quindi non lo criticare,
1: ragazzi, io come ragione chi voglio bene non va pure criticare, come ha ragione,
2: voglio bene a padre Federico, ragazzi, la legge sul risarcimento è stata modificata, ma non essendo retroattiva non si può applicare al caso di Rogero, infatti, vedi, sì, lo stavamo dicendo anche poco fa. Piccola pausa per noi, ragazzi, poi torniamo con l'ultima parte di Yes and No Kiss Kiss.

0: Yes No More, Harry Styles, l'ultima canzone almeno che sentirete per quanto riguarda Yes No Kiss Kiss. E vediamo anche qualche messaggio arrivato al 342 00 00 100. Ragazzi, buongiorno, sono Enzo, non riesco a prendere la linea ma ci tenevo tanto ad intervenire. Io sicuramente sono molto combattuto dal penalizzare la vendetta, chi siamo noi per togliere una vita, ma è pure vero che è facile parlare senza aver subito un trauma o peggio ancora non avere più un figlio o un fratello per colpa di una rapina. Allora penso che tutto sarebbe più facile, facciamo per esempio, subisco una rapina, io il problema non ce l'ho, tanto lo Stato mi rimborsa tutto quello di cui sono stato defraudato. Ovviamente è una cosa impossibile poi da quantificare.
1: Aspetta, è proprio il gioielliere che l'ha detto, tanto a me non mi interessa della merce perché sono assicurato. Cioè, lui ha agito di impeto perché hanno minacciato la figlia, hanno legato la moglie, non la mi figlia. Ricordo comunque. E lui è uscito e li ha ammazzati, non per quello che si sono presi. Cioè, l'ha proprio vendetta allo Stato puro.
0: Lui era anche assicurato.
1: Assicura tutti i gioiellieri. Cioè, lei è stata vendetta allo Stato puro. Però la vendetta paga pure la vendetta, no? Ma te ne pure
0: poi stavo leggendo un poco come funziona il discorso del risarcimento. Comunque sembrerebbe che anche con la modifica fatta adesso, sì, a parte che non è retroattiva, ma probabilmente nel caso specifico di Rogero comunque non si sarebbe applicata, cioè ci sarebbe stato comunque il risarcimento, da quel poco che ho capito. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao, ciao, la fai, una cosa, ma venerdì ci facci cucina come c'ha la
1: e me ne parla subito a cattare garze per la cosa, perché mi sono messo dei punti qua,
0: cucciolo,
1: a comprare le garze, però non ce l'aveva la
0: farmacia,
1: sì.
2: E di la farmacista,
1: non si può accattare da farmacista la roba. Penso, mo ieri sono andato in un'altra parafarmacia, ho comprato un pacco di garze e un pacco rovat, a ci spese 3 euro. In da farmacia sta a pizza 3 euro.
0: Ma perché?
1: A garza,
0: queste cose non costano.
1: Pensa che para una farmacia.
0: Ma sei sicuro che ha tolto garza? Che la para? Brava, cioè non è che.
1: Pensa,
0: para una garza.
1: Pensa un po' di. Come si chiama? Il cerotto, quello là che è meglio. In seta, perché sono un signore,
0: mamma,
1: sapete che
0: sta
1: in
0: seta.
1: No, non l'ho detto perché c'è un'immagine, sai,
0: che carino.
1: 7-8 euro sta, 8 euro.
0: In seta che vai cercando.
1: In seta,
0: In seta. Cioè, voglio dire, anche se compri
1: perché
0: la maglietta,
1: sono un signore che sai cos'è,
0: cioè una maglietta se la compri di materiale così o di cotone o di seta c'hai tre cifre diverse, mi sembra evidente. Pronto,
2: buongiorno
1: a te, ciao,
2: sono Pasquale.
1: Ciao,
0: sono Pasquale.
2: Ragazzi, se è possibile voglio fare due considerazioni.
1: Uno vai.
2: Allora, la prima, ce l'hai o non ce l'hai una pistola, sono sempre guai. Questo è assodato, è garantito.
1: Vabbè.
2: Questo qua, se lei non ci va su se vuole. Comunque, voglio dire questo. Non è che cioè, posso avere un'arma, per me dovrebbe essere molto preparata nell'uso.
1: Ma infatti il signore gli è stato ritirato il porto d'armi, non ce l'aviva.
2: Ecco, vedi, deve essere molto, perché psicologicamente quello è un artista invisivo.
1: Infatti al signore gli era stato, a Rogero gli era stato tolto il portone perché aveva minacciato il fidanzato della figlia con la pistola, quindi la teneva facile chi sa la pistola, insomma arriva così. Ciao fratello, ciao, diamo un po' di spazio, ultimi 3 minuti, ciao,
0: 081 546 6873.
1: Pronto? Mi cade, vai Marco.
0: Allora, non avete capito nulla, non è la legge che ti fa avere il risarcimento, sono le circostanze che ti fanno chiedere il risarcimento. In realtà no, da quello che ho letto, se io ammazzo deliberatamente una persona, devo risarcire la famiglia
1: della persona che
0: è morta. Lo prevede la legge proprio. Pronto?
1: Sì, dica.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Sì, ciao.
3: Ragazzi, a prescindere condanno i ladri, no? Ma farsi la galera, vero? Ma sì, voi l'avete visto il video?
1: Sì, l'ho visto, sì. È vendetta pura.
3: Cioè, ragazzi, ma quello è proprio una da killer, quello. Cioè, io perdonatemi, io posso anche sbagliare, ma io a me vedendo il video mi dà proprio la sensazione che lui è esaltato, pure lui. Cioè, lui è una persona esaltata.
1: Guarda, proprio un tentato omicidio, 2 omicidi, 15 anni, quanto ha avuto? 14, 15 anni, comunque è buono, eh? Che va a Sant'Erro, perché là ci sta l'ergastolo, eh?
3: è una cosa impressionante, cioè questa è la mia opinione. Poi quando riguarda i ladri che,
1: il terzo non è morto, che io sono finita le pallotte, lo sei inceppato la mano,
0: guarda, sentendo
3: Una cosa, cioè lui non si fermava, cioè io l'ho visto 5-6 volte, ma sinceramente non, cioè, è stato proprio da...
0: Guarda, lo cito perché lo abbiamo spesso intervistato e lo chiamiamo quando abbiamo bisogno di delucidazioni, ma per esempio l'avvocato di Paolo ha fatto alcuni video dove ha spiegato alcune cose ed effettivamente dalle sue spiegazioni si evince poi una cosa che è determinante, che purtroppo un conto è la morale e il senso di giustizia personale che può avere ognuno di noi, un'altra, ragazzi, è l'applicazione della legge in merito a dei fatti, con delle prove, come si diceva prima, con delle telecamere che hanno ripreso il tutto e dove non è che c'è possibilità poi di errore.
1: Sì, mettene pure coraggio e dice mi sono vendicato e pago. Però mi sono vendicato
0: no,
1: e pago.
0: Però la parte la
1: a
0: cosa
1: me si immagina una pesa cani, anche lo cino. Io cino, pago in galera però, sai che pago in galera, però fammo, già la ci ho vendicato.
0: Un attimo di silenzio. Andresti in galera per me?
1: No.
0: Allora, scusa, ma hai appena detto che faresti.
1: Portate esempio, non potrà mai succedere.
0: Ma sei una bruttissima.
1: Sì.
0: Hai appena illuso.
1: Sì, sono una merda.
0: Che faresti?
1: Sì, quanti voti dico che sono bellissimi? Su questa cosa sono.
0: Ma io non ho parole.
1: Non sono buono.
0: Per un attimo avevo avuto un lampo di gioia. Vabbè, pronto?
1: Pronto?
4: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ragazzi, io non mi voglio esporre su come la penso su questa situazione d'oggi, però spero solo che non si metta in atto la grazia da parte del Presidente.
1: Non penso proprio, ma non penso proprio.
4: Per un motivo, si apre un precedente non indifferente e dopo saremo tutti autorizzati ad uccidere. Cioè, se io 30 anni fa ho litigato con Marco oppure con Rosario, dico vabbè... c'è la grazia, faccio una cosa, faccio pure una vendetta. Mi stai capendo?
1: Sì, sì, ma non
0: ma,
1: penso.
0: Guarda che
1: stai tranquillo, non penso.
0: Cioè, se ti vai a studiare anche come si ottiene la grazia da Mattarella, non è questa cosa, cioè non è che ti alzi la mattina e dici salve, vorrei la grazia e quelli te la danno. Cioè, è una cosa molto complicata e su tutte le richieste di grazie che vengono presentate sono pochissime. Quelle che vengono accettate.
1: Grazie, Graziella e Marco Pesacane. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani, ci sentiamo e vediamo domani. Tra le 10 e le 12, sempre sul 7-6 del Digitale Terrestre con Nellino che ci sarà. Nellino c'è, ma viene anche lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà anche lui, Rosario Verde. Grazie per essere stati con noi e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a tutti.